0: Che ci ospita questa sera, mi auguro di poter che Terre del Bussento possa ancora una volta rappresentare bene sia Sapri che comunque il territorio più ampio che circonda il nostro comune.
1: Allora, leggiamo la motivazione per Antonio.
0: Ad Antonio Nocera, pittore e scultore, per aver saputo trasformare colori e materia in un linguaggio universale capace di attraversare confini e generazioni. La sua arte, esposta nei luoghi più alti della cultura e della fede europea, porta nel mondo il segno indelebile delle sue radici campane. In ogni opera vive la memoria di una terra che sa farsi bellezza, e in ogni bellezza il rispetto per l'uomo che l'ha generata.
2: Grazie.
1: Beh, come motivazione le si addice, Antonio. Diamo il microfono.
2: No, mi si addice, però volevo fare un saluto da parte di Maurizio De Giovanni e di Diego De Silva a tutti i sapresi, perché abbiamo realizzato un lavoro insieme in questo periodo e quando gli hanno saputo che venivo a ritirare un premio, ho detto: ma siamo stati premiati anche noi.
1: Ed era un bel
3: cresciuto anche qui vicino,
1: ricordo.
3: insomma.
1: Sicuramente sarà stato un bel ricordo per dirglielo in questo modo. Allora, facciamo una foto,
2: Grazie.
1: una foto. Ce l'abbiamo? Sì?
2: Sì,
1: Siamo
2: eccolo.
1: pronti? Eccoci. Ah, è cento, infatti, mi
2: Grazie.
1: pareva strano. Perfetto. Grazie
2: Grazie.
1: mille, Antonio. Speriamo di rivederci
2: Grazie, grazie.
1: presto e complimenti per tutto. Pasquale, sì, lo lasciamo qui. Andiamo avanti, velocissimi. Questo non c'è? C'è? Vediamo. Andiamo con il secondo premiato. Eccola, in Rai dal 1981, beh, precisa, ma quando mai?
4: 1983, forse
1: L'hanno spento, aspetti, eh. Ok,
5: Eccomi.
1: c'è. È stata, la leggo, così mi dice poi se è
5: Sì,
1: giusto. È
5: certo.
1: stata tra le prime voci radiofoniche italiane a occuparsi di sociale con punto d'incontro.
5: Ho cominciato dalla radio, ho
1: Ha cominciato
5: fatto
1: dalla
5: anche
1: voce.
5: la doppiatrice, ho
1: Si sente
5: fatto un
1: nella
5: po'
1: voce.
5: tutto,
1: Si
5: la
1: sente.
5: montatrice, l'operatrice, e quindi amo molto questa azienda che mi ha dato tantissimo.
1: Ed è ideatrice di questo programma,
5: Sì.
1: ce l'ha anche sulla maglietta, che è O
5: Eccolo.
1: anche no, che credo
5: Da 7 anni.
1: a cui è molto
5: Ci
1: legata. Ci
5: possiamo
1: sentiamo?
5: sedere
1: Sì.
5: perché ho i tacchi.
1: Ah. Che io quindi mi aiuta. E, è fondatrice anche di Angeli Press, insignita del premio Saint Vincent di giornalismo dal presidente Ciampi, insomma, un tutto tondo,
5: Ma perché sono
1: 365.
5: molto grande, quindi per forza di
1: Non
5: cose, è
1: siamo
5: una
1: più
5: questione di
1: abituate.
5: età, è cronologico.
1: Non siamo abituate a chi si forma così nello specifico passo dopo passo, lo diceva lei, no? Iniziare dalla radio significa dimenticarsi un attimo dell'aspetto, dell'esterno, è molto più intimista.
5: Sì, la radio rimane il mio grande amore, non ho smesso di farla. Quindi adesso c'è una pausa estiva, mentre o anche no non si ferma mai perché la disabilità non va in vacanza, purtroppo resta. E l'estate è il momento più difficile per le famiglie. Quindi dopo i primi 2 anni noi andavamo, c'era la pausa, io ho chiesto alla RAI di continuare sempre e il mese di agosto è sicuramente il più difficile. E quindi vi ringrazio perché mi avete dato la possibilità anche con la mia squadra di registrare questa bellissima realtà che avete costruito a Sapri. Complimenti, bravissimi.
1: Perché dice che agosto è più difficile?
5: Agosto è difficile perché siamo tutti più stanchi, ma soprattutto chi ha, per esempio, il caregiver di aiuto, quindi non il familiare assistente, ma un esterno, queste persone vanno in vacanza.

0: E la situazione è terribile in tutta Italia. Noi riceviamo centinaia e centinaia di lettere, rispondiamo a tutte. Per queste io non sono più quella di prima, diciamo che sono un po' consumata perché sono molto molto stanca, perché la pressione è tantissima. Noi siamo il paese più anziano d'Europa, i grandi anziani diventano grandi disabili, ci sono delle persone, pensi a una figlia o un figlio unico che ha due genitori magari con l'Alzheimer. Questo è un paese che ama le sue famiglie, noi lo sappiamo, e quindi le istituzioni esterne non vengono utilizzate ed è anche giusto. Anch'io ho tenuto i miei anziani, ne ho accompagnati 4, quindi lo so bene. Adesso io sono nonna, ho 6 nipoti e sì, gliel'ho detto, detto da 17 anni a 2 mesi a Scaletta. E quindi mi sento molto vicina, non soltanto per il lavoro che faccio, ma anche per come vedo la vita, a queste nostre famiglie, che sono milioni di famiglie. Ed è per questo che giriamo tanto l'Italia, perché ci sono delle piccole realtà, dei comuni piccolini dove i sindaci, come per esempio qui, sono un po' il padre di famiglia e conoscono uno per uno i problemi di tutti. E questa è l'Italia che ci piace raccontare e di cui dobbiamo andare orgogliosi.
1: Com'è cambiata la percezione e anche l'accettazione rispetto alla disabilità rispetto a qualche anno fa? Cioè, come si è evoluto?
0: Tornando al fatto che dobbiamo essere veramente orgogliosi di essere italiani, noi abbiamo le leggi più importanti. Pensate che la legge che riguarda l'abolizione delle scuole speciali, che si chiamavano con un termine orrendo, differenziali, risale al 1977. In Francia, sono qui i francesi, sono i nostri cugini, le scuole speciali ci sono ancora. E noi siamo stati i primi ad abolire i manicomi. Pensiamo alla 104, all'amministratore di sostegno. Questo vuol dire che abbiamo fatto un percorso diverso dagli altri. Ora ci manca l'ultimo miglio, per me il più importante, una legge parlamentare di tutela per i caregiver familiari, a partire dai gravissimi. Ne abbiamo una necessità assoluta.
1: Anche perché non riescono a lavorare, non riescono a fare altro.
0: Sono quasi tutte donne, immagino che anche a lei capiterà nella vita di diventare, o è già capitato, di essere un caregiver familiare. Ebbene, è il nostro principale dovere tutelare queste donne che sono al 41 bis, che sono condannate, che perdono il lavoro, che
1: non trovano compagno,
0: dedicano,
1: non trovano marito, no? A volte
0: i compagni molto spesso le lasciano, è tutto sulle spalle delle donne. E io mi chiedo, questa trasmissione è nata anche per questo, ho visto tanti, io sono una giornalista parlamentare, quindi ho visto tanti governi, tanti presidenti del Consiglio, tante realtà diverse nel nostro paese. Ho cominciato 52 anni fa, avevo 18 anni, ne ho 70, si può immaginare, e ancora non riusciamo a vedere una legge che è prioritaria. Adesso, fra un anno e mezzo, ci sarà un nuovo Parlamento, un nuovo governo. Io non parlo di politica, parlo proprio di scelte. Spero che ci sia una scelta unitaria, parlamentare, perché le leggi che ho citato poc'anzi sono leggi approvate all'unanimità da tutti, ed è questo che, rispetto a un problema così importante, noi dovremmo assolutamente conquistare. Lo dobbiamo alle donne del nostro paese, che hanno sulle spalle il peso dell'Italia.
1: Io credo che la sensibilità da parte di tutti sia anche aumentata. nel senso che vedo più attenzione, lo vedo nelle scuole, per esempio, io sono una docente, quindi lo vedo nelle
0: scuole. Pensavo che fosse una collega, anche. E vederla così, tutta d'oro, un'attrice.
1: Ho 22 anni di servizio.
0: Cosa
1: nelle
0: insegna?
1: Scuole
0: adesso
1: superiori.
0: La intervisto.
1: Italiano e storia.
0: Italiano e storia.
1: E quindi mi rendo conto, almeno nelle mie classi, ho avuto la fortuna probabilmente, mi rendo conto che i ragazzi nei confronti dei compagni con disabilità sono molto più disponibili rispetto a prima.
0: Ma mia cara professoressa, questo lo dobbiamo al fatto che la scuola è di tutti. C'è qualcuno che si è permesso di dire che vuole nuovamente le scuole speciali, e questo è gravissimo, perché la scuola sì, serve per darci un bagaglio culturale, ma prima di tutto serve per socializzare. E lei lo sa, e quindi i nostri ragazzi delicati, li chiamiamo così, sono essenziali per i loro compagni, perché fanno comprendere che nella vita nulla è regalato, che ci sono delle situazioni dove bisogna conquistare anche la possibilità di bere da soli, di mangiare, di andare in bagno, e questo è importantissimo. Grazie alle persone disabili il paese cresce e migliora, e o anche no racconta in modo positivo questo tipo di disabilità, la normalità nella disabilità. Noi non abbiamo i supereroi, ci sono, mi permetto di dire a chi è qui questa sera, dateci una mano anche scaricando le trasmissioni su RaiPlay, sono quasi 400. Abbiamo fatto tanti e tanti speciali anche all'estero, i talk delle Paralimpiadi, Tokyo, Parigi, Milano Cortina, e adesso abbiamo degli spin-off, come si dice, cioè degli eventi che sono nati da o anche no, come questo Festival del Calcio Comunità Educante. E tutti giocano a calcio, e il calcio è un altro canale attraverso cui noi possiamo raccontare quello che possono di bello fare questi ragazzini.
1: Io non te, l'ho chiesto all'ospite di prima, lo chiedo anche a lei. Invece, che cosa c'è nel suo cuore? Qual è un sogno che vorrebbe si realizzasse?
0: Prima di tutto questa legge. Vorrei lasciarla ai miei nipoti, perché anche loro diventeranno caregiver quando saranno grandi. E poi, beh, devo dire con franchezza, non è semplice conquistarsi degli spazi. Edoardo De Filippo, che è di queste terre, diceva che gli esami non finiscono mai. Noi ormai il nostro esame dovremmo averlo passato, cara professoressa, però siamo ancora in fasce orarie molto difficili, per cui io ho portato Ezio Bosso a Sanremo, ma quello è stato un caso speciale, i nostri ladri di carrozzelle a Sanremo, però non è che possiamo avere Sanremo tutti i giorni.
1: Ricordiamo a chi magari non lo conosce, e così magari stasera si potrà collegare, quando andrà in onda la nuova edizione?
0: Dio, anche no?
1: Sì.
0: C'è sempre.
1: Ah, già lo dicevo prima, quindi
0: non
1: a smettiamo
0: mai.
1: Quali giorni e a che ora?
0: Domenica mattina, l'estate, intorno alle 11:10, e l'inverno alle 10, in replica il lunedì notte alle 1:30 di notte, su RaiPlay sempre.
1: Esatto.
0: I talk invece li abbiamo avuti su Rai 2, dipende anche da alcune realtà,
1: no?
0: Dall'argomento. E gli speciali, noi siamo stati in Kosovo, in Ucraina, nel Kurdistan iracheno, in Afghanistan, abbiamo girato un po' tutto il mondo, raccontando come quelle che si chiamavano ONLUS, adesso si chiamano ETS, o le ONG italiane, hanno cambiato anche la realtà nel mondo. Sono tante le cose che siamo riusciti a fare con o anche no, ma di questo io ringrazio la mia azienda, che, dove io sono cresciuta, ero molto molto giovane quando ho cominciato appunto nell'83, e devo dire che la RAI ha ancora un ruolo importante, perché va ancora a tutti e spero che sia ancora un pochino autorevole, però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di essere seguiti.

0: Il più possibile. Noi racconteremo anche la realtà di Sapri. Siamo venuti 3 giorni fa per questa bellissima iniziativa fatta dalla giunta comunale della città e speriamo di avere per il nostro festival Calcio Comunità Educante che si svolgerà quest'anno a Roma. Per la giornata internazionale delle persone con disabilità, quindi il 3 dicembre, poi il 4 e il 5, questa squadra di calcio che è appena nata da voi con ragazzi delicati. Quindi ci rincontreremo.
1: Con molto piacere. Tra l'altro adesso chiamo sul palco così sicuramente l'ha già
0: La nostra
1: conosciuto, l'assessore
0: assessora.
1: esatto al turismo e alla cultura del comune di Sapri, Amalia Morabito, amica di questo festival da sempre, di questa rassegna, che credo sia felicissima di essere lei a premiare la nostra Paola Severini.
2: Buonasera a tutti, sì, lo dicevo prima quando ci siamo conosciute che per me è un grande onore premiarla, io la seguo da tanto, è veramente una grande ammiratrice della dottoressa. Le leggo la motivazione. A Paola Severini Melograni per una vita interamente dedicata al giornalismo come strumento di verità e di ascolto, capace di dare voce a ciò che spesso rimane silenzioso. Nella sua scrittura si riconosce la vocazione più autentica dell'informazione, quella di farsi ponte tra le istituzioni e le persone, tra la cronaca e la coscienza collettiva. Una firma che ha saputo restare fedele negli anni all'idea di un giornalismo che sappia ancora commuovere e orientare.
0: Mi avete voi commosso, davvero, siete meravigliosi. Grazie. Questo è
2: Grazie.
0: un premio che riguarda chiaramente tutta la mia squadra, come è logico, perché senza di loro io non potrei fare nulla. Volevo aggiungere una piccolissima cosa. Non ci sono trasmissioni in televisione con inviati e persone che curano le rubriche con disabilità. Siamo l'unica. E questa è la cosa che mi rende più orgogliosa.
2: Grazie. Io credo di fare un ringraziamento anche a nome della dottoressa Gerardina Madonna per l'altra sera per la rappresentazione di Ability del gruppo che ha creato Le Ali per Volare, che è veramente una
0: Lo
2: cosa
0: vedrete
2: cui
0: alla
2: teniamo
0: fine del
2: molto.
0: mese suo, anche no. Vi rivedrete come città di Sapri suo, anche no.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Volevo ringraziare anche il regista, che non abbiamo menzionato, Claudio
0: Spagnuolo,
1: Spagnuolo.
0: bravissimo, bravissimo Claudio. Un applauso vi prego al nostro
2: Ci sta,
0: Claudio
2: ci
0: che
2: vuole,
0: ci
2: ci
0: segue
2: vuole.
0: dappertutto e anche la troupe di Napoli. Sono tutti interni Rai molto molto bravi.
1: E questo ci fa molto molto piacere. E allora Paola, in bocca al lupo, ci
0: Grazie
1: rivediamo presto.
0: professoressa, ci rivedremo a scuola.
1: Sì,
0: Grazie.
1: il premio Amalia.
0: Grazie molte.
1: Ma lei si è
0: Io le ridò il
1: emozionata.
0: microfono. Grazie, che belli,
1: Consegniamo ufficialmente il premio e facciamo, aspetti, aspetti. Ah, facciamo almeno la foto. Venga, venga, vedi Paola, vedi, poi sei. Ok. Lì. Grazie mille, a prestissimo, noi proseguiamo. Andiamo avanti con il terzo premiato di questa sera. Trombettista jazz, diplomato al Conservatorio di Napoli, ha debuttato a teatro nel 2015, balzato alla ribalta nel 2025 come protagonista della fiction Rai Champagne nelle vesti di Peppino di Capri. Mazza, oh. Insomma, non una cosa così, sei partito col botto praticamente,
3: No, io sono partito senza botto quando ero piccolo, quindi senza botto per tanto tempo.
1: E poi che è successo?
3: E poi è capitata questa cosa stupenda del film di Peppino Di Capri.
1: E raccontaci, dai, com'è nata questa cosa? Hai fatto qualche provino? Com'è andata?
3: Sì, funziona quasi sempre così. Nello specifico sono stati tanti provini molto lunghi. Ricordo di aver fatto tipo 5 provini più o meno di 4 ore.
1: 5 provini di 4 ore.
3: È molto più di quello che accade di solito, sì.
1: Ah, però. Sì. E che fai in 4 ore di provino?
3: Beh, all'inizio se fai il provino con delle spalle.
1: Sì.
3: E poi a un certo punto cominciano a capire quanto stai bene insieme agli altri attori.
1: Ah.
3: E quindi cominciano a valutarti incrociando le varie combinazioni.
1: Quindi anche questo è fondamentale.
3: Certo, certo, sì.
1: Beh, però insomma sei partito, no, da quello che mi hai detto hai fatto già tanta gavetta prima di arrivare su quel ruolo che però ti ha dato una grande visibilità. E l'emozione che hai provato, quando l'hai superata, perché immagino che dopo un po' si superi, perché se no insomma non si riesce a recitare, no? Che se no stai lì a dire oddio che mi è successo.
3: Beh, io devo dire che questa è una cosa che un po' mi ha sempre caratterizzato. Dovrei riparlarne con la mia psicologa, credo, però in realtà poi a me capita spesso questa cosa, cioè di essere tanto desideroso di arrivare ad un obiettivo e poi quando succede dici, ah, tutto qua.
1: Magari te ne poni subito un altro. No, perché cioè, tutto qua è tanta roba.
3: No, sì, ah. Però nel senso che un po' magari mi rendo conto anche per proteggersi, no, per cercare di vivere la questione in maniera un po' più
1: fluida. Come
3: l'hai
1: studiata questa parte? Come ti sei preparato per interpretare questo ruolo?
3: Allora, l'hai studiato, tanto di questo. Allora, ho avuto una preparazione vocale, diciamo, per cercare di cantare come lui quando era giovane. E l'ho fatto con una vocal coach che era a Roma e un'altra che era a Napoli. Ma in realtà poi tutta la preparazione riguardo Peppino come persona è una cosa che io ho fatto in realtà con i figli. Più che con Peppino stesso, io l'ho fatta con i figli. Cioè io mi sentivo in continuazione tutti i giorni con loro. Esatto, ma dal cioè, beh, le cose strane che facevo, sì. Che profumo indossava, se avesse mai avuto la gastrite. Insomma,
1: ma dai, proprio per entrare nella parte in maniera totale.
3: Tutto ciò che poteva rappresentare un sintomo di una struttura di personalità, più che altro. E poi bombardandomi di video che lo riguardavano.
1: Si è guardato tutto. Anche perché parliamo di un'epoca, di una realtà completamente diversa dalla tua.
3: Beh, sì.
1: Cioè, sì. Non credo che tu, diciamo, nella tua giovinezza ascoltassi Peppino di Capri.
3: Beh, diciamo,
1: Champagne
3: diciamo
1: conosciamo tutti.
3: Appunto. C'erano dei pezzi di Peppino di Capri, magari per chi fa il lavoro del musicista, semplicemente ti capita di suonare pezzi che non,
1: certo,
3: ascolti. Quindi,
1: perché gli altri piacciono.
3: Esatto, perché devi eseguirli.
1: Certo.
3: Però devo dire che gran parte della mia conoscenza di Peppino, anche musicale, è dipesa da questo progetto.
1: Che è durato quanto tempo? La preparazione, le riprese, tutto?
3: La preparazione è stata abbastanza veloce, tipo un paio di mesi.
1: Quindi veramente è stato un full immersion.
3: Sì. Ed è stato girato, se non ricordo male, in 8 settimane.
1: Mamma mia. E quando ti sei riguardato?
3: Come? Oh mamma mia, una quantità di volte indescrivibile.
1: Ecco, ti sei riguardato? Hai trovato che potevi fare qualcosa di meglio? Ti sei criticato?
3: Questo è accaduto quando l'ho visto a distanza di tempo. Appena l'ho visto ero molto contento. Non posso dire tutto, però comunque
1: eri contento
3: sì,
1: o no?
3: Sì, vabbè, ma che devo fare? Io guardo la cosa e dico...
1: Eri bravo, hai detto,
3: vabbè, tutto sommato pensavo che era venuto meglio. cioè, poi alla fine quando mi guardo, ecco, penso sempre, sì, o meglio, a volte penso il contrario, mentre faccio dico che cazzo sto facendo. Però poi quando mi guardo spesso dico, ah vabbè, ero convinto che fosse venuta meglio, ecco.
1: Quindi non sei sempre contento di come
3: no.
1: Fa? Ecco, appunto, il contrario.
3: No. Sono contento di averlo fatto.
1: Però esatto. Magari dici, ma questa cosa poteva uscire.
3: Certo.
1: Ecco, dopo aver fatto, hai avuto più, cioè voglio dire, tu sei di Pompei, vivevi già a Pompei.
3: Io sono di Portici, sono nato a Portici, cioè la clinica era lì,
1: ah,
3: ma
1: perciò,
3: sono di Portici.
1: Vivi ancora a Portici,
3: sì.
1: Tutt'oggi. Ecco, com'è cambiata un po'? Con questa, diciamo, popolarità, no? Perché, no, tale e quale, uguale.
3: No, non è cambiato niente di che in realtà, cioè nel senso che qualcuno nel parco mi chiama Peppino, cioè, sì. Mi saluta dicendo Peppino, questo è. Però in realtà non è che la mia notorietà sia chissà quanto...
1: Schizzata.
3: No, ma va
1: e invece
3: benissimo.
1: In futuro che sì, vabbè, c'è te. Quanti anni hai?
3: No, c'è tempo,
1: quanti
3: non
1: anni hai? Io adesso qua non ce l'ho l'età. 99, sì. 90,

0: 1999 S2000 proprio, cioè manca che mese era?
1: Era aprile, era
0: ci
1: un
0: voleva troppo
1: aprile.
0: tempo, no, ci poteva,
1: non ci
0: poteva.
1: volevo commessi.
0: Non era possibile. Senti, Francesco, invece che cosa ti aspetti adesso che accada? Che cosa vuoi fare? Dove vuoi arrivare? Qual è il tuo obiettivo, il tuo sogno?
1: Essere felice, semplicemente.
0: Hai detto niente.
1: È un saggio.
0: Cioè...
1: e c'entra molto poco il lavoro.
0: Beh, insomma, tutto insieme magari, no? La gratificazione dal lavoro, la famiglia.
1: Certamente, avere un lavoro che non ti piace è terribile. Fare una cosa che ti piace è un privilegio, e me ne rendo conto. Però la felicità è altra faccenda.
0: Trombettista jazz o attore?
1: Tutte e due.
0: Vuoi suonare o recitare?
1: Vuoi bene più a mamma o a papà?
0: Ok, quindi magari un musical andrebbe benissimo.
1: Assolutamente. Sì. Ma pure un film musicale.
0: Anche un film musicale. Va bene, senti, invece la tua formazione è partita dall'inizio, cioè nel senso che sei partito da piccolo, hai capito subito che c'era, perché proprio quello strumento e non
1: allora,
0: un altro?
1: Papà è musicista.
0: Ah, ok. E sei figlio d'arte.
1: Sì, quindi io ho cominciato in realtà a 3-4 anni a suonare. Però io in realtà all'inizio il mio primo strumento è stato il pianoforte, poi ho studiato il violino, è arrivata sta tromba in un modo che non sto qua a raccontarvi, mi è arrivata veramente per caso. Cioè, no, me l'ha regalata il fioraio sotto casa mia il giorno della mia comunione.
0: Una tromba?
1: Sì, chiaramente.
0: Così?
1: Così. È quella cosa che tu prendi e dici questa è lo
0: e
1: strumento.
0: E quanti anni avevi? Quindi 11 anni, 10 anni, 11 anni?
1: Sì. Ero anticipatario alla comunione.
0: Vabbè, a 10 anni, sì. Adesso andiamo a fare i precisi. Ok, quindi già avevi un minimo di maturità per capire che poteva essere veramente il tuo strumento.
1: Sì, sì, era l'unico che tolleravo studiare, più che altro.
0: E allora, a questo punto, io direi di farti dare il... c'hai, insomma, un premiante, niente male.
1: Sarebbe.
0: E adesso te lo dico. È un regista famosissimo, conosciutissimo, direttore artistico anche del nostro premio, ed è Nello Pepe che ci raggiunge. Gli facciamo un grandissimo applauso perché è un amico di questa città, è un amico nostro, un amico mio e un amico di tutti. Eccola, adesso subito, a tarallucci e vino. Vai, digli qualcosa a sto ragazzo.
2: No, io buonasera a tutti. Io ho ascoltato con molto interesse, però ti dico una cosa, perché io ho avuto la fortuna di assistere a delle lezioni che ha fatto il grande Edoardo De Filippo al Teatro Ateneo, ma 25-30 anni fa, non lo so. Dopo 3 giorni c'erano tanti ragazzi e alla fine di questi 3 giorni un ragazzo si alzò e disse: "Maestro, posso farle una domanda?" E lui dice: "Dimmi. Io vorrei lavorare nel mondo dello spettacolo. Mi può suggerire una scuola a Roma, un'accademia, qualcosa?" Lui si tolse gli occhiali con sparatrap, cioè con il nastro adesivo, la stanghetta, e disse: "No, ma cosa vuoi fare?" "Non lo so, l'attore, il regista, il musicista, il pianista, il suggeritore, ma una scuola che mi dia..." "No, a piena salute i fierci." Ecco, per rispondere a quello che ha detto lui, cioè 4 ore, vedi, 4 ore di provini, la preparazione, eccetera, eccetera, però l'importante è realizzare, secondo me, i propri sogni. Poi, se vuoi cantare champagne, noi stiamo qua, volendo, non è? Cioè, perché io l'ho visto, eh?
1: Mi permetto di dire una cosa, cioè, a proposito di Edoardo, io adesso comincio una tournée, io con la regia di Sergio Rubini, dove io interpreto Edoardo De Filippo. Venite a Villa Vrea a Napoli, perché è una bella cosa. L'adattamento del film I Fratelli De Filippo.
2: Ah, in teatro? Complimenti.
1: Quindi siete invitatissimi.
0: La prima data dov'è?
1: La prima data la facciamo a Palermo, siamo dal 15 novembre al Diana a Napoli.
0: Quindi dal 15 novembre facciamo i pullman.
2: Vede che a piena salute i fieri.
0: Ce l'ha. Leggiamo la motivazione,
2: allora,
0: Nello.
2: Leggiamo al grande Francesco. Allora, Francesco Del Gaudio, attore e musicista, per il talento precoce e la sensibilità artistica con cui, ancora giovanissimo, ha saputo dare voce e volto a una delle figure più amate della canzone napoletana. Un interprete che unisce rigore musicale e autenticità scenica, portando sui palcoscenici italiani la memoria viva della nostra tradizione. c'è nel suo modo di cantare e recitare la stessa grazia antica che ha reso immortale

0: tali le note che oggi custodisce e rinnova. Complimenti. Questo è tuo.
1: Quello anche il tuo.
0: E questo è tuo.
1: Facciamo la foto.
0: Ammazza, c'è proprio un bel coraggio.
1: Hai visto? Ma ovviamente, questo è il suo, aspetta, questo era il mio, questo è il tuo, facendo perché deve cantare, questo me lo riprendo, questo me lo, ce lo riportiamo giù.
0: Allora te lo vieni a prendere là.
2: Sì.
1: E a questo punto, ovviamente, Francesco del Gaudio ci canta Non è peccato e Champagne. Francesco, confermi? Queste sono? E allora, signori, Francesco del Gaudio.

0: Ma bravo Francesco, facciamo un applauso ancora più forte. Proprio perché se lo meriti, te lo meriti, te lo meriti. In bocca al lupo e ti vogliamo vedere ancora sui grandi palchi, ma intanto andiamoci a vedere al Teatro Diana. Allora, procediamo, andiamo con il nostro quarto premiato di questa sera, clip. Avvocato, giudice di forum, che piacere averti qui. Posso darti del tu, Beatrice?
1: Sì, certo.
0: Oh,
1: non
0: eccoci.
1: Rischi nulla.
0: Guarda, ci siamo anche mecciate, sì, come si dice. Ci siamo, non è vero, non ci siamo sentite, però va bene così. Allora, sono molto contenta di averti qui. Come dico sempre quando raccontiamo Terre del Bussento, tutto l'anno si lavora strenuamente alla ricerca di figure rappresentative e mai banali da invitare su questo palco. Questo perché ci piace raccontare davvero chi è riuscito in qualche modo a crearsi da solo. È un po' quello che hai fatto tu, insomma, sei riuscito a portare ovviamente con una trasmissione forum di grande insomma, visibilità, no? Quindi la domanda mia iniziale è: ma come si fa a portare il diritto in televisione?
2: Secondo me bisogna veramente dedicarsi alla comprensione del ragionamento che è dietro il diritto, perché il diritto è ragionamento e spesso le persone non accettano una sentenza o un verdetto perché non capiscono qual è stato il processo mentale che ha portato a quello. Allora, venendo io dalla divulgazione giuridica, perché nasco giornalista giuridica del Sole 24 Ore, abituata a raccontare ai colleghi avvocati, ai notai, ai magistrati il diritto, mi sono detta: no, ma la sfida grande deve essere quella di farlo capire a tutti quali sono i meccanismi, anche per una maggiore consapevolezza nella conflittualità, no?
0: E c'è qualche aneddoto che ci puoi raccontare? Com'è il rapporto con le persone che vengono lì a forum a raccontare? Io non so se sono attori o sono reali, questo non l'ho mai capito, lasciamolo così, ma in ogni caso...
2: Ma quello è quello che vanno a sapere tutto quanto, cioè... È la domanda che farebbero
0: però
2: tutti.
0: Però il fatto è vero, al di là se sono attori o meno, il fatto
2: le
0: è vero.
2: Le storie sono tutte reali, io leggo mail che arrivano e ti posso dire questo, che l'aneddoto è proprio recente... Mi cercano su internet e io volutamente non sono reperibile, perché altrimenti diventa un continuo chiedermi consigli, consulenza, già per strada, insomma, qualcuno mi racconta i fatti suoi così al volo, a bruciapelo. A un certo punto mi arriva una mail di una signora che fa: urgente, avvocato Dalia, mi trovano in maniera rocambolesca, quindi apprezzo proprio questa capacità di investigazione. Avvocato, io ho bisogno di lei, io ho una cosa gravissima, lei mi deve aiutare. Mi dica, io devo avere un'udienza esclusiva col Papa. Ho detto: guardi,
0: in
2: Gloria,
0: senso?
2: Non è materia mia, perché comunque è più ecclesiastica questa cosa qua. No, perché quello, il vescovo ha scritto la lettera, il Papa non risponde, mi ha detto vai da un avvocato, e lei, il giudice, lei.

0: Lei è l'avvocato, ho detto guardi non la posso proprio aiutare, mi creda. Però mi raccontano cose loro, mi arrivano le loro richieste, cose, fatti che li angosciano e vorrebbero tanto che io imponessi le mani
1: e mi sorvessi. Beh, sarebbe bello, no?
0: Ma non si può fare.
1: No, non si riesce. E invece come sei arrivata tu a Forum?
0: Proprio perché lavoravo al Sole 24 Ore. A un certo punto il Sole 24 Ore decide di aprire la radio, Radio 24 e poi TV 24, però era lo stesso concetto editoriale, una televisione parlata. E in quel, affidarono la direzione della televisione a Massimo Donelli, che venne e accettò questa sfida che purtroppo non andò bene, perché mentre una radio parlata aveva un senso, una televisione parlata in cui si parlava di fisco, di diritto, di sentenze, non funzionò. Però Massimo, il direttore, in quella situazione ebbe modo di vedere la mia capacità di parlare alle telecamere di sentenze di Cassazione, provando a essere, posso dire, accattivante, cioè di tenere l'attenzione delle persone.
1: Soprattutto magari di farlo capire.
0: Di farlo capire. Quando poi lui andò via dal Sole, andò a fare il direttore di TV Storie e Canzoni, anni dopo, una sera di dicembre, mi telefonò per chiedermi aiuto a trovare nuovi giudici per Forum, perché io avevo un sacco di contatti con persone del mondo giuridico di spicco. Lui si fidava del mio giudizio e disse: già che ci sei, visto che tu sei anche avvocato, fallo anche tu questo provino da giudice di Forum, perché lui nel frattempo era diventato direttore di Canale 5. Io andai a fare questo provino, ma per ridere, perché mai pensavo che... E mi ricordo che mi accolse Fabrizio Bracconeri, mi mise lo statoga e feci un dibattimento con una questione anche molto delicata. Dissero che secondo loro potevo...
1: Che però avevi studiato prima.
0: No, me la diedero lì.
1: Ah, lì. Okay.
0: Mi dissero: tieni, questa è la questione, prenditi 10 minuti per scrivere la sentenza.
1: Ah, però.
0: E quindi io feci... Quindi, a proposito di provini...
1: Vedi?
0: E quindi lì. Io feci il dibattimento, feci la sentenza, e quando fu la fine del dibattimento diedi un consiglio alla contendente, perché era una questione molto dolorosa, di una fecondazione assistita, di una coppia di separati. Piacque questa cosa agli autori e mi dissero: ti mettiamo lì una volta ogni tanto, perché sei troppo giovane per essere credibile.
1: È vero.
0: E vediamo il pubblico come la prende. E il pubblico la prese bene.
1: Bene, direi. Questo quando è accaduto?
0: Questo è accaduto nel 2008.
1: Tanto tempo fa.
0: È accaduto nel 2008 e ho avuto l'onore di alternarmi con Santi Licheri. Ho avuto l'onore di lavorare con Tina Lagostena Bassi, quindi con tutti i big. Poi dopo 9 anni, sono rimasta incinta del mio secondo figlio e mi sono ritirata per deliberare una cosa bella.
1: Senti, invece come riesci a intervallare anche con la tua attività? Tu continui, credo, immagino, la tua attività privata.
0: Io mi sono inventata in questa pausa di riflessione, in questi 10 anni che mi sono presa per deliberare mio figlio, il secondo figlio, e poi avevo una figlia più grande che molti hanno visto quasi nascere perché ero incinta in onda, mi sono dedicata a far capire il diritto ai bambini.
1: Ah, carino.
0: Perché mi sono detta: qua bisogna prenderli da piccoli.
1: Fagli capire due cose.
0: E allora ho cominciato a fare dei corsi di animazione civica, quindi di educazione civica agita, nelle scuole, per aiutare i miei bambini a stare meglio a scuola, perché c'erano delle situazioni di grande sofferenza. Si parla di bullismo, alle elementari non sono ancora bulli, però ci sono delle situazioni di devianza comportamentale, di maleducazione, di fatica per questi bambini. E quindi mi sono riqualificata, sono diventata mediatrice scolastica, pedagogista teatrale, e lavoro nelle scuole di tutta Italia da oltre 10 anni insegnando a litigare, perché non possiamo evitare di farlo.
1: Anche perché ci dobbiamo sfogare in qualche modo.
0: Con i bambini è bello che quando facciamo le regole, loro quando fai bravi dicono: non si litiga, e io dico: no, si litiga. Il tema è litigare bene, perché c'è un modo bello e buono di litigare, che è quello costruttivo, che salva le relazioni e solidifica i rapporti. E poi c'è un modo negativo, che è quello che io voglio eliminare la persona con cui ho il problema. Però non funziona così, perché ci estinguiamo, certo, se decidiamo di eliminare le persone con cui litighiamo. Dobbiamo eliminare il problema che ci fa litigare.
1: Questo però in qualche modo è sempre legato un po' al tuo lavoro di giurista, no? Perché se noi educhiamo effettivamente questi bambini, ragazzi, giovani, da adulti, forse avremo meno cause da gestire, no?
0: Io penso che sia il senso reale dell'educazione civica.

0: Che non è stato capito, che continua a essere riformata, la levano, la mettono, la tolgono dalla pagella, la spalmano, la riprendono.
1: In realtà la suddividono sulle materie.
0: L'educazione civica è un sostegno alla relazione, è quel pezzettino lì che tu nella scuola puoi utilizzare per lasciar stare le nozioni, la formazione e concentrarti sulla relazione, sulla strutturazione della personcina, del cittadino di domani che si dovrà comportare in maniera etica. Prima ancora che legale, etica, perché se uno ha un'etica del comportamento, interiorizza un fare bene, interiorizza un agire corretto.
1: Però mi viene una domanda, ha detto quanti figli hai?
0: Due.
1: Due, basta. Due femmine?
0: Maschio e femmine.
1: Ecco, e loro come ti vedono? Come mamma, come giurista, come educatrice, come mediatrice? Come riesci ad educarli? Sotto quale aspetto migliore di te?
0: Allora, loro devo dire che vivono di più la parte della pedagogista triatale, anche perché il piccolo me lo sono portato nei laboratori, ma siccome con loro mi sono molto dedicata al litigio sano, loro mi vedono come quella saggia che sa risolvere.
1: Ah,
0: che
1: bello.
0: Mi sono scoperta poi avere con gli adolescenti una bella capacità di comprenderli e di capirli. Per cui con gli adolescenti i laboratori sul buon litigio sono meravigliosi. Allora c'è mia figlia che mi usa come o mi porta le amiche che devono risolvere un problema o dice mi vende a scuola sua, c'è mia madre che può risolvere questo problema.
1: Però tu c'hai un po' di teatralità.
0: Comunque posso dirti una cosa, dici. Voi avete coperto tutto un territorio perché Francesco è di Portici.
1: Vedi?
0: Poi c'è Vincenzo, che è di San Giorgio a Cremano, Iso di Ercolano, ci mancano Torre del Greco e Torre Annunziata. Vedete che potete fare per il prossimo...
1: Ma magari andando indietro nel tempo le abbiamo
0: allora,
1: già avute.
0: Siccome è terra di artisti, è terra di artisti. È un po' che teatro c'è.
1: Ce l'hai, ci sta. Non è detto, no? Perché nella vita qua succedono le cose in qualsiasi momento.
0: Non lo so, in vecchiaia faccio la
1: per favore. Allora andiamo subito a vedere chi è il premiante ed è Gerardina Madonna, che è assessore alle politiche sociali e alla salute del comune di Sapri. Eccola qua, Gerardina.
0: Per carità, piano piano.
2: Allora, buonasera.
0: Buonasera.
2: Io cercavo di, visto che faccio il medico, no? Dico, ma... E sono assessore alle politiche sociali, per cui avrei potuto anche premiare Paola. E mi domandavo, ma come mai devo premiare un giudice? Cioè, non c'era tutta questa attinenza. E quindi mi sforzavo di capire che cosa potessi dire questa sera. Ha detto tutto lei, con la sua presenza luminosa, devo dire, e soprattutto, e quindi sono fiera di poter premiare una donna così completa, complessa, e che poi è alla portata di tutti, perché con la trasmissione che fa riesce veramente ad arrivare al pubblico in maniera precisa, diretta, tecnica, scientifica, ma anche con quella empatia che la contraddistingue. Quindi si distingue per essere luminosa e questa sera
0: grazie,
2: più che mai.
0: È bellissimo.
2: Quindi sono veramente felice di poterla premiare. Non vi annoio. E poi fa pure teatro, quindi questa è una cosa che ci accomuna, perché anche io seguo un gruppo con un laboratorio teatrale di ragazzi con abilità diverse e abbiamo presentato proprio in queste sere Sognando Itaca, uno spettacolo teatrale che
0: bello,
2: è stato anche ripreso dalla Rai, appunto andrà in onda su Rai 3 a breve. Allora, leggiamo le motivazioni per il nostro giudice. A Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario di Forum, per aver saputo unire in una carriera lunga e poliedrica il rigore della professione forense e giornalistica alla capacità di raccontare al grande pubblico i conflitti quotidiani con equilibrio e umanità. Volto storico della televisione italiana, ha reso accessibili a milioni di spettatori temi complessi con chiarezza e competenza, senza mai perdere di vista la persona dietro ogni vicenda.
0: Ecco, sì, grazie.
1: Allora, facciamo la consegna.
0: Allora,
1: questo qua. Ok, facciamo, ecco, bella la motivazione.
2: Sì.
0: Molto.

0: Vedi, noi qua a Sapri facciamo le cose
1: mi
0: per
1: sento
0: bene.
1: Vista, farà il vestito.
0: Facciamo la foto. Grazie. Io ringrazio
1: tutti. Grazie.
0: Ringrazio anche Maria Vita Della Monica che ci ha messo in contatto, una collega giornalista, una cara amica, quindi vedi, a volte le cose non capitano a caso.
1: No.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Andiamo avanti. Procediamo con il quinto premiato di questa sera. Più storici della televisione, del TG, benvenuto, è un piacere veramente conoscerla e credo insomma che quando lo vediamo un po' ci viene la nostalgia insomma di tutti gli anni che abbiamo passato insieme fondamentalmente. Allora, il suo microfono, Attilio, e dicevamo...
2: Senti, intanto diamoci del tu,
0: oh, così, bene.
2: Così si fa tra colleghi, no?
0: Sì, Che bello. Allora, redazione politica del TG2 fino alla storica conduzione del TG1 delle 20, dove per anni è stato uno dei volti dell'informazione serale italiana, inviato a New York durante la guerra in Iraq. Insomma, credo che davvero la tua vita professionale e giornalistica è stata puntellata da episodi e momenti storici.
2: No, sì, diciamo la mia prima vita da giornalista è stata una vita severa, piena di sacrifici, perché per noi giornalisti, Rosaria, lo devono sapere tutti, non c'è Natale, Capodanno, Ferragosto, tutti i giorni sono uguali, poi succedono le cose più gravi e importanti proprio in quei giorni, quindi si lavora il doppio. E poi ho avuto una seconda parte, diciamo, in cui mi sono voluto un po' divertire. Ho derogato ai miei doveri deontologici, diciamo, di giornalista serio, ho fatto qualche piccola pazzia anche in televisione.
0: Senti Attilio, non voglio farti le solite domande banali, il giornalista prima, il giornalista oggi, come è cambiato il giornalismo, perché ormai insomma lo sappiamo, no? Con l'avvento dei social, con l'avvento di internet, con l'avvento di tutte queste nuove tecnologie, del ChatGPT, Claude e chi ne ha più ne metta, sembra che tutti ormai siano in grado di fare giornalisti.
2: No, il problema, ma adesso non vi voglio appesantire,
0: no, giusto
2: insomma,
0: così.
2: Di cose serie abbiamo già parlato.
0: Sì, infatti.
2: Vorrei un po' tirare il fiato. Il problema è che non so se ci rendiamo conto tutti, ma insomma qualcuno se n'è accorto, soprattutto nel mondo della sociologia e della comunicazione, stiamo vivendo una stagione in cui c'è informazione, tanta, troppa, l'hanno chiamata infodemia, c'è uno stordimento dovuto a un bombardamento continuo per tutto il giorno attraverso tutti i dispositivi possibili e immaginabili di notizie. Quindi c'è tanta informazione e poco giornalismo, perché adesso chiunque si affaccia su un social può dire qualsiasi cosa, anche che Attilio Romita è morto mezz'ora fa di infarto, scoprendo che poi non è vero, ma è successo
0: sì.
2: Per grandi personaggi.
0: Sì.
2: Quindi tanta informazione con poco giornalismo, quindi tanta informazione senza controllo, il territorio digitale, i social sono diventati una sorta di far west dell'informazione in cui chiunque può dire qualsiasi cosa, fake news comprese, e il giornalismo dov'è?
0: No, non c'è. Il giornalismo non c'è e anche i giornalisti, quelli come dicevi tu, no, che da marciapiede, no? Io sono di quella insieme a tanti colleghi qui che veramente partiva dai marciapiedi, no, per trovare la notizia e oggi combatti con chi magari la notizia nemmeno la sa, la legge e poi la riformula con l'intelligenza artificiale e la ripropone. E credo che prima o poi questa cosa dovrà implodere, qualcosa dovrà accadere.
2: Allora, due sono le cose. O aboliamo l'ordine dei giornalisti.
0: Ma quello non lo posso dire, ma
2: no,
0: secondo me ultimamente...
2: No, qualcuno che ha il coraggio di dirlo, io ogni tanto lo incontro. Oppure dobbiamo fare in modo che il mondo dell'informazione, anche fuori dal perimetro

del giornalismo, quello protetto da un albo professionale, abbia una regolamentazione precisa, norme precise che chiunque deve rispettare, al di là del fatto che sia giornalista o meno, e che se non rispetta quelle norme deve essere individuabile, accusabile di eventuali reati e punibile, perché non è possibile che nell'anonimato

0: Ora, hai avanti ancora una bella fascia d'età, no? Quindi ci aspettiamo da te ancora altre sorprese. Ma nel corso della tua vita, quali sono stati due episodi che ti hanno fatto dire bella la mia vita?
1: Allora, ti racconto degli episodi un po' buffi.
0: Vai.
1: Allora, mi è capitato di condurre, come mi riferivo anche, giudice? Eh sì, perché no, mi è piaciuta questa roba che hai raccontato di quelli che ti fermano per strada per chiederti un parere su una questione, un conflitto, una diatriba. Io ho condotto, quando conducevo il TG2, toccava al conduttore delle 13 di condurre anche una delle due rubriche che seguivano, ovvero o Costume e Società o TG2 Salute, che all'epoca era coordinata dal mitico Luciano Onde. Insomma, conducevo TG2 Salute. Tutte le settimane in cui mi toccava di condurre il telegiornale, conducevo anche il TG2 Salute. Mi chiedevano tanti consigli per strada, come se io fossi un medico, fino a quando ho deciso di rinunciare a quella conduzione, chiedendo al direttore di esimermi dal farla, perché mi chiama una signora che mi tiene al telefono una decina di minuti, poi non capivo cosa volesse da me, e mi disse, senta, io ho un problema serio e francamente non ho il coraggio di chiederlo al medico di famiglia e preferisco parlare con lei, perché vedendola in televisione lei è diventato uno di famiglia, uno di noi, insomma, entra nelle nostre case, quindi se mi sento in intimità con lei, mi dica signora, però deve fare presto perché io devo andare a casa. Allora, guardi, mio marito ha un problema serio, e mi dica. È un problema che attiene alla prostata. Ah, signora, ma sa, gli uomini a una certa età... sì, però mio marito intanto non ha un'età così tanto avanzata. Ma poi questa prostata che gli hanno diagnosticato come un pochino ingrossata incomincia ad avere dei problemi anche nei rapporti personali e intimi.
0: Proprio così.
1: Ha detto, signora, non mi metta in imbarazzo, io non vorrei entrare... No, lei è la persona giusta a cui io devo chiedere. Mio marito si deve operare o no?
0: No, vabbè, fantastico. Che cosa hai risposto a Tirio?
1: Sicuramente sì.
0: No, vabbè.
1: Un intervento non si toglie a nessuno. Poi il problema era veramente serio, perché la signora...
0: Oddio,
1: detto questo, tra le altre cose che capitano alla vita di un giornalista, diciamo, che tenta di essere un giornalista serio, credibile, io...
0: Oddio. Sì, comunque hai quell'immagine, cioè ce l'hai anche adesso. Però
1: avevo quando... quell'immagine, sì. Rosaria, anche perché sono stato uno dei primi a rimettere la pochetta, ad avere sempre la cravatta a posto. I miei abiti erano fatti da sarti,
0: sì,
1: diciamo, di
0: sì.
1: Quando ero considerato un
0: ci
1: giornalista.
0: Ci piaceva a noi questa cosa.
1: Insomma, un mezzo busto credibile, serio, bene. Anche perché mi atteggiavo molto,
0: pure.
1: Nella vita sono molto più, diciamo, divertente, ma lì facevo proprio la persona seria, poi ho fatto l'inviato al seguito dei presidenti del Consiglio, si dice chigista, no? Tra i giornalisti,
0: sì,
1: quelli che seguono,
0: sì,
1: le attività di Palazzo Chigi, quindi ho dato la mano a Putin, ho dato la mano a Obama, ho dato la mano a Bush, sono stato nella dacia privata di Putin, sono stato nella residenza privata di Bush, quando feci uno scoop importante perché strappai a Bush la dichiarazione di guerra a Saddam una settimana prima che si riunissero alle Azzorre tutti i capi di Stato della coalizione che dovevano andare ad abbattere il regime dei talebani. E quindi, voglio dire, ho fatto il giornalista serio, però mi è capitato anche di essere molto criticato, attaccato sui social che incominciavano a essere dominanti nel mondo della comunicazione, quando un giorno mi toccò di dare una drammatica notizia che fu una strage provocata da un kamikaze ai mercati generali del Cairo, e questo kamikaze si fece esplodere proprio nella folla, in mezzo alla folla che stava andando a fare la spesa giornaliera ai mercati generali, e dissi 89 morti, molte di queste vittime sono rimaste schiacciate nella calca. A Striscia la Notizia, due giorni dopo, va in onda un pezzo in cui era sparita la L.
0: Ah, no,
1: e c'erano Ezio Greggio e cose che si turavano il naso perché quella calca si trasformò.
0: Sì, in doppia C.
1: In doppia C.
0: No, vabbè.
1: E voglio dire, e sono stato, insomma, sulle prime pagine, perlomeno dei social, per una settimana almeno, per farti capire come...
0: Vabbè, in qualche modo...

0: Così hanno toccato un po' quell'immagine severa, l'hanno resa un po' più.
1: Ecco, perché il gioco, diciamo, dei grandi costruttori, diciamo, di immagine, sui social adesso, ma anche prima sui giornali di gossip, era quello di prendere di mira quelli che apparivano, come dire, rigidi, insomma, in maniera, erano decorosamente persone serie. E smontare questo brand attraverso prendendolo in fallo. A me lo hanno fatto in più
0: Per
1: circostanze.
0: quanti anni hai fatto il giornalista, il TG, insomma?
1: Io ho condotto 12 anni il TG2 e altrettanti il TG1.
0: Quindi 24 anni. Li
1: 24 anni. Poi
0: rifaresti uguale uguale oppure vorresti prendere anche qualche altra strada? E
1: beh, io l'ho presa qualche altra strada, francamente.
0: dopo i 20, io dico, insomma, 24 anni sono tanti.
1: Solo che quando poi dopo mi ha chiamato un direttore generale per dirmi, questo ormai lo dico in maniera sfacciata perché, come
0: Tanto.
1: dire, alla mia età si può dire qualsiasi
0: Ma
1: cosa,
0: sì.
1: mi chiamò un direttore generale e mi disse che ero dagli studi dell'ufficio marketing della RAI, un giornalista apprezzato, simpatico e credibile, però dovevo lasciare quel posto perché, insomma, era cambiato il governo, bisognava mettere.
0: Ah, questo insomma, anche se non ce lo dicevi tu, sappiamo che bene o male.
1: Però non lo dice nessuno questo.
0: Beh, insomma, bene o male lo
1: Vabbè.
0: sappiamo, no? Come
1: E
0: funziona.
1: quindi a quel punto dovetti ovviamente cambiare sede e lavoro fino alla pensione. Quando poi, insomma, quando mi arrivò la lettera che a 67 anni ti dicono grazie per tutto quello che ha dato l'azienda, ma da lunedì lei non è più dei nostri, si è spenta una luce. Cioè,
0: Beh,
1: È
0: quella
1: una
0: della.
1: sensazione che,
0: Quanto tempo è
1: diciamo,
0: passato da allora?
1: era il 2020.
0: Quindi 6 anni.
1: Si è spenta una luce, la cosa è dolorosa e insomma, in qualche modo uno immagina che non ci sia una via d'uscita, il mondo ti crolla addosso e ti chiedi adesso che
0: Ti
1: faccio.
0: reinventi?
1: Ti reinventi, è soltanto che nel mondo del giornalismo, quando tu non hai più una postazione di visibilità importante o una posizione di potere importante, al telefono non ti rispondono più
0: Più
1: neanche gli
0: nessuno.
1: amici intimi. E quindi quando mi è arrivata la proposta da Alfonso Signorini di andare a fare il Grande Fratello, ho detto sì. I
0: Ma ti sei divertito?
1: primi 3 mesi mi sono divertito moltissimo. Ho cantato, ho ballato, mi sono vestito da suore, ho fatto un sister act, anche un balletto clamoroso. Ho cantato come ho fatto il trapper con la parrucca e il medaglione. Ne ho combinati di tutti i colori, mi sono molto divertito. Poi nella seconda parte della trasmissione, sono stato 5 mesi dentro, è successo quello che poi è esploso sui giornali, no? Che hanno distrutto l'immagine di Signorini e di quant'altro. Cioè, nella casa c'erano personaggi che evidentemente
0: No.
1: erano arrivati in quel programma attraverso strade meno
0: Certo.
1: trasparenti, che si sono coalizzati tra di loro tutti contro di me perché temevano che la mia cosiddetta
0: Integrità, poi
1: potesse
0: potesse portarti a
1: prevalere su di
0: vincere.
1: loro, e quindi mi hanno messo in difficoltà fino a fare anche qualche figuraccia, però voglio dire, ci sta.
0: Ci sta. E oggi?
1: Allora, oggi, insomma, francamente io di collaborare con i giornali, non tanto ne ho voglia, perché non so se risulta anche a voi, ma insomma, chiamano giornalisti anche affermati per scrivere editoriali o pezzi per 4 soldi, insomma, bisogna pure farsi raccomandare, quindi non mi va. Io mi diverto moltissimo come dire, a bypassare quel buco nero della telecamera che mi ha perseguitato per una trentina d'anni, perché io non vedevo mai il pubblico che mi ascoltava. Eppure quando io conducevo il TG1 delle 13, il TG2 delle 13 faceva 7 milioni di ascoltatori, il TG1 delle 20, nei 12 anni che l'ho condotto io con gli altri erano Lilli Gruber, David Sassoli, Maria Luisa Busi, insomma, Tiziana Ferrario.
0: Grandi nomi, facciamo un applauso a tutti quanti loro.
1: In quegli anni gli ascolti del TG1
0: Schizzavano davvero.
1: arrivavano a 10 milioni.

0: cioè io veramente io l'ho detto con un atteggiamento un po' ingenuo e bambinesco, tanto da farmi prendere anche in giro. Io camminavo per strada che sembravo un cantante, un calciatore, cioè era una star, cioè non riuscivo a fare una fila all'ufficio della posta perché usciva il direttore da dentro e mi portava nel suo. Cioè era una roba pazzesca, veramente pazzesca. Io non so come non mi sia mai montato la testa, ma succede questo, no? Perché
1: Direi di sì, insomma, mi
0: insomma,
1: sembra anche facile.
0: cioè, chiunque può fare qualsiasi programma in televisione. Ma il TG1 era una roba che non aveva confronti, insomma, c'era solo Sanremo che superava il
1: Sì,
0: TG1 la sera.
1: esatto.
0: E quindi è stato un momento magico, fantastico. Adesso non mi accontento più di vedere un buco di una telecamera senza vedere il pubblico che c'è
1: Quindi ti piace
0: dietro,
1: adesso
0: e mi
1: incontrare
0: piace
1: il
0: andare
1: pubblico?
0: proprio nelle piazze, nei teatri, a fare convegni, convention,
1: Oh, e
0: a
1: allora
0: presentare.
1: invitatelo, Romita, perché ci viene e poi ci racconta cose simpatiche e quindi va bene. Allora,
0: Cioè, io stasera mi sto divertendo molto di più perché guardo negli occhi le persone alle quali parlo che non andare a fare una rubrica in una televisione privata.
1: ma anche perché tanto per strada ti conoscono lo stesso ormai, cioè non è che no, è
0: Allora,
1: così.
0: succede questo, che il pubblico della RAI, ci dobbiamo rassegnare a questo, anche io amo la RAI perché insomma, mi ha dato la vita, diciamo. Il pubblico della RAI è un pubblico di persone ultra sessantenni. Allora, se io quando ero all'apice della mia carriera, se entravo in una RSA o in un ospedale, uscivano dalle stanze perché volevano farsi il selfie, l'autografo. Ma se andavo a fare una conferenza in una scuola,
1: Non ti
0: i
1: conosceva
0: ragazzi si
1: nessuno.
0: toccavano col gomito e
1: Ma
0: si
1: chi
0: chiedevano:
1: è?
0: ma questo chi è?
1: E allora bisogna fare un format nell'RSA. Pensiamoci. Allora, a premiare, ad avere l'onore di premiarti questa sera, è il segretario generale FENAIL di Salerno, Mario Arciuolo, al quale facciamo un grande applauso. Ha collaborato ovviamente alla realizzazione anche di questo evento. Mario.
2: Buonasera a tutti. Allora, la motivazione. Per quasi 40 anni, ma lì al Grande Fratello era vero la ragazza nel letto, la lettera che ti era arrivata
0: Allora,
2: dall'avvocato?
0: guardate, io sono pericoloso perché se mi si chiede di dire qualcosa, io dico tutto. Posso?
2: Certo,
0: Posso?
2: lo deve dire o no?
0: Allora, dopo 3 mesi e mezzo non riuscivano, adesso io sono diventato amico proprio fraterno di una salernitana, Antonella Fiordelisi, che ha avuto poi tanto
2: Certo,
0: successo,
2: certo.
0: ed ero diventato amico di queste bellissime ragazze, perché poi le avevano selezionate anche per la bellezza, insomma, in quella casa.
2: Posso
0: Erano.
2: dire una cosa? Hanno fatto vedere delle immagini quando eri giovane, ma eri brutto. Adesso, insomma, sei migliorato, eh?
0: Non so se è un complimento, però io
2: No,
0: ti posso dire che anche da brutto, insomma, avevo la fila fuori, adesso molto
2: E
0: meno.
2: quindi allora.
0: Comunque, allora, io ero rimasto integro e corretto con me stesso e con la mia compagna che mi guardava H24 da casa. Non ho ceduto mai, sono stato diventato amico di bellissime ragazze in quella casa, che erano diventate tutte mie sorelline, insomma, mi volevano bene, si confidavano, quando a un certo punto, non riuscendo a farmi scivolare, non riuscendo a colpire la mia immagine di uomo maturo e con una storia professionale reale, io ero VIP nel senso che ero un giornalista noto, gli altri erano VIP perché avevano 2 milioni di follower, sarebbe una mentalità diversa. Allora, che hanno fatto gli autori? Hanno fatto entrare nella casa una ragazza, anche lei, che era nota a qualcuno solo perché faceva la sosia di Ivana Trump, una bella ragazza del sud, pugliese, anzi della mia stessa città, la quale era entrata con questa mission, quella di farmi crollare, di farmi scivolare, di fare il passo falso che la produzione di quel programma voleva per rendermi ridicolo. Io ero lì da ormai 3 mesi e mezzo, mentre tutti si facevano storie d'amore, si baciavano, si innamoravano, si fidanzavano. Io
2: Sei
0: stavo là
2: scivolato, sei
0: come
2: scivolato.
0: un provolone a guardare tutto questo film, ma fedele alla mia mission, che era quella di un uomo maturo, che di quelle ragazze poteva essere il papà se non il nonno, e fedele alla mia
2: E
0: compagna
2: sei
0: di vita.
2: scivolato.
0: Una notte sono

0: scivolato e mi hanno fregato. Quella notte sì. No, il Grande Fratello no, grazie no.
1: Per quasi 40 anni spesi al servizio dell'informazione italiana, culminati nella storica conduzione del telegiornale più seguito del paese, ogni sera nelle case degli italiani ha portato rigore professionale e autorevolezza, senza mai concedere nulla alla superficialità. Una carriera che ha attraversato decenni di storia, raccontati in presa diretta dai campi di battaglia alle stanze del potere, sempre con la stessa compostezza e serietà d'animo. Uno sguardo lucido sull'attualità che resta ancora oggi testimonianza viva di un giornalismo fedele ai fatti prima che alle opinioni. Questa è la motivazione
0: allora,
1: per il Tiro Vita.
0: Rosaria, permettimi di dire questo. Io ovviamente devo ringraziare il sindaco di Sapri per avermi voluto su questo palco prestigioso questa sera. Devo ringraziare Matteo Martino che non solo mi ha invitato, ma addirittura ha insistito, e questo mi ha inorgoglito non poco, però devo ringraziare proprio col cuore in mano Mario Arciuolo, perché Mario Arciuolo ha una diversità rispetto al mondo che mi ha circondato negli ultimi anni. Mentre tutti quelli che quando io sono sceso dal cavallo non mi rispondevano più al telefono, mi ha addirittura chiamato per fare delle cose con lui e si è rivelato un amico che non mi aspettavo, è un uomo diciamo coerente e di una generosità d'animo che così ce ne sono pochi. Grazie Mario.
2: Grazie, a Tiro consegniamo il premio. No, no, la foto
0: no,
2: Mario.
0: Vorrei fare una foto con te Mario.
1: La motivazione.
0: Grazie. Però di quelle foto che non si vedono da 100 chilometri, che insomma... Diciamo...
2: Allora facciamone prima una centrale perché sennò ecco, e poi ne facciamo un'altra.
0: Vorrei portarmi questa foto come ricordo anche sui miei profili.
2: Non ce l'hai un telefono? Facciamo un selfie?
0: Facciamo il selfie?
2: Dai, tira fuori il telefono. Sono la maga dei selfie. Oh, vedi i selfie. Vediamo. Beh, dopo tutto. No, ma Marciuolo!
0: Ma ce n'è una di più degli altri, sempre!
2: Allora.
0: No, ma come la metto orizzontale?
3: È l'unico modo per... Alzate le
1: mani! Alzate le mani, ecco!
2: Ok, allora
0: una verticale vogliamo fare.
2: Sì.
0: Grazie.
2: Grazie, Mario. Microfono, grazie a Tino. E in bocca al lupo, ne vogliamo vedere delle altre cose belle. Allora, noi procediamo intanto perché siamo al sesto premiato di questa sera. Quindi andiamo con la clip. Premio UTR del Trucento 2026 a Vincenzo Comunale. Cresciuto nel laboratorio Officina dei Comici nel gruppo Zelig, oggi è uno dei volti della stand-up italiana, cast fisso di Zelig su Canale 5, protagonista di One Man Show Sold Out. Benvenuto! Sì, te sì, ecco qua.
4: Buonasera, buonasera a tutti, salve, grazie.
2: Facciamoglielo un bel applauso.
4: Grazie, sono onorato dopo nomi così illustri. Poi mettono un sacco di ansia queste clip.
2: È vero.
4: Cioè, perché io so che stava uscendo il nome mio, cioè perché mi hanno invitato, sono venuto apposta. Però finché non esce, tiene sempre la sensazione che poi ne chiama Nata.
2: Hai capito, quindi non
4: quindi
2: sapevi.
4: Quindi fino all'ultimo. Cioè,
2: effetto sorpresa, okay. Praticamente, quindi, Vincenzo.
4: Grazie di avermi voluto qua.
2: E noi ci piacevi e ti abbiamo voluto. Senti Vincenzo, raccontaci un po' veloce com'è stato questo percorso, com'è che si diventa comici, vedi, quello là, per esempio il futuro
4: lui
2: comico,
4: è uno potenziale,
2: un comico nato, proprio.
4: Sì. Poi è bella tutta questa partecipazione di persone, pazzi e cani che stanno abbaiando dall'inizio sono gli unici che non sono addormentati, cioè nel senso comunque è una serata lunga, penso ci sono 728 premiati, non so se ve l'hanno detto.
2: Non è vero.
4: Avete programmi per Ferragosto?
2: Mancano un paio, siamo
4: mancano un paio, abbiamo quasi finito, domani mattina arrivano i cornetti.
2: Sì. Il cane però era simpatico.
4: Il cane è simpatico pure lui sulla bicicletta. Come si diventa comici? Non lo so, perché secondo me un po' lo devi essere di base. Poi si studia come tutte

0: Le cose,
1: Sì,
0: cioè.
1: però voglio capire, per esempio a casa, no? Tu sei quello della famiglia che faceva le battute, gli
0: No, no,
1: altri
0: no, io sono
1: dovevano.
0: timido in realtà, nella vita sono abbastanza tranquillo, però ho scoperto che sul palco mi piaceva stare, cioè nel senso che la comicità era il mio modo di comunicare le cose anche serie, riuscendo a far ridere. Da bambino mi piaceva imitare i comici che vedevo in televisione, mi piaceva la sensazione che i comici provocavano sulle persone a me care, cioè vedere mia mamma ridere delle commedie di Vincenzo Salem, dei film di Troisi, per me era bellissimo, dicevo, ah, che bello fatto, questa cosa che questo comico, questo artista riesce a far ridere la mia famiglia, e dicevo, magari un giorno posso riuscire a fare la stessa cosa con le famiglie degli altri, o con la mia stessa, insomma,
1: Certo,
0: mi fa piacere
1: ridono,
0: se li
1: i tuoi
0: faccio ridere.
1: ridono?
0: Sì, ogni
1: Sì, no, giusto per
0: tanto.
1: gradire,
0: Sì,
1: insomma.
0: sì, sì. Quindi ho iniziato così, cioè in realtà da bambino, anziché dire la poesia come fanno di solito i bambini a
1: La
0: Natale,
1: barzelletta.
0: facevo gli sketch
1: Anche a
0: di...
1: scuola questo.
0: A scuola sì, infatti avevo voti molto bassi in condotta, però alti nelle altre materie perché poi ero secchione, studiavo.
1: Ah, vedi, quindi in
0: Sì, sì,
1: qualche
0: sì.
1: modo
0: Sì,
1: riuscivi a
0: sono
1: compensare.
0: laureato, cioè, infatti mi dispiace, sono fatto della laurea, purtroppo non posso
1: Perché?
0: più fare il ministro, perché in Italia, diciamo, funziona così, deve essere cognato, cioè c'è tutto un altro titolo. Però infatti lo dico ai giovani, fermatevi al diploma se volete fare carriera in Italia.
1: In che sei laureato,
0: Al
1: Vincenzo?
0: DAMS, quindi comunque è una laurea finta. Fino a, cioè, non come le telematiche, quelle sono ancora peggio, però DAMS, per chi non lo sapesse, è Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, o come lo chiama mio padre, Putivo fa giurisprudenza, che è il modo in cui lo definisce lui.
1: Lo sai, questa è una curiosità mia. Come prendono i genitori l'idea? Dice, mamma, sai, adesso vado a Zelig.
0: No, a me l'hanno presa bene, devo dire, non posso rispondere ironicamente a questa cosa perché i miei genitori mi sono sempre stati di grande supporto. Io ho iniziato a fare questo lavoro che ero praticamente minorenne, quindi lavoro minorile, se potesse fare questo denunceranno poi Zelig con calma. No, però Zelig ho debuttato a 19 anni, quindi diciamo, era legale. Però prima, per esempio, tutte le serate, i laboratori che facevo, c'era bisogno di uno dei miei genitori che firmasse la liberatoria per farmi
1: Quindi
0: salire sul
1: proprio eri
0: palco.
1: piccolo davvero,
0: Sì,
1: no?
0: sì,
1: No,
0: sì.
1: no,
0: Poi
1: no.
0: tengo papà che è poliziotto, quindi io sono stato il primo comico con la scorta, perché mio padre che mi accompagnava a tutte le serate, che stava là e prendeva nota per scrivere le battute sui carabinieri.
1: Senti, invece tu sei fidanzato?
0: Sì.
1: Ecco, mi viene da pensare, mo, sta fidanzata, no? Che ha il fidanzato comico.
0: Ma lei lo sa che è fonte di ispirazione, perché i
1: Cioè
0: comici
1: diventa,
0: quando sta
1: appunto.
0: finendo la fantasia poi si sposano, così hanno i pezzi sul matrimonio. Quando non avrò più battute sul matrimonio, facciamo un figlio, così faccio i pezzi su, quindi è tutto progressivo.
1: E quindi le provi anche con lei le
0: Sì,
1: battute?
0: assolutamente. Da poco siamo andati a convivere, così tengo pure il pezzo sulla convivenza che sto scrivendo. Anzi, voglio dire alle giovani coppie, tutti e tre i giovani qua presenti, se avete dubbi, la convivenza, sì, no, fatelo. Fatelo anche voi, andate anche voi a convivere con la mia ragazza, perché io non ce la faccio più. Questo messaggio che voglio
1: Ma
0: lanciare.
1: senti, ma le
0: È
1: battute?
0: bello che te ne hanno ancora forse ridere a quest'ora e non
1: Hai
0: sono
1: visto?
0: morti.
1: Ah,
0: Fatevi un
1: perché
0: applauso, siete
1: il
0: bellissimi.
1: nostro
0: Grazie,
1: pubblico presente,
0: veramente.
1: Vincenzo, mica come quelli là così finti.
0: Bello, bellissimo.
1: Vedi? E, quindi voglio dire, quindi anche la tua ragazza sta lì, ti ascolta, ti sente, provi le battute con lei e non ci sono volte in cui invece non c'è voglia di fare
0: Come
1: battute?
0: no? Ma quello è il punto. Quando poi qua
1: Si torna
0: divento serio.
1: seri.
0: No, qua divento serio, ci sono dei momenti. Il bello, no? Prima insomma, raccontavano gli altri premiati quando la gente ti ferma nella vita, sai, ti chiede a chi le cause, insomma, come risolvere il giornalismo. A me mi chiedono i battuti, no? Cioè, il comico è l'unico
1: Scocciante dopo un po'.
0: mestiere in cui vogliono anche la dimostrazione. Dice, fai il comico, ah, fammi una battuta. Dice, ma perché? Cioè, se facevo l'urologo, come mi domanda? Quindi è strano, e purtroppo capita, diciamo, noi lavoriamo con l'empatia, con le emozioni, e io, diciamo, poi ho la grande fortuna, io amo questo lavoro, di far ridere le persone, però magari ci stanno dei momenti in cui tu tieni, cioè io sono salito sul palco il giorno in cui mia nonna ci aveva lasciato, no? Quindi io, diciamo, non essevo dell'umore, però in quel momento devo
1: Eri
0: dirti
1: un
0: che
1: attore in quel
0: il
1: momento.
0: mio lavoro mi ha aiutato anche in questo, a fare click col cervello e a lavorare su quell'emozione di quella sera e poi a lasciare fuori i problemi e
1: Chi
0: poi.
1: sono le tue fonti di ispirazione?
0: Qualsiasi cosa può ispirare un comico, sicuramente i comici che mi hanno preceduto,
1: Chi, per
0: beh,
1: esempio?
0: Massimo Troisi per me è un faro, non solo come comico, ma proprio come artista, perché dire solo comico è limitativo. Quindi io ho avuto l'onore di lavorare con le persone che hanno lavorato accanto a lui, non con lui. Purtroppo, perché io sono nato nel
1: Dopo.
0: 96 e lui era morto nel 94, infatti la mia tesi di laurea si chiama Scusate il ritardo, riferito proprio a questo. I cani li abbiamo evocati prima, sono nostro pubblico affezionato. Quando si dice manghi

0: Gun, qua no, qua pure Gun, il contrario.
1: Va bene. Ok, l'ultima cosa che ti volevo chiedere
0: Dimmi.
1: invece, com'è l'ambiente dei comici lavorativamente parlando? Quindi
0: Una
1: quando arrivi.
0: chiave, come tutti gli ambienti artistici. No, ci stanno, ma io penso tutti i lavori hanno, sai, il collega più invidioso, il collega più. Io alla fine cerco, per come sono fatto caratterialmente io, di stare negli ambienti in cui sto bene, nel senso che io non riuscirei mai a lavorare in un ambiente non sano. Quindi, per esempio, a Zelig ho trovato, insomma, veramente una famiglia, c'è stima anche da parte dei colleghi più grandi, che è fondamentale. Insomma, per me avere i mostri sacri di Zelig, le persone che fanno questo mestiere da tanti anni, incoraggiarmi è stato importantissimo, durante soprattutto i primi anni, ma ancora oggi, insomma, che non si finisce mai di imparare.
1: Da Zelig a un film?
0: Vediamo, mo ce lo stiamo organizzando, cioè con calma, una cosa voto, fammi fa mo il premio a Sapri, che
1: Già mi
0: pure è
1: pare
0: bello
1: una grande
0: fatto,
1: cosa,
0: una cosa
1: insomma, poi.
0: voto, mo,
1: Vabbè,
0: ci
1: ricordati
0: stiamo
1: che ti abbiamo
0: lavorando.
1: portato fortuna.
0: Così dicono tutti quanti,
1: Eventualmente.
0: nel caso.
1: Sì. No, no, ma noi sul serio,
0: No,
1: eh.
0: io ci
1: Faccio
0: credo. A
1: vedere.
0: me mi dispiace sempre quando danno i premi, perché in realtà, cioè, il fatto del premio è bello, per carità, poi sono giovane, di
1: Ma non è un
0: solito.
1: premio alla carriera,
0: No,
1: quindi.
0: però a me fa sempre impressione, perché di solito si dice quando un artista è geniale, cioè quello era un genio incompreso. A me si mi danno i premi, significa, ma ti capito, quindi non sono genio. Quindi, su fatto camerate, primo che muore, non è buono. Cioè, a me già mi chiamo comunale, un uomo di castrate, via,
1: No,
0: biblioteca,
1: perché
0: gente,
1: se no non
0: tras,
1: funziona.
0: gratuitamente. Quindi, pure fa niente, me lo prendo lo stesso e vi ringrazio
1: E
0: per
1: adesso
0: questa
1: te lo
0: cosa.
1: do, ma poi ci
0: Sì,
1: fai un pezzo,
0: io
1: come
0: sto
1: quello
0: qua a
1: per strada e dici, oh, mi
0: disposizione.
1: elimini a
0: Fammi una
1: barzelletta.
0: battuta,
1: La
0: a
1: stessa
0: maggior
1: cosa.
0: ragione. Sì,
1: È uguale. Allora, chiamiamo
0: sì. Sì.
1: sul palco a premiarti Maria Martino, responsabile comunicazione Terre del Bussento. Ma Maria Martino è molto, molto di più. Ce la siamo presi da Milano, ce la siamo portati a Sapri per
0: Avete
1: qualche
0: fatto
1: giorno, ma
0: bene.
1: poi se ne deve tornare a Milano.
0: Ah, sei andato
1: La
0: a
1: tristezza,
0: tornare? Ah, e
1: solidarietà,
0: come
1: però.
0: te ne torni
1: Col
0: col
1: reso,
0: treno?
1: col reso.
0: Con il riso?
1: Vedi, è una comica anche lei.
0: Ma
1: Allora,
0: la
1: Marì,
0: motivazione perché.
1: vai, ma non farmi
0: Eh no,
1: ridere.
0: perché? È un
1: No, ma
0: mestiere
1: quello è il mestiere suo.
0: mio. Ma no, ma serio.
2: Seri, però,
0: Seri, seri.
2: motivazione. A Vincenzo Comunale.
0: Sono io. Ah no, stavo solo confermando perché. Tengo pure il documento.
2: Continuo così,
0: Giuro, so
2: perdono.
0: proprio io. Vai, scusami, non interrompo.
2: Allora, ripetiamo.
0: Ripetiamo, insomma, già sai che sono io, già ho detto.
1: No, vai,
0: Vai, no,
1: seria,
0: stanno
1: seria, seri,
0: 72
1: seria.
0: persone ancora devono premiare.
1: Brava.
0: O signor Labash, te ne 18 hanno, Andrea.
1: A
0: Scusami.
1: Vincenzo Comunale.
0: Fammi giro. Oh, ehi, oh, Marti. E tu vedi il tuo treno per Milano.
1: Maria,
0: Maria,
1: Martino e
0: scusami,
1: cognome.
0: Maria. Martino Cugno, scusa.
2: Per una comicità che nasce dall'osservazione acuta del reale e si fa specchio della propria generazione, capace di ridere di se stessa senza mai perdere leggerezza. Nella sua ironia convivono l'eredità della grande tradizione comica napoletana e uno sguardo originale mai scontato sul presente. Un interprete che ha saputo trasformare il palcoscenico in un luogo di incontro autentico con il pubblico.
0: Grazie.
1: Brava, giusto,
0: Bellissimo,
1: brava, brava.
0: io tutta sta roba.
1: Secondo me sì, vedi tu, mo.
0: Grazie, no, veramente, sono lusingato, lo dico.
1: Consegniamo il
0: Grazie.
1: premio a Vincenzo.
0: Grazie,
1: Foto di
0: grazie. Foto,
1: rito. Sì, vai,
0: foto,
1: esci
0: calci.
1: bene. Togli il microfono.
0: Pure l'animatore. Oh, scusami, pure là. Magni mi ha
1: È
0: dato
1: uscita, è
0: fotocamera.
1: andata? Ok.
0: È venuto.
1: Ma chi sta
0: Questo è
1: facendo
0: un
1: là
0: fotografo
1: fuori?
0: abusivo che
1: Ma
0: si sta vendendo tutte
1: non
0: le foto.
1: c'entra. No, così.
0: E che se mi ha portato di? Questo è uno. Tra Maglietto Napoli, è inconfondibile, può essere solo un remake.
1: Allora, mo ti lascio il palco,
0: Grazie,
1: così
0: quindi
1: ti
0: mo
1: sfoghi.
0: vado piano dopo premio. Ecco qua,
1: Dalla
0: grazie.
1: Maria,
0: Mari, non do via, perché ci tengo.
1: no, ci tiene.
0: Ma tra l'altro, è un peccato perderlo
1: E
0: subito.
1: allora, signori, Vincenzo Comunale.
0: Grazie, grazie. Fatevi un applauso, veramente siete meravigliosi. No, allora io più che un pezzo faccio delle dediche questa sera, perché quando ti danno un premio di solito si fa questo, no? Cioè si dedica il premio. Allora, la prima dedica io la devo fare alla mia città, a Napoli, appunto, menzionavo prima, perché allora Sapri è un posto bellissimo, io pure devo confessare che non c'ero stato, c'ho origini cilentane, perché la storia del mio cognome è particolare. Comunale è un cognome siciliano, dalla Sicilia poi il mio trisavolo venne nel Cilento, proprio qui, quindi mio nonno, buonanima, è di Castellabate. Da Castellabate poi si è spostata a Secondigliano, dove è nato mio padre. Da Secondigliano mio padre a Giugliano, dove sono cresciuto io. Da Giugliano io sono andato a studiare a Roma. Quindi noi stiamo emigrando in Svizzera, ma con molta calma, diciamo, con i nostri tempi. Quindi un applauso al Cilento, insomma, che in qualche modo significa casa. E quindi devo dedicare il premio a Napoli prima di tutto, perché essere un comico napoletano per tanti versi è facile e difficile allo stesso tempo, nel senso che è difficile perché c'è un sacco di predecessori, lo dicevo prima, no? Tutti i comici che mi hanno preceduto, c'è la storia, noi possiamo dire, ci matteggiamo, siamo tra di noi, a Napoli penso che abbiamo avuto i comici più grandi della storia, possiamo dirlo senza ombra di dubbio, Totò, Edoardo De Filippo, Massimo Troisi, Vincenzo De Luca, Luigi Di Maio, quindi è veramente difficile fare meglio di così, far ridere più di loro. Io diciamo provo a fare il mio e devo dire che è anche facile da un altro punto di vista fare il comico a Napoli, perché hai un sacco di ispirazioni, cioè effettivamente noi napoletani abbiamo questa capacità di trasformare anche le cose tragiche in cose comiche inconsapevolmente, no? Prima si parlava di giornalismo, di notizie che vengono date a telegiornale, cioè questa cosa che è successa recentemente, qualcuno si ricorderà, qualche anno fa al cimitero di Poggioreale a Napoli crollò un'intera palazzina del cimitero, questo è un fatto tragico, no? Di cronaca. Qual è il risvolto comico inaspettato? Io stavo a casa con mio nonno, passa questa notizia a telegiornale, Napoli crolla palazzina del cimitero, mio nonno, wow, sa quando è morto. Io non scriverò mai una battuta così, capite il livello? Quindi fondamentalmente essere comico significa questo, avere sempre i ricettori attivi su queste cose. Faccio sempre un altro esempio di informazione, tragedia trasformata in commedia. A Casoria, provincia di Napoli, un ospedale, una clinica privata, rubarono una sacca per la trasfusione del sangue. Non so per quale motivo, sparì queste, cioè presente, no? Quelle buste piene di sangue per le trasfusioni. Non so perché rubarono questa sacca. Ma noi in Campania non solo abbiamo il TGR Campania, che dà le notizie diciamo, della regione come in tutta Italia, però se ci fate caso, più andate avanti col telecomando, più ci sono i canali regionali, che a Napoli sono straordinari, perché in Campania diventano sempre più specifici. Cioè tu tieni TG Vomero News, che se un fatto succede all'Arenella, che è il quartiere a fianco, ci non può dimmi raccontare. Quindi uno di questi telegiornali locali sono quelli più belli, perché sono proprio a contatto con le persone, fecero questo servizio in cui andavano a intervistare, cioè presentano quei servizi in cui intervistano la gente per strada, chiedono Vox Populi, si chiama, quindi chiedono informazioni alle persone, cioè, che ne pensa di questo fatto. E intervistarono un'anziana signora riguardo questa notizia, questo furto di questa busta di sangue. Il giornalista chiese, vi giuro, signora, lei cosa si sente di dire ai ladri? La signora ha risposto, hanno detto sangue. E poesia, non posso fare meglio di così. Fatelo insieme l'applauso, sennò sembrano zanzare isolate ed è bruttissimo. Quindi crescere anche a Napoli, in provincia, mi ha insegnato questo. Mi ha insegnato che la comicità può essere ovunque, dietro l'angolo. Io ho abitato per tanti anni a Giugliano in Campania. Conoscete Giugliano? Siete di Giugliano, facevamo una macchina, ci potevamo organizzare... Giugliano in Campania, questo è l'entusiasmo che merita, diciamo, è collegata dall'asse mediano, l'amico lo sa, l'asse mediano è una strada a scorrimento veloce, però di veloce dipende dall'orario, si crea un sacco di traffico perché grazie alle condizioni dell'asfalto quando piove diventa acqua park, si creano delle buche interessanti. Quindi io stavo nel traffico per prendere l'asse mediano e succede questa scena inconsapevolmente comica, vedo una macchina che cerca di parcheggiarsi in mezzo ad altre due, questa macchina era piena di ragazze, c'erano quattro ragazze che io potrei definire brenzole, ma non lo farò, perché è una serata elegante. Quindi, diciamo solo che avevano delle unghie importanti. Fucsia, avvolgevano lo sterzo 2-3 volte. Ci siamo capiti. Queste ragazze erano delle neomamme, quindi avevano in macchina con loro dei bambini. Sapete come sono i bambini? Piangevano, si lamentavano. Quindi le amiche cosa fanno? Scendono dalla macchina, si portano i bambini, danno istruzioni da fuori alla macchina, alla brenzola, diciamo, leader, quella al volante, per parcheggiare questa macchina. Quindi vanno più a destra, vai più a sinistra, lei dopo un sacco di manovre riesce a parcheggiarsi perfettamente in mezzo alle altre due macchine. Scende dalla macchina, le danno il bambino, diciamo quello intestato a lei, lei lo prende in braccio, sembrava una storia a lieto fine, quando a un certo punto il dramma. Lei guarda la macchina e fa, madò ragazze, e mo come li prendiamo i passeggini da dentro al cofano? Perché le parcheggiate troppo e vedi là la comicità involontaria, l'illuminazione, la genialità, prende il bambino, lo mette per terra e fa, oggi mamma si è imparata a parcheggiare, tutto un bar a camera e se ne va. Capite la poesia? E io sono cresciuto a Giugliano. Giugliano, qualche tempo fa, il Giugliano Calcio è salito in Serie C. È successa questa cosa che hanno messo bandiere e striscioni in giro per la città, che è una cosa che noi a Napoli non facciamo mai in caso di vittorie sportive, non siamo i tipi, quindi mettono queste bandiere e questi striscioni giallo-blu, vero? Sono i colori del Giugliano Calcio. Io in quel periodo esco con una ragazza che non era delle mie zone, quindi lei vede questi striscioni giallo-blu e mi fa, ah, Certo che qua l'avete preso proprio a cuore la questione della guerra in Ucraina.

voi che avreste fatto a mio posto? Io subito, sì, siamo dei grandi pacifisti. Quindi ci sono anche delle frasi di incoraggiamento, forza ragazzi, non mollate, 11 leoni, ma perché 11 sono rimasti in pochi? Io mi sono immaginato Vladimir Putin in visita a Giugliano in Campania, che arriva a vedere tutti questi striscioni giallo-blu, dice no, a questi li dobbiamo bombardare. Poi sale sull'asse mediano, vede l'asfalto, dice ah, vabbè, già l'hanno fatto, e se ne va. Quindi sopravvivremo anche a questo tranquillamente. Grazie, è tutta verità, amico mio, lo sai. Allora, la seconda dedica ovviamente alla famiglia, perché insomma senza la famiglia non saremo niente, nessuno di noi, nel bene e nel male, quindi chiaramente ognuno di noi ha i suoi punti di riferimento. Quando sei piccolo i riferimenti sono sempre i genitori, no? Mamma e papà, qualsiasi cosa vai dalla mamma, dici mamma, c'ho questo. Se vai dal papà, papà dice domanda a mamma, quindi è solo un giro più lungo. Mia mamma ad esempio teneva questo problema, che ogni problema che io avessi da bambino, qualsiasi cosa avessi, per me era colpo tempo, il meteo. Era la le mamme del sud hanno questa cosa, l'unica diagnosi. Dice, mamma, mi fa male la testa. Sì, cambiamenti di temperatura. Mamma, mi fa male il ginocchio. Domani piove. Cioè, sono cresciuto con questa convinzione che c'è un collegamento logico tra malessere fisico e meteo. Tanto è vero che la prima volta sono andato in un ospedale in Via Mera, al Cardarelli di Napoli. Vidi questo signore col gesso vicino al braccio, la testa fasciata, le stampelle. Dissi, scusi, ma lei di dov'è? Quello mi disse, di Avellino. Io pensai, madonna santa, ad Avellino c'è stata proprio un tempo e merda. Si sta combinata così. Il secondo riferimento ovviamente è il papà, su questo apro una parentesi perché il lavoro di mio padre mi ha molto condizionato. Prima parlavamo appunto di come ha preso mio padre, io ho detto che è un poliziotto ed effettivamente anche quello mi ha in qualche modo formato, perché io andavo a scuola, dicevo, a Giugliano, nell'area nord di Napoli, e spesso sono stato anche vittima di bullismo e discriminazione perché ero figlio poliziotto. Lo sappiamo, non sempre le forze dell'ordine ingiustamente vengono ben viste, quindi entravo in classe la mattina, sentivo quelle frasi brutte, ah quello è figlio di poliziotto, i poliziotti infami, guardie infami, sbirri di merda, questi erano i professori. Per quanto riguarda i miei compagni di classe, poteva succedere, statisticamente poteva succedere, che ci fosse qualcuno che era figlio di qualcuno che mio padre aveva arrestato. E a me è successo, c'era questo ragazzino in classe mia, Jenny O'Pork, soprannome simpatico, Jenny O'Pork era il figlio di Antonio Ocana, una strana legge del mondo animale che non ho mai capito. Un giorno Jenny mi si avvicina e fa, ma tu sei un figlio comunale, il poliziotto? E io faccio, sì. E lui mi fa, mio padre, per colpa di tuo padre, sta in galera. E io là non sapevo che dirgli, ho detto, guarda Jenny, non è proprio così. Cioè mio padre ha solo fatto il suo lavoro, tuo padre sta in galera per colpa del reato che ha commesso. Cioè noi in Italia abbiamo proprio il sistema legislativo, esecutivo, giudiziario. Tuo padre ha commesso il reato, mio padre l'ha arrestato e il giudice l'ha condannato. E io tutto mi aspettavo, tranne che Jenny capisse. Io sono uscito completamente illeso da quella conversazione. Mi dispiace per Mario, il figlio del giudice, che si è fatto 2 mesi in ospedale, ma io che potevo fare? Qui la capito troppo buona, è la legge, non è colpa mia. Quindi, anche se ho fatto essere figlio di poliziotto, no, ma ha cambiato la mia prospettiva. Io prima di uscire di casa, mia mamma mi fa le solite raccomandazioni, va piano, mi raccomando, non corre. Mio padre mi dice, mi raccomando, c'è questa fissazione, riposto il blocco. Dice, io dovrei essere abituato, perché mi fa papà, quando corri tu quando torna a casa. Invece, no, mi è venuta ancora più ansia, perché lui dice, mi raccomando, se ti fermano, tu dillo che sei il figlio di un collega. Che io non ho mai capito la logica, dice, scusa, ma non è più sospetto. E io mi fermo, buonasera, buonasera, sei il figlio di un collega. Mio padre fa, no, ma tu sei scemo, non lo devi dire così, lo devi far capitare nel discorso. Ma quale discorso? Che ti immagini, si posta i blocchi tipo i primi appuntamenti, ma dimmi un po' di te, cosa fanno i tuoi, come faccio? Allora io ho trovato il mio metodo, lo voglio condividere con voi questa sera. Quando vedo un posto di blocco, dice, come faccio a dire sul figlio di un collega senza... Quando vedo il posto di blocco, non aspetto che mi fermano loro, mi fermo io. Scendo dalla macchina, vado verso il poliziotto, faccio, ui, papà, ah no, mi scusi, sai che mio padre che lavora in polizia, arrivederci. E meno male, la chiudo così. Chiudo con un'ultima cosa, siccome appunto il lavoro di mio padre, insomma ovviamente il lavoro che hanno fatto i miei genitori su me mi ha trasmesso dei valori importanti che secondo me sono fondamentali, tra cui appunto la passione per la giustizia, prima si parlava di informazione, di diritto, e io devo dirvi che ho sempre avuto viva questa passione, insomma sono cresciuto nel mito di Falcone, Borsellino, e a un certo punto ho pensato anche di fare il magistrato, cioè la comicità non è stata l'unica, il magistrato. Poi mi hanno avvisato che sarei andato incontro a delle cose pericolose, orribili, gli esami di giurisprudenza, e quindi ho rinunciato, ho scelto la comicità, che comunque mi sembrava la strada più vicina alla legge italiana, diciamo come materia. E quindi, anche da comico, io volevo provare a dare il mio contributo alla causa, alla lotta alla camorra, che insomma indirettamente ho vissuto sulla mia pelle. Se voi siete d'accordo questa sera, con questo entusiasmo un po' da pubblico di forum, vorrei darvi questo. Il mio metodo per sconfiggere la criminalità organizzata. È un pezzo a cui tengo molto, l'ho fatto recentemente in

0: televisione e ci tengo. Allora, come facciamo? Semplice. Allora, la camorra, l'andrangheta, la mafia, come funzionano? Bene, a parte questo, cioè l'oggettivo, dicono una cosa, la fanno. Però funzionano come delle aziende. Sono delle aziende che hanno un loro leader, il boss, amministratore delegato dell'azienda, poi ci sono i vari camorristi dipendenti. Sono aziende a conduzione familiare. Okay. Quindi la mia idea qual è? Statalizziamo la camorra. Rendiamo l'azienda pubblica, riconosciuta dallo Stato. Cambierebbe tutto. Il camorrista non è più un dipendente, un delinquente che lavora nell'ombra, ma diventa un dipendente pubblico. Camorrista, dipendente pubblico. Vedi come già comincia a non avere più voglia di fare un cazzo. Arriva in ufficio la mattina, timbra e cartellino, deve uccidere 4 persone, ne uccide una e va a fare l'hospice. Già abbiamo risparmiato 3 morti così, in un colpo solo. Tu immagina la fila di gente che va al comune a lamentarsi. Scusatemi, io dovevo morire la settimana scorsa. Mi è arrivata la lettera a casa, vittima di camorra. Sto ancora a cavolo, l'impiegato dall'altro lato. Allora, innanzitutto devi prendere il ticket. C'è tutta una procedura da seguire. Cade tutto quanto a mamorì, con calma. Poi, se no, se volete, la risolviamo privatamente. Mi date 50 euro, usciamo qua fuori e vi sparmo. Facile. Cambierebbe tutto, però, se tu legalizzi la camorra, tu puoi fare una cosa importantissima, tu Stato, puoi chiedere le tasse, quello che fai con le aziende, no? Immagina la camorra che paga le tasse allo Stato italiano. Qui però si pone un quesito, un problema, una questione. Perché qual è una delle principali attività della criminalità organizzata? La vendita della droga, che altera la percezione, avete risposto con un attimo di ritardo, siete pubblico giusto. Allora, la vendita della droga. Ma perché questa cosa, diciamo, non si può fare in Italia, non legalizzano le droghe? Perché dice, la droga fa male, lo Stato italiano non autorizzerebbe mai la vendita di qualcosa che fa male. Sigarette, alcol, gratta e vinci, CD di ultimo. Lo Stato non se lo pone questo problema, gli basta avvisarti, ti mette le scritte sui pacchetti e ti vende le cose. Quindi così cambieremo anche il mercato del lavoro, perché tu immagina che impatto avrebbe sul mercato del lavoro. Tu statalizzi la camorra, devono fare i bandi di concorso. Immagina, bando, ruolo camorrista di primo livello, OPAL, requisiti, diploma, che comunque serve sempre, conoscenza dell'inglese a livello B1, devi saper dire almeno racket, se no par brutto nelle intercettazioni. Vai al colloquio e se provi a corrompere l'esaminatore non ti denunciano, ma ti assumono direttamente. Immaginate, è bellissimo, fai lo scatto di carriera. A quel punto però cosa accadrebbe? Che nel ruolo di camorristi ci sarebbero persone che hanno pagato per stare là, raccomandati, figli di, amici di, come succede oggi nella pubblica amministrazione. Quindi ci sarebbero i primi casi di infiltrazione statale nella mafia. E a quel punto, secondo me, la criminalità organizzata, piano piano diventerebbe criminalità quasi organizzata, non tanto organizzata, aspetto un attimo organizzata, fino a completamente disorganizzata. A quel punto mi immagino i boss mafiosi che andrebbero in Parlamento dai politici a dire, vi prego, basta, torniamo come eravamo prima, e i politici. Allora, innanzitutto devi fare il ticket, c'è tutta una procedura da seguire, poi se no, se volete, la risolviamo privatamente, come abbiamo sempre fatto. Grazie. Grazie mille.
1: Grazie,
0: grazie ancora,
1: Vincenzo,
0: del premio, di avermi voluto qua. Vado, mica te le pigliate, le portate a Milano. No, ok, sta qua, sta qua. Grazie, io vi lascio e buonanotte.
1: Grazie mille, Vincenzo, grazie. In bocca al lupo.
0: Il microfono, mi stai portando il microfono a casa. Qua, prima o poi qualcuno berrà quest'acqua.
1: Io l'ho detto che prima sta, che nessuno.
0: Sta dall'inizio della serata.
1: Sì, tu la guardavi
0: proprio calda.
1: Sera, poi,
0: no, no, no, non voglio essere io il
1: te
0: primo.
1: Te la puoi portare?
0: No, no, grazie, grazie.
1: È sicuro? Fai come
0: grazie,
1: se
0: buonanotte,
1: tu.
0: Grazie ancora.
1: Ciao, Vincenzo, grazie, in bocca al lupo. E allora siamo arrivati davvero alla conclusione, quindi andiamo a chiamare il nostro ultimo premiato di questa sera e andiamo con la clip.

0: benvenuto, benvenuto. Oh, insomma, aspettavamo questo momento. Beve lei? Vuole bere lei? Si è fatta calda. Allora, intanto buonasera, tenga vicino il microfono. Ecco, presidente UNICEF Italia, lo dicevamo prima dietro le quinte, no? L'UNICEF sicuramente è una di quelle organizzazioni che ha un imprinting che arriva immediatamente, che è conosciuta davvero in tutto il mondo, dai più piccoli ai più grandi.
1: UNICEF è un'organizzazione internazionale, è un organismo delle Nazioni Unite e opera in 190 paesi del mondo, quindi raggiunge tutti i bambini del mondo e ha dei numeri importanti.

0: Tanti. Basta pensare che l'anno scorso abbiamo vaccinato 2 miliardi e mezzo di bambini con età inferiore a 5 anni, per dare un senso, diciamo, della forza e anche del bisogno, perché poi UNICEF ha la necessità. Prima qualcuno diceva è bello stare in piazza, è bellissimo stare in piazza, perché poi comunicare in questo modo diretto, immediato, con questo abbraccio della folla, di chi ascolta, e soprattutto essere scelti, non ritengo come persona, ma come organizzazione, in un premio così importante, poter in qualche modo avere voce e in un momento così importante in Sapri, in un posto così bello, meraviglioso, è il riconoscimento di tanti sacrifici che facciamo ogni giorno in Italia e nel mondo.
1: Com'è cambiato l'UNICEF negli anni?
0: UNICEF è cambiata molto. L'anno prossimo, cioè l'11 dicembre di quest'anno, festeggia 80 anni dalla fondazione
1: Mamma mia.
0: nel mondo, e in Italia ha 53 anni. Recentemente proprio siamo stati proprio al Marateale, qui vicino al festival, e raccontavamo come nel tempo è cambiato. E il titolo di questo mio intervento era dal manifesto, dalla cartolina, al video, ai social, perché poi c'è questo bisogno di comunicare in tanti modi. Prima si mandava quella cartolina di auguri, che c'è ancora,
1: Ricordo.
0: tra l'altro, meravigliosa, e adesso però si comunica tramite social, tramite quel video che abbiamo fatto, cioè selfie, perché dobbiamo comunicare tramite tanti testimonial importanti. Allora è cambiato, ma il bisogno è sempre lo stesso, perché i bambini e le bambine del mondo
1: Anzi,
0: sono il
1: forse è
0: nostro
1: aumentato
0: futuro.
1: il bisogno.
0: No, dicevo, il bisogno da realizzare, quello di
1: Certo.
0: stare accanto a questi bambini e bambine del mondo, è fondamentale. Bisogna quindi essere uniti, essere insieme, perché poi noi siamo in un paese che è fortunato. Vengo da un viaggio in Libano, sono stato a Beirut fino a 2 giorni fa, e lì si vede qual è innanzitutto la situazione del mondo. Dovete sapere, mi dispiace dare dei numeri pesanti e anche tardi, ma noi abbiamo 1 miliardo di bambini che sono esposti alle conseguenze del cambiamento climatico, e 500 milioni sono conseguenti, in base, diciamo, e in qualche modo limitati dai diritti dalle guerre. Perché poi
1: Certo.
0: le guerre non sono solo quella che sta a Giuliano che festeggia l'Ucraina, ma io posso diversi in tutto questo, no? Giusto per chiarire.
1: Appunto.
0: E però, diciamo, sono quelle guerre che nel mondo sono in 60 focolai, non sono poche, quindi questi bambini e queste bambine nel mondo. Però volevo riagganciarmi all'Italia. Ci sono dei dati italiani importanti. Prima chi mi ha preceduto parlava del disagio della diversità. Noi abbiamo dati sul disagio psichico dei minori in Italia, parlo di 14-17 anni. Il 25% dei nostri adolescenti si dichiara insoddisfatto della vita e sceglierebbe la strada del suicidio. Il primo anno, 2025, che ha portato un aumento nella storia dell'umanità dell'obesità rispetto alla malnutrizione. L'obesità è un grande disagio psichico. Noi davanti a questo dobbiamo stare attenti, dobbiamo alzare le nostre antenne della presenza. E allora ribadisco, l'aver pensato a poter premiare un'organizzazione come UNICEF dimostra, e ringrazio gli organizzatori, chi mi ha invitato, chi ha voluto questa presenza qui, una grande sensibilità. Perché poi il premio è anche questo, no? È stare insieme a chi ci ha raccontato delle battute, a chi ci ha raccontato la vita, a chi ci ha raccontato tante cose importanti, a chi le fa tante cose importanti, ma avere la sensibilità di scegliere una piazza d'estate davanti a questa bellezza e dedicarsi un attimo a tanti dolori del mondo è un grande merito che va agli organizzatori, che veramente ringrazio e che abbraccio, e abbraccio attraverso le mie parole, con quei sorrisi, quegli occhi grandi di quei bambini del sud del mondo che ho visto, che ho visitato, che hanno bisogno veramente di questo momento di calore davanti alla bellezza dei posti, perché la bellezza, secondo me, è una strada importante che può determinare una grande rivoluzione. Io mi ritengo sicuramente, diciamo, un operaio, un volontario tra i volontari, uno che ha scelto di donare

0: dare un po' della fortuna e del tempo a questa causa. Ma so nello stesso tempo che non si può fare da solo, si deve contagiare, si deve comunicare, si deve chiedere una mano, che non è soltanto la mano economica della raccolta fondi, ma è la mano della necessità di raccontare, di portare oltre questa piazza quello che vi sto dicendo, che c'è questo bisogno di raccontare questa povertà del mondo, di raccontare questo disagio, di raccontare questa necessità di costruire un futuro. E bisogna essere, secondo me, dei rivoluzionari civili silenziosi, di quelli che appunto come piccole api nel quotidiano, nelle famiglie, nelle scuole, nelle istituzioni, davanti a chi conta o pensa di contare, ma forse di alcuni c'è bisogno inevitabilmente, si deve arrivare a questa conoscenza. Adesso vedete, questa mia voce è stanca, ma è una voce stanca, ma sicuramente una voce felice, che probabilmente questa strada è quella giusta, è quella strada che può attraverso questa voce raccontare. Se vi dico che a Beirut c'era un costante rumore nella testa, era un drone israeliano che controllava qualunque mossa che facevamo noi, perché noi stavamo con le Nazioni Unite, eravamo seguiti da questo drone che in qualche modo cercava di capire che cosa volevamo. Noi con molta semplicità abbiamo voluto abbracciare quei bambini, quegli sfollati del sud, quelli massacrati dalla guerra che li assilla. Abbiamo voluto dare loro il pane, perché questo facciamo, il quotidiano, l'istruzione, la scuola. Siamo andati in alcune scuole, siamo andati in alcuni campi, in alcune scuole che sono diventate dei dormitori, dove persone con grandissima dignità ascoltavano questo suono del drone, che di solito il drone è silenzioso, ma quello era rumoroso, per dare il senso di quella cappa della presenza. Dicevano: stanno lì, noi abbiamo subito, noi riusciremo in qualche modo per i nostri figli ad andare avanti, con una grande dignità. Probabilmente questi ragazzi che ho incontrato ci hanno insegnato qualcosa di più di quello che noi possiamo sapere, perché poi, tra l'altro, i giovani, i bambini, con i loro sguardi, con i loro silenzi, con le loro anche battute, ci dicono molto di più, e probabilmente ci giudicano come persone che in qualche modo devono risarcire il fallimento nel quale siamo arrivati. Perché 60 focolai nel mondo, un'economia di guerra, cioè un'economia basata sul creare e produrre armi. E questo fa girare l'economia, probabilmente un'economia che non
1: Ovvio.
0: conosce il futuro, e su questo dobbiamo veramente indignarci e dirlo ad alta voce pubblicamente, che così non si può andare avanti, questo non è il futuro. Grazie.
1: E allora, grazie, Nicola, insomma, non ti ho voluto interrompere perché hai raccontato e anche il tuo modo di raccontare ci fa comprendere il lavoro, il sacrificio e la forza che ci vuole per riuscire ad andare avanti e a spronare, no, altre persone a dare una mano, a dare un sostegno, a dare un supporto, anche economico, perché no? Perché l'UNICEF, comunque, quante persone fanno parte di questa grande...
0: L'UNICEF, io sono presidente da un anno, l'anno scorso ha raccolto, grazie alla generosità degli italiani, quasi 90 milioni di euro destinati ai bisogni del mondo. Dico una cosa perché è una cosa importante, in un posto che, vabbè, voi sapete, io amo particolarmente il Cilento per la mia storia, sono stato magistrato qui, voi sapete insomma quello che ho fatto, quante volte ci vengo, ci verrò per sempre. Ci sono quindi in un posto di anziani, e lo devo dire con grande orgoglio, mettendomi nei panni di questi anziani. Quando fui nominato presidente, la prima cosa che tra le cose mi sottoposero era mandare a firma mia quella lettera, non la lettera col bollettino postale. E pensai, con una grande ignoranza, per la verità, chiesi anche scusa a tutte queste persone che invece li leggono con grande interesse e donano, dice: ma appunto, ma nell'epoca dei social, perché mandiamo ancora questi bollettini tramite la posta? E ho scoperto che noi raccogliamo 40 milioni di euro con i bollettini. E chi li fa questi bollettini? La persona anziana che ha una pensione sociale e che decide di dare 9 euro al mese per la causa dell'UNICEF e dei bambini, e che fa una fila perché non conosce sistema telematico, e va in posta, fa un'ora di fila per dare 9 euro al mese. Questa è un'Italia straordinaria.
1: Allora, io vorrei invitare accanto a noi il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che accogliamo con un applauso.
0: Grazie. Grazie.
1: Ci dovrebbe essere un terzo microfono. Ciao sindaco. Vabbè, prendi il mio.
2: Innanzitutto buonasera a tutte, grazie a lei dottore per aver portato anche se a fine serata, e da allora noi ne siamo orgogliosi. E perché dico questo? Prima facevamo una riflessione, il premio del Bussento, siamo all'11ª edizione, le prime 10 ci hanno un po' alimentato nella diffusione delle nostre tipicità e avere i nostri ambasciatori in giro per il mondo, ma adesso con l'11ª edizione maturiamo e consolidiamo la nostra maturità, e la nostra maturità di terra è una terra di accoglienza, e avere tra gli ambasciatori del premio Terre del Bussento l'UNICEF è un motivo di orgoglio territoriale e di gratitudine, soprattutto, come diceva bene lei, in un momento storico caratterizzato da grossi conflitti, ma caratterizzato soprattutto dall'assenza delle istituzioni. E i fatti di Ceuta di qualche giorno fa lo dimostrano, dove le istituzioni ufficiali arroccano su difficoltà probabilmente costruite, le organizzazioni internazionali come l'UNICEF, ma anche le ONG e tante associazioni invece continuano a lottare, a guardare ai più deboli, quando i governi nazionali continuano ad investire in armi e non nel migliorare la qualità di vita e nei diritti soprattutto dei più deboli. Noi come popolazioni del Cilento, popolazioni del Terre del Bussento, vocati da sempre all'accoglienza e alla solidarietà, non possiamo far altro che ringraziare e continuare a credere nel valore nazionale ed internazionale che UNICEF e i tanti attori purtroppo non governativi invece continuano a lottare nei campi di battaglia per garantire diritti e dignità e uguaglianza a tutti i cittadini. Grazie di questo.
0: Grazie, grazie a lei.
2: A Nicola Graziano, presidente UNICEF, per una vita che ha saputo unire il rigore del magistrato alla generosità del volontario, mettendo competenza giuridica e slancio umano al servizio dei più fragili. Alla guida di UNICEF Italia, eletto all'unanimità, non si è mai fermato dietro ad una scrivania, ma è stato personalmente sul campo tra i bambini della Costa d'Avorio per toccare con mano le emergenze che ogni giorno racconta e combatte. Un uomo per il quale il futuro di un bambino, ovunque nel mondo, non è mai una questione astratta, ma una responsabilità personale. Grazie.
1: Allora, facciamo la foto di rito. Tutto a posto. Allora, noi ringraziamo ancora Nicola Graziano, veramente buon lavoro, il lavoro che fa è un lavoro meraviglioso, quindi forza e coraggio, e insistiamo sempre. Grazie, grazie mille, grazie anche al sindaco. Allora, siamo arrivati alla fase finale del nostro premio, quindi io arrivo a ringraziare ovviamente il Comune di Sapri, l'Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo, l'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio di FENAILP, e poi ancora il nostro Matteo Martino, organizzatore generale. Facciamo un applauso a Matteo, perché l'anima che mette in questo evento lo sanno veramente soltanto chi gli è a fianco H24. Nello Pepe, direttore artistico, Franco Maldonato, presidente di giuria, Maria Martino, autrice e regia contenuti, Gennaro Falabella, regia e contributi video, Angelo Accardi, scenografia meravigliosa, Marianna Vallone, ufficio stampa, Francesco Lombardi, comunicazione, poi ancora Andrea Brandi e Chimera Studio per la produzione dei contenuti, Anna Ida Guida e Rachele Furiati per le foto, Giuseppe, Pietro, Luca, Serena, Carola, Pio e Giuseppe, assistenza al premio, Gruppo Eventi SRL.

Service audio, luci, video, tecno edili di Francesco Franco, allestimenti e logistica, strane officine, grafiche e materiale pubblicitario, e Smile Communication, grafiche e materiale pubblicitario. Li abbiamo menzionati tutti perché tutti quanti danno un piccolo contributo per far sì che tutto questo si possa realizzare. E allora io l'appuntamento ve lo do per domani sera, sempre qui alle 22, con una nuova serata piena di ospiti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca con le indagini per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizzeo. Il camionista di Teggiano deceduto tragicamente nell'impatto tra il camion che stava conducendo ed una bisarca. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizzeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La Procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Dizzeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Dizzeo. Un sorriso per la comunità, infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla degli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.
0: E ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati Italia 2 News, continuiamo il TG con la cronaca e con le indagini della Procura di Salerno sui diversi incendi che hanno devastato la costiera amalfitana ai Monti Lattari. La Procura ipotizza una regia comune. Federica Pistone.
3: Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi, spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti. E nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno dopo le segnalazioni

0: del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti sono stati aperti distinti procedimenti penali al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.
1: Notte di incendi anche nel Golfo di Policastro e nel Basso Cilento. La cronaca di quanto accaduta nel servizio.
2: Una notte di fuoco in diversi comuni della provincia di Salerno, con numerosi incendi divampati contemporaneamente, alimentati dalle forti raffiche di vento. I roghi hanno interessato diverse aree, dal nord della provincia fino al Basso Cilento e Golfo di Policastro. Momenti di particolare apprensione ieri sera a Bosco di San Giovanni a Piro, dove le fiamme sono divampate nella zona sottostante al cimitero, lungo la strada che conduce ad un agriturismo. Il fronte del fuoco si è avvicinato alle abitazioni, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori. Paura anche lungo la provinciale 104 tra Sapri e Lago Negro, dove un vasto incendio ha interessato una collina all'altezza del chilometro 8. Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate rapidamente verso valle, raggiungendo la località Prianchetta, a ridosso di Sapri. Alcune abitazioni sono state lambite dal fuoco e in un caso si è reso necessario evacuare un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sapri, che hanno anche bloccato la circolazione sulla provinciale, vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, impegnati per tutta la notte. Altri incendi sono stati segnalati a Rocca Gloriosa e Policastro Bussentino, località Pantano, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania. Roghi anche ad Agropoli, località Moio Alto e a Postiglione, dove le fiamme erano visibili a distanza. Nel Salernitano incendi sono stati inoltre segnalati a Fisciano, sul Monte Monna e a Giffoni Valle Piana. Una notte dunque caratterizzata da numerosi fronti di fuoco, con il forte vento che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e bonifica.
1: Restiamo sulla cronaca, ma di tutt'altro genere, con la decisione del TAR Campania di chiudere il punto nascita nell'ospedale di Sapri, ma il comitato di lotta non si arrende. Ascoltiamo.
3: Io la chiamerei sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere. Ovviamente è venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che insisteva sulla spada di Damocle del TAR.
2: Il comitato lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro: quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso, che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stancon trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il comitato lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del comune.
3: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati in studio, ancora cronaca che ci porta in Basilicata con un tragico incidente che ha provocato la morte di un uomo di 67 anni schiacciato dal trattore sul quale si trovava. I dettagli nel servizio.
1: Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bocchicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.
0: E rimaniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni per circa 250.000 euro ad un soggetto peraltro già ai domiciliari per vicende legate allo spaccio di droga. Ascoltiamo le ultime novità.
1: Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili e attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi sono stati affidati ad un custode giudiziario.
0: Parliamo di trekking senza barriere, il progetto Assicignano degli Alburni. I servizio.
2: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL, I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
3: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato. Aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio, Vincenzo. Quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio. Da dove è nato tutto questo?
4: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è

0: emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
1: Anche suo figlio.
0: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
1: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
0: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
2: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati in studio. Una visita del Papa a Salerno sarebbe possibile? Una speranza accesa da Monsignor Iannone proprio nei giorni di festa per San Matteo, patrono della città di Salerno. Ascoltiamo cosa ha detto.
1: Una visita di Papa Leone XIV a Salerno non è al momento annunciata, ma la possibilità è stata evocata da Monsignor Filippo Iannone. L'arcivescovo napoletano, prefetto del Dicastero per i Vescovi, ne ha parlato in un'intervista riportata dal quotidiano Il Mattino a firma del giornalista Giuseppe Pecorelli. La dichiarazione è arrivata a margine delle celebrazioni per San Matteo, che ha richiamato in cattedrale a Salerno numerosi fedeli e rappresentanti delle istituzioni. Essendo San Matteo patrono della città di Salerno, a presiedere il solenne pontificale è stato proprio Monsignor Iannone, insieme all'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi e a numerosi sacerdoti del clero salernitano. È stato durante l'incontro con la stampa che Pecorelli ha rivolto a Iannone una domanda sulla possibilità di una visita del pontefice a Salerno. La città, infatti, non accoglie un papa da 25 anni. L'ultima visita risale al 2001, quando San Giovanni Paolo II arrivò a Salerno per l'inaugurazione del seminario. Il pontefice era già stato in città nel 1985. Iannone, che ha una particolare vicinanza a Papa Leone anche per il ruolo ricoperto in Vaticano, ha sottolineato le difficoltà organizzative che accompagnano ogni viaggio papale, ma ha lasciato aperta la porta alla possibilità di una visita. Papa Leone ama incontrare la gente in Italia e nel mondo, ha spiegato Monsignor Iannone. Poi il riferimento diretto a Salerno. La città accoglie le spoglie mortali di San Matteo, così come la tomba di Papa Gregorio VII. Da qui la considerazione dell'arcivescovo. Ritengo molto probabile che possa accogliere il Santo Padre. Parole che quindi alimentano l'ipotesi di un futuro arrivo di Papa Leone a Salerno, anche se al momento non risulta annunciata alcuna visita ufficiale.
0: E ora spazio allo sport, con lo Sporting di Sala Consilina. Cinquina alla Felde Eboli per la squadra valdianese è un avvio d'applausi. Giovanna Quagliano.
2: Due partite, due vittorie e 6 punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Feldi Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria, soprattutto nella ripresa, che permette allo Sporting Sala Consilina di avere la meglio su una Feldi Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti. Raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre. Spostandosi sulla sinistra, lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Bruno.

0: Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol. E Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime 2 giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.
1: E chiudiamo questa edizione con le previsioni in meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre. Potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è inquieta, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado e interessando poi la nostra regione come tutto il sud nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la frangia settentrionale e quasi sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della sulla nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della

0: media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana tra sabato e domenica il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Percorrendo la statale 16 Padova-Monselice, si attraversa il paese di Battaglia Terme, che già nel nome, luogo dei bagni, riferito alla grotta termale di Sant'Elena, frequentata già dai Longobardi, svela lo stretto legame che l'antico borgo ha con l'acqua. Adagiato tra i colli e delimitato a nord e sud da due sontuose dimore, il Cataio e la villa Selvatico Sartori si stende lungo le rive di un vivace corso d'acqua, sormontato da un ponte che ricorda quelli di Venezia. Un intreccio di canali, poi, collegano il paese con l'Adriatico.

La trasformazione dell'antico borgo termale e agricolo in un prospero centro industriale e commerciale inizia tra il 1189 e il 1201, quando viene scavato il primo canale dal comune di Padova, e prosegue fino al 1830.

Per consentire ai commerci fluviali di giungere al mare, nel 1917 l'ingegnere Umberto Lunghini, su incarico del magistrato alle acque, elabora un progetto geniale, con soluzioni originali e innovative. La conca di navigazione è uno straordinario monumento di ingegneria idraulica che collega il canale di battaglia con il mare. Per qualche decennio l'opera consente un rapido aumento dei trasporti fluviali, ma la concorrenza con i trasporti su ferrovia e su strada è spietata e negli anni 60 cessa di essere utilizzata. Dopo quasi un trentennio di abbandono, la Regione Veneto approva la realizzazione di un progetto di recupero, completato il 21 marzo 1998.

Alla fine degli anni 70, la storia dei commerci di battaglia è studiata da un gruppo di studenti lavoratori di un corso serale che organizzano una mostra fotografica e pubblicano un libro, Canali e Burci. Il successo dell'iniziativa suggerisce l'idea di allestire un museo nel quale conservare i materiali e i documenti raccolti. L'ex macello comunale viene ristrutturato e il 2 maggio 1999 il museo è inaugurato.

Lungo i corsi d'acqua padovani e del Veneto, il Burchio attraversa negli anni 60 per l'ultima volta la conca di navigazione, ma prima di intristire, abbandonato e semiaffondato, ha trasportato trachite, calce e mattoni, frumento, barbabietole e farine, carbone, ghiaia e sabbia, legname, granagli, sale, cemento, calcare, eccetera. Il suo raggio d'azione spazia da Pescantina a Ferrara, da Mantova a Motta di Livenza, da Padova a Chioggia, da San Donà a Grado, da Aquileia a Codigoro. I campi e le calli di Venezia sono tuttora lastricati con la trachite dei colli euganei, trasportata con i burchi di battaglia.

Il museo, meta di studiosi italiani e stranieri, conserva oltre 4.000 reperti tra imbarcazioni fluviali e parti di esse. Ricostruzioni in scala, fotografie storiche, disegni costruttivi, carte di navigazione, documenti relativi alla costruzione e manutenzione di ponti e conche, come pure le attrezzature, i modelli in scala e utensili per la costruzione della barca per antonomasia. Il Burchio. Un'imbarcazione così efficiente e diffusa lungo i corsi d'acqua padovani e del Veneto da diventare lo strumento dello sviluppo commerciale del territorio.

0: In queste sale ricche di memorie storiche si crea una magica atmosfera che per incanto ci viene in mente la celeberrima ode di Walt Whitman, «O capitano, mio capitano», filo conduttore del film «L'attimo fuggente». Ora ascoltiamo questa bellissima poesia che ben si presta ad evocare suoni e armonie nella nostra anima, rapita dai ricordi di un tempo che fu.
1: O capitano, mio capitano, il nostro viaggio tremendo è terminato. La nave ha superato ogni ostacolo. L'ambito premio è conquistato. Vicino al porto, odo le campane. Tutto il popolo esulta. Occhi seguono l'invitto scafo. La nave arcigna e intrepida. Ma o cuore, cuore, cuore, o gocce rosse di sangue, là sul ponte dove giace il capitano, caduto, gelido, morto. O capitano, mio capitano, risorgi. Odi le campane, risorgi. Per te è issata la bandiera, per te squillano le trombe, per te fiori e ghirlande ornate di nastri, per te le coste affollate. Te invoca la massa ondeggiante, a te volgono i volti ansiosi. Ecco, capitano, o amato padre, questo braccio sotto il tuo capo è solo un sogno che sul ponte sei caduto, gelido, morto. Non risponde il mio capitano. Le sue labbra sono pallide e immobili. Non sente il padre il mio braccio. Non ha più energia né volontà. La nave è all'ancora sana e salva. Il suo viaggio concluso, finito. La nave vittoriosa è tornata dal viaggio tremendo. La meta è raggiunta. Esultate, coste. Suonate, campane. Mentre io, con funebre passo, percorro il ponte dove giace il mio capitano, caduto, gelido, morto.

Oggi Battaglia si propone come porta del Parco dei Colli Euganei, ricca di un considerevole patrimonio di bellezze naturali e storico-artistiche.

Battaglia Terme, ricca di un considerevole patrimonio di bellezze naturali e storico-artistiche. Su tutte il castello detto di Catai, da passare, attraversare.

Nel 1570 Pio Enea I degli Obizi, con i proventi ricavati dall'attività militare al servizio della Repubblica Veneta, decide di ristrutturare completamente il vecchio edificio. E in soli 3 anni esso viene trasformato in un castello severo, merlato e medioevaleggiante, di 350 stanze, corridoi, scalinate, giardini, parchi, fontane, animali. Per la sua forma i battaglienzi lo chiamano Ferro di Cavallo. Nel 1805 il castello diventa proprietà di Francesco IV, duca di Modena, il quale, per ospitare la sua corte, costruisce a nord il Castello Nuovo, nello stesso stile architettonico di quello preesistente.

Il castello passa agli Asburgo e con la sconfitta dell'Austria nella Prima Guerra Mondiale al Regno d'Italia, che lo vende alla famiglia Dalla Francesca, che ne è tuttora proprietaria.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike nel 2026, sono la mia nona vittoria, ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo, ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: Jensen.

lo sappo che sto.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i

0: Scale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una

0: Semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i

programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto

0: anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulente

0: specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte.

0: parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente

0: finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno. Ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate, Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua sempre termoregolata per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua è importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento. Mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia. Rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico. Quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanca, stanco, se sei magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione.

0: Com o primo check body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, glassi alle spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo tre serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, poggiando le quattro dita avanti e i pollici dietro, ok? L'importante è che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se è più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, quattro dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

21, respira e poi 4 di Kumbhaka. E adesso la velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

rilassiamo. E questa è Brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia, andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione, mani sotto le tue spalle, ginocchia sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento, andiamo a portare il peso del corpo là su per fare il nostro cane facilitato. Da qua devarico le gambe, distendo le gambe appoggiando nel cane a testa in giù. Sollevo il talone, piego, guardo avanti, vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi con le, che passo oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana, Uttanasana. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana. Quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro, braccio lungo del tronco. Ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare il peso del corpo sulla punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il talone. Benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutti noi chiamiamo gli adharas, che sono nelle nostre, nelle giunture, nelle articolazioni, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più, le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga, abbiamo questo accumulo di blocco di energia, abbiamo questa rigidità che iniziano in questa parte dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo, cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio, dopo l'altro. Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe, pieghiamo bene le ginocchia. Con le gambe piegate, porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca, come se volessi fare uscire l'acetabolo, che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici, ma molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale, avanti, dietro, verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riporta, noi chiamiamo monkey. Stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una grattatina sotto le ascelle. Lascia le gambe piegate leggermente, puoi anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio. Poi, come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento. Questo si chiama monkey stretching. E poi, gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi cerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni.

Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno va verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe. Solo qua, vedi laterale, solo questo. Avanti, indietro. Poi laterale, avanti. Benissimo. Poi su e giù. Inspiro, quando vado verso il basso, espiro. Posso portare la testa verso il basso. Adesso usiamo solo le braccia avanti, laterale, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breath of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, quando fai breathe of joy, senti quell'aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30, 40, 50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche il movimento, il respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump. E andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco. I piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alluci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro per 8 volte.

Benissimo. Da qui vado a puntare il piede fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui.

portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la larghezza delle tue spalle. E vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paolo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pubblico che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto, Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi devo con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Relaxa. Abandonar e segue o sólido respiro. Osserva cosa avviene, come l'energia è cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

0: Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco.
1: Rimango qua ancora per un secondo.
0: E mi riporto seduta.

con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando, porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva ad avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Sguardo verso il terzo occhio. Guarda adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta. E da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica. E come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste!

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. «Mi sono sentito subito in una comunità», dice Calderone. «Noi siamo il vento e il vento non si può fermare».
1: Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno, le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'osservatorio oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a un metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Muniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa

300 kg a Genova, 100 kg sul lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca con le indagini per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizzeo. Il camionista di Teggiano deceduto tragicamente nell'impatto tra il camion che stava conducendo ed una bisarca. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizzeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La Procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Dizzeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Dizzeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla degli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.
0: E ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News, continuiamo il TG con la cronaca e con le indagini della Procura di Salerno sui diversi incendi che hanno devastato la costiera amalfitana e i Monti Lattari. La Procura ipotizza una regia comune. Federica Pistone.
3: Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi, spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti. E nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea.

0: Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata, a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno, dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti. Sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.
1: Notte di incendi anche nel Golfo di Policastro e nel Basso Cilento, la cronaca di quanto accaduta nel servizio.
2: Una notte di fuoco in diversi comuni della provincia di Salerno, con numerosi incendi divampati contemporaneamente, alimentati dalle forti raffiche di vento. I roghi hanno interessato diverse aree, dal nord della provincia fino al Basso Cilento e Golfo di Policastro. Momenti di particolare apprensione ieri sera a Bosco di San Giovanni a Piro, dove le fiamme sono divampate nella zona sottostante al cimitero, lungo la strada che conduce ad un agriturismo. Il fronte del fuoco si è avvicinato alle abitazioni, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori. Paura anche lungo la provinciale 104 tra Sapri e Lago Negro, dove un vasto incendio ha interessato una collina all'altezza del chilometro 8. Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate rapidamente verso valle, raggiungendo la località Prianchetta, a ridosso di Sapri. Alcune abitazioni sono state lambite dal fuoco e in un caso si è reso necessario evacuare un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sapri, che hanno anche bloccato la circolazione sulla provinciale, vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, impegnati per tutta la notte. Altri incendi sono stati segnalati a Rocca Gloriosa e Policastro Bussentino, località Pantano, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania, roghi anche ad Agropoli, località Moio Alto e a Postiglione, dove le fiamme erano visibili a distanza. Nel Salernitano incendi sono stati inoltre segnalati a Fisciano, sul Monte Monna e a Giffoni Valle Piana. Una notte dunque caratterizzata da numerosi fronti di fuoco, con il forte vento che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e bonifica.
1: Restiamo sulla cronaca, ma di tutt'altro genere, con la decisione del TAR Campania di chiudere il punto nascita nell'ospedale di Sapri, ma il comitato di lotta non si arrende. Ascoltiamo.
3: Io la chiamerei sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere. Ovviamente è venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che esisteva questa spada dei Damocle del TAR.
2: Il comitato lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro: quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso, che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stanco, un trasferimento a Vallo della Lucania. Campania o in un centro con TIN. Il comitato Lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del

0: Comune.
1: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.
2: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati in studio, ancora cronaca che ci porta in Basilicata con un tragico incidente che ha provocato la morte di un uomo di 67 anni schiacciato dal trattore sul quale si trovava. I dettagli nel servizio.
1: Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bochicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo e di carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.
0: E rimaniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni per circa 250.000 euro ad un soggetto peraltro già ai domiciliari per vicende legate allo spaccio di droga. Ascoltiamo le ultime novità.
1: Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili, attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi sono stati affidati ad un custode giudiziario.
0: Parliamo di trekking senza barriere, il progetto a Sicignano degli Alburni. I servizio.
2: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Diorio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
3: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
4: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio, che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata. E quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL, e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
5: Anche suo figlio?
4: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
3: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
4: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
0: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritrovati in studio. Una visita del Papa a Salerno sarebbe possibile? Una speranza accesa da Monsignor Iannone proprio nei giorni di festa per San Matteo, patrono della città di Salerno. Ascoltiamo cosa ha detto.
1: Una visita di Papa Leone XIV a Salerno non è al momento annunciata, ma la possibilità è stata evocata da Monsignor Filippo Iannone. L'arcivescovo napoletano, prefetto del Dicastero per i Vescovi, ne ha parlato in un'intervista riportata dal quotidiano Il Mattino a firma del giornalista Giuseppe Pecorelli. La dichiarazione è arrivata a margine delle celebrazioni per San Matteo, che ha richiamato in cattedrale a Salerno numerosi fedeli e rappresentanti delle istituzioni. Essendo San Matteo patrono della città di Salerno, a presiedere il solenne pontificale è stato proprio Monsignor Iannone, insieme all'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi e a numerosi sacerdoti del clero salernitano. È stato durante l'incontro con la stampa che Pecorelli ha rivolto a Iannone una domanda sulla possibilità di una visita del pontefice a Salerno. La città, infatti, non accoglie un papa da 25 anni. L'ultima visita risale al 2001, quando San Giovanni Paolo II arrivò a Salerno per l'inaugurazione del seminario. Il pontefice era già stato in città nel 1985. Iannone, che ha una particolare vicinanza a Papa Leone anche per il ruolo ricoperto in Vaticano, ha sottolineato le difficoltà organizzative che accompagnano ogni viaggio papale, ma ha lasciato aperta la porta alla possibilità di una visita. Papa Leone ama incontrare la gente in Italia e nel mondo, ha spiegato Monsignor Iannone. Poi il riferimento diretto a Salerno. La città accoglie le spoglie mortali di San Matteo, così come la tomba di Papa Gregorio VII. Da qui la considerazione dell'arcivescovo. Ritengo molto probabile che possa accogliere il Santo Padre. Parole che quindi alimentano l'ipotesi di un futuro arrivo di Papa Leone a Salerno, anche se al momento non risulta annunciata alcuna visita ufficiale.
0: E ora spazio allo sport, con lo Sporting di Sala Consilina. Cinquina alla Felde Eboli per la squadra valdianese è un avvio d'applausi. Giovanna Quagliano.
2: Due partite, due vittorie e 6 punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Feldi Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria, soprattutto nella ripresa, che permette allo Sporting Sala Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti, raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va al riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre, spostandosi sulla sinistra, lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol e Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime 2 giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.
0: E chiudiamo questa edizione con le previsioni in meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dall'avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado, interessando poi la nostra regione, come tutto il sud, nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata, e quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la frangia settentrionale e quasi sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale, e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di

0: I cambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo.

0: Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna, ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere, temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi, vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata. Ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare. Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si

0: aspettava questa risposta. Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco? Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
0: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
0: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

conti pubblici sotto i riflettori. L'Istat conferma il rapporto deficit-PIL al 3,1%, bloccando così l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti con rammarico. Per il vice premier Matteo Salvini è surreale che il futuro del paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di fallimento del governo. Per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, i dati Istat confermano che 4 anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l'Italia in gabbia. Continua a far discutere l'idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la scuola deve essere aperta a tutti e aiutare a non formare ghetti. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, difende invece la misura e precisa che riguarderà i neoarrivati che non parlano l'italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. Temo la fuga dei bianchi, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina e ruotano attorno a 3 temi. Numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto. Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso, il gruppo alla Camera sale a 9 deputati. Siamo appetibili perché siamo coerenti, esulta l'ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d'Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una strana convergenza tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. «Mi sono sentito subito in una comunità», dice Calderone. «Noi siamo il vento e il vento non si può fermare».

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Di Zeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro. Ricordiamo, un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Di Zeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Di Zeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla degli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.
1: E ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati a Italia 2 News, continuiamo il TG con la cronaca e con le indagini della Procura di Salerno sui diversi incendi che hanno devastato la costiera amalfitana ai Monti Lattari. La Procura ipotizza una regia comune. Federica Pistone.
3: Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi, spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti. E nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle, a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno. Dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti, sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.
1: Notte di incendi anche nel Golfo di Policastro e nel Basso Cilento. La cronaca di quanto accaduta nel servizio.
4: Una notte di fuoco in diversi comuni della provincia di Salerno, con numerosi incendi divampati contemporaneamente, alimentati dalle forti raffiche di vento. I roghi hanno interessato diverse aree, dal nord della provincia fino al Basso Cilento e Golfo di Policastro. Momenti di particolare apprensione ieri sera a Bosco di San Giovanni a Piro, dove le fiamme sono divampate nel

0: nella zona sottostante al cimitero, lungo la strada che conduce ad un agriturismo. Il fronte del fuoco si è avvicinato alle abitazioni, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori. Paura anche lungo la provinciale 104 tra Sapri e Lago Negro, dove un vasto incendio ha interessato una collina all'altezza del chilometro 8. Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate rapidamente verso valle, raggiungendo la località Prianchetta, a ridosso di Sapri. Alcune abitazioni sono state lambite dal fuoco e in un caso si è reso necessario evacuare un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sapri, che hanno anche bloccato la circolazione sulla provinciale, i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, impegnati per tutta la notte. Altri incendi sono stati segnalati a Rocca Gloriosa e Policastro Bussentino, località Pantano, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania, roghi anche ad Agropoli, località Moio Alto e a Posto, dove le fiamme erano visibili a distanza. Nel Salernitano i incendi sono stati inoltre segnalati a Fisciano, sul Monte Monna e a Giffoni Valle Piana. Una notte dunque caratterizzata da numerosi fronti di fuoco, con il forte vento che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e bonifica.
1: Restiamo sulla cronaca, ma di tutt'altro genere, con la decisione del TAR Campania di chiudere il punto nascita nell'ospedale di Sapri, ma il comitato di lotta non si arrende. Ascoltiamo.
2: Io la chiamerei sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni, attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguarda il Cilento in genere. Ovviamente è venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 30 luglio, gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che esisteva questa spada di Damocle del TAR.
0: Il comitato lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro: quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso, che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stancon trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il comitato lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del comune.
2: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Ben ritrovati in studio, ancora cronaca che ci porta in Basilicata con un tragico incidente che ha provocato la morte di un uomo di 67 anni.

0: schiacciato dal trattore sul quale si trovava. I dettagli nel servizio.
1: Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bochicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.
0: E rimaniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni per circa 250.000 euro ad un soggetto peraltro già ai domiciliari per vicende legate allo spaccio di droga. Ascoltiamo le ultime novità.
1: Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili, attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi, sono stati affidati ad un custode giudiziario.
0: Parliamo di trekking senza barriere, il progetto a Sicignano degli Alburni. I servizio.
2: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Di Orio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
3: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
4: Allora, è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio, che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata,

0: verso il santuario dell'Incoronata, e quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL, e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
1: Anche suo figlio?
0: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata, e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
1: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
0: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
2: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati in studio, una visita del Papa a Salerno sarebbe possibile, una speranza accesa da Monsignor Iannone proprio nei giorni di festa per San Matteo, patrono della città di Salerno. Ascoltiamo cosa ha detto.
1: Una visita di Papa Leone XIV a Salerno non è al momento annunciata, ma la possibilità è stata evocata da Monsignor Filippo Iannone. L'arcivescovo napoletano, prefetto del Dicastero per i Vescovi, ne ha parlato in un'intervista riportata dal quotidiano Il Mattino a firma del giornalista Giuseppe Pecorelli. La dichiarazione è arrivata a margine delle celebrazioni per San Matteo, che ha richiamato in cattedrale a Salerno numerosi fedeli, rappresentanti delle istituzioni, essendo San Matteo patrono della città di Salerno. A presiedere il solenne pontificale è stato proprio Monsignor Iannone, insieme all'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi e a numerosi sacerdoti del clero salernitano. È stato durante l'incontro con la stampa che Pecorelli ha rivolto a Iannone una domanda sulla possibilità di una visita del pontefice a Salerno. La città, infatti, non accoglie un papa da 25 anni. L'ultima visita risale al 2001, quando San Giovanni Paolo II arrivò a Salerno per l'inaugurazione del seminario. Il pontefice era già stato in città nel 1985. Iannone, che ha una particolare vicinanza a Papa Leone anche per il ruolo ricoperto in Vaticano, ha sottolineato le difficoltà organizzative che accompagnano ogni viaggio papale, ma ha lasciato aperta la porta alla possibilità di una visita. Papa Leone ama incontrare la gente in Italia e nel mondo, ha spiegato Monsignor Iannone. Poi il riferimento diretto a Salerno. La città accoglie le spoglie mortali di San Matteo, così come la tomba di Papa Gregorio VII.

0: Da qui la considerazione dell'arcivescovo. Ritengo molto probabile che possa accogliere il Santo Padre. Parole che quindi alimentano l'ipotesi di un futuro arrivo di Papa Leone a Salerno, anche se al momento non risulta annunciata alcuna visita ufficiale.
1: E ora spazio allo sport, con lo Sporting di Sala Consilina. Cinquina alla Felde Eboli per la squadra valdianese è un avvio d'applausi. Giovanna Quagliano.
2: Due partite, due vittorie e 6 punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Fel di Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria soprattutto nella ripresa che permette allo Sporting Sala Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti. Raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre. Spostandosi sulla sinistra lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol e Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e si dia a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime 2 giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.
1: E chiudiamo questa edizione con le previsioni in meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado e interessando poi la nostra regione, come tutto il sud, nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità.

0: nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo, mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata. E quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la Francia settentrionale e quasi su sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana tra sabato e domenica il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto una.

0: magari sei arrivato da un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate in Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua sempre termoregolata per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua è importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento. Mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia. Rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico. Quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanco, se sei magari scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, rilassa le spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo 3 serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palme rivolte verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le 4 dita avanti e i pollici dietro, ok? Importante che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, 4 dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

Inspiro, blocco o respiro per quattro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

21, respira e poi 4 di Kumbhaka. E adesso la velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

Rilassiamo. E questa è Brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia. Andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione. Mani sotto le tue spalle, ginocchia sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento. Andiamo a portare il peso del corpo là su per fare il nostro cane facilitato. Da qua devarico le gambe, distendo le gambe appoggiando le cane a testa in giù, sollevo i talloni, piego, guardo avanti, vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi che passo oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana, quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro. Braccio lungo del tronco, ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare peso del corpo su la punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il talone, benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutte noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nelle articolazioni, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga. Abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio. Dopo l'altro. Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori.

poi ao contrário. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe, pieghiamo bene le ginocchia. Con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca, come se volessi fare uscire l'acetabolo che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici ma molto molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale, avanti, dietro, verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riportano, chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una grattatina sotto le ascelle. Lascia le gambe piegate leggermente, puoi anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio, poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento. Questo chiama monkey stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi ricerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe. Solo qua, vedi laterale, solo questo. Avanti e indietro. Poi laterale, avanti. Benissimo, poi su e giù, inspiro, quando vado verso il basso, espiro, posso portare la testa verso il basso, adesso usiamo solo le braccia avanti, laterale, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, e quando fai breathe of joy senti quella aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30, 40,

50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche è un movimento, respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump, e andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra, quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco, i piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alluci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro per 8 volte.

Benissimo, da qui vado a puntare i piedi fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo, e qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare, facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la gas delle tue spalle, e vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paulo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

2. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pube che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto, Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi divaro con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Acha. Abandonar e segue o sólido respiro. Observa cosa avviene, come l'energia è cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

0: Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco.
1: Rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Guardo verso il terzo occhio, guarda adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta e da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste!

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Come ormai saprete bene, in apertura c'è Info Salerno, che è la rubrica dedicata alle notizie in breve da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Inaugurato a Sant'Angelo a Fasanella, il nuovo centro polifunzionale sede della scuola media, restituita alla comunità dopo la chiusura del vecchio plesso per motivi di sicurezza. Presenti alla cerimonia rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della scuola e della comunità religiosa. La struttura, rimasta incompiuta per lungo tempo, è stata completata grazie al nuovo impulso dato dall'amministrazione ai lavori. Inaugurato in località Spineta il nuovo pontile di Torre del Tusciano, realizzato a Battipaglia nell'ambito degli interventi collegati al Tyrrhenian Link. Inizialmente sarà utilizzato per esigenze logistiche legate alla stazione di conversione. Prosegue a Casellabate la pulizia di valloni, canaloni e caditoie stradali. Gli interventi avviati dopo la stagione estiva puntano a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e l'efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento. Le attività sono considerate fondamentali per la prevenzione e la sicurezza del territorio in vista della stagione delle piogge. Sono iniziati a Nocera Inferiore i lavori di riqualificazione e viabilità sul tratto dismesso della linea ferroviaria Nocera-Codola. Il primo lotto prevede un nuovo tronco stradale a senso unico, una corsa ciclopedonale, un parco urbano vicino allo stadio San Francesco d'Assisi e nuovi parcheggi. L'intervento punta ad alleggerire il traffico su via Falcone. Conclusi i lavori di sistemazione integrale del tratto Teglia-Pianella della SP354 a Buccino, l'intervento atteso da tempo ha interessato un tratto importante per la viabilità locale, migliorando condizioni della strada, sicurezza e funzionalità della circolazione. Il Comune ha espresso soddisfazione e ringraziato la provincia di Salerno. Grande partecipazione alla prima tappa del motorhome odontoiatrico dell'ASL Salerno a Marina di Camerota, dove sono stati occupati tutti gli slot disponibili. Numerosi pazienti sono stati indirizzati verso ulteriori approfondimenti e percorsi di protesi. Il tour proseguirà per tutto il mese nelle aree periferiche. La prossima tappa a Lentiscosa. Sono in fase di ultimazione e collaudo i lavori al castello del Parco Fienga, luogo storico di Nocera Inferiore. L'intervento ha riguardato il restauro e la valorizzazione dei ruderi medievali, oltre alla sistemazione degli spazi esterni, dei percorsi e dei viali in San Pietrini. L'obiettivo è migliorare decoro, sicurezza e fruibilità dell'area.
0: Ed ora un servizio dedicato alla festa dello scazzatiello che si è svolta a Castel San Lorenzo nelle scorse settimane e che ha celebrato uno dei prodotti principali della gastronomia del paese. Inizio in grande per questa nuova festa, neanche il tempo di riprendersi dalle fatiche estive, che si ritorna qui nel centro di Castel San Lorenzo con questo evento che celebra il rinomato scazzatiello.
2: Sì, esattamente, una ricca estate che ci ha visto impegnati su tanti fronti. Stasera celebriamo il nostro prodotto, il prodotto d'eccellenza castellese, il prodotto che è inserito nell'elenco dei prodotti tipici e tradizionali della regione Campania. Ci siamo trasferiti dal centro storico al centro cittadino per dare, diciamo, più servizi e più, per essere una festa più fruibile per le persone e per le tante altre persone che verranno da fuori a trovarci.
0: Un modo per mettere in evidenza le bellezze e le ricchezze di questo paese dal punto di vista gastronomico, naturalmente partendo dallo scazzatiello e tante altre prelibatezze.

0: che sarà possibile degustare in queste tre serate, il vino ad esempio, ma poi insomma queste feste sono l'occasione per valorizzare e promuovere un territorio.
1: Sì, esattamente, noi stasera abbiamo tagliato il secondo nastro, diciamo, che tratta le tradizioni gastronomiche del nostro territorio, e stiamo andando noi al di fuori del territorio più che altro, perché lo scazzatiello l'abbiamo proposto all'Istituto Corbino di Condursi Terme, all'Istituto Alberghiero dove i ragazzi sono cimentati a scazzare gli scazzatielli. Ora ad ottobre andremo in altri istituti a proporre appunto la nostra identità, la nostra storia, il nostro scazzatiello, che stasera lo proponiamo in varie versioni, dal castrato al classico marzafegato curietto, perché diciamo quella è il matrimonio perfetto della nostra pasta. Ci sarà un ricco menù dopo, diciamo, la festa del vino. Stasera proponiamo un altro menù interessante, fatto di prodotti tipici del territorio e dell'ottimo vino castellese.
0: E a proposito di scazzatiello, questa sera i fornelli di Max, con Max presente, con un particolare show cooking.
1: Sì, abbiamo lo show cooking dello chef, che proporrà una sua ricetta, un arrangiamento dello scazzatiello che poi vedremo strada facendo, e in realtà non l'ha svelata nemmeno a me, quindi non ve la posso dire. E ci saranno le nostre ragazze della Prologo, Rosa, Marta e Maria, che realizzeranno proprio lo scazzatiello a vista.
0: Ricordiamo anche che le serate sono caratterizzate dalla presenza di complessi o comunque insomma di artisti locali e non solo.
1: Sì, stasera abbiamo la musica popolare con gli Schenè, domani sera avremo uno spettacolo con l'associazione Cordace Vento dell'Est. Questo era già calendarizzato nei nostri eventi estivi, però per ovvie ragioni abbiamo dovuto spostare. Domani sera partiremo dalle 19 con il laboratorio di Pizzica e a seguire il concerto di musica popolare e lo spettacolo Vento dell'Est. Mentre il 12 settembre, sabato, ci sarà Tonino Battagliese, che farà ballare le persone come già ben conoscete, mentre il 13 settembre avremo i Radio Rocket dei Made in Sud e la musica popolare dei Valcalore, quindi abbiamo messo su un bel programma anche per la festa dello scazzatiello.
0: Ultima cosa, ma non meno importante, grande attenzione per i bambini con la Proloco Kids, e insomma c'è la presidente Arianna accanto a te. Arianna, tu come stai? Sei pronta per affrontare questa festa?
2: Sì, sono prontissima.
0: Con che spirito, insomma, visto che tra poco andate anche a scuola, ma insomma ti diverti?
2: Sì, tanto.
0: E invece questa Prologo Kids sta facendo tante cose.
2: Sì, molte cose sto facendo.
1: No, mi ricollego un attimo alla Prologo Kids, che è il nostro progetto che portiamo avanti da qualche mese. Diciamo che fra i vari eventi estivi non abbiamo potuto dedicare tanto al progetto, abbiamo fatto 6 laboratori con la collaborazione del comune di Castel San Lorenzo, MyFair, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura, però da oggi in poi, cioè da domani, da quando finirà la festa dello scazzatiello, daremo un po' di più centralità alla Prologo Kids, dove saranno proprio i bambini a proporre i progetti, e continueremo ancora a lavorare in sinergia con altre enti, istituzioni, associazioni e la comunità.
0: Sindaco, ancora una festa per prolungare quest'estate così ricca di appuntamenti e anche insomma ben riuscita, perché in tanti a Castel San Lorenzo hanno apprezzato, ma hanno apprezzato anche le persone che sono venute da fuori.
3: Sì, è un'occasione bella per ritornare, un'occasione bella che i nostri ragazzi hanno allestito come sempre al meglio, con grande qualità, con tanto lavoro e con tanto gusto. Sì, veniamo stasera con un ultimo evento dell'estate castellese a salutare gli amici di Castello e tutti i nostri ospiti che stasera hanno la possibilità di tornare dopo esserci stati qui a far visita durante l'estate. Ci fa piacere salutarli, ci fa piacere rincontrarli. Sono giorni in cui il gusto dello scassatello diciamo dominerà la scena per 4 giorni. È un piatto assolutamente importante per la nostra cultura, è un piatto assolutamente saporito e gustevole che diciamo così raccoglie il consenso di tutti quanti, quindi ci sono tutti ingredienti per trascorrere 4 giorni molto belli e concludere molto bene un'estate che è stata ricca di partecipazione, con numeri che ci hanno soddisfatto, che ha visto tanta presenza a Castel San Lorenzo e tanto dinamismo e tanta attività anche per le nostre attività commerciali, quindi davvero un buon anno.
0: Merito anche della decisione anche quest'anno di chiudere nel fine settimana il centro urbano, perché insomma c'è stata una vivacità probabilmente inattesa, ma che ha fatto bene proprio all'economia oltre che alla socialità.
3: Sicuramente, perché poi le isole pedonali che abbiamo lanciato da qualche anno, quest'anno in qualche maniera sono state anche, hanno raggiunto, diciamo così, anche una maturità, nel senso che anche la nostra comunità le ha accolto molto

0: positivamente. Abbiamo avuto la possibilità di godere il fine settimana di luglio e di agosto degli spazi dedicati ai nostri bambini, ai nostri giovani, alle tante persone che hanno preferito fare una passeggiata anziché recarsi altrove e di tutte le persone che sono venute a trovarci proprio perché avevano questa possibilità. È stato un momento molto bello della nostra comunità. Io sono stato molto contento e soddisfatto della presenza e della partecipazione e mi ha fatto tanto piacere e ci ha animato tutti quanti noi vedere tanti bambini che si divertivano, tante famiglie che uscivano, tanta comunità che si ricostruiva.
1: Ora le rubriche, cominciamo con Museando, che è quella dedicata ai musei della provincia di Salerno, che ho il piacere di condurre con il regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio del Cilento in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
2: Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto diciamo godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorrazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale.
0: Territorio ancora protagonista con la rubrica Luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: In chiusura, come sempre, c'è il gusto.
1: Oggi vi propongo la pizza proteica che è molto virale in questo periodo sui social. L'ingrediente fondamentale sono i fiocchi di latte che metto in una ciotola, aggiungo un uovo, sale, albume, della farina, mescolo il tutto e metto il composto nella friggitrice ad aria. A metà cottura aggiungo passata di pomodoro, mozzarella e metto ancora in friggitrice e la pizza proteica è pronta.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere come le altre su vocidalcilento.it, vi ricordo anche il canale YouTube e poi i social. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nel Leccese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono asparamente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola. Le chiacarelle, piccole orecchiette. Le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche, però, sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute appeso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane,
per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e, una volta inzuppata, condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacioricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca

Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. La ncapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina. Cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine, melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio.
I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce.

hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa cucinare all'istante il pesce e i molipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cameo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cameo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

Gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio, che viene

è utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella,

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'Osservatorio Oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a un metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Muniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare

il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca con le indagini per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizzeo. Il camionista di Teggiano deceduto tragicamente nell'impatto tra il camion che stava conducendo ed una bisarca. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale per la morte di Domenico Dizzeo, cuscino per gli amici. Si tratta del 44enne di Teggiano, deceduto martedì scorso lungo la 1 nei pressi dello svincolo di Orvieto, ma ancora in territorio laziale a causa di un incidente mentre era alla guida del suo tir. La Procura di Viterbo ha disposto un perito per l'autopsia e un perito per ricostruire la dinamica dell'incidente con analisi anche sui mezzi coinvolti nello scontro, ricordiamo un tamponamento fatale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale Laziale. L'obiettivo è quello di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità che hanno causato l'incidente e quindi la morte di Dizzeo. I mezzi, dopo gli esami, sono stati dissequestrati. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'ultimo saluto a Domenico nella sua Teggiano. Il rombo dei motori, il suono dei clacson dei camion e il volo dei palloncini bianchi e azzurri. Così la comunità teggiana ha voluto salutare per l'ultima volta Domenico Dizzeo. Un sorriso per la comunità. Infatti Domenico era sempre a disposizione dei teggianesi e della comunità di Teggiano. Una folla ha riempito la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo. All'uscita del feretro, portato a spalla degli amici di sempre, sono risuonate le note di una canzone di Eros Ramazzotti.
0: E ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione,

0: punti lattari. La procura ipotizza una regia comune. Federica Pistone.
1: Sono stati giorni difficili sul fronte degli incendi boschivi tra Costiera Amalfitana e Monti Lattari, dove diversi roghi hanno interessato i territori di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. Tra gli episodi più rilevanti quello divampato nella notte del 13 settembre a Vettica, nel comune di Amalfi, spinto dal vento e favorito dalle condizioni meteorologiche, il fronte del fuoco si è esteso nei giorni successivi verso Tovere di Amalfi e San Lazzaro di Agerola, arrivando fino a località Grado nel territorio di Conca dei Marini. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni, senza però rendere necessaria l'evacuazione dei residenti, e nelle stesse ore un altro rogo è stato appiccato nei pressi della strada statale 163 a Amalfitana, in località San Pietro. Le fiamme hanno raggiunto la frazione di Nocelle a Positano, interessando circa 4 ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio è divampato la sera del 13 settembre in località Acquata a Vico Equense. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, si è propagato fino a Tordigliano, arrivando tra il 14 e il 15 settembre anche nella parte del territorio di Positano. Sulla vicenda sono scattate le indagini della Procura della Repubblica di Salerno. Dopo le segnalazioni del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tramonti, sono stati aperti distinti procedimenti penali, al momento al carico di ignoti per il reato di incendio boschivo. Gli accertamenti vengono condotti anche con il supporto della task force del nucleo informativo antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali, specializzata nell'individuazione delle cause dei roghi e dei loro eventuali responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'origine dei diversi incendi ed identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio, sulla base dei primi accertamenti, anche la possibilità che i diversi episodi possano essere collegati da una regia comune.
0: Notte di incendi anche nel Golfo di Policastro e nel Basso Cilento, la cronaca di quanto accaduta nel servizio.
2: Una notte di fuoco in diversi comuni della provincia di Salerno, con numerosi incendi divampati contemporaneamente, alimentati dalle forti raffiche di vento. I roghi hanno interessato diverse aree, dal nord della provincia fino al Basso Cilento e Golfo di Policastro. Momenti di particolare apprensione ieri sera a Bosco di San Giovanni a Piro, dove le fiamme sono divampate nella zona sottostante al cimitero, lungo la strada che conduce ad un agriturismo. Il fronte del fuoco si è avvicinato alle abitazioni, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori. Paura anche lungo la provinciale 104 tra Sapri e Lago Negro, dove un vasto incendio ha interessato una collina all'altezza del chilometro 8. Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate rapidamente verso valle, raggiungendo la località Prianchetta, a ridosso di Sapri. Alcune abitazioni sono state lambite dal fuoco e in un caso si è reso necessario evacuare un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sapri, che hanno anche bloccato la circolazione sulla provinciale, i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, impegnati per tutta la notte. Altri incendi sono stati segnalati a Rocca Gloriosa e Policastro Bussentino, località Pantano, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania. Roghi anche ad Agropoli, località Moio Alto e a Postiglione, dove le fiamme erano visibili a distanza. Nel Salernitano incendi sono stati inoltre segnalati a Fisciano, sul Monte Monna e a Giffoni Valle Piana. Una notte dunque caratterizzata da numerosi fronti di fuoco, con il forte vento che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e bonifica.
0: Restiamo sulla cronaca, ma di tutt'altro genere, con la decisione del TAR Campania di chiudere il punto nascita nell'ospedale di Sapri, ma il comitato di lotta non si arrende. Ascoltiamo.
3: Io la chiamerei sciatteria politica, non lo so, non c'è una motivazione per cui questa è sollecitata da me tutti i giorni attraverso l'onorevole Cuofano, attraverso Corrado Matera, attraverso tutti quelli che sono vicini alle questioni che riguardano il Cilento in genere. Ovviamente è venuto pure a Sapri, Fico, il giorno 20-30 luglio. Gliel'ho detto in modo diretto, ma addirittura il presidente è rimasto un po' basito sul fatto che insisteva sta spada dei Damocle del TAR.
2: Il comitato lotta pro ospedale di Sapri non si arrende, pronto a nuove battaglie dopo la decisione del TAR che ha respinto tutti i ricorsi.

0: presentati dai sindaci. La sentenza ne riunisce quattro: quello dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri, quello collettivo di altri 12 comuni del distretto sanitario 71 Sapri Camerota. Si erano costituiti insieme al comune di Alfano, il comune di Sessa Aurunca e il comitato San Rocco Bene Comune. Al centro del contenzioso la delibera di giunta regionale del giugno scorso che ordina la chiusura dei punti nascita che nel triennio avevano registrato meno di 500 parti all'anno. Secondo il TAR il punto nascita deve chiudere, come previsto dalla delibera. Presso ginecologia ostetricia deve rimanere una guardia H24 con un ginecologo e un'ostetrica per le emergenze non differibili e l'eventuale attivazione dello stand con trasferimento a Vallo della Lucania o in un centro con TIN. Il comitato Lotta non ci sta e già per domani sera ha organizzato un'assemblea pubblica alle ore 18 nell'aula consiliare del comune.
1: Ma che fate? State fermi? Cioè il TAR vi ha dato il tempo per poter stabilire quantomeno delle scelte politiche che andavano, il percorso che si doveva fare.
2: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritrovati in studio, ancora cronaca che ci porta in Basilicata con un tragico incidente che ha provocato la morte di un uomo di 67 anni schiacciato dal trattore sul quale si trovava. I dettagli nel servizio.
1: Tragedia nelle campagne di Venosa, dove un uomo di 67 anni, Vito Bochicchio, ha perso la vita in un incidente con un trattore. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in contrada San Giorgio, all'interno del vigneto della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a lavorare nel terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, impegnati nelle operazioni necessarie per il recupero del corpo, e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei militari dell'arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del ribaltamento del trattore e ricostruire con precisione quanto accaduto.

0: E rimaniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni per circa 250.000 euro ad un soggetto peraltro già ai domiciliari per vicende legate allo spaccio di droga. Ascoltiamo le ultime novità.
1: Beni per un valore complessivo di 250.000 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte della Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Questura e della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda beni immobili registrati, un'attività commerciale e conti correnti bancari riconducibili direttamente ed indirettamente ad un uomo, anche attraverso soggetti ritenuti prestanome. Il sequestro è stato eseguito dalla Questura di Potenza nella giornata di ieri. L'attività investigativa è stata condotta per oltre un anno dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine della Questura di Potenza, nell'ambito di attività finalizzate all'individuazione e al contrasto dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero infatti evidenziato, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, una significativa sproporzione tra il patrimonio nella disponibilità del destinatario del provvedimento e dei soggetti a lui riconducibili e i redditi dichiarati e l'attività economica esercitata. Gli investigatori hanno effettuato verifiche incrociate dei dati, analisi dei flussi finanziari e controlli sulle dichiarazioni dei redditi, oltre ad accertamenti sul territorio. Tra i beni sequestrati figura anche un'attività commerciale situata a Potenza, nei pressi di Via del Gallitello, che secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarebbe stata utilizzata anche come luogo per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento patrimoniale risulta inoltre gravemente indiziato in un procedimento penale relativo ad un'indagine sul traffico di droga ed è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di contestazione ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria. I beni sottoposti a sequestro, tra cui immobili, attività commerciali, beni mobili registrati, disponibilità sui conti correnti e oggetti preziosi, sono stati affidati ad un custode giudiziario.
0: Parliamo di trekking senza barriere, il progetto a Sicignano degli Alburni. I servizio.
2: In occasione della tradizionale festa della Natività di Maria Santissima Incoronata nel comune di Sicignano degli Alburni, la comunità sicignanese ha potuto vivere un bel momento inclusivo di valorizzazione che ha arricchito l'intera collettività. Il GAL I Sentieri del Buon Vivere di Colliano, grazie alla fattiva interazione con l'associazione ODV La Ginestra di Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, presieduta da Vincenzo Diorio, unitasi ad altre associazioni locali, ha acquistato delle particolari sedie che permettono alle persone con disabilità di percorrere i sentieri del territorio, facendo sì che possano vivere l'esperienza del trekking insieme a tutti.
3: Qualche giorno fa lei ha visto un sogno realizzato, aveva visto una carrozzina speciale per suo figlio Vincenzo, quindi praticamente alla fine questa carrozzina è arrivata. Però partiamo dall'inizio, da dove è nato tutto questo?
4: Allora è nato circa un annetto fa, dove praticamente abbiamo fatto un incontro con diverse associazioni e lì è emerso questo desiderio, diciamo, da parte dell'associazione La Ginestra e da parte mia in particolare come mamma, perché avevo già visto queste carrozzine su internet per mio figlio che purtroppo ha una grave disabilità motoria ed era impossibilitato quindi a fare questi percorsi trekking, uno in particolare a cui lui teneva tantissimo, che è il percorso dell'Incoronata verso il santuario dell'Incoronata, e quindi in questa occasione con le associazioni abbiamo potuto esternare le nostre esigenze, diciamo così, e io ho proposto questa idea. Devo dire che è stata accolta benissimo immediatamente. La dottoressa Elisabetta Citro, che è rappresentante del GAL, ha accolto immediatamente questa cosa e l'ha esposta al GAL e sono talmente rimasti entusiasti che tramite la Regione Campania, invece di acquistarne una, ne hanno acquistate tre. Quindi questa cosa mi ha lasciato veramente felice, è la parola che mi rappresenta di più in questo momento.
3: Anche suo figlio?
4: Assolutamente sì, Vincenzo era entusiasta perché da quando era piccolino desiderava fare questo percorso dell'Incoronata e una volta addirittura mi disse: mamma, proviamo con un asinello, cioè proprio per dire. Però poi quando ha saputo che è stata acquistata questa carrozzina è rimasto strafelice, anzi ha voluto esprimere lui personalmente il suo pensiero, a parte, diciamo, dando i saluti in qualità di presidente dell'associazione a tutti gli intervenuti, il sindaco, Don Antonio e il GAL e tutti coloro che hanno cooperato e collaborato in questo progetto.
3: Quindi adesso le carrozzine possono essere date in comodato d'uso gratuito, sono tre e sono al GAL.
4: Assolutamente sì, sono a Cogliano presso la sede del GAL e chiunque può farne richiesta, associazioni ma anche semplici cittadini, chiunque ha bisogno in famiglia, una persona che ha problemi motori, che può essere una persona con disabilità ma anche una persona anziana che fa fatica a camminare, chiunque può fare richiesta e per l'utilizzo per percorsi trekking o comunque percorsi dove non c'è l'accessibilità per le carrozzine.
0: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritrovati in studio. Una visita del Papa a Salerno sarebbe possibile, una speranza accesa da Monsignor Iannone proprio nei giorni di festa per San Matteo, patrono della città di Salerno. Ascoltiamo cosa ha detto.
1: Una visita di Papa Leone XIV a Salerno non è al momento annunciata, ma la possibilità è stata evocata da Monsignor Filippo Iannone. L'arcivescovo napoletano, prefetto del Dicastero per i Vescovi, ne ha parlato in un'intervista riportata dal quotidiano Il Mattino a firma del giornalista Giuseppe Pecorelli. La dichiarazione è arrivata a margine delle celebrazioni per San Matteo, che ha richiamato in cattedrale a Salerno numerosi fedeli e rappresentanti delle istituzioni. Essendo San Matteo patrono della città di Salerno, a presiedere il solenne pontificale è stato proprio Monsignor Iannone, insieme all'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi e a numerosi sacerdoti del clero salernitano. È stato durante l'incontro con la stampa che Pecorelli ha rivolto a Iannone una domanda sulla possibilità di una visita del pontefice a Salerno. La città, infatti, non accoglie un papa da 25 anni. L'ultima visita risale al 2001, quando San Giovanni Paolo II arrivò a Salerno per l'inaugurazione del seminario. Il pontefice era già stato in città nel 1985. Iannone, che ha una particolare vicinanza a Papa Leone anche per il ruolo ricoperto in Vaticano, ha sottolineato le difficoltà organizzative che accompagnano ogni viaggio papale, ma ha lasciato aperta la porta alla possibilità di una visita. Papa Leone ama incontrare la gente in Italia e nel mondo, ha spiegato Monsignor Iannone. Poi il riferimento diretto a Salerno. La città accoglie le spoglie mortali di San Matteo, così come la tomba di Papa Gregorio VII. Da qui la considerazione dell'arcivescovo. Ritengo molto probabile che possa accogliere il Santo Padre. Parole che quindi alimentano l'ipotesi di un futuro arrivo di Papa Leone a Salerno, anche se al momento non risulta annunciata alcuna visita ufficiale.
0: E ora spazio allo sport, con lo Sporting di Sala Consilina. Cinquina alla Felde Eboli per la squadra valdianese è un avvio d'applausi. Giovanna Quagliano.
2: Due partite, due vittorie e 6 punti in classifica. Lo Sporting Sala Consilina non poteva chiedere un avvio di campionato migliore e dopo il successo all'esordio contro la Fortitudo Pomezia si prende anche il derby salernitano contro la Feldi Eboli con un netto 5-1. Davanti al pubblico di San Rufo, la squadra di Conde, anche questa volta sostituito in panchina da mister Rosciano, conferma quanto di buono mostrato nella prima giornata. Una prestazione concreta e autoritaria, soprattutto nella ripresa, che permette allo Sporting Sala Consilina di avere la meglio su una Fel di Eboli, capace di costruire un buon possesso palla, ma poco incisiva negli ultimi metri. A sbloccare la partita ci pensa Simone Foti, raccoglie il rilancio di Deivao, supera la metà campo e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere della Feldi. La squadra ospite prova a reagire, ma il Sala Consilina difende il vantaggio e va a riposo avanti di una rete. Nella ripresa arriva la svolta definitiva. Bueno firma il 2-0 con un sinistro vincente sugli sviluppi della punizione battuta da Igor. Passano soltanto 36 secondi e arriva anche il tris del Mestre, spostandosi sulla sinistra, lascia partire una conclusione potente che viene probabilmente deviata da Brunelli e finisce alle spalle del portiere ospite. Il Sala non si ferma, trova anche il quarto gol e Walex a battere il portiere della Feldi da posizione ravvicinata, sfruttando l'assist di Rossetti e un errore di Bertolini. La Feldi cerca di reagire e prova anche la carta del quinto di movimento, ma lo Sporting controlla la situazione senza concedere occasioni particolarmente pericolose. Arriva così anche il 5-0, ancora firmato da Walex, che anticipa il portiere ospite sull'assist di Rossetti e completa la sua doppietta personale. Nel finale la Feldi Eboli riesce a rendere meno pesante il passivo e SD a firmare il gol del definitivo 5-1, raccogliendo una palla vacante in aria. Il risultato non cambia più nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti. A pochi secondi dalla sirena arrivano anche le espulsioni di Foti e Siddi, protagonisti di uno screzio che chiude una serata già ampiamente indirizzata. Per lo Sporting Sala Consilina è festa grande, 6 punti nelle prime 2 giornate e una vittoria nel derby che conferma un inizio di stagione decisamente convincente.
0: E chiudiamo questa edizione con le previsioni in meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 24 ore la circolazione delle correnti è mutata sulla nostra regione grazie all'inserimento di aria dal nord Europa. Possiamo apprezzare sulla mappa prevista per la giornata di mercoledì 23 settembre, potete osservare una circolazione depressionaria sull'Europa orientale e il campo di alta pressione subtropicale sulla penisola iberica, dunque si è spostato dal Mediterraneo. Tra queste due figure bariche opposte scorre un flusso di correnti settentrionali che, sebbene non interessa direttamente la nostra regione, ma ha determinato un calo delle temperature e un rinforzo della ventilazione da nord e da nord-est. Questa mappa è incuota, al suolo le correnti sono disposte da nord e da nord-est sulla nostra regione. Ora, nei prossimi giorni, il campo di alta pressione, il promontorio subtropicale, tenderà ad avvicinarsi nuovamente alla nostra regione, ma verrà inibito nel suo movimento dal avvicinamento di questa circolazione depressionaria, dunque premerà da oriente con moto retrogrado e interessando poi la nostra regione, come tutto il sud, nella giornata di venerdì 25 settembre, ma ci arriveremo subito. Intanto, per i prossimi giorni, per mercoledì 23 settembre, sulla nostra regione avremo, sull'intero comparto regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, per ventilazione ancora inizialmente moderata da nord-est, ma tenderà a diminuire di intensità nel corso della giornata, con temperature molto fresche al primo mattino e nelle ore notturne, mentre nelle ore centrali della giornata i valori saranno intorno ai 26-27 gradi, dunque temperature

0: anche ancora estive, ma quindi gradevole, non più quel caldo insopportabile. Nella giornata di giovedì 24 settembre, condizioni di cielo poco nuvoloso, al limite irregolarmente nuvoloso, per l'avvicinarsi della circolazione depressionaria da oriente, dunque avremo i primi annuvolamenti soprattutto nel corso del pomeriggio sera, per venti che si disporranno inizialmente da sud, quindi annunceranno questo cambio, l'arrivo delle piogge, come vedremo, mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della serata. E quindi vediamo la tendenza per venerdì 25 settembre. Osservate come il promontorio subtropicale abbandonerà il bacino centrale del Mediterraneo dirigendosi verso nord, nord-nord-est, fino a raggiungere la frangia settentrionale e quasi sulla Scandinavia. La circolazione depressionaria si avvicinerà, ne approfitterà, quindi si avvicinerà verso il Mediterraneo centro-orientale, correnti da nord-nord-est andranno ad alimentare un minimo secondario di bassa pressione che si andrà a posizionare sull'Adriatico meridionale e sulla nostra regione avremo condizioni di instabilità con precipitazioni, piogge, temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sul settore meridionale della nostra regione, con temperature in diminuzione in questa giornata. I valori si porteranno al di sotto probabilmente della media del periodo. Probabilmente si tratterà di una fase temporanea, poiché poi nel corso del fine settimana tra sabato e domenica il campo anticiclonico guadagnerà terreno verso est, ripristinando condizioni di stabilità con temperature in lieve aumento, ma non avremo più quel caldo intenso, dunque caldo ampiamente estivo. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Gli incidenti sul lavoro aumentano, ma non le prese di responsabilità da parte delle imprese. Servono tutele nuove anche per rispetto alle famiglie delle vittime. Tornare a scuola significa anche rimettere mano al portafoglio. Un approfondimento sui costi che le famiglie devono sostenere per l'istruzione. Secondo i dati dell'Alleanza contro la povertà, il 35,2% delle famiglie straniere è in una condizione di povertà assoluta, contro il 6,2% di quelle italiane. La BCE avverte che investire sulle spese militari può sostenere il PIL, ma con effetti limitati e togliendo risorse a sanità, scuola, ricerca e welfare.
1: Gli incidenti sul lavoro sono un tema tristemente noto nel nostro paese. Nonostante i progressi tecnologici e normativi in Italia, ogni giorno muoiono quasi 3 lavoratori.
2: Se ci sono dei diritti nel lavoro è perché chi non li aveva si è battuti per ottenerli. Ma questo non è sufficiente, ci sono ancora più di 1000 morti sul lavoro, le malattie professionali stanno aumentando, gli infortuni aumentano e guarda caso riguardano lavoratori che lavorano in aziende in appalto, in subappalto. Prevenire vuol dire cancellare la precarietà e vuol dire chiedere alle imprese di avere la responsabilità anche legale di quello che sta succedendo.
1: Nonostante la continua strage di lavoratori, si propongono leggi che deresponsabilizzano ulteriormente le imprese, qualcosa di inaccettabile soprattutto per le famiglie di chi ha subito un infortunio mortale.
2: Oggi siamo in presenza del tentativo di mettere in discussione di cambiare queste leggi, compresa quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese, di togliere la responsabilità alle imprese. E noi chiediamo su questo che si introducano anche vincoli contrattuali che mettano nelle condizioni i lavoratori di eleggere i loro rappresentanti alla sicurezza e che si attivino dei confronti veri per cambiare i modelli organizzativi e di funzionamento dell'impresa.
3: La provincia di Ravenna è una provincia molto ampia. Noi avevamo già 32 sedi, però ne mancava una qui, in un contesto popolare, un quartiere di persone che lavorano e vivono e che ci sono anche delle grosse difficoltà.
4: Siamo arrivati qua per dare una risposta a un quartiere che aveva necessità appunto di avere la nostra presenza a portata di mano, ma non basta. Siamo venuti qui perché vogliamo avvicinarci alla zona nord di Ravenna, che è un'area industriale caratterizzata da un porto e i suoi cantieri e da un petrolchimico. Proprio perché il mondo degli appalti è frammentato, proprio perché il mondo degli appalti non ha una rappresentanza, proprio perché può capitare che lavorano un certo numero di ore in un posto, in un luogo, e un certo numero di ore in un altro luogo, difficilmente hanno il tempo di passare in una sede come quella della CGIL di Ravenna, storica ma in centro.
5: Faccio parte dello SPI, che è il sindacato dei pensionati. Siamo una squadra che collaboriamo all'interno della CGIL e facciamo da primo filtro con gli abitanti di questo quartiere per vedere di affrontare le varie necessità e problematiche che queste persone hanno.
6: La maggior parte delle persone per il lavoro che faccio sono i migranti che vengono qua o per rinnovare un permesso di soggiorno o per fare un ricongiungimento familiare o per chiedere la cittadinanza oppure per una consulenza per sapere quali documenti servono per fare quale pratica.
7: Secondo me avere uno sportello per gli immigrati è molto ma molto importante perché questa zona appunto ci sono molti immigrati, questa è una zona proprio molto abitata in generale, quindi secondo me è molto importante che alla fine serve a tutti e non solo agli stranieri ma a tutti in generale.
5: È un punto importante dove la gente ha bisogno e quindi viene e qui trova un riscontro. Io vedo che è contenta di questa presenza, di questo ufficio.
8: Diventiamo quasi una famiglia e hanno noi come punto di riferimento, è importante. Si sentono ascoltati, si sentono presi in carico. È una cosa che ci emoziona anche molto, vedere che entrano e hanno fiducia nella nostra persona.
3: Dal nostro punto di vista serviva in un quartiere come questo, che ha tante difficoltà, mettere un presidio di democrazia.

0: sia di legalità, ma anche un presidio in cui si ascoltano le persone, perché in questo momento le persone hanno anche bisogno semplicemente di essere ascoltate e noi proviamo ad ascoltarle e a dargli comunque il supporto di cui hanno bisogno.
1: Il rientro a scuola pesa sempre di più sui bilanci familiari. Secondo l'osservatorio Federconsumatori, nel 2026 una famiglia spenderà in media 673,60 euro per il corredo scolastico di ogni figlio. Zaino, quaderni, astuccio, ricambi e materiale di base. La cifra cresce del 2,3% rispetto al 2025 e si somma al costo dei libri, che resta la voce più difficile da sostenere. Per testi obbligatori e dizionari, la spesa media arriva a 545,66 euro a studente, con un aumento dell'1,6%. Alle medie il rincaro è più marcato. Per chi entra in prima, libri e dizionari costeranno 561,61 euro. Sommando il corredo, il totale raggiunge 1235,21 euro. Alle superiori la cifra sale ancora: 805,15 euro per libri e 4 dizionari, più 673,60 euro di materiali, per un conto complessivo di 1478,75 euro. L'usato resta una delle poche strade per alleggerire la spesa, con un risparmio superiore al 29%. Acquistare online consente un risparmio medio del 20,25% rispetto alle cartolibrerie, ma viene superato dalla grande distribuzione, più economica, di oltre il 21%. A rendere più pesante il conto c'è anche la tecnologia. Servono PC, webcam, microfono, antivirus e i programmi di base. Vanno aggiunti più di 421 euro, oltre ai costi della connessione internet. I prodotti rigenerati permettono però di risparmiare oltre il 38% e riducono l'impatto ambientale. Le misure locali e regionali per libri gratuiti, buoni e agevolazioni sono utili ma insufficienti. Servono sostegni più ampi, capaci di raggiungere non solo le famiglie in forte difficoltà economica, ma anche i redditi medi, colpiti dalla perdita di potere d'acquisto.
2: È la fine del 1952. A Napoli si raduna la CGIL per il suo terzo congresso. Gli ultimi anni sono stati complicati. L'unità nazionale che ha permesso al paese, prima di liberarsi dal nazifascismo e poi di approvare la Costituzione, è un lontano ricordo. La divisione del mondo in blocchi ha portato i partiti antifascisti a dividersi sin dal 1948. E così è successo al movimento sindacale. Le scissioni hanno indebolito il movimento sindacale italiano, ma da Napoli la CGIL ha dato prova della sua visione. È il segretario Giuseppe Di Vittorio che ha tracciato la rotta. La proposta è dirompente: uno statuto dei diritti dei lavoratori, qualcosa a cui il centrismo democristiano non è pronto e che infatti verrà introdotto solo nel 1970. Fare entrare la Costituzione nei luoghi di lavoro, è questo lo slogan lanciato. Di Vittorio, infatti, sosteneva che i diritti democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana dovessero essere garantiti anche all'interno dei luoghi di lavoro, dove spesso i lavoratori erano privi di tutele effettive, denunciando il fatto che spesso il lavoratore cessava di essere cittadino quando entrava in fabbrica. Il primo articolo stabiliva che l'impresa non può ledere la dignità, la libertà e la personalità morale del lavoratore. Il secondo articolo proponeva che nessun lavoratore potesse essere discriminato o licenziato per le proprie opinioni. Il terzo principio prevedeva che i lavoratori potessero organizzarsi liberamente nel sindacato all'interno dei luoghi di lavoro. Mentre il quarto principio chiedeva garanzie contro il licenziamento ingiustificato o discriminatorio. Di Vittorio collegò le rivendicazioni sindacali a un progetto più ampio di rinascita economica nazionale, chiedendo politiche pubbliche per creare lavoro, sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, interventi contro disoccupazione e povertà. idee in continuità con il precedente piano del lavoro della CGIL del 1949. Con il congresso del 1952, la CGIL mostrò la sua identità e la coerenza programmatica, sempre a difesa dei diritti dei lavoratori.

0: Napoli sta aspettando la bonifica e la messa in sicurezza di Bagnoli oramai da 40 anni circa. Bagnoli è una ferita aperta nella città perché era il centro di una delle produzioni più inquinanti, ma anche una delle produzioni più importanti della città, era l'acciaieria, era l'Italsider. Napoli avrebbe potuto ripercorrere la storia di Taranto. Negli anni 90 si scelse di chiudere l'Italsider e di ridare quel pezzo alla città. Quel pezzo alla città non è mai stato dato, è rimasta un'immensa area da bonificare. L'America's Cup è un'occasione, secondo noi, per ridare quel pezzo alla città. E abbiamo ritenuto che anzitutto fosse necessario costruire un protocollo per i lavoratori che sono impegnati nelle opere di bonifica e di messa in sicurezza di quel territorio.
1: Il protocollo di Bagnoli parte con un'esperienza di categoria, con un protocollo molto simile a Ischia per la ricostruzione, poi arriva la prima esperienza, Fillea, Confederazione, con un protocollo strutturato nello stesso modo con il PNNR e poi arriviamo al protocollo di Bagnoli. Si imperna su quattro pilastri fondamentali. Primo, la semplice applicazione del contratto, che può sembrare banale ma non lo è, del contratto dell'edilizia, perché il contratto dell'edilizia non solo blocca ovviamente il dumping contrattuale che spesso si ha sui cantieri, ma qualifica le imprese e quindi abbiamo già una selezione di imprese qualificate, c'è un compenso che è stabilito dal contratto nazionale e porta con sé anche la bilateralità, la cassa edile e in particolar modo anche la formazione attraverso i nostri enti paritetici con l'azione come il Formedil, che può sembrare una banalità ma non lo è, soprattutto in contesti in cui spesso la formazione passa soltanto attraverso PEC, ma in edilizia la formazione invece è fondamentale. Il blocco del subappalto a cascata, che è un altro elemento di grande, diciamo, crisi all'interno dei cantieri, perché in un ambiente circoscritto, quando ci sono molti appalti, soprattutto quando non sono coordinate tra di loro, si mette in discussione la sicurezza dei lavoratori. E in edilizia spesso la sicurezza dei lavoratori vuol dire gravi infortuni, se non addirittura la morte. Poi c'è tutta la parte ovviamente di tipo legislativo legata alla prefettura e quindi tutto il controllo della filiera per evitare le infiltrazioni, altro elemento determinante all'interno di questi contesti. Quindi, come dire, si crea un perimetro di sicurezza in cui c'è una sinergia di tutti i soggetti, cioè ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono gli organi ispettivi, c'è l'INAIL, c'è l'ASL, quindi, come dire, c'è un coordinamento che tiene stretto questa cosa.
0: Noi dobbiamo lavorare anche sul lavoro che verrà. E il lavoro che verrà a Bagnoli è soprattutto il lavoro legato al turismo, alla ristorazione, all'accoglienza e all'America's Cup. Proprio da Bagnoli deve partire un'altra idea di turismo, un'altra idea di sviluppo, un'altra idea di città. Perché restituire Bagnoli ai napoletani deve essere anche questo, dare ai napoletani un'altra città, un'altra visione di sviluppo.
2: Muoversi in autobus e treno spendendo meno. In Emilia-Romagna è stato prorogato anche per il 2026 l'accordo con i sindacati dei pensionati, tra cui SPI-CGIL, per gli abbonamenti Mi Muovo Insieme. L'agevolazione è destinata in presenza dei requisiti previsti anche agli anziani con almeno 65 anni e permette di utilizzare i trasporti pubblici regionali a tariffa ridotta. Per accedere al beneficio è necessario verificare requisiti e fascia ISEE. Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli SPI-CGIL più vicini.
3: In Italia la povertà assoluta colpisce più di una famiglia straniera su tre. Secondo i dati richiamati dall'Alleanza contro la povertà, il 35,2% dei nuclei composti solo da persone straniere vive sotto la soglia, contro il 6,2% delle famiglie italiane. Lavorare non basta. Tra i nuclei con almeno uno straniero e una persona di riferimento occupata, la povertà riguarda il 29,1%, mentre tra le famiglie italiane nella stessa condizione si ferma al 4,2%. Il divario nasce anche dentro il mercato del lavoro. Le retribuzioni medie annue dei lavoratori non comunitari sono inferiori del 30,4% rispetto alla media complessiva. Pesano le qualifiche più basse, i contratti discontinui, le giornate retribuite in meno. A questa fragilità si sommano ostacoli nell'accesso alle misure di sostegno. Per ottenere l'assegno di inclusione, un cittadino di un paese terzo deve avere uno specifico titolo di soggiorno e almeno 5 anni di residenza in Italia, gli ultimi 2 continuativi. Nonostante un'incidenza della povertà quasi 6 volte più alta, nel maggio 2024 solo il 9,5% delle famiglie beneficiarie dell'ADI era straniero. La vulnerabilità attraversa anche chi chiede protezione. Per i richiedenti asilo non esistono dati nazionali sulla povertà, ma gli indicatori sono netti. Nei centri governativi e nei CAS si ricevono 2,5 euro al giorno per le spese personali, circa 75 euro al mese. Chi resta fuori dall'accoglienza non ha alcun contributo economico. A rischio sono anche i minori stranieri non accompagnati. Al 31 luglio erano 13.601, per il 74% sedicenni e diciassettenni. Senza continuità nell'accoglienza, nel passaggio alla maggiore età possono perdere tutela, casa, formazione e reddito.

L'Europa aumenta la spesa militare, ma il ritorno economico promesso dalla retorica del riarmo è meno solido di quanto sembri. A ridimensionare l'idea delle armi come nuovo motore industriale è anche la Banca Centrale Europea. Più investimenti nella difesa possono sostenere il PIL nel breve periodo, ma l'effetto dipende da come vengono finanziati, da cosa si acquista e da dove arrivano le forniture. Il punto è il moltiplicatore fiscale, cioè quanta attività economica genera ogni euro di spesa pubblica. Una ferrovia, un servizio pubblico o un piano per la transizione energetica creano salari, commesse, infrastrutture e benefici collettivi. Un sistema d'arma comprato all'estero trasferisce invece fuori dal paese una parte rilevante dello stimolo. L'elevato contenuto tecnologico degli armamenti può aumentare la dipendenza dalle importazioni, almeno finché non sarà costruita una capacità produttiva autonoma. Anche il Fondo Monetario Internazionale segnala che gli effetti economici della spesa militare sono maggiori nei paesi con meno importazioni e più spazio fiscale, mentre si riducono dove debito e vincoli di bilancio pesano di più. Per l'Italia il conto rischia di essere più alto, gli impegni NATO indicano l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 per difesa e sicurezza, di cui almeno il 3,5% per spese militari. L'Unione Europea ha allentato temporaneamente i vincoli di bilancio e varato SAFE, lo strumento da 150 miliardi di prestiti per la difesa. Ma la flessibilità non cancella il debito, prima o poi quelle risorse dovranno essere trovate nei bilanci nazionali. Sanità, scuola, trasporti, ricerca, welfare e difesa stanno nello stesso perimetro di finanza pubblica. La vera domanda è cosa l'Europa sceglierà di non finanziare per armarsi di più.

0: centro di ricerche Nerviano Medical Science è un centro di ricerche oncologico. In Italia ce n'è soltanto uno con queste caratteristiche, in Europa ce ne sono due. A differenza di molti centri di ricerca, qui c'è la filiera completa, cioè dallo sviluppo della molecola fino allo sviluppo del farmaco. Con l'avvento della globalizzazione, tutte le grandi case farmaceutiche hanno delocalizzato i centri di ricerca. 5 anni fa circa subentra un fondo cinese che rileva il centro di ricerche e da lì in poi inizia il declino, di fatto. Si sono portate in Cina via tutte le molecole e non c'era più nessun tipo di progetto di sviluppo, non c'era più un prodotto su cui lavorare e sviluppare un farmaco.
1: Ci siamo sentiti, io dico profondamente traditi, noi facciamo una ricerca diversa che è quella di trovare un farmaco. Ed è un lavoro lungo, impegnativo, snervante. Avere la possibilità di seguire anche sul territorio i trial clinici è un vantaggio non solo per l'industria, ma anche per i pazienti. Possono essere subito trattati. Il nostro lavoro è

0: fatto di emozioni, di delusioni ed emozioni fortissime. Delusioni quando non riesci a capire perché non funziona. E l'emozione è quando una tecnica ti dice dove devi andare, ti dice il risultato, ti dice guarda che devi andare in questa direzione. E lì c'è una gioia infinita, dici caspita ce l'ho fatta, ha funzionato. E il sindacato ci ha accompagnato e ci ha guidato in modo corretto, perché fin dall'inizio è stato detto no, il licenziamento no, bisogna trovare una soluzione. E si è mosso con la Regione Lombardia, si è mosso col MIMIT, in modo che l'azienda riflettesse sulla possibilità di trovare una soluzione.
1: Noi abbiamo affrontato questa crisi con un'idea molto chiara. Dobbiamo costruire una verticalità, un'orizzontalità, una rete. La verticalità era coinvolgere tutti i livelli della CGIL, dalla RSU al sindacato territoriale, regionale e nazionale, su un'idea che il centro di ricerche era una vertenza centrale per il paese. Il centro di ricerche c'è ancora, quindi c'è ancora speranza per avere un centro di ricerca oncologico nel nostro paese, che non riguarda soltanto i 120 ricercatori di Nerviano Medical Science, ma riguarda il diritto di potersi curare e di poter guarire a centinaia di migliaia di italiani ed italiani che si ammalano, e che senza un centro di ricerca nazionale il rischio era di avere una opportunità in meno per potersi curare.

0: tempo per indossare la divisa? Va retribuito? Sempre. Mai. Se richiesta e regolata dal datore di lavoro, solo se richiede più di 15 minuti. È il cosiddetto tempo tuta. La Cassazione ha ribadito che può rientrare nell'orario retribuito quando il lavoratore deve cambiarsi sul luogo di lavoro secondo le disposizioni aziendali. Se invece può arrivare già in divisa, di norma non è considerato tempo di lavoro.
1: Secondo l'osservatorio CGIL, usare il TFR per andare in pensione in anticipo non sarebbe una vera nuova possibilità. Il motivo è semplice: il costo ricadrebbe tutto su lavoratrici e lavoratori. Chi esce prima dovrebbe accettare una pensione più bassa per sempre e in alcuni casi usare anche il proprio TFR per raggiungere la soglia minima prevista dalla legge. Questa soglia è il primo ostacolo. Per andare in pensione a 64 anni non basta avere i contributi, bisogna anche maturare un assegno abbastanza alto. Nel 2022 servivano almeno 1310,68 euro al mese, nel 2026 ne servono 1638,72. Dal 2030 la soglia salirà ancora e secondo le simulazioni della CGIL potrebbe arrivare a 1818,94 euro. In 4 anni l'asticella è cresciuta di circa 328 euro al mese. Il problema è anche che molti salari reali sono troppo bassi per arrivarci. La retribuzione media annua dei dipendenti privati è di 24.486 euro lordi, 27.967 per gli uomini, 19.833 per le donne. Con 30.000 euro l'anno e 30 anni di contributi, la pensione a 64 anni sarebbe di circa 1.110 euro al mese, molto sotto la soglia richiesta. Anche aggiungendo il TFR stimato non basterebbe. Per chi è nel sistema misto, cioè a contributi versati anche prima del 96, il costo sarebbe doppio. Per uscire a 64 anni, l'intera pensione verrebbe calcolata con il metodo contributivo. Con 40 anni di contributi e 35.000 euro di retribuzione annua, l'assegno scenderebbe da 1.726 a 1.543 euro al mese, 182 euro in meno per tutta la vita. E poiché resterebbe sotto soglia, servirebbero anche circa 24.360 euro di TFR trasformato in rendita. Per questo la CGIL boccia la proposta. Non dà vera flessibilità, ma chiede alle persone di pagarsi da sole l'uscita anticipata.
0: La lotta per i diritti, per salari giusti e pensioni adeguate continua. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro.

0: respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Grazie.

Grazie.

Grazie.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto

0: Veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicoli alle gambe e ai piedi. Ora, con le medical socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore.

0: ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E

0: compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza con pressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio

0: più dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare

0: chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa.

0: Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale. Quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce la direzione regionale Musei Nazionali Campania diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli, un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. Importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima. Un museo giovane, ha sede qui da circa 20 anni, ma un museo vivace che coniuga anche, fa dialogare l'archeologia con l'arte contemporanea. Le iniziative che realizziamo con le comunità del territorio sono tantissime, coinvolgono tutte le classi di età, i visitatori sono travolti dall'energia che questo museo riesce a dare. Un'area molto vasta che ci ricorda come questo territorio sia stato attraversato da numerose genti che hanno portato usi, costumi, mentalità diverse che si sono fuse in un rapporto unico. Abbiamo armi, oggetti che provengono dal Mediterraneo orientale, dalla Sardegna, dall'entroterra, dalla Lucania, a testimonianza appunto che insieme agli oggetti viaggiavano le persone e anche le idee.

un museo molto attento alle esigenze di tutti i tipi di pubblico. Noi accogliamo anche i turisti che attraversano il nostro territorio e che scoprono una realtà di cui non erano probabilmente a conoscenza in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue sfaccettature. Da qualche anno il museo è, per decreto del Ministero della Cultura, annesso anche al parco. Nel parco sono conservate e sono a vista alcune strutture dell'antico abitato di Ponte Cagnano, e nel parco sono anche in corso gli scavi archeologici da parte dell'Università del Molise e dell'Università di Salerno. La Direzione Regionale Musei Nazionali Campania sta lavorando alacremente per favorire la fruizione da parte del pubblico dei contenuti del museo. All'interno del Museo di Ponte Cagnano c'è già un percorso tattile fruibile da parte di tutti, realizzato in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole del territorio, con la collaborazione sotto la supervisione dei servizi educativi del museo.

la nostra storia, la storia del circolo dei cambi di occhi verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico, perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre. Come potete vedere, sì, alle mie spalle abbiamo numerosi volumi della Tana di Sofia, la prima biblioteca all'aperto dedicata in primis ai ragazzi, ma che è gratuitamente e liberamente usufruibile qui al parco, con volumi anche per adulti. Ma a questo, come nel rispetto della sua, potremmo dire, il suo carattere ontologico, il parco archeologico è un luogo di incontri, di disseminazioni, di contaminazioni. È quello che, andando a ricalcare quella che è stato poi il carattere dei nostri padri fondatori, gli Etruschi, un popolo di frontiera.

0: Era un popolo che ha saputo raggiungere il confine, spostare questo confine oltre, quindi portandolo alla Magna Grecia con appunto l'incontro con la civiltà di quei tempi, fino ad arrivare a quella romana che ha segnato la sua, diciamo, fine. Le tematiche ambientali diventano poi anche il pretesto, tra virgolette, per veicolare altri messaggi, per esempio quello, l'incontro di culture diverse con il Festival Terre Madri di qualche settimana fa, la valorizzazione della nostra volta celeste, quindi con i prossimi appuntamenti di osservazione della volta celeste in occasione della Notte di San Lorenzo, che è un dell'estate pontecagnanese. Altri eventi, per esempio di promozione della filmografia con il Cinema al Verde, attualmente appunto in corso, organizzato con il Teatro Mascheranova, e poi senza voler non trascurare uno dei nostri progetti cardine che va avanti dal 2000, gli orti sociali, gli orti urbani. Ha una doppia vocazione questo progetto: attraverso l'orticoltura non solo si vuole favorire la trasmissione di saperi e sapori di un tempo, ma anche e soprattutto favorire la socialità.
1: Il parco è la sede operativa del Circo Legamento Occhi Verdi d'estate, insomma, diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come Carovana Riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va in ferie la raccolta differenziata. Quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno, abbiamo fatto un'azione oltre il parco sul Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione buona per impartire le pratiche virtuose. Da qui noi organizziamo campagne come Puliamo il Mondo, la campagna più mediatica di Legambiente, che si svolge a fine settembre, ma anche Spiagge e Fondali Puliti, che si svolge ancora prima a maggio, tra aprile e maggio, preceduta dalla Beach Litter, che è un monitoraggio scientifico sui rifiuti che troviamo spiaggiati sul luogo che scegliamo di appunto monitorare e sorvegliare, perché affrontare il problema significa prima conoscerlo alla radice.
2: Ernesto accennava, mi piace ritornare sugli orti sociali, perché insomma questa è una realtà che è nata qui, la prima in campagna, insomma decenni fa.
1: Assolutamente sì, un'esperienza pionieristica, un'esperienza d'avanguardia di cui siamo stati invitati a parlare proprio l'altro ieri, il 27 luglio, in occasione di una rassegna tenutasi a Contursi Terme, al comune di Contursi Terme, organizzata dall'amministrazione comunale, e si chiama Ongi. Il titolo rimanda dal fiumi della Mongolia, che invece di scorrere verso il mare scorrono all'indietro. Abbiamo studiato proprio chi ci ha invitato a parlare degli orti urbani e sociali, lo ha fatto perché come noi, partendo dalla triade che ha già citato Ernesto, Peppe Mancini, Michele Bonomo, e voglio aggiungere Paolo Longo della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, hanno costruito tassello dopo tassello questo posto, e quindi anche gli orti di città di cui abbiamo parlato ad oggi, e noi abbiamo fatto proprio quindi gli orti di città oltre la città di Ponte Cagnano Faiano, che appunto rappresentano un motore sociale, un motore di aggregazione sociale, uno strumento di lotta, come ho detto, a contursi alla crisi climatica, uno strumento di lotta allo spreco alimentare, perché si produce tutto a chilometro zero, perché chi produce consuma quello che produce, quindi autoconsumo, e soprattutto si rinfoltisce quella che è la foresta urbana, perché l'orto urbano va a creare delle macchie verdi, qui ne abbiamo 100, siamo partiti, come raccontavo prima, dietro le quinte, dai 10 orti urbani del primo bando del 2001, adesso siamo arrivati a quasi 100. Quindi luogo di aggregazione di motore sociale e di strumento di lotta anche alle patologie sociali. Quindi un elemento a servizio dell'inclusione, della condivisione e della socialità.

0: finisce qui la nostra visita al parco ecoarcheologico di Ponte Cagnano. Non è stato sufficiente il tempo a disposizione, perché per parlare, Andrea, di tutto il lavoro che c'è dietro quello che abbiamo potuto ammirare davvero ci vorrebbe molto più tempo, però insomma abbiamo in qualche modo voluto dare un assaggio anche della vivacità importante che c'è anche qui al parco.
1: Assolutamente, Ponte Cagnano, come dicevo prima, al museo è un crocevia importante di storia, ma anche di memoria e anche di lavoro ambientale. Qui proprio al parco il circolo Occhi Verdi Legambiente fa un lavoro insomma da anni, sia non solo sull'ambiente ma anche sulla cultura e sulla sensibilità culturale insomma e sociale. Proprio davanti a noi c'è questo cartello Giustizia per Mario Paciolla, no? Che insomma ricordo proprio un'iniziativa che fu fatta qui con i genitori di Mario per chiedere giustizia di questo ragazzo ucciso in Colombia. Ecco, questa è una delle tante iniziative che si fanno in questo luogo, che prima era una discarica insomma, e che grazie appunto a Michele Bonomo, a Peppe Mancini e ad altri volontari è diventato un luogo simbolo quasi di questo territorio, quindi un crocevia fra gli Etruschi, quindi la storia e l'ambiente.

iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano. Però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è

0: diviso in tre sessioni, noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi, che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi ha a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamorici o comunque più piccanti, è molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano, perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.
1: Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina, che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare, perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale, che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco, e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
2: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei produttini simpatici, piccanti,

E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facevo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara? Perché una volta che uno ti ha preso una ritata di questo genere, finisce tutto. Fuoco, vai! A posto. Poi, chiudiamo. Una dose generosa di olio, perché dobbiamo condirci la pasta. Ecco. Accendiamo. Ci prepariamo un altro pochino di aglio. Diciamo potente, quattro becche. So che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino. Togliamo la blatta esterna. Ecco, molto molto bene. E lo schiacciamo. Questo si è schiacciato male. Ci mettiamo tre diversi tipi di peperoncino. Uno, due. E un paio di questi deliziosi, ecco, fresco e secco. Ma gli diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti. Molto molto bene. Ci mettiamo un pochino di concentrato. Mi piace tanto, a me con l'interno. Una polvere di vino. Lo facciamo sfumare bene, bene, bene.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono. Questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui. E buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tretti, un tretti.

Ecco qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là. Là. Andiamo sul pratico.

0: tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
1: Non bastano le risorse, servono le riforme per spendere bene i soldi dei contribuenti. È la linea del ministro della Salute Orazio Schillaci che, a margine di un evento a Roma, risponde alle preoccupazioni delle regioni sui tagli futuri al Servizio Sanitario Nazionale. In vista della manovra, Schillaci invita alla prudenza anche sui dati, invitando a valutare con attenzione la stima dei 6 milioni di italiani che rinuncerebbe alle cure. Per garantire l'universalismo della sanità pubblica, secondo il ministro, la chiave resta la prevenzione, far ammalare meno le persone per garantire a tutti i farmaci più innovativi. Intanto parte il cantiere per il primo piano nazionale per la sicurezza del paziente, condotto con Agenas per ridurre il rischio clinico nelle strutture. L'obiettivo è portarlo all'esame della conferenza delle regioni entro la fine dell'anno. Sono 15.221 i contratti di formazione disponibili per le specializzazioni mediche nell'anno accademico 2025-2026. A stabilirlo è il decreto firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Si tratta di 133 posti in più rispetto allo scorso anno, con 14.631 contratti finanziati dallo Stato, 148 in più. A questi si aggiungono 564 contratti finanziati dalle regioni e altri 26 sostenuti da enti pubblici e privati. Cresce anche la rete della formazione, 36 le nuove scuole di specializzazione accreditate. Per i medici in graduatoria la scelta di scuola e sede sarà possibile fino alle 12 del 22 settembre attraverso Universitali. Le assegnazioni saranno pubblicate il 24 settembre, mentre le immatricolazioni resteranno aperte fino al 2 ottobre. Le attività didattiche inizieranno invece il 2 novembre. Una nuova pandemia delle dimensioni del Covid potrebbe tornare entro i prossimi 25 anni. Secondo gli studi citati dall'OCSE, la probabilità è di circa 1 su

0: Due. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico lancia quindi l'allarme sulla preparazione dei sistemi sanitari. Senza interventi tempestivi, in alcuni scenari le terapie intensive potrebbero raggiungere il limite di capacità in appena 1 o 2 mesi. Per l'OCSE però la risposta non sono i lockdown utilizzati da soli. Interventi precoci, sorveglianza, mascherine, ventilazione e quarantene mirate possono ridurre fortemente i decessi e contenere i danni all'economia. Tra gli strumenti indicati anche il monitoraggio delle acque reflue per individuare più rapidamente la circolazione dei virus. La preparazione avrebbe un costo stimato di circa $6 per abitante l'anno nei paesi OCSE, molto meno, sottolinea il rapporto, del prezzo di una nuova emergenza affrontata senza preparazione. Innovazione, automazione e nuove competenze per rendere sempre più sicura la preparazione dei farmaci oncologici. È la sfida al centro del corso nazionale promosso a Roma dalla SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, dedicato alla sicurezza e all'automazione nelle unità farmaci antiblastici, le UFA. Secondo il presidente SIFO Arturo Cavaliere, ciò che era innovativo 15 anni fa oggi è ormai superato. Servono una nuova cultura tecnologica e una maggiore integrazione tra professionalità. Le UFA sono infatti strutture ad alta complessità dove farmacisti, tecnici, infermieri e ingegneri lavorano in rete. Al centro anche le nuove regole europee sul controllo della contaminazione e i sistemi automatizzati, compresi robot capaci di preparare il farmaco finito riducendo l'intervento manuale. Una trasformazione, hanno concluso i farmacisti ospedalieri, che punta a rafforzare sicurezza e qualità ed efficienza del sistema delle cure. La prevenzione uditiva torna protagonista nelle piazze italiane. È stata presentata alla Camera la 17ª edizione di Nonno Ascoltami, la campagna promossa da Udito Italia per tutelare la salute dell'udito a tutte le età. Dal 27 settembre al 18 ottobre un vero e proprio viaggio della prevenzione attraverserà lo stivale, offrendo screening gratuiti grazie a medici, volontari, Croce Rossa e Misericordie. Tra le novità dell'edizione, la collaborazione con l'ACI per la sicurezza stradale e il progetto Silver Handball per l'invecchiamento attivo. Entro il 2050 una persona su 10 avrà bisogno di cure per l'udito, mentre oltre 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni è oggi a rischio per l'ascolto di musica ad alto volume, ha detto la presidente Valentina Faricelli. In Italia la situazione richiede massima attenzione. Dopo i 65 anni circa una persona su 3 soffre di ipoacusia e la percentuale sale a oltre il 50% dopo i 75 anni, un problema spesso sottovalutato considerando che si attende in media fino a 10 anni prima di consultare uno specialista. La comunità medica italiana si mobilita per chiedere la tutela e la liberazione del personale sanitario detenuto in Medio Oriente, a partire dal pediatra palestinese Hussam Abu Safia. SIPS, Movimento per la Giustizia e la Pace in Medio Oriente e Medici per i Diritti Umani hanno unito le forze in una campagna nazionale. Oltre 8.000 le firme raccolte da Medu su change.org con il sostegno di società scientifiche, istituzioni mediche e Amnesty Italia. Il diritto alla salute e la tutela di chi dedica la propria vita a curare gli altri non conoscono confini, sottolinea il presidente della SIPS, Giuseppe Di Mauro. L'Italia sta dimostrando con i fatti di non voler voltare lo sguardo altrove. Secondo i promotori, il caso Abu Safia si inserisce in una situazione più ampia di grave emergenza sanitaria a Gaza. Il tempo intanto stringe, a ottobre è prevista la scadenza dell'arresto amministrativo del medico. Per questo a Roma sono già in programma nuovi incontri con le istituzioni.
1: Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'Osservatorio Oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate 2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a un metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Uniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. A disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.

A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello Postmat, provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Saint-Domingue resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto, soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. È così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Saint-Domingue si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.

Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campagna. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli guidati dal capitano Creda Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campagna, guidati da

il maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emerso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione, che si sono subito

0: dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
1: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
2: L'ultima cosa in merito, appunto, ai codici rossi: c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre 3 procure?
1: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È un'emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.

38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua, nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Pestum nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani.

Con la conferenza stampa Unisa guarda al futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'Università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Camp,

Campus, il primo graduation day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.

Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosa Auletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.

Si avviene verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano, gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.

Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale, la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti, chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il CUS Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori, in vista dell'inizio ufficiale del campionato, previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hell Kitchen

0: Magic Box. Hello Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. A disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.

A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello Postmat, provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Saint-Domingue resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto, soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. È così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Saint-Domingue si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.

Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campagna. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emesso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione, che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.

38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua, nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Pestum, nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani.

Con la conferenza stampa Unisa guarda al futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'Università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra a Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche.

didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.

Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosa Auletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.

Si avviene verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano, gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.

Esordio vincente per la Valdiano Volley che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale, la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti, chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il CUS Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato, previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. A disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.

A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello Postmat, provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Saint-Domingue resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto, soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. E così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Saint-Domingue si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.

azione di campagna. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono, di persona, in strada, ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di campagna, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emerso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione, che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.

0: massima trasparenza con i giornalisti. E questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
1: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare che questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
2: L'ultima cosa in merito ai codici rossi: c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
1: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.

38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua, nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Pestum nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi

privi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2.300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani.

Con la conferenza stampa Unisa guarda al futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'Università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'Università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra a Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.

Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosa Auletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.

Si avviene verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano, gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.

Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25 a 15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale, la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti, chiudendo il set sul 25 a 20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il CUS Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25 a 23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato, previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 60.

0: 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. A disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.

A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello Postmat, provocando incendi danni, l'ufficio postale di Saint-Domingue resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto, soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici.

Così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Santa Menna si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste.

a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto al ressortore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emesso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione, che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.

0: massima trasparenza con i giornalisti. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
1: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
2: L'ultima cosa in merito, appunto, ai codici rossi: c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre 3 procure?
1: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.

38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua, nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Pestum nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2.300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanità

Con la conferenza stampa Unisa Guarda al Futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'Università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra a Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.

Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosa Auletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.

dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano, gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.

Esordio vincente per la Valdiano Volley che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende i ragazzi di Mister Valdonna hanno saputo mettere in campo le proprie abilità aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il CUS Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato, previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi

0: Essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. Al disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto

per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.

A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello Postmat, provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Saint-Domingue resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto, soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. E così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Saint-Domingue si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.

Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campagna. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emesso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione, che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.

0: massima trasparenza con i giornalisti. E questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
1: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e queste, all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità. Però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo

0: Credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
1: L'ultima cosa in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure.
0: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È un'emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.

38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua. Nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Pestum, nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2.300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani.

Con la conferenza stampa Unisa guarda al futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'Università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'Università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra a Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.

Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosa Auletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.

Si avviene verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano, gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.

Esordio vincente per la Val di Ano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale, la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti, chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il CUS Unical si è fatto sempre più vicino alla Val di Ano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia.

tre giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutto, brutto, sei brutto, brutto, brutto, brutto.
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
4: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
5: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato

0: poco prima e fece la stessa domanda alle oche.
1: Non dovresti stare qui! Ci sono i cacciatori qui intorno! Veloce, vai via! Ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
2: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
2: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
3: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
2: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
4: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: ma ora era con la sua vera famiglia. E davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
2: «Tu prezioso?

0: possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.
1: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
0: Ok, vediamo cosa puoi fare.
1: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
0: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
1: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
0: Oh sì, giovane e molto bello. Ah, ed è ricco? Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
1: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
0: Ecco il giorno che stavo aspettando.
1: Corse subito dal suo proprietario.
0: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!
1: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
0: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore!
1: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
0: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
1: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
1: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
0: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo per

Pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava.

0: la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
3: mio caro principe, siete sposato?
4: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un

0: programma è offerto da...
1: Amici di GoTV, oggi le nostre telecamere si sono spostate in quel di Mesagne, Puglia, al centro commerciale Appi Antica, per seguire la seconda tappa del PGK Circus. In mia compagnia la responsabile PGK Circus Valentina Cavalieri. Oggi grande giorno del giudizio, dopo Bussolengo, dove abbiamo decretato i primi finalisti, oggi vedremo chi saranno i secondi.
2: Esatto, oggi siamo qui per decretare i vincitori di categoria sia nella parte della pista che nella parte dei simulatori della seconda tappa che è qui a Mesagne ad Appia Antica.
1: Ecco, cara Valentina, allora avete fatto un lavoro incredibile 2 mesi qua a Mesagne, dopo i 2 mesi di Bussolengo, dopo l'apertura in pompa magna da Venezia, quindi insomma ti vediamo anche un po' stanca perché giustamente sei sempre in pista, ma state facendo un lavoro straordinario. Vogliamo dire ai nostri telespettatori qual è il regolamento, come per Bussolengo, ma qui a Appia Antica, per decretare i finalisti?
2: I primi 4 che si sono classificati di ogni categoria si sfideranno tra di loro, dopo 4 minuti invertiranno i kart e i tempi, la somma dei tempi migliori poi andranno a fare la finale.
1: I primi 2 faranno la finale con la stessa modalità, 4 minuti si invertiranno i kart.

0: e altri 4 minuti. Questo perché? Perché non vogliamo assolutamente dare spazio all'immaginazione, cioè nel senso quel kart va di più, quel kart va di meno, ma i tempi sono quello che contano. Tra l'altro i vincitori, perché ne vincerà solo uno, quindi il vincitore di ogni categoria andrà a fare la finalissima in un luogo ancora segreto che non svegliamo. E una cosa molto importante è che poi chi vincerà per ogni categoria farà una gara con l'Easy Kart, con i kart da competizione, quindi tantissima roba.
1: Esatto, infatti diciamo sono tutti molto agguerriti per arrivare in finale proprio perché si aspettano di partecipare al campionato, insomma, dell'Easy Kart della Birel o un'esperienza in Ferrari. Poi ci sono le mogli che vogliono vincere l'estrazione al Forte Village Resort.
0: Esatto, in Sardegna. Tra l'altro dobbiamo dire che adesso voi già domani sbaraccate tutto qua, vi dirigete verso le corti lombarde di Bellinzago Lombardo.
1: Sì, dal 19 settembre al 29 novembre saremo presso Bellinzago Lombardo, alla corte lombarda appunto. Domani ultimo giorno di attività qui per poi smontare tutto da lunedì 7 e riaprire in tempi record il 19 di settembre presso la corte lombarda.
0: Dove noi ci saremo, dove voi potrete venire a sfidarvi, a cercare il vostro best lap per partecipare a questo talent che, come avete visto e come vedrete durante il corso della puntata, regala super emozioni. Valentina, la giornata sarà lunga. Noi dobbiamo andare a intervistare, anche a presentare i finalisti di ogni categoria e che vinca il migliore.
1: Esatto, che vinca il migliore. Noi ci aspettiamo grandi cose da questi finalisti.
0: E allora, go!
2: Il PGK Circus torna protagonista con la seconda attesissima tappa del talent dedicato ai futuri piloti. A distanza di 2 mesi dalla prima selezione, sul circuito di Mesagne, in Puglia, i primi 4 classificati di ogni categoria, insieme ai migliori talenti provenienti dai simulatori, sono tornati a sfidarsi con un solo obiettivo: staccare il miglior tempo e conquistare l'accesso alla finalissima. Una sfida combattuta fino all'ultimo millesimo, con distacchi risicatissimi che hanno infiammato la bellissima pista situata nel parcheggio del centro commerciale a Piantica. Velocità, tensione, talento e tanta voglia di conquistare un posto tra i migliori. In questa puntata vi porteremo nel cuore dell'evento, facendovi vivere le sfide più emozionanti e soprattutto vi faremo conoscere i super finalisti del PGK Circus.
0: Ragazzi, entriamo nel vivissimo di questa super seconda tappa. Vi sveleremo tutti i semifinalisti di tutte le categorie. Partiamo dalla Mini, dove abbiamo Flavio Fersini. Ciao Flavio.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
3: Allora, io sono di Brindisi e ho 11 anni.
0: Quindi giochi in casa?
3: Gioco in casa, sì.
0: Sei arrivato in semifinale, ok, quindi è già un super risultato. Ma in che posizione sei? Primo, secondo, terzo, quarto?
3: Allora, io sono primo ed è una grande soddisfazione. Non sono proprio super competitivo, sono anche amico degli altri concorrenti.
0: Ma però vuoi vincere?
3: Sì.
0: Ah, ecco il nostro Flavio che fa tanto l'amico, ma adesso quando metterai questo super casco
3: arriverà la competizione.
0: Esatto, arriverà la competizione. Ma qual è stata finora la tua arma migliore? Velocità, costanza o testa?
3: Soprattutto la testa, perché ascoltando i consigli dei, diciamo, i coach, ascoltando loro sono riuscito a fare il massimo.
0: Bene, senti, qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
3: Il mio pilota di Formula 1 sono due, allo stesso Charles Leclerc e Kimi Antonelli.
0: Ok, bene, però dai, se dovessi scegliere tra i due?
3: Dato che per l'Italia Kimi Antonelli
0: tutta la vita. Bene, noi abbattiamo un bel 5 al nostro Flavio, ti auguriamo una super semifinale e la tua ambizione sarà quella di vincere, vero?
3: Sì, certo.
0: Vai, e noi te lo auguriamo, ciao. E abbiamo un altro super concorrente di questa Mini, Daniele Arseni, giusto?
4: Sì.
0: E tu sei proprio di Mesagne?
4: Sì.
0: Cioè sei nato proprio qua dove c'è la pista?
4: No.
0: No. Allora, cosa ti aspetti da questa super semifinale?
4: Vincere, ma anche essere molto astuto.
0: Astuto cosa intendi? Cioè di studiare i tuoi avversari, cercare di batterli sul tempo, studiare le loro tre...
4: Sul tempo.
0: Ok. Senti, qual è il rivale che temi di più oggi?
4: Forse Flavio.
0: Flavio, perché è anche il primo in classifica per il momento. Tu in che posizione occupi attualmente?
4: Quarto.
0: Senti, ma oggi

0: Cercherai di fare le traiettorie al meglio oppure punterai sulla velocità? Che gara intenderai fare?
1: Forse sulle traiettorie.
0: Ti mancano un po'?
1: Sì.
0: Ok, e gli altri secondo te dove fanno la differenza oggi? Bene,
1: Alcuni sulle traiettorie e alcuni sulla velocità.
0: dai un voto a questo progetto da 0 a 10, PGK Circus.
1: 10.
0: Bene, ma tu eri mai salito sul kart prima di venire qua?
1: Sì, a Bari.
0: A Bari, bene. Allora fai un bel pollicione. E qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
1: Verstappen.
0: Vai e batti 5. Ciao. Terzo semifinalista della Mini, Giandomenico Cirace, nonché Kimi Antonelli, perché vedete, c'ha su la maglia della Mercedes.
1: Sì. E
0: Sei suo tifoso?
1: della Mercedes? Diciamo Mercedes e Ferrari.
0: Più Mercedes o più Ferrari?
1: Ferrari.
0: Ma oggi ti senti più Mercedes o più Ferrari?
1: Più Mercedes.
0: Perché vince? È furbo il nostro Giandomenico. Allora, tu in questo momento come sei in classifica?
1: Io sono seconda.
0: A quanto tempo dal primo? A poco, siete tutti vicini.
1: Allora, diciamo che io qualche giorno fa avevo fatto un tempo da primo, però il tempo vecchio era da 24 millesimi dal primo.
0: Ah, quindi oggi ci si gioca veramente il tutto per tutto. Senti, stanotte hai dormito?
1: Sì.
0: Non sei teso?
1: Un pochino.
0: Un pochino. Senti, ma adesso salirai e cosa vorrai ottenere da questa giornata bellissima PGK Circus?
1: Allora, sicuramente non l'ultimo posto. Provo ad arrivare almeno sul secondo posto perché il primo me lo devo giocare tanto, però ci provo
0: Vabbè,
1: comunque.
0: assolutamente. Senti, una promessa prima di partire. Se vai in finale, cosa possiamo aspettarci da te?
1: Mi sa, vado a Milano e provo a vincere pure là.
0: Ah, quindi insomma farai tutte le tappe PGK, ti sei affezionato a questo progetto?
1: Sì,
0: È un bel
1: tanto.
0: talent, votazione da 0 a 10 per questo talent?
1: 11.
0: E vai, batti 5 e facciamo un grande applauso a Gian Domenico. Quarto semifinalista di questa categoria mini, Aaron Sessa, che è super pronto, no?
1: Abbastanza.
0: Abbastanza. Stanotte hai dormito dalla tensione o...
1: No, in realtà non ci ho pensato molto, cioè sono stato abbastanza tranquillo.
0: Ok, di dove sei tu?
1: Io sono vicino San Vito, abito in campagna.
0: E si sta bene a San Vito, eh?
1: Sì, abbastanza. Fa sempre un po' caldo, però.
0: Ma quest'anno dove non fa caldo? Ma oggi al caldo non ci pensiamo, giusto? Pensiamo a vincere questa super selezione di PGK Circus, anche perché se dopo andrai avanti alla finale, il primo classificato, ricordiamo, farà una gara con i kart da competizione nella Easy Kart. Tu è tanto che corri con i kart o è...
1: Io un paio di volte ci vado, ci provo, ogni tanto vinco, ogni tanto non vinco, ma comunque intanto ho già imparato qualcosa.
0: Ecco, ma quanto sarebbe importante per te conquistare il titolo PGK Circus?
1: Per me sarebbe una grande soddisfazione, anche perché io ci tengo molto da 4 anni che io ho imparato un po', poi sono migliorato, però comunque nella vita si può vincere, si può perdere come va.
0: L'importante è divertirsi. Va bene, però oggi cerchiamo di vincere, no?
1: Certo.
0: Bene, pilota di Formula 1 preferito.
1: Sta molto simpatico Antonelli, anche perché diciamo che è da poco che gira, però è anche abbastanza forte, quindi.
0: Abbastanza, sì, è primo nel mondiale.
1: Sì, anche per la sua età, che
0: È
1: comunque.
0: giovanissimo. Bene, quindi noi ti auguriamo una super semifinale. Batti 5,
1: Grazie.
0: pollicione e vai.

Abbiamo il buon Aaron e Giando a contendersi questa super finale. Vai! Lo staff PGK ha acceso i propulsori e che sia una grande gara. Allora vi raccontiamo un attimino com'è il regolamento. Adesso faranno 4 minuti, rientreranno i box e inventeranno i kart in modo tale che non ci sono sorprese. 28 e 8 per Giando, 29 e 7

0: per Aaron. Allora, caro Giando, sei contento per il momento? Sei primo, eh?
1: Sì, sono contentissimo.
0: Adesso devi replicare il tempo, eh?
1: Ci provo.
0: Vai. Adesso cambio kart, Aaron. Allora, adesso hai il kart con cui il buon Giando ha fatto un tempone. Sei soddisfatto del tuo tempo?
1: Secondo me poteva andare meglio, però posso ancora recuperare.
0: E allora ti lasciamo concentrare. Vai!

E abbiamo il primo finalista, vincitore della classe mini. E vorrei un grande applauso per Giando! Ma facciamo un bel applauso anche per Aaron! Datevi la mano, ecco, questo qua sono gesti bellissimi.

0: Ma andiamo subito a premiare i piloti della Mini. Quarta posizione, Daniele Arseni. Bravo Daniele, pugno e vai. Vai, pugno. Terzo, che non c'è, Flavio Fersini. Seconda posizione, Aaron Sessa. Bravo Aaron, vieni. Ti premia la nostra Valentina con una super medaglia. Attenzione. Primo, e gli facciamo un grande applauso, Gian Domenico Ciraci. Bravo. Hai vinto, hai fatto una super sfida col tuo amico Aaron. Quanto sei contento?
1: Tantissimo.
0: Da 0 a 10?
1: 10.
0: A chi dedichi questa vittoria?
1: A mio padre, mia sorella e Maria.
0: Ok, allora un grande applauso alla famiglia Ciraci. Aaron, tu sei contento?
1: Abbastanza.
0: Abbastanza, e ci credo. Volevi la vittoria?
1: L'avrei desiderata, però.
0: Non è sempre Natale, come si dice, no? Gli hai fatto i complimenti al tuo rivale? E rifaglieli, dagli un bel 5. E vai, anche con lui. Vai, vai. E facciamo un grande applauso a questi futuri campioni del motorsport. Passiamo alla categoria junior e finalmente una lady in corsa, Matilde Ciraci, che per ora è quarta.
2: Sì. Allora, sono contentissima di essere qua. Innanzitutto voglio fare ringraziamenti per il PEG Cup di Circus, perché è stato un team veramente bravissimi, carinissimi, sono stati proprio, proprio gentili con noi.
0: Tu di dove sei, Matilde?
2: Io sono di San Michele Salentino.
0: A quant'è da qua?
2: Diciamo mezz'oretta di macchina.
0: Beh dai, comunque un evento così sotto casa.
2: Esatto.
0: Tra l'altro sei super tifosa di Formula 1?
2: Allora, io innanzitutto sono tifosa della Ferrari, però simpatizziamo anche Antonelli ovviamente, perché è italiana.
0: E quindi oggi giustamente la maglia Mercedes. Perché dovresti vincere tu questa semifinale qui a Mesagne rispetto ai tuoi avversari?
2: Allora, sinceramente dico sempre chi vince è il migliore. Ovviamente qua vince chi ha più voglia e chi ha anche più determinazione. Sono molto contenta di essere arrivata qui. Spero soprattutto di divertirmi anche con l'obiettivo di vincere.
0: Ecco, ma da 1 a 10 quanto sei convinta che potresti essere te la vincitrice?
2: Io dico sempre 50 e 50, però si punta al 10, puntiamo in alto.
0: Dai, questa è una bellissima cosa. Da grande cosa vorrei fare? Pilota?
2: Allora, sinceramente, per quanto riguarda l'esperienza karting, ho iniziato a maggio. Diciamo lo faccio più come hobby, non come sport. Però.
0: Che sport fai?
2: Faccio nuoto.
0: Ah.
2: Nuoto.
0: Bene.
2: Sì.
0: Quindi una futura Cagnotto, Tania Cagnotto.
2: Madonna, ancora non si sa. Non gufiamola, non gufiamola.
0: Ti è. Per ora concentriamoci sul go-kart. Matilde, noi ti auguriamo una super gara e che vinca il migliore.
2: Esatto.
0: Vai, ciao. E Vincenzo Randino sarà il secondo semifinalista di questa categoria junior. In questo momento che posizione occupi?
3: Secondo.
0: A quanto dal primo?
3: 0,05 se non mi sbaglio.
0: Cioè, insomma, niente. Quindi oggi veramente ci si gioca tutto, tutto, tutto. Ma chi è il tuo rivale? Insomma, che temi di più? Chi è primo ora o anche qualcun altro?
3: No, secondo me non ho rivali, spero di fare bene.
0: Bene, è molto determinato il nostro super pilota. Anche a te ti vogliamo chiedere, questo qui è il weekend di Monza, si corre la Formula 1. Chi è il tuo pilota preferito?
3: Leclerc.
0: Di dove sei tu?
3: Mesagne.
0: Sei proprio, giochi proprio in casa. Bene, e cosa ne pensi di questa super attività che ha messo in piedi PCK Circus?
3: Con una bella struttura, ci siamo molto divertiti, sono venuto molto spesso anche con degli amici miei, ci siamo divertiti parecchio, complimenti anche allo staff, alle bravissime persone.
0: Insomma, ti hanno fatto fare un'estate un po' diversa.
3: Sì.
0: Bene. Mare e go-kart, cosa c'è di più bello?
3: Il calcio.
0: Il calcio, giochi anche a calcio? Che ruolo?
3: Portiere.
0: Portiere, oggi dovrai parare i colpi degli altri?
3: Ci proviamo.
0: Bene, noi ti auguriamo una super semifinale e che vinca il migliore. Ciao!
3: Grazie.
4: E Samuel Piroscia sarà un altro super semifinalista della classe junior. Tra l'altro ti hanno dato da mangiare tante orecchiette e cime di rapa qua in Puglia, sei alto.
3: Grazie, grazie.
4: Allora, solo uno di voi quattro andrà in finale. Perché dovresti essere proprio tu?
3: Beh, perché sono... il motorsport è una mia passione da sempre, solo che non ho mai avuto la possibilità di correre in kart e questa la vedo come una grande possibilità. So che sono arrivato prima e quindi potrei anche farcela e quindi darò il massimo.
4: Bene. Senti, appassionato di motorsport, ma ogni tanto sei andato a girare con i go-kart, per te la prima esperienza?
3: È una delle prime volte, quindi non ho tantissima esperienza.
4: Beh, allora complimenti ancora maggiori, perché se sei primo per il momento vuol dire che è tanta roba, no? Come si dice in Puglia.
3: Grazie, grazie.
4: Allora, pilota preferito in Formula 1?
3: Allora, sono indice tra Leclerc e Antonelli.
4: Ok, ah, tutti Leclerc e Antonelli sono i piloti preferiti. Oggi cercherai di fare più la differenza sulle traiettorie? Hai qualche segreto da tirar fuori? Che ce lo vuoi dire o non ce lo vuoi dire?
3: No, no, nessun segreto. Cerco di spingere al massimo. Speriamo che andrà bene, dai.
4: Bene, noi te lo auguriamo. Batti 5, ciao Samuel, bravo. Ed eccoci con un altro super semifinalista della classe junior, Marco Destino. Allora, quale destino ci sarà per te in questa super semifinale?
5: Beh, tutto dipende da me, quindi il destino, diciamo...
4: Te lo crei?
5: Te lo crei. Il destino penso che derivi dalla persona stessa che sceglie cosa fare e spera di vincere.
4: Ecco, ecco, speri di vincere quindi. In questo momento che posizione occupi?
5: Terza, diciamo, a meno di un decimo, cioè a meno di un... decimo, sì.
4: Dal primo. Beh, quindi siete tutti veramente molto attaccati. La Junior ci regalerà delle sfide straordinarie. Qual è il punto della pista che ti piace di più?
5: La penultima curva. Là puoi schiacciare, diciamo, l'acceleratore che ti dà un boost di 3 secondi e puoi sperare di togliere qualche decimo per arrivare prima.
4: Tipo il DRS.
5: Sì, il DRS.
4: Ma tu la segui la Formula 1? E qual è il tuo pilota preferito?
5: Leclerc.
4: Ecco. Tutti ferraristi qua a Mesagne. E Kimi, Antonelli, ti piace?
5: Beh, sì, siccome in italiano si spera che vinca il mondiale, però la Mercedes, diciamo, non sta molto a cuore rispetto alla Ferrari.
4: Ah, sei per il cavallino?
5: Sì.
4: Bene. Allora, ragazzi, lo vedremo il nostro super pilota in azione tra poco. Noi gli facciamo un grande in bocca al lupo e che ci sia un buon destino.
5: Speriamo, grazie, ciao.

0: Junior, Vincenzo Randino per ora in prima posizione, secondo Samuel Piroscia. E ragazzi, qua adesso c'è l'inversione dei kart e ci si gioca veramente il tutto per tutto. Com'è?
1: Bene, bene. Ho fatto un bel giro, però lui è stato più bravo, adesso devo migliorarmi.
0: Vai! E sentiamo il primo invece. Eccolo qua.
1: Va bene, bene, anche lui ha fatto molto bene. Vediamo di fare meglio.
0: Adesso non si può sbagliare.
1: No.
0: Vai, ti lasciamo concentrare e via.

0: Rimangono invariate le posizioni, sempre Rando con 22.859 e Samu con 22.925. Possiamo dirvi con certezza, e facciamo un grande applauso a Rando che vince la categoria Junior, batti 5, bravo, ma bravo anche Samu, bravo Samu, occhio alla testa, per pochissimo, 70 millesimi nella prima sessione e 70 millesimi nella seconda con carte invertiti. Questo bello, questo gesto di sportività, questo vi fa capire quanta competitività e quanta omogeneità c'è nei kart di PGK Circus. Per questo bisogna fare un grande applauso a PGK, appunto un grande applauso. Tra poco ci saranno le premiazioni, quarta posizione per l'unica lady in corsa, Matilde Ciraci, brava, e porti a casa una super medaglia. Terzo, Marco Destino. Seconda posizione, Samuel Piroscia. Vince per pochissimo, pensate, neanche due decimi, Vincenzo Randino, che si giocherà la finalissima, quindi il pass PGK Circus per la finalissima ce l'ha in tasca. Cosa si prova?
1: È una forte emozione.
0: Sei contento? Bisogna fare i complimenti anche al secondo però, eh?
1: Sì, sì, assolutamente, abbiamo fatto una bella gara.
0: Ah, tu sei cazzato nero, si vede, volevi la vittoria, eh?
1: Certo, certo.
0: Per poco non è arrivata.
1: Ah beh, è stato più bravo.
0: È il terzo classificato, Destino.
2: Si poteva fare di più, ma però...
0: Ma si poteva fare anche meno.
2: Sì.
0: Ma un grande applauso io lo vorrei per Matilde.
3: Beh, mi sono divertita, grazie a tutti.
0: Ti sei divertita? Bene, questo è l'importante. Un applauso, grazie. E ora siamo in zona senior e abbiamo il nostro primo pilota, Paolo Campana. Allora Paolo, oggi bisogna tirare fuori tutti gli attributi che si hanno.
4: Sarà difficile, soprattutto con queste temperature. Siamo arrivati fino alla domenica, l'ultimo giorno del talent, appiccicati. È stato un gruppo bello tosto. Sono riuscito a fare il record della pista.
0: Quindi per ora sei primo.
4: Sì, 22.
0: È il pilota da battere, ragazzi, è il pilota da battere.
4: Vediamo, oggi sarà combattuta.
0: Perché dovresti vincere te il talent?
4: Perché forse ho avuto più goliardia, più determinazione forse.
0: Ah sì? Quante volte sei venuto a girare qua?
4: Ho fatto 105 km.
0: 105 km? Insomma, la Salerno-Reggio Calabria l'hai fatta tutta?
4: Praticamente sì.
0: Bene, e allora noi gli auguriamo a Paolo una super gara, per ora è il super favorito, però sono veramente tutti molto vicini. Quindi oggi bisogna anche far andare tanto la testa, giusto?
4: Vediamo come va, ci mettiamo il massimo, puntiamo alle finali.
0: Bene, Paolo, buona gara.
4: Speriamo bene.
0: E siamo in compagnia di Gian Mattia Ingrosso. Allora, Gian Mattia, dovete sapere che ci ha detto una cosa bellissima dietro le quinte. La vuoi ripetere? Ossia che ti svegli da quando c'è il talent, da quando c'è...

0: questo progetto? Dicelo tu.
1: Sì, ho fatto amicizia con delle persone fantastiche e la sera usciamo insieme, cioè torno a casa alle 3, poi devo andare a lavoro alle 5 e mezza.
0: Ah, quindi fai fare l'alba ai ragazzi della PGK Circus?
1: Sì, esatto.
0: Bene, vabbè, li fai un po' da cicerone, no?
1: Sì.
0: Beh, quindi insomma, domani che se ne andranno ti dispiacerà.
1: Sì, a voglia. Abbiamo legato parecchio.
0: Questo è il bello, ragazzi di PGK Circus, perché non è solo competizione, non è solo divertimento, non è solo go-kart, ma si crea anche un legame forte.
1: Esatto.
0: Tra l'altro sappiamo che ti segue sempre anche la tua fidanzata, che è la tua prima fan. La vogliamo far vedere?
1: Sì.
0: Ciao Giulia! Eccola! Che non manca mai a una tua prova.
1: Mai, sempre insieme. E farò il possibile per non deluderla.
0: Okay, quindi
1: anche se sarà difficile perché gli avversari sono proprio tosti.
0: Tu in questo momento a quanto dal primo?
1: Nemmeno mezzo decimo, se non sbaglio.
0: Beh, allora ragazzi, ci si può giocare veramente tutto. Fallo per la tua fidanzata, fallo per PGK Circus e fallo soprattutto per te.
1: Sì, okay, ci proverò.
0: Vai.
1: Grazie
0: a te. E un altro concorrente della Senior è Enrico Buongiorno, che oggi si giocherà anche lui il tutto per tutto, visto che anche i tuoi concorrenti insomma hanno detto che siete tutti molto vicini.
2: Siamo tutti e quattro racchiusi in 123 millesimi, quindi un'accelerata sbagliata, una frenata sbagliata, ti giochi tutto, quindi da primo passi a quarto in un attimo.
0: Ecco, io so che stanotte tu non hai dormito, hai pensato alle traiettorie e tutto. Dove pensi che oggi potrai fare la differenza rispetto ai tuoi avversari?
2: Ma sicuramente la pista è più alta rispetto di quando abbiamo girato noi durante
0: questi due mesi.
2: Sì, perché si veniva la sera, avevano girato altri kart, quindi la traiettoria magari era più pulita. Secondo me il punto critico è la S. Con queste temperature e con la pista diciamo non ottimale, sarà importante essere molto precisi con lo sterzo e col gas.
0: Toglimi una curiosità, tu già correvi?
2: Sì.
0: Perché è uno slang proprio kartistico, si vede che sei del settore.
2: 13 anni fa ho abbandonato per motivi lavorativi e quant'altro, la passione ovviamente è sempre rimasta, l'abbiamo messa da parte un po', poi grazie a mia moglie e a un mio amico mi hanno fatto scoprire questo talent, sono venuto per provare.
0: E poi ti sei innamorato?
2: No, subito diciamo avevo fatto un buon tempo e sono stato per un mesetto primo, quindi stavo tranquillo. Poi sono arrivati Paolo, Gianmattia, anche il mio amico Andrea, insomma.
0: Mannaggia loro,
2: stavo tranquillo. L'ultima settimana abbiamo dovuto spingere e venire quasi tutti i giorni qui.
0: Ecco, tra l'altro salutiamo anche la moglie e la bimba che le ha fatto rimettere sul kart. La paperotta deve portare fortuna, la paperotta della bimba. Come si chiama la tua figlia?
2: Chiara.
0: Ehi, che sia un buon giorno.
2: Speriamo.
0: Ciao Enrico, grazie mille. Ed eccoci con un altro super finalista di questa Senior, Andrea Schiavone, che è quarto, ma a un decimo e poco più dal primo, quindi
3: sì,
0: siete tutti lì.
3: Sì, siamo tutti e quattro in un decimo, dal quarto a quattro millesimi addirittura.
0: Quindi qual è la tua prospettiva, qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo pensiero, di sparare agli altri tre o di batterli sul campo?
3: Vabbè, alla fine siamo tutti e quattro in un decimo, quindi le possibilità ce l'hanno tutte di vincere. Proveremo.
0: Di dove sei tu?
3: Io di Lizzano, provincia di Taranto.
0: Quindi quanti chilometri sono più o meno?
3: Una quarantina, 40-50 chilometri.
0: Dai, però ne valgono la pena farli.
3: Sì.
0: Ecco, cosa ne pensi di questo PGK Circus che te l'hanno creato praticamente sotto casa?
3: Beh, una bellissima iniziativa, dovrebbero farlo più spesso, portarlo, sì.
0: Adesso io diciamo al buon Paolo Gagliardini, torna più spesso in Puglia perché il popolo pugliese ha voglia di motorsport, ha voglia di mettersi in gioco e ha voglia di competizione.
3: Sì, esatto.
0: Che pilota tifi di Formula 1?
3: Leclerc, anche se in questo momento è un po' sottotono.
0: E Kimi Antonelli?
3: Sì, anche Kimi Antonelli, anche è un gran pilota.
0: Bene, allora noi ti auguriamo una super gara, ti lasciamo andare a concentrare perché ci sarà bisogno.
3: Grazie mille.
0: Grazie a te, ciao.

0: vai piano, giustamente lì. Cos'è che gli hai detto?
1: Gli ho detto di andare piano.
0: Vai piano, e tu cosa rispondi?
2: Tanto sono davantino, lo faccio passare comunque. Quindi.
0: Esatto, tanto... le parolacce non valgono, bene!

0: Allora, 15 millesimi, ragazzo.
1: È tirata.
0: È tirata. Adesso c'è il cambio carte e che vinca il migliore.

0: Praga sempre a comando con 22.255, Andy 22.4, non gli basta per vincere la categoria, ma siamo veramente agli sgoccioli. È finita qua a Mesagne, anche per la categoria senior. Eccolo qua, festeggia il nostro Praga, che ha ribaltato la situazione. Bravissimo, facciamogli un applauso. Che gara. Super. Andy. E accompagniamolo con un grande applauso. Bravissimo. Amici nella vita, rivali al PGK Circus. Ma ci avete regalato una super gara. Bravi davvero. E andiamo avanti con la senior. Quarta posizione, Gian Mattia Ingrosso. Facciamogli un grande applauso a Gian Mattia. Allora, c'è da farti la prova del palloncino. Terza posizione per Paolo Campana. Bravo Paolo. Ah, pensavo che volevi il bacino da Valentina. Dai il bacino. Allora, tra l'altro facciamo un grande applauso, un augurio a Valentina che si sposa il 10 ottobre. Sei ancora in tempo per pensarci, esatto. Seconda posizione, Andrea Schiavone. E pensate che Enrico Buongiorno vince per neanche due decimi, un grande applauso. Allora Enrico, contento?
1: Contentissimo.
0: Sei pronto per la finalissima?
1: Ci proviamo.
0: La vostra amicizia invece durerà nel tempo dopo questa cosa, questo che è successo?
2: Dipende, se stasera paga la cena sì.
0: Paga la cena, Enrico paga la cena. Oh, anche noi arriviamo da Milano, abbiamo una fame della Madonna.
1: E vai.
0: E poi il terzo classificato, sentiamo se è contento, Paolo Campana.
3: Un po' di amaro in gola rimane, però è solo l'antipasto, vediamo un po' come andrà.
0: Anche perché PGK Circus, dopo questo grande successo, sicuramente ritornerà e te, niente, ci diamo all'alcol.
1: Sì, per dimenticare.
0: Per dimenticare, un grande applauso! E abbiamo con noi Lupo Max, che è un lupo di nome di fatto, perché l'ho visto girare, insomma, le manine le se far andare.
4: Grazie per il complimento, spero che funzionino oggi.
0: Hai dormito bene stanotte?
4: No, per niente.
0: Ma per la tensione?
4: Assolutamente sì.
0: Ah sì? Beh, viva la sincerità, anche perché ragazzi, ci sono dei premi in palio importanti ed è giusto viverla con tensione, no?
4: In effetti è stato un divertimento che è durato un'estate intera. Per cui, a prescindere da tutto, è una cosa divertentissima.
0: È anche una soddisfazione essere qua oggi.
4: È una soddisfazione, niente male, però quello che ci sta dietro è ancora più importante. Mi sono divertito tanto. Ecco.
0: Bene. Ecco, ma in questo momento come sei? Sei primo. E il secondo quant'è?
4: Circa cinque decimi.
0: Beh, mezzo secondo. Beh, insomma, è Alpine a stare motorizzato.
4: In effetti quel marchietto Alpine si riferisce al Gran Turismo, io sono ancora un collaudatore Alpine.
0: Quindi insomma il piede ce l'abbiamo, l'esperienza pure, qualche cappello grigio a differenza mia
4: si vede, ci stanno.
0: Non dirlo a me. Bene, e quindi noi ti auguriamo una super finale, favoritissimo, perché mezzo secondo al secondo, però sappiamo che il motorsport fino alla bandiera a scacchi
4: può succedere di tutto, ci divertiremo, ecco.
0: Pollicione e vai. E siamo con Davide Arseni, nonché Valentino Rossi.
5: Eh sì.
2: Eh sì.
0: Grande tifoso.
2: Grande tifoso, sì, sì, sì, sì.
0: Bene, oggi dobbiamo vincere il mondiale, eh?
2: Beh, cercheremo.
0: Allora, Davide, di dove sei?
2: Sono di Mesagne.
0: Mesagne, proprio... Sì, sì. Insomma, stanotte sei venuto a vedere la pista, l'hai coccolata, hai guardato...
2: No, l'ho studiata sulla carta, diciamo.
0: Bene. Allora, chi è il rivale che temi di più?
2: Eh beh, sicuramente Lupo Max, perché ha girato molto forte lui.
0: Allora, cosa ne pensi di un progetto come PGK Circus nella tua città?
2: No, no, è stata molto bella come iniziativa e con i go-kart elettrici si gira bene.
0: Divertente?
2: Sì, sì, sono molto divertenti, sì. Sono meno impegnative e più divertenti.
0: Se avessi la sfera di cristallo, usiamo questo di Valentino Rossi come sfera, oggi come ti vedi a fine classifica, a fine giornata in classifica?
2: Io sto puntando al secondo posto, non ho, voglio dire, girato molto in questa pista, quindi c'è gente che ha girato molto di più e quindi sa...
0: Più preparata.
2: È un po' più preparata, sì.
0: Però la gara è lunga, è fino a sotto la bandiera a scacchi, non si sa mai.
2: Eh sì, sì, cercheremo...
0: Grazie mille e buona gara.
2: Grazie.
0: Ciao. Andrea Zimbari, nonché Lautaro Martinez, eccolo qua.
5: Salve, salve a tutti.
0: Senti, oggi serve una bella doppietta, eh?
5: Speriamo, speriamo.
0: Parlando sempre di calcio, cercherai di mettere fuori gioco i tuoi avversari?
5: Ci proviamo, sono un appassionato, non sono un pilota, sono solo un appassionato.
0: Sei più appassionato di calcio?
5: Di calcio, di moto e di kart, e Formula 1, tutte ce le ho, purtroppo ce le ho tutte.
0: Ce le hai tutti, tutti i difetti ce le hai.
5: Tutti i difetti, sì, infatti sono sempre incollato alla TV, anche di notte.
0: Bene, questa è una bellissima cosa. Senti, visto che sei un grande sportivo, oggi a livello sportivo come ti vedi a fine giornata, in quale posizione?
5: Io già soddisfatto, l'importante è finire la gara.
0: Senti, allora noi ti facciamo un super augurio. Grazie. E l'Inter quest'anno lo vincerà il campionato?
5: Noi sicuramente lo vinciamo il campionato, perché ci sono squadre molto inferiori, specialmente gli juventini.
0: Attenzione che il nostro tecnico qua...
5: Io sono anti-juventino proprio, quindi ve lo dico già, quindi...
0: Se le immagini le vedi mosse o sfocate,
5: adesso mi vanno a mettere il kart?
0: Esatto,
5: o scendo dal mio e salgo su un altro, te li congiamo.
0: Esatto, non è un problema.
5: A metà pista scendo e salgo su un altro kart.
0: Dai, pazza Inter, amala!

0: e fai una grande gara.
1: Grazie.
0: I Juventini?
1: Non te lo dico adesso.
2: Ok, va bene.
1: Ci sarò poi.
0: Ciao. E siamo con Giampiero Ciraci, che insomma ha sfornato due figli velocissimi, sono anche loro qua oggi al PGK Circus. Il piccolino è già qualificato per la finale, e il papà si qualificherà?
3: Penso di no.
0: Vabbè, spazio ai giovani, come
3: sì,
0: si dice?
3: Spazio ai giovani.
0: Bene, allora, di dove siete?
3: Di San Michele Salentino.
0: Ok, che comunque non è molto lontano.
3: 15 km da qui.
0: Perfetto. Cosa hai trovato in un progetto come PGK Circus nella tua terra, vicino a casa tua?
3: Veramente un bel progetto, una bella iniziativa. Complimenti.
0: Senti, ma la sera si parla di politica a casa, si parla di sport o si parla solo di fare abbassare i tempi sia tuoi che i figli?
3: Solo da abbassare i tempi, Ferrari, Mercedes, quello si parla.
0: Bene, quindi vi studiate la pista tutti insieme, beh, è una bellissima cosa questa.
3: Ci divertiamo.
0: Beh, e oggi, diciamo, è il giorno del giudizio, il piccolino è già andato avanti, e tu vedremo.
3: Non ci sono speranze.
0: Beh, però ti sei qualificato dei primi quattro.
3: Sì. Abbiamo già fatto il primo miracolo.
0: Perfetto. Ascolta, ti volevo dire, ma se dovessi dare un voto a questo progetto, da 0 a 10?
3: A 10 sicuramente. Anche i ragazzi sono bravissimi, tutto lo staff sono veramente speciali, ci hanno fatto divertire per due mesi.
0: Bene, questa è una bellissima cosa, sono parole veramente belle, e noi cosa facciamo? Ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: E vai. Ciao!

0: Lupomax che vince questa super seconda tappa della categoria Over. Eccoli qua, Lupomax, vincitore assoluto di questa Over, con un bel distacco sulla concorrenza comunque agguerrita. Prenditi l'applauso. Sentite che bel applauso da parte, bellissimo abbraccio. Bravi ragazzi, bravi. Quarto classificato che non c'è, Andrea Zimbari. Terzo, Giampiero Ciraci. Secondo, Davide Arseni. Vince Massimo Castellano. Super gara, ragazzi. Quanto si... Allora, il sorriso non manca a tutti, quindi anche se sei arrivato secondo...
1: No, è sempre un bel risultato.
0: È un bel risultato?
1: Sì, sì.
0: Te non te lo chiedo neanche quanto sei contento.
2: Sì, sono contento.
0: Molto contento. E la famiglia Ciraci, qua hai fatto la senior, la junior e la mini.
3: La mini, corretto.
0: E poi?
3: Io ho fatto il miracolo,
0: hai fatto
3: lui anche.
0: E quindi?
3: Siamo tutti contenti.
0: Anche Matilde.

0: Molto brava.
1: Sì, era l'unica ragazza in gara.
0: Tra l'altro, tra un po' che tu insomma avrai delle difficoltà a guidare, ti fai portare in giro con la macchina da loro.
1: Non penso proprio.
0: Ah no, guiderà il papà! Bene, un applauso anche alla Over! E dal kart, pista fuori, bellissima PGK Circus, ci siamo spostati all'interno del centro commerciale AP Antica. Abbiamo trovato la nostra Letizia che ci spiegherà ora, vedete già dietro di me dei simulatori, cosa ci sarà adesso.
2: Adesso ci inizieranno le semifinali per quanto riguarda i simulatori, quindi quattro qualificati faranno 10 minuti di prove libere, da cui appunto si decreterà il finalista della tappa della Puglia.
0: Bene, quindi due mesi dove tantissimi piloti si sono sfidati, tanti sim driver si sono sfidati su questi bellissimi simulatori. Anche qui l'adrenalina è tanta.
2: Ovviamente sì, sono tutti bravissimi e speriamo che vinca il migliore.
0: Bene, ok, e noi ci gusteremo tutto ciò che di bello succederà tra pochissimo. Allora ragazzi, la semifinale sta per partire, noi disturbiamo un attimino i concorrenti, andiamo a presentarli e vedremo poi chi sarà il più veloce. Per il momento il più veloce, dopo questi due mesi, è il nostro Simone, dico bene?
3: Sì, sì.
0: Che abbiamo notato una cosa particolare, corri senza scarpe.
3: È per avere un po' più di sensibilità.
0: Ah, quindi tu sei già super allenato, a casa ce l'hai?
3: Sì, sì.
0: Bene, cosa ti aspetti da questa super gara?
3: Speriamo di dare il massimo e almeno qualificarci per la finale.
0: Bene, allora ti auguriamo un super in bocca al lupo e buona gara.
3: Grazie.
0: E poi andiamo avanti con i nostri super semifinalisti, siamo in compagnia di...
4: Liuzzi, Giovanni.
0: Giovanni Liuzzi, ma ascolta, sei
4: no,
0: parente?
4: Non sei parente.
5: Purtroppo no.
0: Ma il piede non è uguale del nostro Vitantonio. Allora, Imola ti piace?
4: Sì. Però non vado mai forte, Dimo, chissà come mai.
0: Ma adesso per il momento in che posizione sei?
4: Secondo.
0: A quanto dal primo?
4: 3,5 decimi.
0: Beh dai, è tutto possibile, no?
4: Beh, se non buco una gomma.
0: Va bene, staremo a vedere. Beh, fagliela bucare tu, no?
4: No, sono molto sportivo.
0: Ok. Mi permette. Buona gara. E poi abbiamo ancora, lasciamo gli Uzzi, vediamo chi abbiamo qui.
6: Davide Falcone.
0: Davide Falcone, ok Davide, qui la tensione sta aumentando, saranno 10 minuti super super tirati.
6: Abbastanza sì, 10 minuti in cui ho visto già le prime due posizioni che vanno abbastanza forte. Io da parte mia posso solo metterci l'esperienza che ho avuto in passato ai simulatori, poi avendo fatti pochi giri non ho potuto perfezionare il tempo che comunque sarebbe sceso sul 29. Però speriamo che magari in 10 minuti riesca a tirare fuori un bel tempo.
0: Bisogna giocarsi tutto adesso. E vai. E noi ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: E andiamo poi dall'ultimo, non per importanza, ma siamo con...
7: In realtà penso di essere meritatamente l'ultimo, perché oltretutto sono stato anche ripescato. Mi chiamo Alessandro Argese, sono un docente di meccanica. Mi sono trovato a girare qui per caso, perché ho provato più a girare coi kart. Poi prima che finisse il PGK Circus ho detto adesso provo a fare un giro anche col simulatore. Ne ho fatti appena un turno da 3 giri. Non so come mi sono trovato catapultato qui. Hai presente Steve Bradbury, quello del pattinaggio?
0: Ecco,
7: non so se farò la stessa fine, però all'inizio penso di aver iniziato come lui.
0: Beh, allora noi ti auguriamo una super gara, tra l'altro sei molto simpatico, quindi se non vinci in simpatia sei sicuramente da pole position.
7: Eh già, un saluto ai telespettatori di Sky.
0: E vai, e quindi super gara per il nostro
7: Alessandro.
0: Alessandro, vai!

Amici di GoTV, la gara, come avete visto, è partita da pochissimo, la concentrazione veramente qui e la tensione si taglia con il coltello, ma andiamo a vedere un po' la classifica attuale. Tra i primi due c'è molto poco distacco, infatti Simone Caligiore è primo per il momento con 1:31.

143. In seconda posizione, a soli 385 millesimi, troviamo il buon Giovanni Liuzzi, poi Alessandro Argese segue e Davide Falcone. Quindi, che dire, qui la gara soprattutto per i primi due sarà veramente molto molto tirata, ma godiamoci gli ultimi minuti di questa super gara.

0: soli 14 millesimi va a vincere questa super gara. Ragazzi, datevi la mano perché avete fatto una super super. 14 millesimi, sai quanto sono?
1: 14 millesimi.
0: 14 millesimi.
1: È un infarto.
0: Cos'è?
1: È stato bravissimo.
0: Bravissimo, però anche insomma, un po' di, come si dice, perché 14 millesimi sono un non nulla.
2: Niente. Sì, è stata abbastanza dura, da tanto tempo che non venivo qua, quindi abituarmi è stato un po' difficile, però alla fine...
0: Sei contento?
2: Sono contento, sì.
0: Bene, adesso ragazzi, tutti alle premiazioni, che ci sarà questa super premiazione di questi super piloti del campionato di simulatori qui, PGK Circus. Andiamo?
2: Sì.
0: Partiamo dal quarto classificato, Alessandro Argese! Facciamo un bel applauso! Vieni Alessandro, medaglia e vai! Terzo classificato, gradino più basso del podio, Davide Falcone! Attenzione perché i primi due ragazzi ci hanno regalato uno spettacolo straordinario. Il secondo, Giovanni Liuzzi! Eccoti qua. E il primo, pensate che vince con soli 14 millesimi, è Simone Caligiore! Allora Simone, 14 millesimi, niente.
2: Sì, è stata molto combattuta.
0: E tu quanto sei arrabbiato?
1: No, combattuto, ma no, però me ne scappo tra un po'.
0: Non sei arrabbiato per soli 14 millesimi? Non ti sei aggiudicato il pass per la finalissima?
1: No, è meglio perché ho tirato un botto con la dall'ara, non so se riesco a pagare il conto.
0: Ah, ma arriverà la fattura da parte della PGK Circus. Tu invece preparati perché nei prossimi mesi ci sarà la finalissima in data ancora da destinarsi. Ma lì dovrai tirare fuori il 110%.
2: Vediamo che riusciamo a combinare.
0: E accompagniamo questi Super Sim Driver con un grande applauso! Io volevo ringraziare PGK Circus, tutto lo staff, veramente perché sono persone eccezionali che ci mettono il cuore, l'anima, la professionalità. E che dire, un grande applauso ancora a tutti voi! E viva la Puglia! Viva la Puglia, terra di motori, terra anche di sole, di mare e di belle gnocche.
3: È buono, buono.
0: E vai a tutti! Bene ragazzi, da PGK Circus, Mesagne è tutto. Pensiamo che ci vediamo l'anno prossimo, no? Staremo a vedere cosa deciderà PGK Circus. Ciao!
4: Questo programma è offerto da...

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: troviamo ai Gati de Montfalcone. Con De Montfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Mofalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi ve lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli.

0: tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa o presidente, insomma, mi metto qua di fianco, mi metto qua di fianco. Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque, abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali più sfortunati, i gatti randagi. E ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale. Non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti, 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo, non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato dopo, grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta, aspetta. Tutti i gatti, conosci
4: La
0: tutti?
4: maggior parte sì, la maggior parte anche perché. La maggior parte perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo
4: Poi,
0: percepiscono.
4: sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono, dunque è un po'. Infatti chiunque viene mi chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre
2: Meraviglioso.
4: pronta.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte della.
0: Bellissime ragazze, devo dire, eh.
2: Bellissime, sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza. Quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: Quello che ci è
2: gatto,
0: venuto a salutare
2: quello
0: all'inizio.
2: che è venuto all'inizio a salutarci,
0: Ah.
2: e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono.
0: Eccolo là.
2: Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono 1 euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi. Quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto piacere,
0: Bellissimo.
2: e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì.
1: Una stanza doppia, come vedete, per noi volontari e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno non

0: sempre, purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua, ecco, in
1: Con loro.
0: compagnia e scambiando.
1: Cat therapy
0: Sì,
1: praticamente.
0: proprio.
1: È vero, è vero.
0: Questa è la
1: Ciao,
0: stanza delle
1: amore.
0: degenze, anche questi sono tutti
1: Bimba.
0: gatti da sterilizzare.
1: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto, interveniamo e
1: Certo.
0: sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano perché dicono: ma così non li responsabilizzi. Invece no, a parte che instauriamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo, in modo soft, seguiamo il percorso del
1: Sì.
0: gatto dato in adozione.
2: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
4: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, amore. Che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
4: Ma era sordo, ciao, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia
1: attacco. È un gatto
0: andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa.

0: Ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
1: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre, perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
2: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle qui varie colonie di Montagna.
3: E questo è il posto più bello.
4: È qui e nel...
0: È vero, è vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città, e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero. Io mi rivolgo proprio ai giovani, ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
2: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
6: Ciao,
2: e arrivederci.
6: Ciao.
2: Alla prossima. Ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa, e quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare.

di più a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè, il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi, e quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio, spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda. Ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Cima Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene, ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi, un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che è la fauna e la flora di questo territorio.

0: Siamo pronti! Grazie, guardate per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

olio, olive, verdure e farinacei caratterizzano la cucina pugliese, che, insaporita da basilico, capperi e origano, risulta particolarmente genuina e gustosa. La gastronomia pugliese, pur nella sua unicità, presenta sfumature diverse a seconda dei luoghi. Le grandi aree nelle quali si suole dividere la regione corrispondono per sommi capi alla divisione amministrativa voluta da Federico II di Svevia nel 1222. Esse sono la terra di Bari, la Capitanata, corrispondente all'odierna provincia di Foggia, e la terra d'Otranto, comprendente le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L'alimento che più degli altri fa da spartiacque tra le varie cucine locali è l'aglio, usato generosamente nella provincia di Foggia, con sempre maggiore parsimonia a mano che si scende verso sud, fino a scomparire del tutto nelle Cese, dove predomina la cipolla. Nel Tarantino e nel Barese crescono i lampascioni, cipolle selvatiche che si lessano e si accompagnano all'insalata. I pugliesi amano la pasta. Criste mi, fa chiovere li maccarune e le chianche delle logge fatte a ragù. Gesù mio, fa piovere maccaroni e le logge dei balconi, trasformate in carne al ragù, canta un antico anonimo. La pasta caratterizza a tal punto la cucina pugliese che, se non fossero note le sue origini, si potrebbe attribuirne l'invenzione a questo popolo. E proprio per difendere il loro diritto a consumarla liberamente, nel 1647 i pugliesi lottarono aspramente e vittoriosamente per 8 giorni contro i dominatori spagnoli, che avevano avuto la bella idea di tassare la pasta. Oggi, accanto alla produzione industrializzata, resiste saldissima la tradizione della pasta fatta in casa. Soprattutto nei paesi, le donne ancora oggi preparano orecchiette, lasagne, strascenate, mignuicchie, chiancarelle, troccoli, fenescecchie e pochiacche. Le strascenate sono piccoli rettangoli di pasta strascinati su una spianatoia tipo grattugia, che presentano una faccia liscia ed una rugosa. I troccoli, specialità del foggiano, prendono il nome dall'utensile con il quale si tagliano, un mattarello fornito di lame molto simile al ferro da maccaroni del Cinquecento. I troccoli sono affini alla pasta alla chitarra abruzzese, un'affinità dovuta a fattori storici risalenti al 1447, quando Alfonso I d'Aragona, re di Napoli, istituì la dogana della mena delle pecore in Puglia, cioè impose la transumanza

passa verso i pascoli demaniali del tavoliere a tutti i pastori che possedevano almeno 20 pecore. I mignucchi sono piccoli gnocchi di semola, le chiacarelle piccole orecchiette, le pociacche sono invece delle orecchiette più grandi del solito. Le fanascecchie, infine, sono maccheroni arrotolati aiutandosi con ferri da calza. Nel brindisino le strascenate prendono il nome di sagghiotte e le fenescecchie di caggiubbi. Le orecchiette, dette anche recchie, costituiscono il primo piatto più tipico e conosciuto della cucina pugliese. Sono formate da piccoli pezzi di pasta incavati che si ottengono arrotolando la pasta con il pollice contro una base di legno. La pasta si prepara con una farina integrale di grano duro o semplicemente con la semola. In qualche caso, e costituiscono una vera e propria prelibatezza, si usa il grano arso appena ricavato dalla spigolatrice. A seconda della località, le orecchiette possono essere grosse quanto un orecchio umano o piccole quanto l'unghia di un mignolo. Le più tipiche, però, sono quelle esposte sull'uscio delle case e vendute a peso dalle massaie del borgo antico di Bari. Queste varietà di pasta vengono altrettanto variamente condite con verdure, erbe di campo o erbe d'orto e con formaggio, con ragù di carne o di pesce. Particolarmente conosciuto è il ciambotto barese, che si ottiene utilizzando numerose specie ittiche. Il pane, per il quale la Puglia va famosa, costituisce il cibo principale di quanti sono costretti dal lavoro a pranzare fuori di casa, artigiani, pastori e contadini. La frisedda, presente in quasi tutta la cucina meridionale, ben simboleggia la sobrietà di un popolo abituato alle grandi e belle mangiate, come ai prolungati digiuni. A forma di ciambella, la frisetta è fatta di farina integrale o bianca, infornata e cotta e poi fatta biscottare. Per gustarla basta immergerla in acqua fredda e, una volta inzuppata, condirla con olio, pepe e sale. Facoltativo l'aggiunta di pomodoro e cipolla. Una frisetta e un bicchiere di vino costituiscono il pasto del pastore e del bracciante. Utilizzando acqua bollente si ottiene invece la cialedda. La cospicua presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di pecora. Di largo consumo è la ricotta fresca con i suoi derivati, la ricotta forte e la ricotta tosta o cacioricotta da grattugiare. Eccellente il formaggio pecorino, specie quello prodotto dai pastori della Murgia, dove cresce il lentisco, che dà al latte e poi al formaggio un gusto pepato. In qualche località ancora si trova la mercia, una sorta di mozzarella ovina. Per quanto riguarda le carni, la cucina pugliese fa largo uso di maiale per preparare salumi, famosi i capicolli. La Puglia va famosa anche per la bontà della sua carne ovina. Per numero di capi di bestiame, la regione è terza in Italia dopo Sardegna e Lazio. La genuinità e gustosità della carne ovina pugliese non ha bisogno di attestati di esperti. Basta entrare in una qualsiasi macelleria di Martina Franca, Crispiano e dei paesi intorno. Accanto al frigorifero si vedrà un piccolo forno di pietra. L'insolita presenza in un negozio del genere consente al macellaio di arrostire senza condimento all'infuori del sale gli spiedini di tacche, pezzi di agnello o di capretto con le interiora e cervellate ordinate dai clienti. La cervellata è una salsiccia sottile, non legata a rocchi, moderatamente grassa, di pronto consumo. Tipica in particolare della cucina di Martina Franca e della zona collinare del Tarantino. Differisce dall'omonima napoletana per alcuni dettagli. Può essere di carne di vitello mista a quella di maiale o di solo maiale. Ha come condimenti sale, pepe macinato, vino rosso e talvolta semi di finocchio. Tra i secondi a base di carne troviamo le bracioline, fettine di polpa di vitellone o di cavallo, battute, guarnite di foglie di prosciutto, prezzemolo trito, pepe, pecorino. Arrotolate e legate con refe, vengono

soffritte velocemente in padella e passate in un denso sugo di pomodoro o conserva. Buono e gradito è anche il piatto di trippa al... Nell'antica Grecia, il grande commediografo Aristofane, nelle Rane, mostra un Eracle che tra una fatica e l'altra si rimpinza di purè di fave. Non ci scostiamo dalla verità se affermiamo che a quel tempo questa ghiottoneria costituiva un piatto largamente consumato nel Tarantino, spesso accompagnato da verdure lesse e condito con olio di oliva crudo. Ancora oggi la purè di fave costituisce un piatto principale della gastronomia pugliese, la cosiddetta ncapriata. La ncapriata si prepara con fave secche sgusciate, cucinate in acqua corretta di sale. A cottura avanzata vengono razzolate, cioè tramenate e battute con un cucchiaio di legno fino a ridurle in purè. Si condiscono con olio crudo e si accompagnano con un contorno di cicoria amara, cime di rapa, peperoni al pomodoro o lampascioni, cipolle selvatiche lessate. L'ancapriata, a seconda dei luoghi, prende nomi diversi, ma su tutti predomina quello di favi o fogghi. Grandi mangiatori di fave, i pugliesi hanno un distico che tradotto in lingua suona così: di tutti i legumi, la fava è regina, cotta la sera, scaldata la mattina. L'abbondante produzione agricola pugliese permette la preparazione di minestre tra le più varie. Nel Salentino si prepara una prelibata zuppa alla contadina, con ben 15 tipi di verdure: fagioli, porri, cipolla, verza, cavolo, zucchina, funghi, eccetera, condita con olio d'oliva crudo e servita con pane fritto. Ad Otranto si usa un modo particolare per conservare peperoni, zucchine, melanzane. Si mettono a seccare al sole, poi vengono passati al forno. Persa in questo modo tutta l'acqua, i saporiti ortaggi possono essere conservati a lungo. Al momento verranno cotti con i porri. Con circa 800 km di costa, nella cucina pugliese non poteva mancare il pesce, che in alcune zone è veramente squisito. Nel Barese e a Gallipoli si pescano orate, sogliole, dentici, cernie, saraghi, scorfani, spigole, polpi e polipetti. Molto nota è la cosiddetta casseruola di polipetti, un ragù di polipetti a base di olio, cipolla, vino bianco, salsa di pomodoro, prezzemolo e pepe. Anche il Golfo di Taranto offre prelibate varietà ittiche. Taranto è inoltre famosa per la coltivazione delle ostriche. La coltivazione delle ostriche si pratica a Taranto da tempi remoti e i sistemi in uso sono ancora quelli antichi. La fama culinaria di questa città è però legata ai mitili o cozze nere. Nei testi di gastronomia sono descritti vari modi per ammannire i mitili. La cucina tarantina ne usa tre: arraganati, cioè coperti di mollica di pane e accompagnati col prezzemolo, aglio, olio, origano, pomodori lessati e conditi con olio e limone, in zuppa alla marinara con cipolla, conserva di pomodoro e olio. I pugliesi sono esperti nella preparazione di piatti di pesce. Hanno infatti elaborato tantissimi modi per cucinare in modo prelibato i prodotti del loro pescoso mare. La zuppa di pesce alla gallipolina prevede scorfano, cernia, sarago e calamari, il tutto ravvivato da qualche filetto di pomodoro e aromatizzato con cipolla. La grigliata di pesce è una specialità delle isole Tremiti, Manfredonia, Trani, Fasano e Taranto, dove si usa cucinare all'istante il pesce e i polipetti appena pescati. E dopo tutto questo ben di Dio, spero che tu, viaggiatore o goloso, voglia anche assaggiare. La Puglia, con i suoi sapori e aromi, ti aspetta.

Il disegno o il ritratto, ottenuto mediante l'incisione a basso rilievo su una gemma di pietra dura o su madreperla, è detto cammeo. L'arte di scolpire le gemme è tra le più antiche del mondo. Essa fu sviluppata a un livello incredibilmente raffinato dai romani. All'incisione dei cammei, la gioielleria romana destinava le pietre più dure. L'uso del cammeo quale ornamento personale è presente in tutte le gioiellerie delle varie epoche. Nel XIII secolo fino all'inizio del XIV secolo, ai cammei, oltre al valore commerciale, veniva attribuito un potere mago. È nel Rinascimento che si ebbe un intenso sviluppo della glittica a seguito della grande richiesta di pietre preziose e dure lavorate. Fra i soggetti più ricorrenti erano quelli mitologici.

I camei tornarono di gran moda verso la fine del secolo XVIII. Un'edizione del Journal des Dames del 1805 così scriveva: «Una signora alla moda porta camei nella cintura, nella collana, sui braccialetti e nella tiara». Si dice che Napoleone stesso sia stato incoronato con una semplice fascia decorata con camei.

gli incisori di Torre del Greco hanno conquistato il monopolio della produzione mondiale di cammei, dando vita sul corallo, sulla pietra dura, sulla conchiglia a immagini di bellezza.

Nate per incantarci, le misteriose e bellissime conchiglie forniscono la materia prima impiegata nella lavorazione del cameo di Madreperla. Della conchiglia è lo strato più interno, detto ipostraco, costituito normalmente dalla iridescente madreperla, un tipo di cristallizzazione del carbonato di calcio che viene utilizzato per l'incisione. La pregiata Cassis madagascariensis, da cui si ottiene il cameo detto sardonico a fondo scuro e rilievo bianco. La Cassis rufa, da cui si ricava la corniola a fondo rosso e rilievo giallo o chiaro. Lo Strombus gigas, di colore rosa, sono alcune delle specie provenienti dai mari e dai fiumi di tutto il mondo che nelle mani degli artisti di Torre del Greco si trasformano in volti umani, figure mitologiche e allegoriche. Spesso è la forma della conchiglia, con i suoi pregi da esaltare o i suoi difetti da mascherare, che determina il soggetto, il pezzo che l'artista lavorerà con grande genialità e antiche rimembranze. La cameistica di Torre del Greco è un'arte che ha fatto sue antiche tradizioni, quali la glittica rinascimentale e quella di derivazione arabo-sicula.

Le fasi di lavorazione del cameo iniziano con la scoppatura, che consiste nel tagliare la parte di conchiglia da incidere. Nella parte interna della coppa della conchiglia tagliata si disegnano degli ovali secondo la grandezza desiderata. La coppa della conchiglia già segnata viene tagliata seguendo approssimativamente i segni fatti. Con la mola, poi, i pezzi di conchiglia segnati vengono aggarbati con precisione millimetrica seguendo l'ovale disegnato in precedenza. A parte si provvede a preparare la pece greca mischiando della scagliola, cera vergine e cera greca e poi facendola sciogliere in un recipiente posto su di un fornellino. La pece greca servirà a fissare l'ovale della conchiglia al fusetto, un supporto di legno cilindrico di circa 15 cm di lunghezza. Sull'ovale si traccia il disegno del soggetto che si vuole realizzare. Il pezzo di conchiglia ovale è ora pronto per l'incisore. L'arte dell'incisore torrese è faticosa, esige pazienza e gusto, estro e precisione. Infilato il bulino d'acciaio nel manico di legno per meglio impugnarlo, l'incisore lo spinge con decisione in avanti per asportare la parte di conchiglia superflua, in modo che lo strato inferiore, di colore più scuro, faccia da sfondo al rilievo. I bulini più usati sono il piana, che serve per sgrossare, il più piccolo pianettina, per definire i contorni del disegno. Per incidere i capelli o spazi molto delimitati, viene impiegato il bulino detto unghiarella.

Finita l'incisione, il fondo viene lucidato con delle spazzole azionate da un motore. Solo ora il pezzo di conchiglia può definirsi cameo.

Lucidato, spesso incorniciato d'oro, quello che era un semplice pezzo di conchiglia si è trasformato nelle mani dell'artista incisore in un oggetto capace di destare meraviglia e, perché no, desiderio di possederlo.

0: A Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, due volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
1: C'è uno spazio e un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
0: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanfere Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
2: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
0: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta, e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
2: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
0: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato, e all'Europa.
3: Mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
0: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
3: Che dobbiamo imparare a convivere.
4: Il Parlamento europeo ha adottato proposte per obbligare le piattaforme, i paesi dell'UE e la Commissione a garantire un ambiente online sicuro per i giovani dell'Unione europea, in particolare social media e internet. Con 395 voti a favore, 136 contrari e 80 astensioni, gli eurodeputati hanno chiesto una

strategia europea integrata che coinvolga legislatori, famiglie e scuole. Pur riconoscendo che il digitale offre opportunità di apprendimento e sviluppo della creatività, hanno sottolineato anche i rischi di dipendenza dai social e di esposizione al cyberbullismo. Il Parlamento vuole che le piattaforme si assumano maggiori responsabilità nella protezione dei giovani da contenuti dannosi e che mitighino l'impatto del design persuasivo, implementando misure di salvaguardia, nonché per vietare le pratiche che creano maggiore dipendenza. È venuto il momento di rallentare, soprattutto sui modelli che sono in grado di automigliorarsi. È uno dei passaggi dedicati all'intelligenza artificiale dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Secondo von der Leyen, le normative comunitarie mettono nella posizione di poter gestire le pressioni legate allo sviluppo dell'IA. Allo stesso tempo, ha detto la Presidente, è necessario unirsi anche con alcuni paesi alleati, dal Canada al Regno Unito, per poter valutare, verificare e lanciare allarmi preventivi. Quello che invece bisogna fare è portarla nelle fabbriche, nei reparti ospedalieri, nell'agricoltura di precisione, nelle nostre reti energetiche. Dobbiamo usarla per la difesa, ha proseguito von der Leyen, che poi ha concluso. Inviteremo gli Stati membri, le aziende e gli imprenditori a unirsi a noi in questo ambizioso progetto. Vogliamo un'IA che tenga conto dell'azione umana. La transizione verso sistemi capaci di resistere alle minacce dell'era quantistica è già entrata nell'agenda di istituzioni, imprese e operatori delle infrastrutture critiche. L'Unione Europea ha definito una roadmap per accompagnare gli Stati membri verso la crittografia post-quantum. Mentre la crescente diffusione dell'IA rende sempre più centrale un'altra questione: certificare l'origine, l'integrità e l'affidabilità dei dati su cui i nuovi sistemi operano. In questo scenario arriva il Centro Studi Crittografia della Cyber Security Foundation, nato con l'obiettivo di riunire istituzioni, università, aziende ed esperti attorno alle trasformazioni che intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e nuovi sistemi digitali stanno imponendo alla sicurezza e all'affidabilità delle informazioni. Vogliamo creare un luogo stabile in cui competenze scientifiche, industriali e istituzionali possano lavorare insieme, ha detto Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation. Ansaldo GreenTech ha completato nel suo stabilimento di Genova la nuova linea di produzione ad alto volume di stack per elettrolizzatori AEM, Anion Exchange Membrane. Con una capacità produttiva superiore a 300 MW all'anno, l'impianto rappresenta un passo significativo nell'industrializzazione della tecnologia sviluppata dall'azienda a sostegno della crescita della filiera europea dell'idrogeno. Gli elettrolizzatori AEM sono progettati per operare in modo efficiente in abbinamento alle fonti di energia rinnovabile, adattandosi alle variazioni della produzione elettrica e garantendo la generazione di idrogeno in pressione. Basata su un'architettura modulare, l'offerta spazia da una soluzione da 1 MW, in grado di produrre circa 500 kg di idrogeno al giorno, fino a sistemi multi-megawatt capaci di fornire idrogeno verde per applicazioni industriali su larga scala.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperto

diretta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

L'ex sindaco di Palva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. Al disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Palva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Palva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa. A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello Postmat, provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Sant'Omen resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto, soprattutto sulle fasce più deboli, per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione. I residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. E così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Sant'Omenna si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane. Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campagna. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emerso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri. Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro

0: alcuni giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
1: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità. Però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
2: L'ultima cosa, in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
1: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
3: Otto cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua. Nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum, nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato, della superficie di circa 2300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani.
4: Con la conferenza stampa Unisa Guarda al Futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'Università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche, fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate UNISA. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento,

con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra a Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali.

0: 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.
1: Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosa Auletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speleologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.
0: Si avviene verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano, gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.
2: Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio, e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo hanno accumulato 18 punti.

Nel terzo parziale la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il Cus Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. A disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa. A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello Postmat, provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Saint-Domingue resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto, soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. E così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Saint-Domingue si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane. Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campagna. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emesso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri. Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
1: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e queste, all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa

0: che questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano per esempio la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
1: L'ultima cosa in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vedi al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
0: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È un'emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
2: Trentotto cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua. Nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum, nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato, della superficie di circa 2300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani.
3: Conferenza stampa Unisa guarda al futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'Università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra a Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al Visiting Professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.
4: Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosa Auletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.
3: Si avviene verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano, gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.
2: Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio, e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il Cus Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato, previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora, in

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
4: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
4: Come puoi aiutarmi? Sei solo un

0: piccolo topo! Lasciami solo e basta!
1: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
0: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
1: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
0: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
0: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
0: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
0: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
0: Ah? Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
0: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono.

0: Entrarono per parlare di Mowgli.
1: I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
0: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
2: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
3: Bagheera, corri e salta nell'acqua!

0: Era corso e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Pagera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito

0: senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile

ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di

0: casa di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegni.

0: impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina a montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare un

0: ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata.

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte, e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi.

ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una 2 giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.

0: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasilij Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Muntar, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'11ª edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News. La copertina di oggi è dedicata alla cronaca. Nei confronti dell'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, e di altre due persone sono cadute tutte le accuse per presunti illeciti in appalti pubblici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti.

0: illeciti in appalti pubblici, al disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Sono trascorsi 6 mesi dall'assalto al Postamat di Sant'Omenna, che da allora è ancora senza ufficio postale e con numerosi disagi per i cittadini. Sentiamo.
0: A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello Postamat, provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Sant'Omenna resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. È così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Sant'Omenna si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.
1: Proseguiamo con la cronaca. Un trentenne è stato arrestato a Campagna con l'accusa di estorsione. Scopriamo cosa è accaduto nel prossimo servizio.
0: Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campagna. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato. Estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emesso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione, che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.
1: E adesso ci spostiamo a Salerno, dove il procuratore Francesco Cantone ha incontrato la stampa e ha affermato di volere la massima trasparenza con i giornalisti. Ascoltiamo la sua intervista.
0: Massima trasparenza con i giornalisti, è questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
3: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e queste, all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità. Però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
4: L'ultima cosa in merito, appunto, ai codici rossi: c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
3: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È un'emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Due coniugi di Eboli sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Marito e moglie infatti detenevano ben 38 cani in pessime condizioni all'interno di un casolare diroccato. Sentiamo. 38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua. Nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Pestum, nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2.300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani. All'Università degli Studi di Salerno è tutto pronto per la consegna della laurea honoris causa a Vasco Rossi. Intanto sono state annunciate nuove sedi sul territorio. Federica Pistone.
1: Con la conferenza stampa Unisa guarda al futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'Università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'Università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra all'Ancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al Visiting Professor. Importanti novità riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il Comune per l'ex Tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino,

dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta intercampus linea.

0: Al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano, gli Etruschi di frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente

0: investimenti in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinie Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinie Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentrovati in studio. Questa domenica alle grotte di Pertosauletta torna diversamente Speleo, un'iniziativa che nasce dalla volontà di avvicinare alla speleologia anche le persone con disabilità. I dettagli nel servizio di Elena Comuniello.
1: Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosauletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.
0: Ci spostiamo a Potenza, dove boom di prenotazioni per la mostra sul Narciso di Caravaggio, che si potrà ammirare fino al 30 novembre presso il Museo Archeologico Provinciale. Vediamo! Cresce senza sosta l'interesse per la mostra Caravaggio, Narciso, il mito di un capolavoro.

Inaugurata lo scorso 10 settembre al Museo Archeologico Provinciale di Potenza. A sottolineare il successo dell'esposizione, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, è stata l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, che con la direttrice generale Margherita Sarli ha portato il capolavoro nel capoluogo lucano dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma. A pochi giorni dall'inaugurazione, si legge in un comunicato dell'APT, la piattaforma di prenotazione online alla mostra ha superato quota 22.000 prenotazioni, un dato che colloca l'iniziativa tra le più seguite mai realizzate in Basilicata e che conferma la capacità di un capoluogo di provincia di attrarre pubblico su un evento di caratura nazionale. L'APT ha inoltre specificato che un capitolo a parte merita la risposta del mondo della scuola. Sono infatti numerosi gli istituti di ogni ordine e grado provenienti da tutta la regione e non solo, che hanno aderito ai percorsi didattici pensati appositamente per le classi in visita, prenotando ingressi dedicati per l'anno scolastico appena avviato. Il progetto espositivo, articolato in un racconto in 5 atti tra archeologia, mito, Rinascimento, Barocco e Novecento Lucano, si presta infatti a una lettura trasversale che intreccia storia dell'arte, letteratura classica e linguaggio contemporaneo, offrendo ai docenti uno strumento di approfondimento che va ben oltre la singola visita guidata. L'ingresso alla mostra, che resta visitabile fino al 30 novembre 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, si può effettuare previa prenotazione obbligatoria sul portale basilicataturistica.it, dove è possibile consultare anche i pacchetti didattici riservati alle scuole e i tour di scoperta del territorio. E concludiamo con lo sport. Buon inizio per la Valdiano Volley, che ieri ha vinto con un netto 4-0 nella prima amichevole contro il CUS Unical Cosenza. Sentiamo. Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo, hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti, chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il CUS Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato, previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
3: Confesercenti è con voi.

Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

stiamo per andare a vedere come lavorano i medici, gli infermieri, gli autisti del 118 del Vallo di Diano. Faremo diversi turni insieme a loro e cercheremo di raccontare le loro esperienze, magari se fanno anche qualche intervento e come vengono fatti questi interventi, ma anche e soprattutto le difficoltà del 118 che si occupa del Vallo di Diano, ha diverse postazioni in tutto il comprensorio, in una divisione che non sempre è piaciuta perché è difficile poi da coprire l'intero territorio valdianese essendo molto ampio, e soprattutto ha problemi in riferimento alla presenza di medici, soprattutto della rianimativa, quindi pochi medici rianimatori, con difficoltà per eventuali più interventi in contemporanea, ma anche a volte per difficoltà per interventi nello stesso momento, perché ovviamente serve sempre più personale, servono sempre più interventi, ma chi lavora in questo momento nel 118 del Vallo di Diano, nelle varie postazioni del 118 del Vallo di Diano, fa un lavoro davvero egregio. Cercheremo di raccontarvelo. La postazione che abbiamo scelto, che ho scelto per fare questo turno notturno nel 118, è quella di Sant'Arsenio, dove c'è l'ambulanza rianimativa. Andiamo a vedere cosa succede e vi racconterò in live, praticamente con pochi tagli, quando ci sarà il montaggio di questa puntata, cosa succede nella postazione del 118 per quanto riguarda il Vallo di Diano. Occorre anche ringraziare l'ASL di Salerno che ha permesso a me e a Italia 2 di poter vivere questa esperienza. Eccoci arrivati, la postazione del 118 che abbiamo scelto anche grazie all'ASL, anche grazie a Gopi Onlus che gestisce questa postazione, è quella di Sant'Arsenio. Questo è l'ospedale di Sant'Arsenio, noi stiamo per entrare all'interno della sede per potervi raccontare un po' di vita di chi lavora all'interno della postazione, quindi medici, infermieri e autisti.

0: Dottoressa, come si chiama lei?
1: Mi chiamo Anna Delia.
0: Dottoressa del 118 da quanto?
1: Sono più di 10 anni che faccio il 118.
0: Quindi giovanissimo. Eh sì, un po' così, sei partita giovanissimo, ti da ridere, ma il 118.
2: Guardami.
0: No,
1: giovanissimo è un complimento.
0: No, devo farle per la trasmissione, devo farle.
1: Grazie.
0: 10 anni in prima linea, possiamo dire che questa è la prima linea del soccorso?
1: Assolutamente sì, la rianimativa è la prima linea soprattutto negli interventi di un certo spessore, di una certa gravità, quindi...
0: Lei è una dottoressa, una rianimatrice?
1: Sì. Sì, anestesista e rianimatrice.
0: Perché hai scelto questo tipo di attività? Cioè, non è un'attività che dove non si sa mai cosa si trova, giusto?
1: Assolutamente.
0: Perché?
1: No, in realtà io non avevo scelto questo come lavoro iniziale, volevo fare tutt'altro, volevo fare la ginecologa. Però poi, per un scherzo del destino, mi sono ritrovata invece a frequentare un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione. È stato proprio un caso. Un caso che oggi ringrazio con tutta me stessa, perché se dovessi ritornare indietro io rifarei esattamente tutto quello che ho fatto. Credo non ci sia lavoro migliore, completo e gratificante più di questo.
0: Poi c'è un'attinenza, perché come ginecologa voleva far nascere, sì, i bambini, come rianimatrice far rinascere le persone.
1: Diciamo, non capita,
0: è capitato
1: sempre.
0: Però
1: assolutamente sì, sicuramente abbiamo avuto delle belle soddisfazioni.
0: Un caso, dicevamo prima, il primo fuori onda, di una signora, non facciamo i nomi ovviamente, sì, che lei ha salvato, sì, andando proprio nel salone di casa.
1: Ovviamente sì, no, grazie anche all'aiuto dei ragazzi, quindi infermieri d'autista, sì, ci siamo ritrovati in una situazione estrema in cui bisognava agire d'impeto, d'impatto, immediatamente intubare la paziente, altrimenti sarebbe deceduta sicuramente per una estrema difficoltà respiratoria. Noi prontamente siamo riusciti, diciamo, ad intubarla, e oggi l'ho incontrata proprio qualche tempo fa al supermercato ed è stata una soddisfazione enorme.
0: Soddisfazioni, ma anche problemi, problematiche, perché riguardo 118 in genere, però noi siamo nel Vallo di Diamo, siamo nella postazione di Sant'Arsenio. Quali sono le difficoltà, anche forse di grandezza, di vastità del territorio, è un problema?
1: Sicuramente sì, è un problema la vastità del territorio, sono un problema i tempi di percorrenza, molto spesso anche raggiungere le sedi in cui veniamo richiamati ci porta via tanto, tanto tempo. Il tempo in questi casi è d'oro, così come si chiama la cosiddetta golden hour, l'ora d'oro nella quale devi agire, devi assolutamente ritrovarti sul posto il prima possibile. E qui tante volte abbiamo impedimenti proprio di tipo, come dire, logistico, che ovviamente ci, insomma, non ci vengono in aiuto.
0: Però questo lo dico io, anche medici rianimatori, c'è solo lei, per esempio stasera del Vallo di Diano c'è un solo medico che è lei.
1: Questa sera sì, come medico sono l'unica sul territorio. Questo purtroppo capita di frequente, perché non solo io ma anche i miei colleghi, insomma, con i miei colleghi più volte ci troviamo a dover fronteggiare eventuali emergenze su un territorio vasto, non essendoci un altro medico disponibile. Questo perché per la carenza estrema di personale.
0: L'infermiera, nome?
3: Sì. Buonasera, Lorenza.
0: Cognome?
3: Pepe.
0: Quindi tu sei anche del territorio, rispetto alla dottoressa, da lei. Lei è anche del territorio.
3: Vuoi dare del tuo.
0: Ok. Il tuo compito.
3: Il mio compito è dare una mano. Mia mano, nel senso, unire le mie competenze e conoscenze a quelle del medico in questo caso, perché in questo caso questa è un'ambulanza rianimativa e c'è l'anestesista rianimatore che è il capo dell'equipaggio e gestisce, mette in manager l'intervento. L'intero team è importantissimo, perché quando tu vai sull'intervento, come hai detto tu, che io sono della zona, ti può capitare anche il paziente che tu conosci. E avere al fianco il medico, dottoressa,
0: l'autista
3: anche, che ti sostengono, è molto importante. Più che altro ti indirizzano se tu hai momenti di difficoltà o di defianza.
0: Lorenzo, perché hai scelto di fare infermiera?
3: Non lo so.
0: Lo rifaresti?
3: A me piaceva un'altra divisa.
0: Ok.
3: Però purtroppo ho un deficit alla vista, non ho potuto fare, ho compensato.
0: col deficit alla vista non ti vieta di fare
3: no questo
0: di,
3: no
0: di
3: questo
0: darti all'altro
3: questo no questa divisa non me la vieta
0: è una missione

0: situazione, come la vivi? Come... Perché poi, come diceva la dottoressa, anche la, del 118 non è facile fare l'infermiera del 118, non sai mai cosa trovi.
1: Non è facile, no, anche perché comunque noi ci affidiamo, fino a quando arriviamo sul posto, ci affidiamo solo a quelle poche informazioni che ci danno sul tablet. Molte volte sono anche sbagliate le informazioni, perché giustamente dall'altro lato c'è una persona in difficoltà e magari spiega male, e tu arrivi che fai un programma durante il tragitto e arrivi e ne trovi un altro. Quindi devi essere anche veloce a rimodulare il procedimento dell'intervento. E in questo caso è anche soprattutto importante avere un team manager, diciamo, usiamo l'inglese, che ti aiuta a cambiare direzione durante il percorso, anche perché tu, seppure vai su un incidente, sì, abbiamo dei protocolli, abbiamo delle procedure, ma non sempre le puoi applicare precisamente.
0: Quindi
1: ti devi sempre adattare.
0: Serve anche il problem solving, esperienza.
1: L'esperienza ti aiuta tanto, sì, però ti devi adattare alla situazione che trovi, non è mai la stessa situazione.
2: Come è divisa, chi ce lo dice, Lorenza o la dottoressa?
3: Lorenza, allora. Lorenza, perché lei che vive di più.
2: Questo è il tuo ambiente.
4: Sì, sì. Vabbè, condividiamo.
2: Ok, condividiamo. Allora.
4: Vabbè,
2: questi sono gli zaini che abbiamo visto prima.
4: Quello, no, questo non l'abbiamo visto prima.
2: Ah, ok, scusa.
4: Questo è prettamente suo. Questo è zaino RCP che utilizziamo per l'intubazione.
2: Ok.
4: Abbiamo rianimazione e intubazione. Abbiamo tutto il kit per l'intubazione, il laringoscopio. Poi quelli là sono gli estricatori, così usano negli incidenti.
2: Perfetto.
4: Abbiamo il ragno per immobilizzare il paziente. Questo lato qua lo teniamo diviso. Questo è vano respiratorio adulti. Abbiamo una maschera, le maschere di Venturi, a seconda della tipologia, delle esigenze, gli occhialini. Questi si collegano al va e vieni quando abbiamo il paziente collegato al ventilatore, che abbiamo anche il ventilatore. Abbiamo i kit per cateterizzare i pazienti.
2: Cioè, è un modo anche per dire, dottoressa, a chi ne ha bisogno, spero mai nessuno, ma ovviamente ce n'è bisogno, abbiamo tutto per stare al fianco vostro. Aiutateci ad aiutarvi, se così possiamo dire, perché qui avete tutto. Le vostre competenze?
5: Tutto quello che ci può servire, sì, in base alle diverse esigenze, sì, dall'ossigenazione ai liquidi, farmaci, all'eventuale rianimazione cardiopolmonare, e, insomma, tutto quello che può servire per dare soccorso al paziente che ne ha bisogno. Il monitoraggio, insomma, abbiamo un multiparametrico con la pressione, saturazione, c'è un ventilatore, c'è un aspiratore per le secrezioni e, insomma, è un'ambulanza ben fornita, c'è l'ossigeno necessario per ossigenare i pazienti, abbiamo tutti i presidi che servono quando ci si reca per esempio su un incidente stradale, dal collare cervicale, la gola spinale, il ragno, come ha detto prima Lorenza, insomma è ben attrezzata, ben fornita.
2: Quindi Lorenza, continuando, andiamo in questa parte qua.
6: Questa
7: devi tenere.
6: È proprio
7: questa che devi tenere.
2: Questa.
4: Questo è il monitor multiparametrico che diceva la dottoressa. Questo lo utilizziamo sempre per il monitoraggio, ma questo viene utilizzato soprattutto per il trasporto del paziente intubato o per il trasporto del paziente critico, quando trasferiamo all'emodinamica, come ti dicevo prima.
2: Sì.
4: Perché quando noi facciamo i trasferimenti in emodinamica, facciamo il trasferimento con le placche defibrillatore sempre attaccate.
2: Ok, quindi
5: la possibilità di stampare l'ECG, abbiamo la traccia elettrocardiografica di continuo e
4: in casi estremi,
5: stamparla in casi estremi, possiamo defibrillare il paziente.
4: Poi qui abbiamo il ventilatore, come dicevo, questo è utilizzato dagli anestesisti quando abbiamo il paziente intubato. Qui abbiamo le bombole di ossigeno, queste vengono controllate ogni mattina e sera, ogni cambio turno, per controllare il livello di ossigeno. Questo principalmente è un farmaco, l'ossigeno, ma se ne occupa l'autista. In questo collaboriamo.
8: Sotto nostra responsabilità.
4: Questo è sotto responsabilità dell'autista. Invece qui sono i farmaci che ti dicevo prima, questi sono prettamente utilizzati dagli anestesisti.
2: Quindi quelli su frigorifero?
4: Sono farmaci da frigo e sono i farmaci.

0: farmaci che vengono utilizzati nell'intubazione.
1: Quindi anestetici endovenosi.
0: Che si te li spiega?
1: Vabbè, anestetici endovenosi, curari, sedativi di ogni genere, tutto quello che può servire per addormentare il paziente, intubarlo e garantire una stabilità ventilatoria.
2: E poi quest'altra parte, altri medicinali.
0: Questa parte abbiamo sempre liquidi, abbiamo sopra.
2: Ah, poi collare, ok. Collare. Sì.
3: C'è il kit parto.
0: C'è il kit parto.
2: Cioè, c'è di tutto. Questo è un piccolo ospedale.
0: Abbiamo anche un ecografo.
2: Sì. Questo è un ospedale.
1: Sì, per fortuna ci hanno dotato anche di un ecografo che può essere utilizzato in casi particolari, questo di recente, diciamo, non da molto tempo.
2: Quindi l'ASL ha fornito ottime,
1: sì,
2: ottime,
1: sì, sì, sì,
2: strumentazioni.
1: Sono delle ottime strumentazioni.
2: Dopo le chiacchiere fra loro, andiamo a vedere questo lavoro di attesa. Qui si cucina, si mangia, si lava, si fa il caffè che è necessario, poi si fa la differenziata. Questo è sempre il tablet che minaccia l'albero di Natale. Le postazioni sono in silenzio perché pensano che vanno in onda come le fotografie. Questa è un'altra postazione con tutta la parte anche burocratica. Adesso andiamo a vedere anche dove gli operatori del 118 riposano. Qui è un ufficio, anche una cyclette per un po' di movimento, ovviamente gli armadietti, questo letto, anche questo è tutto. Questa è la tua camera. Nome?
4: Domenico.
2: Cognome?
4: Cioffi.
2: Ruolo?
4: Autista soccorritore.
2: Ma il tablet cioè, fa di turni?
4: No, no, il tablet lo tiene praticamente il medico, lo tiene.
2: Quindi ci si sveglia. È capitato, sì, mai, sì, che mentre dormivi sei partito? Ormai, mm, ormai sei abituato?
4: No, no, ma dormiamo comunque, noi facciamo un riposo attivo alla fine.
2: Ah, ok.
4: Dormiamo vestiti.
2: Riposarci, più che altro state riposando.
4: Sì, sì, togli le scarpe, riposi nel letto così. Ti svegli, ti sciacqui un attimo la faccia.
2: E si parte.
4: E si parte, si va.
2: Abbiamo visto adesso, andiamo, sì, a vedere. Questa è la camera della dottoressa o dei dottori comunque in genere.
4: Sì, sì, sì, questo è del medico.
2: Questo è del medico.
4: E questo è l'infermiere. Ok. Dorme qui.
2: Ah, ok, beh, è bello, grande. Andiamo a vedere. Ah, qui siamo all'ingresso dell'ospedale di Sant'Assenio. Questa è l'infermiera del 118. Possiamo? È chiuso. Vabbè, come se fosse, vedi, questo infermiere. Vedete che Lorenza oggi, sì, ha voluto chiudere.
4: Non ha sonno.
2: Non ha ancora sonno. Questo oggetto alle nostre spalle ti mette timore? Questo...
4: È abbastanza. Quando suona ti fa battere un po' il cuore.
2: Da 4 anni fai questo...
4: Da 4 anni si faccio questo...
2: L'autista.
4: L'autista soccorritore, sì.
2: Perché come sta anche...
4: Questo lavoro me l'ha trasmesso mia moglie, infermiera in questa postazione, quindi...
2: Come si chiama? Diciamo.
4: Mia moglie si chiama Maria Luigia, per gli amici, conosciuta da tutti i Ginì.
2: Lavorare con tua moglie nel 118 com'è?
4: Capita, no, andiamo molto d'accordo.
2: Perdona la domanda.
4: No, no, no, no, no, una coppia, sì, strano da dirsi, ma andiamo molto d'accordo sul lavoro.
2: Ambulanza, ti mette la guida, le strade del Valoriano non sono facilissime.
4: Per niente.
2: Le difficoltà.
4: Le difficoltà sono le distanze, tipo arrivare da qui a Buonabitacolo, Tardiano, sopra Montesano, comunque ci vuole il tempo che ci vuole, e comunque... E l'adrenalina sale, si cerca di arrivare sempre il prima possibile sull'intervento, perché non sai mai cosa realmente il paziente.
2: È la stessa cosa con il paziente a bordo, arrivare poi subito in ospedale o dove devi essere.
4: Sicuramente. Però la tranquillità è arrivare sul luogo.
2: Ah, ok, quindi più difficile.
4: Sì, okay. È più quando devi arrivare. Poi una volta che tieni il paziente, c'è il medico, c'è l'infermiere specializzato, e quindi alla fine siamo un po' tutti più calmi.
2: È successo un episodio alcuni giorni fa. Un autista come te aggredito con, sì, colpi al volto.
4: Sì.
2: Che cosa pensi? Cosa hai pensato? E perché aggrediscono, magari in altre parti, il personale del 118?
4: Allora, il discorso è, può capitare. Non sono casi isolati, cioè sono casi più isolati che frequenti. Però quando capita, purtroppo, questo lavoro, siamo anche chiamati a questo. Sappiamo a cosa andiamo incontro e quindi c'è da aspettarsi questo. Giustamente chi fa un'azione del genere ne risponderà anche per via legale, sì, nonostante, cioè, infatti la persona comunque è stata arrestata.
2: Assolutamente. E invece, quando avevamo prima un episodio che è accaduto con un tuo amico, hai saputo che c'era un tuo amico che bisogna intervenire?
4: Sì, praticamente questo mio amico era in shock anafilattico, praticamente.

0: diciamo deceduto quasi. Poi all'arrivo nostro, per me io sapevo chi era e non volevo accettare la cosa. Arrivati sul posto ho avuto un momento di shock, sarà durato un 5 secondi, però poi ho ripreso subito e
1: Sì.
0: mi sono messo all'opera subito e quindi poi gli abbiamo salvato la vita.

Siamo quindi partiti da Santa Sede, in 3 minuti siamo arrivati a questa casa a Polla, dove c'era una signora che aveva una mancanza di sensi dovuta anche all'incendio che abbiamo visto, che si è scatenato nell'abitazione vicina. Tra l'altro l'incendio l'ha trovato proprio lei, la paziente, la donna, è stata soccorsa dal personale del 118 di Sant'Arsenio. Sul posto abbiamo visto anche i vigili del fuoco lavorare con l'autoscala per spegnere l'incendio. Per fortuna non si sono registrati feriti sull'incendio, ma è stato pronto l'intervento sia da parte della personale del 118, dei vigili del fuoco, dei carabinieri, anche della polizia locale. In diretta praticamente abbiamo assistito a quanto avvenuto.

0: Allora, dottoressa, intervento fatto.
1: Famosissimo in zona.
0: Siete famosissimi dopo l'articolo?
2: No,
0: lo so.
2: No, no, questa è taglia.
0: Ok, facciamo.
2: No, io la ricordo, questa dottoressa me la ricordo, perché brava è venuta da mia mamma che non stava bene.
0: Com'è andata?
2: È andata, poteva andare peggio. La signora ovviamente era presa solo da un forte stato di agitazione psicomotoria, già di per sé soffriva d'ansia, quindi come puoi immaginare si è scatenato.
0: Però siete riusciti a tranquillizzarla.
2: Siamo riusciti a tranquillizzarla con un po' di terapia. E i parametri erano normali, insomma, certo è andata bene.
0: Meno male.
2: È andata bene.
0: Torniamo in sede.
2: E torniamo in sede adesso, sì.
1: Altro giro, altra cosa.
0: Quando si interviene, adesso stiamo un po' guardando come ci si muove. L'adrenalina come va? Tenuta sotto calma.
2: L'adrenalina è nostra, non è?
0: L'adrenalina no.
3: Alla fine sono emozioni che comunque dopo tanti anni siamo riusciti a.
0: Ma Lorenzo ci senti? Lorenzo ci senti?
1: Sono un po' impressionabile, ma ci sono.
0: È una. Si parte così, di solito un po' più veloce, ma.
2: Si parte no, così,
3: è un po' fredda,
2: nei
3: quindi.
2: Codici rossi siamo sicuramente più celeri e ci facciamo sentire. E cerchiamo con rapidità, con freddezza e con le idee chiare di raggiungere insomma l'obiettivo, il posto.
0: Però già si prepara qui l'intervento, cioè già in questa postazione voi.
2: Magari si discute, sì, sul da farsi, si danno alcune indicazioni, ci si confronta perché è un lavoro di squadra. È molto molto importante la sintonia.
0: Adesso andiamo a vedere cosa c'è nello zaino. Aspetta.
1: Allora, abbiamo due zaini.
0: Ok.
1: Uno prettamente di liquidi.
0: Questo li porti tu?
1: L'aiuto dell'autista.
0: Ok.
1: Liquidi per prendere l'accesso venoso.
0: Questo si prepara sempre ogni volta all'inizio turno, si controlla sempre.
1: Ogni inizio turno noi abbiamo una checklist. Okay. Facciamo sia di mattina che di sera. Controlliamo i farmaci e i presidi che abbiamo sia nell'ambulanza che nei borsoni.
0: Come giusto che sia, credo.
1: Quindi questo. Facciamo la strisciata per controllare gli elettromedicali che funzionino.
0: Perfetto. Questo invece è ovviamente il.
1: Questo è un defibrillatore cardioline. Fa un mix. Quindi. Lavora sia come per fare gli elettrocardiogrammi che anche per un DAE o un. Defibrillare,
0: life pack,
1: diciamo, per defibrillare.
0: Ok.
1: Qui è collegato alla stampante.
0: Sì, stavo vedendo un po' dottoressa, un po' il vostro armamentario.
1: Questo qua poi è collegato tramite la centrale, è collegato con la torre cardiologica del Ruggi.
0: Ok, a Salerno.
1: Perché quando andiamo sui dolori toracici e facciamo l'elettrocardiogramma, tu invii direttamente il tracciato che tu fai al paziente alla torre cardiologica. C'è un cardiologo che te lo analizza e ti comunica al telefono se è uno STEMI, quindi un infarto, o ha delle altre patologie. E in quel caso lui poi ti comunica, ti indirizza, diciamo. Perché se è uno STEMI e tu sei sull'intervento, fai il trattamento farmacologico e vai direttamente all'emodinamica di Eboli.
0: Perfetto, invece in questo nella borsa proprio? Nello zaino proprio?
1: Nello zaino allora.
0: No. Bello pesante.
1: Questo è bello pesante, questo generalmente lo porta l'autista. Perché sono quasi tutti maschi.
3: No, il lavoro sporco fa sempre l'autista.
1: Sempre l'autista. Qui abbiamo il saturimetro.
0: È alto quanto è messo zaino?
1: Glucometro, lo sfigomanometro per la pressione e il termometro. Siamo un po' tornati vintage. Dopo il periodo del Covid abbiamo finito i termometri. E qui abbiamo i farmaci. Questi abbiamo i farmaci generici, diciamo, perché i farmaci che servono ai nostri rianimatori sono farmaci da frigo che teniamo in ambulanza.
0: Questo zaino lo usano solo i rianimatori o tutti i 100 persone del 118?
1: No, generalmente la maggior parte dei farmaci sono uguali su tutte le postazioni del 118. Certo, ci sono farmaci che devono usare principalmente rianimatori, quindi abbiamo solo noi.
0: Perfetto.
1: Ci sono anche nelle altre ambulanze, ma le utilizzano quando ci sono noi.
0: Quanto pesa questo zaino?
3: Sarà un 15 kg.
0: Ah, quindi.
3: Sì, no, non è molto pesante. però farlo di corsa per un centro storico su una scalinata
4: bisogna stare allenati.
3: Sì.
1: Diciamo che noi abbiamo fatto il borsone liquido liquidi anche per alleggerire questo, quindi ne portiamo due per semplificare.
3: Diciamo, spezziamo un po' di carta.
4: Nome:
2: Maria Luigia, detta G.
4: Cognome:
2: Massaro.
4: Io ho già intervistato tuo marito che fa il tuo stesso lavoro. Come si fa a fare lo stesso lavoro? È bello oppure è più complicato? Vi vedete di meno? Vi confrontate su questo lavoro?
2: Vabbè, ci vediamo di meno perché noi facciamo pochi turni insieme. Però sì, ci confrontiamo, parliamo di quello che è successo durante l'intervento. Però sempre qua, a casa poco, perché già si lavora troppo e quindi preferiamo
4: farlo solo sul lavoro, farlo giustamente. Sei di Sant'Arsenio, postazione 118 a Sant'Arsenio. Quali sono le difficoltà, anche dal tuo punto di vista, tu sei l'infermiera, anche a volte hai paura di poter rincontrare persone che conosci?
2: Sicuramente sì, perché stando appunto a Sant'Arsenio, lavorando a Sant'Arsenio, si rischia di andare incontro a questa piccola pecca, se possiamo dire così, perché appunto non sai mai cosa succede, chi ti chiama, quando poi vedi sul tablet il nome, magari lo conosci, non è che è tanto bello.
4: Da quanti anni fai questo lavoro?
2: Allora, io sono a Sant'Arsenio dal 2020, però dal 2016 ho iniziato già sul 118 tra Sala, Padula e Sanza, più con partita IVA come volontario.
4: Con soddisfazione, con passione, sì, con paura anche, con quali sono i tuoi sentimenti quando fai un turno o quando soprattutto vai su un caso, su un episodio?
2: Vabbè, la passione c'è, a me piaceva da sempre fare questo lavoro e soprattutto stare sul 118 perché il reparto non mi piace molto, mi piacciono più le cose dinamiche e quindi preferisco il 118.
4: Per quanto riguarda il ritmo lavorativo delle postazioni 118, questo può alternarsi con momenti di grande adrenalina, con interventi repentini,

0: e momenti di riposo in attesa della prossima chiamata. Il ritmo che cambia anche in base alla postazione del 118, se è nel Vallo di Diano o se è nelle grandi città, resta il fatto che chi viene allertato deve farsi trovare pronto, come gli autisti del 118. Ne abbiamo incontrati due.
1: Nome?
2: Felice Fabio Costantino.
1: Ruolo?
2: Autista.
1: Da 4 anni. Anche soccorritore, qual è la differenza? Che vuol dire autista soccorritore?
2: Sul 118 nasce come autista soccorritore perché diciamo che sulle ambulanze di tipo B, oltre a fare l'autista, comunque dovesse avere anche un ruolo di soccorritore anche per dare una mano all'infermiere.
1: Ok, da 4 anni fai questo lavoro, con quale spirito? Passione?
2: Passione, vabbè, al primo posto, perché senza passione questo lavoro non lo puoi fare, perché ci stanno tantissime variabili che non puoi dire ok, lo faccio per lo stipendio, lo faccio per soldi, lo faccio per altro, perché se manca la passione non ce la faresti mai, almeno dal mio punto di vista.
1: Parlo anche con altri colleghi tuoi, tutti quanti ovviamente lavorano nel proprio territorio. La tua paura più grande è invece la tua aspirazione più grande, cioè la paura penso sia trovare qualcuno che conosci, come tutti.
2: Sì e no, trovare qualcuno che conosci, perché ti ripeto, tornando a prima, se lo fai con passione e con professionalità, anche conoscendo la persona, cerchi di svolgere il tuo ruolo nel migliore dei modi, anche se non è un ruolo primario messo in confronto al medico o all'infermiere, però comunque cerchi di tenere sempre il
1: concentrazione,
2: che poi dopo ti può dispiacere anche sicuramente, perché già per cavolo lo conoscevo,
1: però sei un professionista ugualmente.
2: In quel momento devi essere per forza professionista, perché se ti lasci prendere dai sentimenti, dalle emozioni, è finito.
1: È un lavoro di squadra il vostro.
2: Certo.
1: Rispetto ad altri reparti, che comunque è un lavoro di strada, squadra anche loro, voi lavorate stando fermi per diverso tempo, in pausa, come se fossi, non è una pausa, è una pausa attiva. Poi arriva la chiamata, bisogna farsi trovare pronti. Come fai tu a farti trovare pronto al momento della chiamata? Cioè, sei anche mestiere, poi
2: allora,
1: esperienza.
2: Io penso che, cioè, dall'inizio del turno alla fine del turno, anche se tu riposi, anche se sei seduto, anche se stai facendo una chiacchiera, sei sempre pronto, cioè devi essere sempre pronto, perché alla fine comunque, come ho detto prima, è un ruolo di squadra, anche se quello dell'autista diciamo non è un ruolo primario, però comunque c'hai una certa responsabilità, che è quella là, che prima di tutto di guidare, punto secondo di portare l'equipe nel luogo dell'intervento
1: in tempi giusti.
2: I tempi sono anche secondari, soprattutto in sicurezza, e riportare poi l'equipe con il paziente a bordo con la stessa sicurezza con cui si è andato.
1: Luca Baccalani, autista del 118, da quanto tempo di ambulanze?
3: Da 9 anni.
1: 9 anni, sei giovane, hai cominciato presto, come mai?
3: Perché è una cosa che ho sempre desiderato da piccolo. Infatti il mio desiderio era o i vigili del fuoco o l'ambulanza, o portare l'ambulanza.
1: Ah, proprio, quindi era il tuo sogno da bambina, è una bella cosa, per salvare, per quale motivo? Cioè, da dove nasce questo sogno?
3: Vabbè, diciamo che il sogno, la cosa principale erano le luci, l'emergenza, la dinamicità di questo lavoro, che mi è sempre piaciuto.
1: E poi una volta che sei diventato autista del 118, in questo caso dell'ambulanza rianimativa, hai trovato la bellezza di realizzare il tuo sogno, oppure non ti piace quello che stai facendo?
3: Certo, è stato diciamo il sogno della mia vita, però giorno per giorno comunque non è un lavoro, è una cosa che è una passione, quindi non la
1: cambieresti?
3: Non la cambierei per niente.
1: La cosa più bella che ti ricordi, cioè l'intervento che ti ha, sei andato a casa che eri contento, soddisfatto del tuo lavoro, fermo restando credo che tu sei sempre soddisfatto di quello che fai.
3: Beh, è un lavoro particolare, quindi nel bene o nel male comunque l'intervento ha i suoi risultati. E intervento che diciamo è stato più, è dato gli esiti positivi, è stato sicuramente.
1: Ci fu un arresto cardiaco di una persona, dove? Dove è successo?
3: Allora, ci fu un intervento a Caggiano.
1: Ok.
3: Su una persona in arresto cardiaco.
1: Arrivaste in poco tempo lì?
3: Noi siamo arrivati in poco tempo, poi grazie alle conoscenze, diciamo c'era il dottore,
1: del posto
3: che era lì, arrivò in pochi minuti e iniziò il massaggio cardiaco. E appena arrivammo, diciamo dopo pochissimo.
1: L'hai salvata questa persona? La tua difficoltà è anche difficoltà nel senso del ruolo, arrivare in tempo ma anche con una sicurezza per l'equipe, giusto? Cioè hai una grande responsabilità.
3: La prima cosa sicuramente la sicurezza di tutto l'equipaggio, dobbiamo conoscere i nostri limiti. Beh. E dobbiamo essere dobbiamo stare attenti a non superare quei limiti, perché dopo non c'è più la

0: sicurezza dell'equipaggio, dell'ambulanza e soprattutto del paziente.
1: Questa è una difficoltà che si ha, ma altre difficoltà che ha avuto, credo anche a volte parlando anche con altri autisti, il timore, tu sei di Sassano, la sì. 118 e della Vallo di Diano, di trovare persone che conosci sul posto, hai mai avuto questo timore?
0: No, personalmente no.
1: Quando si entra in azione sei...
0: Sì, andiamo nell'ottica di fare quello che dobbiamo fare, non, tra virgolette, non pensare al...
1: alle
0: circostanze.
1: Hai avuto mai paura?
0: Paura nel non essere in grado di affrontare quell'intervento. Sicuramente c'è sempre la paura di magari di avere qualche dubbio, però
1: alla fine si supera
0: un po' grazie anche alla persona, al collega che abbiamo al lato, l'infermiera, il medico, quello che sia.
1: Alla fine è un lavoro di squadra
0: e se che l'intervento va a buon fine è per la squadra e non per il singolo.
1: Assolutamente. Ultima domanda, è per il territorio anche questo, cioè il vostro lavoro è un servizio importante per il territorio, cioè lo vivi come anche una missione da questo punto di vista?
0: Eh sì, perché nel nostro piccolo diamo una mano a chi in quel momento ha un problema e cerca aiuto, e giustamente siamo lì proprio, cioè siamo qui proprio per aiutare
1: il prossimo.

0: è offerto da
1: Amici di GoTV, oggi le nostre telecamere si sono spostate in quel di Mesagne, Puglia, al centro commerciale Appi Antica, per seguire la seconda tappa del PGK Circus. In mia compagnia la responsabile PGK Circus Valentina Cavalieri. Oggi grande giorno del giudizio, dopo Bussolengo, dove abbiamo decretato i primi finalisti, oggi vedremo chi saranno i secondi.
2: Esatto, oggi siamo qui per decretare i vincitori di categoria sia nella parte della pista che nella parte dei simulatori della seconda tappa che è qui a Mesagne, ad Appi Antica.
1: Ecco, cara Valentina, allora avete fatto un lavoro incredibile 2 mesi qua a Mesagne, dopo i 2 mesi di Bussolengo, dopo l'apertura in pompa magna da Venezia, quindi insomma ti vediamo anche un po' stanca perché giustamente sei sempre in pista, ma state facendo un lavoro straordinario. Vogliamo dire ai nostri telespettatori qual è il regolamento, come per Bussolengo, ma qui a Appi Antica, per decretare i finalisti?
2: I primi 4 che si sono classificati di ogni categoria si sfideranno tra di loro, dopo 4 minuti invertiranno i kart e i tempi, la somma dei tempi migliori poi andranno a fare la finale.
1: I primi 2 faranno la finale con la stessa modalità, 4 minuti si invertiranno i kart e altri 4 minuti. Questo perché? Perché non vogliamo assolutamente dare spazio all'immaginazione, cioè nel senso quel kart va di più, quel kart va di meno, ma i tempi sono quello che contano. Tra l'altro i vincitori, perché ne vincerà solo uno, quindi il vincitore di ogni categoria andrà a fare la finalissima in un luogo ancora segreto che non svegliamo. E una cosa molto importante è che poi chi vincerà per ogni categoria farà una gara con l'Easy Kart, con i kart da competizione, quindi tantissima roba.
2: Esatto, infatti diciamo sono tutti molto agguerriti per arrivare in finale proprio perché si aspettano di partecipare al campionato insomma dell'Easy Kart della Birel o un'esperienza in Ferrari. Poi ci sono le mogli che vogliono vincere l'estrazione al Forte Village Resort.
1: Esatto, in Sardegna. Tra l'altro dobbiamo dire che adesso voi già domani sbaraccate tutto qua. Vi dirigete verso le corti lombarde di Bellinzago Lombardo?
2: Sì, dal 19 settembre al 29 novembre saremo presso Bellinzago Lombardo, alla corte lombarda appunto. Domani ultimo giorno di attività qui per poi smontare tutto da lunedì 7 e riaprire in tempi record.

0: 19 di settembre presso la Corte Lombarda.
1: Dove noi ci saremo, dove voi potrete venire a sfidarvi, a cercare il vostro best lap per partecipare a questo talent che, come avete visto e come vedrete durante il corso della puntata, regala super emozioni. Valentina, la giornata sarà lunga. Noi dobbiamo andare a intervistare, anche a presentare i finalisti di ogni categoria, e che vinca il migliore.
0: Esatto.

0: accesso alla finalissima, una sfida combattuta fino all'ultimo millesimo con distacchi risicatissimi che hanno infiammato la bellissima pista situata nel parcheggio del centro commerciale a Piantica. Velocità, tensione, talento e tanta voglia di conquistare un posto tra i migliori. In questa puntata vi porteremo nel cuore dell'evento, facendovi vivere le sfide più emozionanti e soprattutto vi faremo conoscere i super finalisti del PGK Circus.
1: Ragazzi, entriamo nel vivissimo di questa super seconda tappa. Vi sveleremo tutti i semifinalisti di tutte le categorie. Partiamo dalla Mini, dove abbiamo Flavio Fersini. Ciao Flavio.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
2: Allora, io sono di Brindisi e ho 11 anni.
1: Quindi giochi in casa?
2: Gioco in casa, sì.
1: Sei arrivato in semifinale, ok, quindi è già un super risultato. Ma in che posizione sei? Primo, secondo, terzo, quarto?
2: Allora, io sono primo ed è una grande soddisfazione. Non sono proprio super competitivo, sono anche amico degli altri concorrenti.
1: Ma però vuoi vincere?
2: Sì.
1: Ah, ecco il nostro Flavio che fa tanto l'amico, ma adesso quando metterai questo super casco
2: arriverà la competizione.
1: Esatto, arriverà la competizione. Ma qual è stata finora la tua arma migliore? Velocità, costanza o testa?
2: Soprattutto la testa, perché ascoltando i consigli dei, diciamo, i coach, ascoltando loro sono riuscito a fare il massimo.
1: Bene, senti, qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
2: Il mio pilota di Formula 1 sono due. Allo stesso Charles Leclerc e Kimi Antonelli.
1: Ok, bene, però dai, se dovessi scegliere tra i due?
2: Dato che per l'Italia Kimi Antonelli
1: tutta la vita. Bene, noi battiamo un bel 5 al nostro Flavio, ti auguriamo una super semifinale e la tua ambizione sarà quella di vincere, vero?
2: Sì, certo.
1: Vai, e noi te lo auguriamo, ciao. E abbiamo un altro super concorrente di questa Mini, Daniele Arseni, giusto?
3: Sì.
1: E tu sei proprio di Mesagne?
3: Sì.
1: Cioè sei nato proprio qua dove c'è la pista?
3: No.
1: No. Allora, cosa ti aspetti da questa super semifinale?
3: Vincere, ma anche essere molto astuto.
1: Astuto cosa intendi? Cioè di studiare i tuoi avversari, cercare di batterli sul tempo... Studiare le loro tre...
3: Sul tempo.
1: Ok. Senti, qual è il rivale che temi di più oggi?
3: Forse Flavio.
1: Flavio, perché è anche il primo in classifica per il momento. Tu in che posizione occupi attualmente?
3: Quarto.
1: Quarto. Senti, ma oggi cercherai di fare le traiettorie al meglio oppure punterai sulla velocità? Che gara intenderai fare?
3: Forse sulle traiettorie.
1: Ti mancano un po'?
3: Sì.
1: Ok, e gli altri secondo te dove fanno la differenza oggi?
3: Alcuni sulle traiettorie e alcuni sulla velocità.
1: Bene, dai un voto a questo progetto da 0 a 10, PGK Circus.
3: 10.
1: Bene, ma tu eri mai salito sul kart prima di venire qua?
3: Sì, a Bari.
1: A Bari, bene. Allora fai un bel pollicione. E qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
3: Verstappen.
1: Vai, e batti 5. Ciao. Terzo semifinalista della Mini, Gian Domenico Cirace, nonché Kimi Antonelli, perché vedete, c'ha su la maglia della Mercedes.
4: Sì.
1: Sei suo tifoso?
4: Della Mercedes? Diciamo, Mercedes e Ferrari.
1: Più Mercedes o più Ferrari?
4: Ferrari.
1: Ma oggi ti senti più Mercedes o più Ferrari?
4: Più Mercedes.
1: Perché vince? È furbo il nostro Gian Domenico. Allora, tu in questo momento come sei in classifica?
4: Io sono secondo.
1: A quanto tempo dal primo? A poco, siete tutti vicini.
4: Allora, diciamo che io qualche giorno fa avevo fatto un tempo da primo, però il tempo vecchio era da 24 millesimi dal primo.
1: Ah, quindi oggi ci si gioca veramente il tutto per tutto. Senti, stanotte hai dormito?
4: Sì.
1: Non sei teso?
4: Un pochino.
1: Un pochino. Senti, ma adesso salirai e cosa vorrai ottenere da questa giornata bellissima a PGK Circus?
4: Allora, sicuramente non l'ultimo posto. Provo ad arrivare almeno sul secondo posto perché il primo me lo devo giocare tanto, però ci provo comunque.
1: Ah beh, assolutamente. Senti, una promessa prima di partire, se vai in finale cosa possiamo aspettarci da te?
4: Mi sa, vado a Milano e provo a vincere pure là.
1: Ah, quindi insomma farai tutte le tappe PGK, ti sei affezionato a questo progetto?
4: Sì.
1: È un bel talent, votazione da 0 a 10 per questo talent?
4: 11.
1: E vai, batti 5. E facciamo un grande applauso a Gian Domenico, quarto semifinalista di questa categoria Mini, Aaron Sessa,
5: sì.
1: Che è super pronto, no?

0: sono abbastanza.
1: Abbastanza. Stanotte hai dormito dalla tensione o...?
0: No, in realtà non ci ho pensato molto, cioè sono stato abbastanza tranquillo.
1: Ok, di dove sei tu?
0: Io sono vicino San Vito, abito in campagna.
1: E si sta bene a San Vito, eh?
0: Sì, abbastanza. Fa sempre un po' caldo però.
1: Ma quest'anno dove non fa caldo? Ma oggi al caldo non ci pensiamo, giusto? Pensiamo a vincere questa super selezione di PGK Circus, anche perché se dopo andrai avanti alla finale, il primo classificato, ricordiamo, farà una gara con i kart da competizione nella Easy Kart. Tu è tanto che corri coi kart o...
0: Io un paio di volte ci vado, ci provo, ogni tanto vinco, ogni tanto non vinco, ma comunque intanto ho già imparato qualcosa.
1: Ecco, ma quanto sarebbe importante per te conquistare il titolo PGK Circus?
0: Per me sarebbe una grande soddisfazione, anche perché io ci tengo molto, da 4 anni che io ho imparato un po', poi sono migliorato, però comunque nella vita si può vincere, si può perdere, come va.
1: L'importante è divertirsi.
0: Sì.
1: Va bene, però oggi cerchiamo di vincere, no?
0: Certo, certo.
1: Bene. Pilota di Formula 1 preferito?
0: Sta molto simpatico Antonelli, anche perché diciamo che è da poco che gira, però è anche abbastanza forte, quindi...
1: Abbastanza, sì, è primo nel mondiale.
0: Sì, anche per la sua età, che comunque...
1: È giovanissimo. Bene, quindi noi ti auguriamo una super semifinale. Batti 5,
0: grazie.
1: Pollicione e vai!

0: Abbiamo il buon Aaron e Giando a contendersi questa super finale. Vai! Lo staff PGK ha acceso i propulsori e che sia una grande gara. Allora vi raccontiamo un attimino com'è il regolamento. Adesso faranno 4 minuti, rientreranno i box e inventeranno i kart in modo tale che non ci sono sorprese. 28 e 8 per Giando, 29 e 7 per Aaron. Allora, caro Giando, sei contento per il momento? Sei primo, eh?
1: Sì, sono contentissimo.
0: Adesso devi replicare il tempo, eh?
1: Ci provo.
0: Vai. Adesso cambio kart. Aaron. Allora, adesso hai il kart con cui il buon Giando ha fatto un tempone. Sei soddisfatto del tuo tempo?
1: Secondo me poteva andare meglio, però posso ancora recuperare.
0: E allora ti lasciamo concentrare. Vai!

E abbiamo il primo finalista, vincitore della classe mini. Vorrei un grande applauso per Giando! Ma facciamo un bel applauso anche per Aaron! Datevi la mano, ecco, questo qua sono gesti bellissimi.

Ma andiamo subito a premiare i piloti della Mini. Quarta posizione, Daniele Arseni. Bravo Daniele, pugno e vai. Vai, pugno. Terzo, che non c'è, Flavio Fersini. Seconda posizione, Aaron

0: Bravo Aaron, vieni! Ti premia la nostra Valentina con una super medaglia. Attenzione! Primo! E gli facciamo un grande applauso! Gian Domenico Ciraci! Bravo! Hai vinto, hai fatto una super sfida col tuo amico Aaron, quanto sei contento?
1: Tantissimo!
0: Da 0 a 10?
1: 10!
0: A chi dedichi questa vittoria?
1: A mio padre, mia sorella e Maria.
0: E chi... Ah, ok, allora un grande applauso alla famiglia Ciraci. Aaron, tu sei contento?
1: Abbastanza.
0: Abbastanza, e ci credo. Volevi la vittoria?
1: L'avrei desiderata, però.
0: Non è sempre Natale, come si dice, no? Gli hai fatto i complimenti al tuo rivale? E rifaglieli, dagli un bel 5. E vai, anche con lui. Vai, vai. E facciamo un grande applauso a questi futuri campioni del motorsport. Passiamo alla categoria junior e finalmente una lady in corsa, Matilde Ciraci, che per ora è quarta.
2: Sì. Allora, sono contentissima di essere qua. Innanzitutto voglio fare ringraziamenti per il PEG Cup di Circus, perché è stato un team veramente bravissimi, carinissimi, sono stati proprio gentili con noi.
0: Tu di dove sei, Matilde?
2: Io sono di San Michele Salentino.
0: A quant'è da qua?
2: Diciamo mezz'oretta di macchina.
0: Beh, dai, comunque un evento così sotto casa.
2: Esatto.
0: Tra l'altro sei super tifosa di Formula 1?
2: Allora, io innanzitutto sono tifosa della Ferrari, però simpatizziamo anche Antonelli, ovviamente, perché è italiana.
0: E quindi oggi giustamente la maglia Mercedes. Perché dovresti vincere tu questa semifinale qui a Mesagne rispetto ai tuoi avversari?
2: Allora, sinceramente dico sempre chi vince il migliore. Ovviamente qua vince chi ha più voglia e chi ha anche più determinazione. Sono molto contenta di essere arrivata qui. Spero soprattutto di divertirmi anche con l'obiettivo di vincere.
0: Ecco, ma da 1 a 10 quanto sei convinta che potresti essere te la vincitrice?
2: Io dico sempre 50 e 50, però si punta al 10, puntiamo in alto.
0: Dai, questa è una bellissima cosa. Da grande cosa vorrei fare? Pilota?
2: Allora, sinceramente, per quanto riguarda l'esperienza karting, ho iniziato a maggio. Diciamo lo faccio più come hobby, non come sport. Però.
0: Che sport fai?
2: Faccio nuoto.
0: Ah.
2: Nuoto.
0: Bene.
2: Sì.
0: Quindi una futura Cagnotto, Tania Cagnotto.
2: Madonna, ancora non si sa. Non gufiamola, non gufiamola.
0: Tiè. Per ora concentriamoci sul go-kart. Matilde, noi ti auguriamo una super gara e che vinca il migliore.
2: Esatto.
0: Vai, ciao. E Vincenzo Randino sarà il secondo semifinalista di questa categoria junior. In questo momento che posizione occupi?
3: Secondo.
0: A quanto dal primo?
3: 0,05, se non mi sbaglio.
0: Cioè, insomma, niente. Quindi oggi veramente ci si gioca tutto, tutto, tutto. Ma chi è il tuo rivale? Insomma, che temi di più? Chi è primo ora o anche qualcun altro?
3: No, secondo me non ho rivali, spero di fare bene.
0: Bene, è molto determinato il nostro super pilota. Anche a te ti vogliamo chiedere, questo qui è il weekend di Monza, si corre la Formula 1. Chi è il tuo pilota preferito?
3: Leclerc.
0: Di dove sei tu?
3: Mesagne.
0: Sei proprio, giochi proprio in casa. Bene, e cosa ne pensi di questa super attività che ha messo in piedi PCK Circus?
3: Che una bella struttura, ci siamo molto divertiti, sono venuto molto spesso anche con degli amici miei, ci siamo divertiti parecchio, complimenti anche allo staff, bravissime persone.
0: Insomma, ti hanno fatto fare un'estate un po' diversa.
3: Sì.
0: Bene. Mare e go-kart, cosa c'è di più bello?
3: Il calcio.
0: Il calcio, giochi anche a calcio? Che ruolo?
3: Portiere.
0: Portiere, oggi dovrai parare i colpi degli altri?
3: Ci proviamo.
0: Bene, noi ti auguriamo una super semifinale e che vinca il migliore. Ciao.
3: Grazie.
0: E Samuel Piroscia sarà un altro super semifinalista della classe junior. Tra l'altro ti hanno dato da mangiare tante orecchiette e cime di rapa qua in Puglia, sei alto.
3: Grazie, grazie.
0: Allora, solo uno di voi quattro andrà in finale. Perché dovresti essere proprio tu?
4: Beh, perché sono... il motorsport è una mia passione da sempre, solo che non ho mai avuto la possibilità di correre in kart e questa la vedo come una grande possibilità. So che sono arrivato prima e quindi potrei anche farcela.

0: quindi darò il massimo.
1: Bene. Senti, appassionato di motorsport, ma ogni tanto sei andato a girare con i go-kart, per te la prima esperienza?
0: È una delle prime volte, quindi non ho tantissima esperienza.
1: Beh, allora complimenti ancora maggiori, perché se sei primo per il momento vuol dire che è tanta roba, no? Come si dice in Puglia.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, pilota preferito in Formula 1?
0: Allora, sono indeciso tra Leclerc e Antonelli.
1: Ok, ah, tutti Leclerc e Antonelli sono i piloti preferiti. Oggi cercherai di fare più la differenza sulle traiettorie, hai qualche segreto da tirar fuori, che ce lo vuoi dire o non ce lo vuoi dire?
0: No, no, nessun segreto, cerco di spingere al massimo, speriamo che andrà bene, dai.
1: Bene, noi te lo auguriamo. Batti 5, ciao Samuel, bravo. Ed eccoci con un altro super semifinalista della classe junior, Marco Destino. Allora, quale destino ci sarà per te in questa super semifinale?
2: Beh, tutto dipende da me, quindi il destino, diciamo...
1: Te lo crei.
2: Il destino penso che derivi dalla persona stessa che sceglie cosa fare e spera di vincere.
1: Ecco, ecco, speri di vincere quindi. In questo momento che posizione occupi?
2: Terza, diciamo, meno di un decimo, cioè a meno di un... decimo, sì.
1: Dal primo. Beh, quindi siete tutti veramente molto attaccati. La Junior ci regalerà delle sfide straordinarie. Qual è il punto della pista che ti piace di più?
2: La penultima curva. Là puoi schiacciare, diciamo, l'acceleratore che ti dà un boost di 3 secondi e puoi sperare di togliere qualche decimo per arrivare prima.
1: Tipo il DRS.
2: Sì, il DRS.
1: Ma tu la segui la Formula 1? E qual è il tuo pilota preferito?
2: Leclerc.
1: Ecco. Tutti ferraristi qua a Mesagne. E Kimi, Antonelli, ti piace?
2: Beh, sì, siccome in italiano si spera che vinca il mondiale, però la Mercedes, diciamo, non sta molto a cuore rispetto alla Ferrari.
1: Ah, sei per il cavallino?
2: Sì.
1: Bene. Allora, ragazzi, lo vedremo il nostro super pilota in azione tra poco. Noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Beh. E che ci sia un buon destino.
2: Speriamo. Grazie, ciao.

0: 70 millesimi dividono i driver della Junior. Vincenzo Randino per ora in prima posizione, secondo Samuel Piroscia. E ragazzi, qua adesso c'è l'inversione dei kart e ci si gioca veramente il tutto per tutto. Com'è?
1: Bene, bene. Ho fatto un bel giro, però lui è stato più bravo, adesso devo migliorarmi.
0: Vai, e sentiamo il primo invece. Eccolo qua.
1: Va bene, bene, anche lui ha fatto molto bene. Vediamo di fare meglio.
0: Adesso non si può sbagliare.
1: No.
0: Vai, ti lasciamo concentrare e via.

Rimangono invariate le posizioni, sempre Rando con 22.859 e Samu con 22.925. Possiamo dirvi con certezza, e facciamo un grande applauso a Rando che vince la categoria Junior, Bati 5, bravo, ma bravo anche Samu, bravo Samu, occhio alla testa, per pochissimo, 70 millesimi nella prima sessione e 70 millesimi nella seconda con carte invertiti. Questo bello, questo gesto di sportività, questo vi fa capire quanta competitività e quanta omogeneità c'è nei kart di PGK Circus. Per questo bisogna fare un grande applauso a PGK, appunto un grande applauso. Tra poco ci saranno le premiazioni, quarta posizione per l'unica lady in corsa, Matilde Ciraci, brava, e porti a casa una super medaglia.

0: terzo Marco Destino. Seconda posizione Samuel Piroscia. Vince per pochissimo, pensate, neanche due decimi, Vincenzo Randino, che si giocherà la finalissima, quindi il pass PGK Circus per la finalissima ce l'ha in tasca. Cosa si prova?
1: È una forte emozione.
0: Sei contento? Bisogna fare i complimenti anche al secondo però, eh?
1: Sì, sì, assolutamente, abbiamo fatto una bella gara.
0: Ah, tu sei cazzato nero, si vede, volevi la vittoria, eh?
2: Certo, certo.
0: Per poco non è arrivata.
2: Vabbè, è stato più bravo.
0: È il terzo classificato, Destino.
3: Si poteva fare di più, ma però...
0: Ma si poteva fare anche meno.
3: Sì.
0: Ma un grande applauso io lo vorrei per Matilde.
4: Beh, mi sono divertita, grazie a tutti.
0: Ti sei divertita? Bene, questo è l'importante. Un applauso, grazie. E ora siamo in zona senior e abbiamo il nostro primo pilota, Paolo Campana. Allora Paolo, oggi bisogna tirare fuori tutti gli attributi che si hanno.
2: Sarà difficile, soprattutto con queste temperature. Siamo arrivati fino alla domenica, l'ultimo giorno del talent, appiccicati. È stato un gruppo bello, tosto. Sono riuscito a fare il record della pista.
0: Quindi per ora sei primo.
2: Sì, 22.
0: È il pilota da battere, ragazzi, è il pilota da battere.
2: Vediamo, oggi sarà combattuta.
0: Perché dovresti vincere te il talent?
2: Perché forse ho avuto più goliardia, più determinazione forse.
0: Ah sì? Quante volte sei venuto a girare qua?
2: Ho fatto 105 km.
0: 105 km? Insomma, la Salerno-Reggio Calabria l'hai fatta tutta?
2: Praticamente sì.
0: Bene, e allora noi gli auguriamo a Paolo una super gara, per ora è il super favorito, però sono veramente tutti molto vicini. Quindi oggi bisogna anche far andare tanto la testa, giusto?
2: Vediamo come va, ci mettiamo il massimo, puntiamo alle finali.
0: Bene, Paolo, buona gara.
2: Speriamo bene.
0: E siamo in compagnia di Gian Mattia Ingrosso. Allora, Gian Mattia, dovete sapere che ci ha detto una cosa bellissima dietro le quinte. La vuoi ripetere? Ossia che ti svegli ogni... da quando c'è il talent, da quando c'è questo progetto. Dicelo tu.
5: Sì, ho fatto amicizia con delle persone fantastiche. E la sera usciamo insieme, cioè torno a casa alle 3, poi devo andare a lavorare alle 5 e mezza.
0: Ah, quindi fai fare l'alba ai ragazzi della PGK Circus?
5: Sì, esatto.
0: Bene, vabbè, li fai un po' da cicerone, no?
5: Sì.
0: Beh, quindi insomma, domani che se ne andranno ti dispiacerà.
5: Sì, a voglia. Abbiamo legato parecchio.
0: Questo è il bello, ragazzi, di PGK Circus, perché non è solo competizione, non è solo divertimento, non è solo go-kart, ma si crea anche un legame forte.
5: Esatto.
0: Tra l'altro sappiamo che ti segue sempre anche la tua fidanzata, sì, che è la tua prima fan. La vogliamo far vedere?
5: Sì.
0: Ciao Giulia! Eccola! Che non manca mai a una tua prova.
5: Mai, sempre insieme. Farò il possibile per non deluderla.
0: Okay, quindi
5: anche se sarà difficile perché gli avversari sono proprio tosti.
0: Tu in questo momento a quanto dal primo?
5: Nemmeno mezzo decimo, se non sbaglio.
0: Beh, allora ragazzi, ci si può giocare veramente tutto. Fallo per la tua fidanzata, fallo per PGK Circus e fallo soprattutto per te.
5: Sì, okay, ci proverò.
0: Vai.
5: Grazie.
0: Grazie a te. E un altro concorrente della senior è Enrico Buongiorno, che oggi si giocherà anche lui il tutto per tutto, visto che anche i tuoi concorrenti insomma hanno detto che siete tutti molto vicini.
6: Siamo tutti e quattro racchiusi in 123 millesimi, quindi un'accelerata sbagliata, una frenata sbagliata, ti giochi tutto, quindi da primo passi a quarto in un attimo.
0: Ecco, io so che stanotte tu non hai dormito, hai pensato alle traiettorie e tutto. Dove pensi che oggi potrai fare la differenza rispetto ai tuoi avversari?
6: Ma sicuramente la pista è più alta rispetto di quando abbiamo girato noi durante
0: questi due mesi.
6: Sì, perché si veniva la sera, avevano girato altri kart, quindi la traiettoria magari era più pulita. Secondo me il punto critico è la S. E con queste temperature

0: e con la pista diciamo non ottimale sarà importante essere molto precisi con lo sterzo e col gas.
1: Toglimi una curiosità, tu già correvi?
0: Sì.
1: Perché è uno slang proprio kartistico, si vede che sei del settore.
0: 13 anni fa ho abbandonato per motivi lavorativi e quant'altro, la passione ovviamente è sempre rimasta. L'abbiamo messa da parte un po', poi grazie a mia moglie e a un mio amico mi hanno fatto scoprire questo talent, sono venuto per provare. E poi
1: ti sei innamorato?
0: No, subito diciamo avevo fatto un buon tempo e sono stato per un mesetto primo, quindi stavo tranquillo. Poi sono arrivati Paolo, Gianmattia, anche il mio amico Andrea. Insomma,
1: mannaggia loro,
0: stavo tranquillo. L'ultima settimana abbiamo dovuto spingere e venire quasi tutti i giorni qui.
1: Ecco, tra l'altro salutiamo anche la moglie e la bimba che le ha fatto rimettere sul kart. La paperotta deve portare fortuna, la paperotta della bimba. Come si chiama la tua figlia?
0: Chiara.
1: Ehi, che sia un buon giorno.
0: Speriamo.
1: Ciao Enrico, grazie mille. Ed eccoci con un altro super finalista di questa senior, Andrea Schiavone, che è quarto, ma a un decimo e poco più dal primo, quindi
2: sì,
1: siete tutti lì.
2: Sì, siamo tutti e quattro in un decimo, dal quarto a quattro millesimi addirittura.
1: Quindi qual è la tua prospettiva, qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo pensiero, di sparare agli altri tre o di batterli sul campo?
2: Vabbè, alla fine siamo tutti e quattro in un decimo, quindi le possibilità ce l'hanno tutte di vincere. Proveremo.
1: Di dove sei tu?
2: Io di Lizzano, provincia di Taranto.
1: Quindi quanti chilometri sono più o meno?
2: Una quarantina, 40-50 chilometri.
1: Dai, però ne valgono la pena farli.
2: Sì.
1: Ecco, cosa ne pensi di questo PGK Circus che te l'hanno creato praticamente sotto casa?
2: Beh, una bellissima iniziativa, dovrebbero farlo più spesso, portarlo, sì.
1: Adesso io diciamo al buon Paolo Gagliardini, torna più spesso in Puglia perché il popolo pugliese ha voglia di motorsport, ha voglia di mettersi in gioco e ha voglia di competizione.
2: Sì, esatto.
1: Che pilota tifi di Formula 1?
2: Leclerc, anche se in questo momento è un po' sottotono.
1: E Kimi Antonelli?
2: Sì, anche Kimi Antonelli, anche, è un gran pilota.
1: Bene, allora noi ti auguriamo una super gara, ti lasciamo andare a concentrare perché ci sarà bisogno.
2: Grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.

0: Vai piano, giustamente lì. Cos'è che gli hai detto?
1: Gli ho detto di andare piano.
0: Vai piano, e tu cosa rispondi?
2: Tanto sto davanti, non lo faccio passare comunque, quindi.
0: Esatto, tanto... le parolacce non valgono, bene!

0: Allora, 15 millesimi, ragazzo!
1: È tirata!
0: È tirata! Adesso c'è il cambio carte e che dica il migliore!

0: Praga sempre a comando con 22.255, Andy 22.4, non gli basta per vincere la categoria, ma siamo veramente agli sgoccioli. È finita qua a Mesagne, anche per la categoria senior. Eccolo qua, festeggia il nostro Praga, che ha ribaltato la situazione. Bravissimo, facciamogli un applauso. Che gara, che gara, che gara. Super, super. Andy, e accompagniamolo con un grande applauso. Amici nella vita, rivali al PGK Circus, ma ci avete regalato una super super gara. Bravi, bravi davvero. E andiamo avanti con la senior. Quarta posizione, Gian Mattia Ingrosso. Facciamogli un grande applauso a Gian Mattia. Allora, c'è da farti la prova del palloncino. C'è da farti la prova del palloncino. Terza posizione per Paolo Campana. Bravo Paolo. Ah, pensavo che volevi il bacino da Valentina. Dai il bacino. Allora, tra l'altro facciamo un grande applauso, un augurio a Valentina che si sposa il 10 ottobre. Sei ancora in tempo per pensarci, esatto. Seconda posizione, Andrea Schiavone. E pensate che Enrico Buongiorno vince per neanche due decimi, un grande applauso. Allora Enrico, contento?
1: Contentissimo, contentissimo.
0: Sei pronto per la finalissima?
1: Ci proviamo, ci proviamo.
0: La vostra amicizia invece durerà nel tempo dopo questa cosa, questo che è successo?
2: Dipende, se stasera paga la cena sì.
0: Paga la cena, Enrico paga la cena. Oh, anche noi arriviamo da Milano, abbiamo una fame della Madonna.
1: Venite, vai.
0: E poi il terzo classificato, sentiamo se è contento, Paolo Campana.
3: Un po' di amaro in gola rimane, però è solo l'antipasto, vediamo un po' come andrà.
0: Anche perché PGK Circus, dopo questo grande successo, sicuramente ritornerà. E te, niente, ci diamo all'alcol.
1: Sì, per dimenticare.
0: Per dimenticare, un grande applauso! E abbiamo con noi Lupo Max, che è un lupo di nome di fatto, perché l'ho visto girare, insomma, le manine le se far andare.
4: Grazie per il complimento, spero che funzionino oggi.
0: Hai dormito bene stanotte?
4: No, per niente.
0: Ma per la tensione?
4: Assolutamente sì.
0: Ah sì? Beh, viva la sincerità, anche perché ragazzi, ci sono dei premi in palio importanti ed è giusto viverla con tensione, no?
4: In effetti è stato un divertimento che è durato un'estate intera. Per cui, a prescindere da tutto, è una cosa divertentissima.
0: È anche una soddisfazione essere qua oggi.
4: È una soddisfazione, niente male, però quello che ci sta dietro è ancora più importante. Mi sono divertito tanto. Ecco.
0: Bene, ecco, ma in questo momento come sei? Sei primo, e il secondo quant'è?
4: Circa cinque decimi.
0: Beh, mezzo secondo. Beh, insomma, è Alpine a stare motorizzato.
4: In effetti quel marchietto Alpine si riferisce al Gran Turismo, io sono ancora un collaudatore Alpine.
0: Ah, beh, quindi insomma il piede ce l'abbiamo, l'esperienza pure, qualche capello grigio a differenza mia
4: si vede, ci stanno.
0: Non dirlo a me. Bene, e quindi noi ti auguriamo una super finale, favoritissimo, perché mezzo secondo al secondo, però sappiamo che il motorsport fino alla bandiera a scacchi
4: può succedere di tutto.

0: ci divertiremo, ecco.
1: Pollicione e vai. E siamo con Davide Arseni, nonché Valentino Rossi.
2: Eh sì.
1: Grande tifoso.
2: Grande tifoso, sì.
1: Bene, oggi dobbiamo vincere il mondiale, eh?
2: Beh, cercheremo.
1: Allora Davide, di dove sei?
2: Sono di Mesagne. Di
1: Mesagne, proprio... stanotte sei venuto a vedere la pista, l'hai coccolata, guardato...
2: No, l'ho studiata sulla carta, diciamo.
1: Bene, allora, chi è il rivale che temi di più?
2: Eh beh, sicuramente Lupo Max, perché ha girato molto forte lui.
1: Allora, cosa ne pensi di un progetto come PGK Circus nella tua città?
2: No, è stata molto bella come iniziativa e con i go-kart elettrici si gira bene.
1: Divertente?
2: Sì, sono molto divertenti, sì. Sono meno impegnative e più divertenti.
1: Se avessi la sfera di cristallo, usiamo questo di Valentino Rossi come sfera, oggi come ti vedi a fine classifica, a fine giornata in classifica?
2: Io sto puntando al secondo posto, non ho, voglio dire, girato molto in questa pista, quindi c'è gente che ha girato molto di più e quindi sa...
1: Più preparata.
2: È un po' più preparata, sì.
1: Però la gara è lunga, è fino a sotto la bandiera a scacchi, non si sa mai.
2: Sì, cercheremo...
1: Grazie mille e buona gara.
2: Grazie.
1: Ciao. Andrea Zimbari, nonché Lautaro Martinez, eccolo qua.
3: Salve a tutti.
1: Senti, oggi serve una bella doppietta.
3: Speriamo.
1: Parlando sempre di calcio, cercherai di mettere fuori gioco i tuoi avversari?
3: Ci proviamo, sono un appassionato, non sono un pilota, sono solo un appassionato.
1: Sei più appassionato di calcio?
3: Di calcio, di moto e di kart. E Formula 1, tutte ce le ho, purtroppo ce le ho tutte.
1: Ce le tutti, tutti i difetti ce le ha.
3: I difetti, sì, infatti sono sempre incollato alla tivo anche di notte.
1: Bene, questa è una bellissima cosa. Senti, visto che sei un grande sportivo, oggi a livello sportivo come ti vedi a fine giornata? In quale posizione?
3: Io già soddisfatto, l'importante è finire la gara.
1: Senti, allora noi ti facciamo un super augurio. Grazie. E l'Inter quest'anno lo vincerà il campionato? Noi
3: sicuramente lo vinciamo il campionato, perché ci sono squadre molto inferiori, specialmente gli juventini.
1: Attenzione che il nostro tecnico qua...
3: Io sono anti-juventino proprio, quindi ve lo dico già. Quindi...
1: Se le immagini le vedi mosse o sfocate, sappiamo.
3: Adesso mi vanno a mettere il kart?
1: Esatto,
3: poi scendo dal mio e salgo su un altro, te li dico già.
1: Esatto, non è un problema.
3: A metà pista scendo e salgo su un altro kart.
1: Dai, pazza Inter, amala e fai una grande gara.
3: Grazie.
1: E gli juventini?
3: Non te lo dico adesso.
1: Ok, va bene.
3: Ci sarò fuori.
1: Ciao. E siamo con Giampiero Ciraci, che insomma ha sfornato due figli velocissimi, sono anche loro qua oggi al PGK Circus. Il piccolino è già qualificato per la finale, e il papà si qualificherà?
4: Penso di no.
1: Spazio ai giovani, come si dice?
4: Spazio ai giovani.
1: Bene, allora, di dove siete?
4: Di San Michele Salentino.
1: Ok, che comunque non è molto lontano.
4: 15 km da qui.
1: Perfetto. Cosa hai trovato in un progetto come PGK Circus nella tua terra, vicino a casa tua?
4: Veramente un bel progetto, una bella iniziativa. Complimenti.
1: Senti, ma la sera si parla di politica a casa, si parla di sport o si parla solo di fare abbassare i tempi sia tuoi che i figli?
4: Solo da abbassare i tempi, Ferrari, Mercedes, quello si parla.
1: Bene, quindi vi studiate la pista tutti insieme? Beh, è una bellissima cosa questa.
4: Ci divertiamo.
1: Beh, e oggi, diciamo, è il giorno del giudizio, il piccolino è già andato avanti, e tu vedremo.
4: Non ci sono speranze.
1: Beh, però ti sei qualificato dei primi quattro.
4: Sì, abbiamo già fatto il primo miracolo.
1: Perfetto. Ascolta, ti volevo dire, ma se dovessi dare un voto a questo progetto, da 0 a 10?
4: A 10 sicuramente. Anche i ragazzi sono bravissimi, tutto lo staff sono veramente speciali, ci hanno fatto divertire per due mesi.
1: Bene, questa è una bellissima cosa, sono parole veramente belle. E noi cosa facciamo? Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
1: E vai. Ciao.

0: Supermax che vince questa super seconda tappa della categoria Over. Eccoli qua, Lupo Max, vincitore assoluto di questa Over, con un bel distacco sulla concorrenza comunque agguerrita. Prenditi l'applauso. Sentite che bel applauso da parte, bellissimo abbraccio. Bravi ragazzi, bravi. Quarta classificato che non c'è, Andrea Zimbari. Terzo, Giampiero Ciraci. Secondo, Davide Arseni. Vince Massimo Castellano. Super gara, ragazzi. Quanto si... Allora, il sorriso non manca a tutti, quindi anche se sei arrivato secondo...
1: No, è sempre un bel risultato.
0: È un bel risultato?
1: Sì, sì.
0: Non te lo chiedo neanche quanto sei contento.
2: Sì, sono contento.
0: Molto contento. E la famiglia Ciraci? Qua hai fatto la senior, la junior e la mini.
3: La mini, corretto.
0: E poi?
3: Io ho fatto il miracolo.
0: Hai fatto
3: lui anche.
0: E quindi...
3: Siamo tutti contenti.
0: Anche Matilde, molto brava.
3: Sì, era l'unica ragazza in gara.
0: Tra l'altro, tra un po' che tu insomma avrai delle difficoltà a guidare, ti fai portare in giro con la macchina da loro.
3: Non penso proprio.
0: Ah no, guiderà il papà. Bene, un applauso anche alla Over. E dal kart, pista fuori, bellissima PGK Circus, ci siamo spostati all'interno del centro commerciale AP Antica. Abbiamo trovato la nostra Letizia che ci spiegherà ora, vedete già dietro di me dei simulatori, cosa ci sarà adesso.
4: Adesso ci inizieranno le semifinali per quanto riguarda i simulatori, quindi quattro qualificati faranno 10 minuti di prove libere, da cui appunto si decreterà il finalista della tappa della Puglia.
0: Bene, quindi due mesi dove tantissimi piloti si sono sfidati, tanti sim driver si sono sfidati su questi bellissimi simulatori. Anche qui l'adrenalina è tanta.
4: Ovviamente sì, sono tutti bravissimi e speriamo che vinca il migliore.
0: Bene, ok, e noi ci gusteremo tutto ciò che di bello succederà tra pochissimo. Allora ragazzi, la semifinale sta per partire, noi disturbiamo un attimino i concorrenti, andiamo a presentarli e vedremo poi chi sarà il più veloce. Per il momento il più veloce, dopo questi due mesi, è il nostro Simone, dico bene?
5: Sì, sì.
0: Che abbiamo notato una cosa particolare, corri senza scarpe.
5: È per avere un po' più di sensibilità.
0: Ah, quindi tu sei già super allenato, a casa ce l'hai?
5: Sì, sì.
0: Bene, cosa ti aspetti da questa super gara?
5: Speriamo di dare il massimo e almeno qualificarci per la finale.
0: Bene, allora ti auguriamo un super in bocca al lupo e buona gara.
5: Grazie.
0: E poi andiamo avanti con i nostri super semifinalisti, siamo in compagnia di...
6: Liuzzi, Giovanni.
0: Giovanni Liuzzi, ma ascolta, sei
6: no,
0: parente?
6: Non sei parente.
7: Purtroppo no.
0: Ma il piede non è uguale del nostro Vitantonio. Allora, Imola ti piace?
6: Sì. Però non vado mai forte, chissà come mai.
0: Ma adesso per il momento in che posizione sei?

0: Secondo.
1: A quanto dal primo?
0: 3,5 decimi.
1: Beh dai, è tutto possibile, no?
0: Beh, se non buco una gomma.
1: Va bene, staremo a vedere. Beh, fagliela bucare tu, no?
0: No, sono molto sportivo.
1: Ok. Mi permetto. Buona gara. E poi abbiamo ancora, lasciamo gli Uzzi, vediamo chi abbiamo qui.
2: Davide Falcone.
1: Davide Falcone, ok Davide, qui la tensione sta aumentando, saranno 10 minuti super tirati.
2: Abbastanza, sì, 10 minuti in cui ho visto già le prime due posizioni che vanno abbastanza forte. Io da parte mia posso solo metterci l'esperienza che ho avuto in passato ai simulatori, poi avendo fatti pochi giri non ho potuto perfezionare il tempo che comunque sarebbe sceso sul 29, però speriamo che magari in 10 minuti riesca a tirare fuori un bel tempo.
1: Bisogna giocarsi tutto adesso, e vai. E noi ti auguriamo una super gara.
0: Grazie.
1: E andiamo poi dall'ultimo, non per importanza, ma siamo con...
3: In realtà penso di essere meritatamente l'ultimo, perché oltretutto sono stato anche ripescato. Mi chiamo Alessandro Argese, sono un docente di meccanica, mi sono trovato a girare qui per caso perché ho provato più a girare coi kart. Poi prima che finisse il PGK Circus ho detto adesso provo a fare un giro anche col simulatore, ne ho fatti appena un turno da 3 giri. Non so come mi sono trovato catapultato qui. Hai presente Steve Bradbury, quello del pattinaggio?
1: Ecco,
3: non so se farò la stessa fine, però all'inizio penso di aver iniziato come lui.
1: Beh, allora noi ti auguriamo una super gara, tra l'altro sei molto simpatico, quindi se non vinci in simpatia sei sicuramente da pole position.
3: Eh già, un saluto ai telespettatori di Sky.
1: E vai, e quindi super gara per il nostro
3: Alessandro.
1: Alessandro, vai!

Amici di GoTV, la gara, come avete visto, è partita da pochissimo. La concentrazione veramente qui e la tensione si taglia con il coltello. Ma andiamo a vedere un po' la classifica attuale. Tra i primi due c'è molto poco distacco. Infatti Simone Caligiore è primo per il momento con 1.31.943. In seconda posizione, a soli 385 millesimi, troviamo il buon Giovanni Liuzzi. Poi Alessandro Argese segue e Davide Falcone. Quindi, che dire, qui la gara soprattutto per i primi due sarà veramente molto tirata, ma godiamoci gli ultimi minuti di questa super gara.

0: ed è incredibile perché Simone Caligiore 1:30-208, guardate a quant'è il secondo, Giovanni Liuzzi soli 14 millesimi, poi segue Davide Falcone, Alessandro Argese, ma qui veramente ci si gioca il tutto per tutto, come una gara di Formula 1, ed è finita con Super Simone Caligiore per soli 14 millesimi, va a vincere questa super gara. Ragazzi, datevi la mano perché avete fatto una super super 14 millesimi, sai quanto sono?
1: 14 millesimi.
0: 14 millesimi.
1: È un infarto.
0: Cos'è?
1: È stato bravissimo.
0: Bravissimo, però anche insomma,
2: un po'
0: di, come si dice, perché 14 millesimi sono un non nulla.
2: Niente. Sì, è stata abbastanza dura, da tanto tempo che non venivo qua, quindi abituarmi è stato un po' difficile, però alla fine...
0: Sei contento?
2: Sono contento, sì.
0: Bene, adesso ragazzi, tutti alle premiazioni, che ci sarà questa super premiazione di questi super piloti del campionato di simulatori qui, PGK Circus. Andiamo?
2: Sì. Vai.
0: Partiamo dal quarto classificato, Alessandro Argese! Facciamo un bel applauso! Vieni Alessandro, medaglia e vai! Terzo classificato, gradino più basso del podio, Davide Falcone! Attenzione perché i primi due ragazzi...

0: hanno regalato uno spettacolo straordinario, il secondo, Giovanni Liuzzi. Ecco di qua, è il primo, pensate che vince con soli 14 millesimi, è Simone Caligiore. Allora Simone, 14 millesimi, niente.
1: Sì, è stata molto combattuta.
0: E tu quanto sei arrabbiato?
2: No, combattuto ma no, però me ne scappo troppo.
0: Non sei arrabbiato per soli 14 millesimi, non ti sei aggiudicato il pass per la finalissima?
2: No, è meglio perché ho tirato un botto con la dall'ara, non so se riesco a pagare il conto.
0: Ah, ma arriverà la fattura da parte della PGK Circus. Tu invece preparati perché tra, nei prossimi mesi ci sarà la finalissima in data ancora da destinarsi, ma lì dovrai tirare fuori il 110%.
1: Vediamo che riusciamo a combinare.
0: E accompagniamo questi Super Sin Driver con un grande applauso! Io volevo ringraziare PGK Circus, tutto lo staff, veramente perché sono persone eccezionali che ci mettono il cuore, l'anima, la professionalità. E che dire, un grande applauso ancora a tutti voi e viva la Puglia! Viva la Puglia, terra di motori, terra anche di sole, di mare e di belle gnocche.
3: È buono, buono.
0: E vai a tutti. Bene ragazzi, da PGK Circus, Mesagne è tutto. Pensiamo che ci vediamo l'anno prossimo, no? Staremo a vedere cosa deciderà PGK Circus. Ciao!

0: tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burka e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre, 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
1: A Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito

0: Dalla Caritas nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, due volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
1: C'è uno spazio e un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
0: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da Sanfere Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
2: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
0: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta, e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
2: Sono stati descritti sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
0: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato, e all'Europa.
3: Mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
0: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
3: Che dobbiamo imparare a convivere.
4: Non bastano le risorse, servono le riforme per spendere bene i soldi dei contribuenti. È la linea del ministro della Salute Orazio Schillaci, che a margine di un evento a Roma risponde alle preoccupazioni delle regioni sui tagli futuri al Servizio Sanitario Nazionale. In vista della manovra, Schillaci invita alla prudenza anche sui dati, invitando a valutare con attenzione la stima dei 6 milioni di italiani che rinuncerebbe alle cure. Per garantire l'universalismo della sanità pubblica, secondo il ministro, la chiave resta la prevenzione, far ammalare meno le persone per garantire a tutti i farmaci più innovativi. Intanto parte il cantiere per il primo piano nazionale per la sicurezza del paziente, condotto con Agenas per ridurre il rischio clinico nelle strutture. L'obiettivo è portarlo all'esame della conferenza delle regioni entro la fine dell'anno. Sono 15.221 i contratti di formazione disponibili per le specializzazioni mediche nell'anno accademico 2025-2026. A stabilirlo è il decreto firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Si tratta di 133 posti in più rispetto allo scorso anno, con 14.631 contratti finanziati dallo Stato, 148 in più. A questi si aggiungono 564 contratti finanziati dalle regioni e altri 26 sostenuti da enti pubblici e privati. Cresce anche la rete della formazione.

36 le nuove scuole di specializzazione accreditate. Per i medici in graduatoria la scelta di scuola e sede sarà possibile fino alle 12 del 22 settembre attraverso Universitali. Le assegnazioni saranno pubblicate il 24 settembre, mentre le immatricolazioni restano

0: scenari, le terapie intensive potrebbero raggiungere il limite di capacità in appena uno o due mesi. Per l'OCSE però la risposta non sono i lockdown utilizzati da soli. Interventi precoci, sorveglianza, mascherine, ventilazione e quarantene mirate possono ridurre fortemente i decessi e contenere i danni all'economia. Tra gli strumenti indicati anche il monitoraggio delle acque reflue per individuare più rapidamente la circolazione dei virus. La preparazione avrebbe un costo stimato di circa $6 per abitante l'anno nei paesi OCSE, molto meno, sottolinea il rapporto, del prezzo di una nuova emergenza affrontata senza preparazione. Innovazione, automazione e nuove competenze per rendere sempre più sicura la preparazione dei farmaci oncologici. È la sfida al centro del corso nazionale promosso a Roma dalla SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, dedicato alla sicurezza e all'automazione nelle unità farmaci antiblastici, le UFA. Secondo il presidente SIFO Arturo Cavaliere, ciò che era innovativo 15 anni fa oggi è ormai superato. Servono una nuova cultura tecnologica e una maggiore integrazione tra professionalità. Le UFA sono infatti strutture ad alta complessità dove farmacisti, tecnici, infermieri e ingegneri lavorano in rete. Al centro anche le nuove regole europee sul controllo della contaminazione e i sistemi automatizzati, compresi robot capaci di preparare il farmaco finito riducendo l'intervento manuale. Una trasformazione, hanno concluso i farmacisti ospedalieri, che punta a rafforzare sicurezza e qualità ed efficienza del sistema delle cure. La prevenzione uditiva torna protagonista nelle piazze italiane. È stata presentata alla Camera la 17ª edizione di Nonno Ascoltami, la campagna promossa da Udito Italia per tutelare la salute dell'udito a tutte le età. Dal 27 settembre al 18 ottobre un vero e proprio viaggio della prevenzione attraverserà lo stivale, offrendo screening gratuiti grazie a medici, volontari, Croce Rossa e Misericordie. Tra le novità dell'edizione, la collaborazione con l'ACI per la sicurezza stradale e il progetto Silver Handball per l'invecchiamento attivo. Entro il 2050 una persona su 10 avrà bisogno di cure per l'udito, mentre oltre 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni è oggi a rischio per l'ascolto di musica ad alto volume, ha detto la presidente Valentina Faricelli. In Italia la situazione richiede massima attenzione. Dopo i 65 anni circa una persona su 3 soffre di ipoacusia e la percentuale sale a oltre il 50% dopo i 75 anni, un problema spesso sottovalutato considerando che si attende in media fino a 10 anni prima di consultare uno specialista. La comunità medica italiana si mobilita per chiedere la tutela e la liberazione del personale sanitario detenuto in Medio Oriente, a partire dal pediatra palestinese Hussam Abu Safia. SIPS, Movimento per la Giustizia e la Pace in Medio Oriente e Medici per i Diritti Umani hanno unito le forze in una campagna nazionale. Oltre 8.000 le firme raccolte da Medu su change.org con il sostegno di società scientifiche, istituzioni mediche e Amnesty Italia. Il diritto alla salute e la tutela di chi dedica la propria vita a curare gli altri non conoscono confini, sottolinea il presidente della SIPS, Giuseppe Di Mauro. L'Italia sta dimostrando con i fatti di non voler voltare lo sguardo altrove. Secondo i promotori, il caso Abu Safia si inserisce in una situazione più ampia di grave emergenza sanitaria a Gaza. Il tempo intanto stringe, a ottobre è prevista la scadenza dell'arresto amministrativo del medico. Per questo a Roma sono già in programma nuovi incontri con le istituzioni.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha concluso l'esame del DDL antisemitismo. La maggioranza ha respinto tutte le proposte di modifica delle opposizioni. Il testo quindi resta quello già approvato al Senato. Il mandato al relatore, Paolo Emilio Russo di Forza Italia, verrà votato la prossima settimana. Il testo dovrebbe arrivare in aula il 2 ottobre. Tra gli emendamenti presentati dalle opposizioni, la richiesta di inserire nel testo la tutela della libertà di critica nei confronti delle politiche di Israele. Israele e di sostituire la definizione di antisemitismo dell'Iraq con quella contenuta nella dichiarazione di Gerusalemme.

Maurizio Leo rivendica il record nel contrasto ai furbetti del fisco. Nel triennio 2023-25 abbiamo recuperato dall'evasione 101 miliardi, un record assoluto, anche grazie alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, ma nel rispetto della privacy, dice il vice ministro dell'Economia davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria presieduta da Maurizio Casasco. 31,4 miliardi sono stati recuperati nel 2023, 33,4 nel 2024 e 36,2 nel 2025. Leo garantisce poi che anche se il sistema di controllo si avvale di procedure informatizzate, l'uomo sarà sempre fondamentale. È inimmaginabile garantire i livelli essenziali di assistenza senza un adeguato finanziamento e quindi è necessario incrementare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale sulla base del reale fabbisogno sanitario. Lo ha detto Massimo Fabi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, durante l'audizione in Commissione Affari Sociali. Per Fabi, infatti, la stima della spesa sanitaria è costantemente superiore al finanziamento disponibile. C'è un gap progressivo che ci preoccupa, ha spiegato Fabi. Sono stati complessivamente 63.200 i nuovi posti letto approvati dal piano housing. 33.000 sono già stati realizzati e gli altri 30.000 lo saranno entro il 2027. A rendere noti i numeri è stata Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari, in audizione in Commissione Cultura e Istruzione. Oltre il 40% di questi alloggi sono stati portati a termine nelle regioni meridionali. Il costo mensile può essere al massimo di 850 euro per la camera singola, comprese le utenze, mentre la doppia ha un costo ridotto di circa il 70% rispetto alla singola.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino.

0: Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. La copertina di oggi è dedicata alla cronaca. Nei confronti dell'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, e di altre due persone sono cadute tutte le accuse per presunti illeciti in appalti pubblici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. Al disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Sono trascorsi 6 mesi dall'assalto al postamat di Sant'Omenna, che da allora è ancora senza ufficio postale e con numerosi disagi per i cittadini. Sentiamo.
1: A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello postamat provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Sant'Omenna resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel

0: vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. E così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Santa Menna si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.
1: Proseguiamo con la cronaca. Un trentenne è stato arrestato a Campagna con l'accusa di estorsione. Scopriamo cosa è accaduto nel prossimo servizio.
0: Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campagna. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli guidati dal capitano Creda Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emesso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione, che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.
1: E adesso ci spostiamo a Salerno, dove il procuratore Francesco Cantone ha incontrato la stampa e ha affermato di volere la massima trasparenza con i giornalisti. Ascoltiamo la sua intervista.
0: Massima trasparenza con i giornalisti. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno, Raffaele Cantone, nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
2: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano per esempio la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
3: L'ultima cosa in merito ai codici rossi: c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
2: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno

0: Bentrovati da Italia 2 News. Due coniugi di Eboli sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Marito e moglie infatti detenevano ben 38 cani in pessime condizioni all'interno di un casolare diroccato. Sentiamo. 38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua. Nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2.300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani. All'Università degli Studi di Salerno è tutto pronto per la consegna della laurea honoris causa a Vasco Rossi. Intanto sono state annunciate nuove sedi sul territorio. Federica Pistone.
1: Con la conferenza stampa Unisa Guarda al Futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra a Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importante inoltre novità riguardano inoltre Sanremo 2024. Dove prosegue il dialogo con il comune per l'ex tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della navetta Intercampus linea 47. In fase di progettazione anche nuovi collegamenti con Salerno, compreso uno shuttle express tra la stazione ferroviaria e il campus, oltre alla riattivazione del servizio serale e nei weekend Unisa Night.
0: A Ponte Cagnano sono in corso gli ultimi interventi sui reperti individuati nel corso di recenti scavi di archeologia preventiva che poi verranno esposti presso il MAP. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Si avviano verso la conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano Gli Etruschi di Frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione e prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. Questa domenica alle grotte di Pertosauletta torna diversamente Speleo, un'iniziativa che nasce dalla volontà di avvicinare alla speleologia anche le persone con disabilità. I dettagli nel servizio di Elena Comuniello.
1: Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosauletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.
0: Ci spostiamo a Potenza, dove boom di prenotazioni per la mostra sul Narciso di Caravaggio, che si potrà ammirare fino al 30 novembre presso il Museo Archeologico Provinciale. Vediamo. Cresce senza sosta l'interesse per la mostra Caravaggio, Narciso, il mito di un capolavoro, inaugurata lo scorso 10 settembre al Museo Archeologico Provinciale di Potenza. A sottolineare il successo dell'esposizione, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, è stata l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, che con la direttrice generale Margherita Sarli ha portato il capolavoro nel capoluogo lucano dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma. A pochi giorni dall'inaugurazione, si legge in un comunicato dell'APT, la piattaforma di prenotazione online alla mostra ha superato quota 22.000 prenotazioni, un dato che colloca l'iniziativa tra le più seguite mai realizzate in Basilicata e che conferma la capacità di un capoluogo di provincia di attrarre pubblico su un evento di caratura nazionale. L'APT ha inoltre specificato che un capitolo a parte merita la risposta del mondo della scuola. Sono infatti numerosi gli istituti di ogni ordine e grado, provenienti da tutta la regione e non solo, che hanno aderito ai percorsi didattici pensati appositamente per le classi in visita, prenotando ingressi dedicati per l'anno scolastico appena avviato. Il progetto espositivo, articolato in un racconto in 5 atti tra archeologia, mito, rinascimento, barocco e novecento lucano, si presta infatti a una lettura trasversale che intreccia storia dell'arte, letteratura classica e linguaggio contemporaneo, offrendo ai docenti uno strumento di approfondimento che va ben oltre la singola visita guidata. L'ingresso alla mostra, che resta visitabile fino al 30 novembre 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, si può effettuare previa prenotazione obbligatoria sul portale basilicataturistica.it, dove è possibile consultare anche i pacchetti didattici riservati alle scuole e i tour di scoperta del territorio. E concludiamo con lo sport. Buon inizio per la Valdiano Volley, che ieri ha vinto con un netto 4-0 nella prima amichevole contro il CUS Unical Cosenza. Sentiamo.
2: Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore

direttore sportivo Valerio Vermiglio e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il CUS Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Emilia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo arrivati a una puntata molto ricca. Abbiamo il 25esimo del trofeo Città di Lumezzane, quindi questa puntata sarà tutta dedicata a vedere questo splendido trofeo che ormai da 25 edizioni fa tutta la provincia e gira a mezzo la provincia e ha un bellissimi passaggi che fa verso la Franciacorta, dove ci sarà la Power Stage a Passirano. Quindi puntata ricca e ci vediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, 25esimo trofeo Lumezzane, siamo qui con il presidente, il grande Velucci. Allora, edizione splendida, edizione che nonostante il tempo che sembra faccia le bizze, ma sicuramente sarà uno splendido tempo, è veramente grandiosa. 25esimo, 25 anni sono tanti.
1: Beh, 25 anni e non li dimostra, come si suol dire, però è una gara di campionato italiano, ripeto, è una gara importante per quasi professionisti, perché i tempi sono veramente molto tirati.
0: Giustamente, essendo gara di campionato italiano, prove tirate, prove difficili, e quindi vedremo domenica sera chi l'avrà spuntata tra tutti i top driver che ci sono qui. Amici di Motori a 360 gradi, presenza d'eccezione al 25esimo trofeo Città di Lumezzane. Allora, Diego, orgoglio bresciano che porta in giro per tutta la provincia, l'Italia e nel mondo queste prove. Ormai le auto storiche sono diventate una cosa tranquilla e normale per voi.
2: Guarda, allora, innanzitutto noi siamo felicissimi dell'invito che ci è stato fatto, perché comunque per noi l'importante è proprio valorizzare tutte le manifestazioni del territorio. Sicuramente la città di Brescia e la sua provincia ama questo tipo di manifestazioni e noi non possiamo far altro che essere contenti di potergli dare ancora più voce. Non avrei mai pensato di farlo nella vita, e quindi io sono felicissimo e quindi ringrazio anche tutte le persone che ci seguono, che ci danno un po' più la forza di poter far vedere questo nella maniera, diciamo, un pochino più goliardica e simpatica. Ecco, noi non gareggiamo, però saremo, diciamo, portavoce di questo bellissimo weekend.
0: Allora, avere il Diego che guida, cos'è? Sei un po' preoccupato oppure sei tranquillo?
3: Allora, devo dire che è un gran pilota, anzi forse preoccupato lui per il copilota, perché non so leggere il libro io, perciò ci perderemo.
0: Quindi di sul radar ti perdi, attaccati dietro a qualcuno.
3: Però sarà sicuramente un grandissimo successo e ci divertiremo, faremo lo show come sempre, no?
2: Come sempre, quindi veramente grazie a tutti e grazie a voi, perché dare sempre voce a queste manifestazioni è importantissimo per dare continuità al territorio.
0: Bene, come avete sentito, la goliardia e il divertimento che porteranno i ragazzi di Orgoglio Bresciano è sempre un piacere. Grazie ragazzi e divertitevi.
2: Grazie.

0: intorno all'ovile, sulle strade tortuose di Lumezzane. Siete carichi? Ti vedo però con questa barbetta un po' lunga, nottata difficile. Cosa mi hai fatto? Marzia, cosa gli hai fatto?
1: Sì, bene, bene. Ritorniamo a Lumezzane come per riscattarci, perché l'anno scorso l'abbiamo dovuta abbandonare, quindi siamo carichi.
0: Assolutamente sì, l'occhietto è aggressivo, quindi vedo che è pronta sui radar.
2: È una gara bella impegnativa, sì, quindi come piace a noi adesso, quindi va bene, speriamo.
0: Forza, carichi, ciao!

0: ritorno a casa, direi che sulle tue strade ti trovi benissimo e ti stai trovando molto bene con la nuova macchina.
1: Sì, c'è già un bel feeling, sono contento perché appunto la macchina va bene, io mi trovo bene, vediamo cosa succede, dai.
0: Ma il passaggio da chiusa ad aperta hai trovato particolarità oppure ti trovi bene? Stai trovando bene?
1: Beh, aperta è più difficile,

0: Allora, siamo arrivati ad Adro, è una sorta di CEO di raduno, perché tutti radunati qui per in attesa delle prove. Il buon Turelli cosa dice, come sta andando?
1: Bella gara, bel percorso, i tempi vogliamo capire adesso perché non capiamo se abbiamo fatto bene o fatto male. Abbiamo corretto un po' di prove, vediamo se ho corretto correttamente.
0: Allora Andrea, come sta andando e come ti sono sembrate le prove?
2: Ma sì, come al solito qualche inganno, cercano di inserirlo gli organizzatori, giusto così la giornata si è definitivamente aperta dal freschino di stamattina. Adesso abbiamo davvero una bella temperatura, quindi piacevole, adesso affrontiamo il resto.

0: come sta andando le prove e come ti sono sembrate?
1: Ma direi che la gara ha un ritmo bellissimo dal mio punto di vista, prova abbastanza bene all'interno, poi vediamo il riscontro, perché la gara è ancora molto lunga, sì. Vediamo almeno dopo la prima tappa di tirare un minimo di conclusione sulle prove che facciamo, però per ora siamo soddisfatti.
0: La macchina sulle strade belle impervie non ti ha dato nessun problema?
1: No, direi che quella va, diciamo che un mulo, il famoso mulo.
0: Allora Caterina, come sta andando?
2: Ma sì, sta andando bene, non lamentiamoci, il paesaggio è meraviglioso, e gli scorci sul lago d'Iseo quando siamo arrivati da Penne di Sulzano, veramente da togliere il fiato, fantastici da fotografia, anche se solitamente foto non le faccio in gara, però stavolta non ho rinunciato. E no, prove comunque tecniche, cioè il Lumezzane è quello tosto che conosciamo e che ci fa divertire, che ci dà adrenalina, insomma, quindi quest'anno un bel mix.
0: Ottimo, allora dita incrociate, forza ragazzi. Amici di Motore a 360 gradi, dopo averli visti sulla discesa del Nistisino, veramente due pendoli che sembravano piloti rallisti, e alla fermata della stazione hanno guardato i freni perché c'erano questi freni che non andavano. Prima giornata com'è andata?
3: Beh, bellissimo, guarda, siamo partiti con grande entusiasmo e poi man mano la strada, diciamo, ci portava in situazioni che non avevamo mai visto noi dalla provincia, insomma ci siamo entusiasmati, bellissimo. Poi io ripeto, quando vedo i laghi io impazzisco, quindi nello scollinare, vedere il lago e poi costeggiarlo è stupendo. Tra l'altro abbiamo fatto anche dei borghi interni che non avevamo mai visto, veramente c'è sempre da scoprire questa città, e la scopriamo anche attraverso queste manifestazioni stupende. Speriamo di aver portato anche un po' sui social di non solo la manifestazione, ma anche questi borghi e queste l'entroterra di Brescia, che troppo spesso a volte non visitiamo perché siamo bresciani e quindi lo diamo tutto per scontato.
0: Di la verità, passando e scendendo, quando hai visto il lago Pirlotto bordo lago, ti veniva voglia?
3: Guarda, io ti dico, più che Pirlotto, che sono io già un Pirlotto, un bagno me lo sarei fatto volentieri.
0: L'hai visto carico? Quindi
2: carico, io vorrei fare una ripresa a Matteo, perché forse il bagno carico, ma Matte secondo me...
0: Infatti adesso stavo andando a chiedere il suo fiato, dove sono stati gli spaventi. Allora, qualche spavento dov'è che l'hai preso?
4: Ma non ci sono stati spaventi, anzi dicevo prima a Diego che Brescia è davvero bella, passi dalle vacche in montagna al lago, a dove fanno il vino, e è stata una bella esperienza, una bellissima prima tappa, e ci siamo divertiti. Lo spavento sì, sui freni e il fumo, però davvero bella tappa.
0: Siamo con la padrona di casa, allora direi che come ogni anno ormai sta diventando una tappa fissa, ed è sempre bello che gli enti siano vicini alle manifestazioni.
5: Graditissimi gli ospiti, graditissime le automobili, incuriosiscono, ci sarà di nuovo molta gente, ci tengo particolarmente, la giornata vi aiuta. Cosa vi devo dire? Scoprire la Franciacorta, che lo facciate mi fa piacere, però dovete scoprire anche Passirano, perché offre una realtà davvero particolarmente interessante e intrigante. L'ingresso al paese, tra l'altro, non vi sarà sfuggito.

0: Egitto è una meravigliosa locomotiva in grandezza naturale fatta da un nostro speciale artigiano, e entrando a Passirano la vedano tutti, la osservino, si fermino, perché credo che non ce ne siano molti di paesi che hanno una situazione così prestigiosa. Poi abbiamo un castello meraviglioso e ci sono tante altre cose. Ci abbiamo le cantine, io parlo sempre anche di quelle perché le cantine sono veramente l'attrattiva di tante persone che vengono da fuori e scoprono Passirano. Uscendo dall'autostrada, tra l'altro, il casello di Ospitaletto è mappato sotto il comune di Passirano, per cui incominciamo da lì a rivendicare il nostro territorio.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla conclusione del primo giorno. Come vedete alle nostre spalle i concorrenti stanno facendo la Power Stage. Siamo con l'anfitrione, con Claudio. Allora, Claudio Bugatti, come sta andando questo primo giorno? E direi che il tempo è stato fantastico perché fresco, così direi il top.
2: Esatto, dopo quanti giorni, 2 mesi di caldo intenso, l'estate sta volgendo al termine. Oggi non ha piovuto, per fortuna, perché nei giorni scorsi, per via del tempo,
1: C'è
2: ci ha
1: stato di
2: fatto
1: tutto.
2: dannare, e difatti c'è stato dei problemi sul roadbook, e non me ne tolgo.
1: Non penso che puoi ancora controllare le frane, quindi quello non ce la fai ancora.
2: Quella di ieri a mezzogiorno, ma quella della settimana scorsa, che ci ha fatto cambiare di nuovo un paese, quella di un'altra di 3 giorni fa, che ha tempestato, 2 settimane scorsa ha tempestato, ha distrutto una marea soprattutto in queste parti, quella dell'altro giorno che è venuto un nubifragio, e insomma i paesi, hai dovuto cambiare roadbook alla fine, e qualche incomprensione, non incomprensione, qualche imprecisione c'è
1: in ogni
2: stata
1: caso sì.
2: purtroppo.
1: Però direi tutto bene perché sono arrivati tutti tranquilli, passaggi bellissimi, l'abbiamo seguita tutta, quindi gran bei passaggi. Qualcuno arrivava in fondo al Nistisino, si sentiva bella puzza di freni, quindi direi che è andata bene.
2: Nistisino sì, quella mette alla prova i freni, però diciamo che Nistisino è una strada nostra bella. Il freno, le pastiglie consumate ne valgono lo spettacolo, che poi quando siete passati, perché io purtroppo non l'ho fatta, si è aperto il cielo.
1: Un lago splendido.
2: Esatto, poi il lago di Iseo, come il lago di Garda, non togliamo niente dal lago di Garda, ma il lago di Iseo è un lago molto particolare, diciamo solo con l'isola più grossa d'Europa, è
1: Esattamente.
2: Lagunare.
1: Quindi un bilancio di questa prima giornata, direi tutto bene e pronti per domani.
2: Sì, tutto bene. Adesso sono in segreteria, stanno svolgendo i loro compiti di
1: Messa a punto.
2: messa a punto del tutto, e a domani.
1: Perfetto, grazie a tutti. Allora, a domani, grazie Claudio, ci vediamo domani alla chiusura a Lumezzane.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività.

attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

Amici di Motore a 360 gradi, siamo al secondo giorno del trofeo circuito di Città di Lumezzane, che è partito questa mattina da Passirano. Adesso siamo arrivati qui in città, faranno un passaggio in castello con una sorta di timbro CO fatto qui tra lo chalet e le pendici del castello, per riscendere per poi proseguire la giornata, che si svilupperà poi verso la Valsabbia, arrivando poi a Bione per poi rientrare su Lumezzane. Sentiremo le impressioni dei partecipanti e vedremo poi all'arrivo chi sarà stato il vincitore di questa seconda appassionante giornata.

0: siamo arrivati a Villa Carcina alle ultime prove, dalla partenza del trofeo Avis che poi riporterà fino a Lumezzane. Le macchine si sono tutte incolonnate, le prime sono già ai nastri di partenza, vediamo che stanno già facendo le prove e arriveranno in piazza Portegaia a Lumezzane. Vedremo quindi chi l'ha spuntata in questo trofeo città di Lumezzane, 25esima edizione. Siamo con un amico che viene dalla lontana Sicilia ma che è anche organizzatore di manifestazioni, quindi. Allora, com'è andata questa trasferta in terra bresciana?
1: Diciamo bene, ci stiamo divertendo, anche se ritengo che la gara è un pochettino pericolose perché attraversiamo tante stradine, tanti paesini dove purtroppo le prove sono un po' tirate e passando questi paesini si rischia sempre.
0: Senti soddisfatto la gara, la macchina è andata bene, tutto a posto?
1: Sì, adesso sì, adesso ci sono le ultime 15 prove, speriamo che arriviamo alla fine e poi da domani pensiamo al trofeo Capedicusa che è in Sicilia, che è l'ultima gara del Cireas e speriamo di portare qualche concorrente anche del nord.
0: Sicuramente, grazie mille.
1: Grazie a te, ciao.
0: Adesso siamo qui con Marco Benanti, addetto stampa dell'ACI, sempre presente, avete visto ieri sera la Power Stage, grande partecipazione della gente. Marco, allora, direi che due belle giornate, intense, il tempo per fortuna retto, è andato tutto bene, dai.
2: Direi di sì, percorso abbastanza impegnativo, almeno così mi hanno detto i concorrenti, sicché come deve essere una gara di campionato italiano. Campionato italiano che, come sapete, è abbastanza articolato dal punto di vista geografico perché le gare, per l'appunto, si va da Lumezzane alla Sardegna, alla Sicilia, dato che ho intervistato poco fa l'amico Franco Gommare. Il livello è molto alto, in questi anni è cresciuto moltissimo, anche se il movimento della regolarità vive una stagione molto importante. Perché, come sai, come voi raccontate praticamente ogni giorno, ci sono degli appuntamenti, degli eventi, delle manifestazioni praticamente quasi ogni fine settimana.
0: Sì, tante
2: concomitanze che talvolta ovviamente rischiano purtroppo di danneggiare nei numeri delle competizioni importanti, così come questa. Serve però un ricambio generazionale. Con i nuovi regolamenti anche una Young Timer può fare una gara di regolarità, può partecipare al campionato italiano, i costi non sono eccessivi. Serve però mettere mano ai regolamenti, cercare di avvicinare quanti più giovani possibile, anche quante più donne. Un appello che provo a farvi,
0: assolutamente,
2: i costi sono molto bassi, sono irrisori per partecipare ad una gara di regolarità. Appassionatevi, seguite questa disciplina, perché è molto affascinante. Grazie anche a voi per quello che fate, per l'opera di divulgazione, diffusione che fate attraverso i vostri canali, noi vi siamo assolutamente grati. Quindi chiudo così, ringrazio te e ringrazio tutti i vostri ascoltatori e chi vi segue attraverso i vostri canali, grazie per quello che fate.
0: E siamo al momento finale, premiazioni ci saranno, un arrivo al Cardiopalma per tutti i partecipanti. Allora, Presidente, direi che è andato tutto bene, due giorni che fortunatamente non hanno dato pioggia, anche i nuvoloni c'erano, invece sì, se ne sono andati. Per il resto, gara, ho sentito, tirata da davvero campionato italiano.
3: Gara, sì, è vero, molto tirata, davvero campionato italiano come dici tu. E cioè, per fortuna è una gara di campionato, per cui non è una passeggiata come tanti anni fa. Si impegnano sia i concorrenti sia le automobili.
0: Federico, un percorso che a detta di tutti è stato molto interessante, ma bello tosto.
4: Molto tosto, infatti ne parlavo prima col presidente, l'abbiamo fatto e pensato proprio difficile. Questa, di solito dico tecnico, ma questa volta è proprio difficile. Poi difficile perché i partecipanti sono veramente i top driver della regolarità italiana e quindi non possiamo che proporgli qualcosa di molto molto molto difficile, e quest'anno diciamo che li abbiamo contentati, diciamo così.
0: Siamo alla finale, veramente al finale, in attesa, fremente attesa delle classifiche, con il padrone di casa, il sindaco Josef Facchini. È sempre un grande perché riesce ad essere vicino alle manifestazioni e per i 25 anni è stato ancora più un piacere.
5: Assolutamente sì, era doveroso esserci, anche perché in questo periodo dell'anno la città di Lumezzane si trasforma in un grande evento e diventa città di motori, di passione, di colori e di auto che hanno fatto la storia. Siamo davvero fortunati ad avere un'organizzazione gestione di questo evento da parte di Lume Eventi, che davvero in questo 25esimo anniversario si sono superati, perché giustamente deve rimanere negli annali, perché 25 anni di grandi gare non sono da poco sicuramente.
0: Ultima battuta, chiediamo a Francesca: com'è stata questa edizione?
6: Questa edizione è stata bella, emozionante, piena, perché ci siamo ritrovati ad avere una piazza comunque sempre attiva, tra ieri sera con il concerto delle Alea, con l'associazione Lumea che ha creato un'unione con i commercianti, quindi abbiamo veramente trovato una Lumezzane pronta ad accogliere un evento veramente da ricordare. Abbiamo 25 anni di storia, quindi io seguo questa manifestazione, ormai penso sia la sesta edizione che mi vede come speaker, è sempre un onore essere qui, anzi colgo l'occasione per ringraziare ovviamente Claudio Bugatti, tutta la Lume Eventi e fare un complimento, perché so quanto può essere faticoso organizzare un evento di questa portata.
0: Abbiamo avuto il padrone di casa, il grande sindaco, ma abbiamo anche Anna Bugatti, che è assessora allo sport, che ha curato un po' anche la presenza di altri sport e altri enti che sono qui in piazza. Direi che un 25esimo di questa città di Lumezzane che è riuscito a polarizzare, e lei è stata bravissima a polarizzare anche altre realtà.
7: Buonasera a tutti, sì, grazie mille intanto per i complimenti. È davvero un grande onore poter ospitare la 25esima edizione del Trofeo Città di Lumezzane, e quest'anno, oltre ad avere le premiazioni questa sera, abbiamo potuto, in occasione delle premiazioni appunto, celebrare anche la nuova squadra per la nuova stagione del Lumezzane Virtus Basket di Lumezzane, e per noi è comunque una grande soddisfazione poter conciliare tutto lo sport lumezzanese e coinvolgerlo in una grande festa come è stata la 2 giorni del Trofeo Città di Lumezzane.
0: Abbiamo come sempre dei grandi protagonisti, perché si è formata una coppia che si sta veramente si è formata per quasi caso, sembra dire così ma non è vero, e invece stanno avendo grandi risultati. Fabio, che trofeo Città di Lumezzane è stato quest'anno?
8: Innanzitutto grazie per i protagonisti, anche se il terzo posto lascia un po', così non vorrei essere abituato al secondo, al terzo posto.
0: Tu sei abituato a vincere, quindi non ti piace.
8: Va bene, sì. Però no, ecco, fin dall'inizio è stata una gara bella combattuta, con prove tecniche a livelli altissimi, proprio a livello del Cireas direi che ci sta tutta. Qualcosa è mancato, potevano probabilmente allungare qualche prova, che poi per evitare le solite contestazioni e evitare anche dei rischi che probabilmente qualcuno è andato a fare o a rincorrere. E comunque niente, direi che siamo soddisfatti, visto che c'è la classifica adesso, la terza posizione per poco, perché per di più il secondo è passato solo per il coefficiente, quindi
0: eravate in ogni caso prima.
8: Eravamo comunque messi abbastanza bene, fin da ieri abbiamo visto che potevamo proprio battagliare per questo benedetto podio.
0: Questo sodalizio si sta sempre più formando, vi trovate bene, tu che sei una precisina, perché ti chiamo la svizzerina di Mantova, quindi per me sei nata svizzerina, sei di Lugano Mantovano. Direi che ti stai trovando bene, anche con la macchina ti trovi bene, hai capito anche oggi che sicuramente stavate andando bene.
9: Sì, abbiamo capito fin da subito che comunque la gara sarebbe stata molto complicata, soprattutto come navigazione oggi, prove molto tecniche, quindi belle toste come piacciono a noi regolaristi, insomma, che ci tengono, giusti. E quindi gara goduta, perché è una gara veloce, una gara ritmata, qualche pecca qua e là come ha detto Fabio, però ecco, il sodalizio c'è.
0: Siamo con le vincitrici del trofeo femminile, piazzate fantasticamente, e oltre ad aver vinto qui al trofeo Lumezzane sono anche campionesse italiane, quindi ragazzi abbiamo qua la creme. Com'è andata la gara?
10: Andata bene, tosta, dura, abbiamo avuto problemi anche con la macchina, per cui arrivare in fondo è stata una conquista in tutti i sensi.
0: Fantastica. Allora, c'è stato un punto dove vi siete dette: stiamo andando bene, quindi ce la possiamo fare.
11: No, fino all'ultimo non abbiamo mai smesso di lottare, perché è stata dura, ci sono state delle difficoltà, però insomma siamo arrivate in fondo bene, siamo contente.
0: Siamo alla chiusura di questo Città di Lumezzane con il presidentissimo. Allora, Giampiero, direi che è stata una bella edizione, bella tosta, tutti l'hanno detto, per il 25esimo avete fatto un grande regalo al campionato.
3: Ma effettivamente è stata una bella gara, molto, molto tosta da professionisti, perché alla fine erano stanchi ma molto soddisfatti delle prove, il che mi fa molto piacere. E noi cercheremo sempre di migliorare, però mi sembra che è stato un buon livello.

tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una due giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione. Il Parlamento europeo ha adottato proposte per obbligare le piattaforme, i paesi dell'UE e la Commissione a garantire un ambiente online sicuro per i giovani dell'Unione europea, in particolare social media e internet. Con 395 voti a favore e 136 contrari,

0: Rari e 80 astensioni, gli eurodeputati hanno chiesto una strategia europea integrata che coinvolga legislatori, famiglie e scuole. Pur riconoscendo che il digitale offre opportunità di apprendimento e sviluppo della creatività, hanno sottolineato anche i rischi di dipendenza dai social e di esposizione al cyberbullismo. Il Parlamento vuole che le piattaforme si assumano maggiori responsabilità nella protezione dei giovani da contenuti dannosi e che mitighino l'impatto del design persuasivo, implementando misure di salvaguardia, nonché per vietare le pratiche che creano maggiore dipendenza. È venuto il momento di rallentare, soprattutto sui modelli che sono in grado di automigliorarsi. È uno dei passaggi dedicati all'intelligenza artificiale dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Secondo von der Leyen, le normative comunitarie mettono nella posizione di poter gestire le pressioni legate allo sviluppo dell'IA. Allo stesso tempo, ha detto la Presidente, è necessario unirsi anche con alcuni paesi alleati, dal Canada al Regno Unito, per poter valutare, verificare e lanciare allarmi preventivi. Quello che invece bisogna fare è portarla nelle fabbriche, nei reparti ospedalieri, nell'agricoltura di precisione, nelle nostre reti energetiche. Dobbiamo usarla per la difesa, ha proseguito von der Leyen, che poi ha concluso. Inviteremo gli Stati membri, le aziende e gli imprenditori a unirsi a noi in questo ambizioso progetto. Vogliamo un'IA che tenga conto dell'azione umana. La transizione verso sistemi capaci di resistere alle minacce dell'era quantistica è già entrata nell'agenda di istituzioni, imprese e operatori delle infrastrutture critiche. L'Unione Europea ha definito una roadmap per accompagnare gli Stati membri verso la crittografia post-quantum. Mentre la crescente diffusione dell'IA rende sempre più centrale un'altra questione: certificare l'origine, l'integrità e l'affidabilità dei dati su cui i nuovi sistemi operano. In questo scenario arriva il Centro Studi Crittografia della Cyber Security Foundation, nato con l'obiettivo di riunire istituzioni, università, aziende ed esperti attorno alle trasformazioni che intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e nuovi sistemi digitali stanno imponendo alla sicurezza e all'affidabilità delle informazioni. Vogliamo creare un luogo stabile in cui competenze scientifiche, industriali e istituzionali possano lavorare insieme, ha detto Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation. Ansaldo Green Tech ha completato nel suo stabilimento di Genova la nuova linea di produzione ad alto volume di stack per elettrolizzatori AEM, Anion Exchange Membrane. Con una capacità produttiva superiore a 300 MW all'anno, l'impianto rappresenta un passo significativo nell'industrializzazione della tecnologia sviluppata dall'azienda a sostegno della crescita della filiera europea dell'idrogeno. Gli elettrolizzatori AEM sono progettati per operare in modo efficiente in abbinamento alle fonti di energia rinnovabile, adattandosi alle variazioni della produzione elettrica e garantendo la generazione di idrogeno in pressione. Basata su un'architettura modulare, l'offerta spazia da una soluzione da 1 MW, in grado di produrre circa 500 kg di idrogeno al giorno, fino a sistemi multi-megawatt capaci di fornire idrogeno verde per applicazioni industriali su larga scala.
1: Ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora in aumento del 16,5% rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita del fabbisogno le temperature eccezionalmente elevate, ricorda Terna, rimaste costantemente superiori a quelle dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle ore notturne, per esempio, le temperature sono state superiori in media di 5 gradi. Il risultato è stato un uso continuo dei condizionatori con relativa impennata della domanda elettrica, in aumento per il quarto mese consecutivo. Più in generale, da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il fabbisogno di energia elettrica è stato in crescita di 10,4 terawattora. Il Mediterraneo centrale ha assorbito il 30% di anidride carbonica in meno in questi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in coincidenza con venti deboli e un'intensa ondata marina di calore. È uno dei principali risultati dello studio condotto da Enea, che raccoglie per la prima volta dati continui sugli scambi di CO2 tra atmosfera e mare in questa area del Mediterraneo. I dati raccolti dall'osservatorio oceanografico di Lampedusa durante l'eccezionale ondata marina di calore dell'estate

2026 mostrano valori di temperatura che hanno superato 31 gradi a 1 metro, 30 gradi a 5 e a 18 metri di profondità. Valori così elevati e per un periodo così esteso non si sono mai osservati da quando ci sono rilevazioni, ha spiegato il ricercatore Alcide Di Sarra. La circolazione superficiale nel Mediterraneo è attiva in due aree principali, dove si formano le acque profonde che trasportano in basso la CO2 assorbita dall'atmosfera, contribuendo a ridurre temporaneamente l'anidride carbonica atmosferica. Una si trova nel bacino occidentale e l'altra in quella orientale. Centinaia di chilogrammi di rifiuti, tra cui moltissima plastica, in poche ore. Li hanno raccolti sulle spiagge pubbliche di 5 regioni le volontarie e volontari di Greenpeace Italia in occasione del World Cleanup Day. Muniti di guanti, pinze, sacchi e bilance, si sono attivati sulle spiagge di Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torrevado. Alcuni gruppi hanno pesato i rifiuti raccolti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torrevado e circa 50 kg nei suoi fondali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di circa 2200 torri Eiffel, finiscono negli ecosistemi acquatici, danneggiando oltre 800 specie marine ed entrando nella nostra catena alimentare, nell'acqua e nell'aria. Volontari da tutta Italia nel Parco delle Foreste Casentinesi per il censimento del bramito del cervo. Nelle notti tra giovedì 24 e sabato 26 settembre i partecipanti, affiancati da tecnici ed esperti, divisi in varie postazioni, avranno il compito di ascoltare il tradizionale richiamo del cervo durante la stagione degli amori. L'obiettivo è raccogliere dati utili per individuare e localizzare gli esemplari del parco, per avere informazioni aggiornate in modo da stimare la consistenza della popolazione e seguirne nel tempo l'evoluzione. Sul territorio sono presenti circa 2000 cervi e di questi 400 sono maschi in età riproduttiva. Il bramito, oltre a rappresentare uno dei fenomeni più suggestivi, costituisce dunque anche uno strumento prezioso per lo studio dei cervi. Le operazioni verranno supportate dal sistema digitale Bramitap per registrare direttamente sul campo le osservazioni effettuate dai volontari.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana.

scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, la copertina di oggi è dedicata alla cronaca. Nei confronti dell'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, e di altre due persone sono cadute tutte le accuse per presunti illeciti in appalti pubblici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: L'ex sindaco di Valva, Vito Falcone, il suo vice durante l'amministrazione Lorenzo Falcone e l'assessore Elio Feniello sono stati prosciolti da ogni accusa a loro carico per presunti illeciti in appalti pubblici. Al disporre in luogo a procedere nei confronti dei tre amministratori tutelati dall'avvocato Giovanna Sica è stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in quanto, in relazione ai capi a loro contestati, il fatto non costituisce reato. Finisce così per i tre amministratori che guidavano il comune di Valva nel 2021 l'incubo dell'inchiesta a loro carico per reati di falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata. Sono ovviamente accuse a vario titolo. L'indagine prese il via dalla denuncia presentata dall'attuale sindaco di Valva riguardante presunte irregolarità nell'esecuzione di un importante appalto per la sistemazione idrogeologica di una località del territorio comunale. I tre amministratori, per i quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio, secondo il GUP non hanno commesso atti illeciti ed è stata accolta in toto la tesi difensiva del loro legale durante l'udienza di 2 giorni fa.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Sono trascorsi 6 mesi dall'assalto al postamat di Sant'Omenna, che da allora è ancora senza ufficio postale e con numerosi disagi per i cittadini. Sentiamo.
1: A distanza di circa 6 mesi dall'episodio del 15 marzo, quando una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello postamat provocando incendi tanti, l'ufficio postale di Sant'Omenna resta ancora chiuso. L'assenza prolungata di questo presidio essenziale sta ovviamente creando difficoltà alla comunità locale. La chiusura dell'ufficio pesa molto soprattutto sulle fasce più deboli. Per effettuare anche le più semplici operazioni, come ad esempio il ritiro della pensione, i residenti sono costretti a spostarsi nel vicino comune di Castelnuovo di Conza. Un disagio enorme per chi non possiede un'auto, non è autonomo negli spostamenti o non può contare sul supporto dei familiari. A rendere la situazione ancora più insostenibile anche il blocco operativo in cui versano molti utenti su disservizi burocratici. E così, mentre le zone interne continuano ad essere al centro di dibattiti sulla tutela e sul contrasto dello spopolamento, nei fatti i cittadini di Sant'Omenna si trovano a vivere sulla propria pelle l'isolamento e il taglio dei servizi primari. Per far fronte a questa grave emergenza sociale e richiedere il ripristino immediato dei diritti ai servizi essenziali, è stato anche inviato un formale sollecito da parte del sindaco Michele Di Geronimo al prefetto di Salerno e ai vertici di Poste Italiane.
0: Proseguiamo con la cronaca. Un trentenne è stato arrestato a Campania con l'accusa di estorsione. Scopriamo cosa è accaduto nel prossimo servizio.
1: Importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di Campania. È stato infatti colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro a un artigiano ed è stato arrestato. Si tratta di un pusher disoccupato, estorceva denaro, chiedeva circa 5.000 euro con insistenza a telefono di persona in strada ovunque incrociasse la sua vittima. L'artigiano si è quindi rivolto ai carabinieri della compagnia di Eboli guidati dal capitano Greta Gentile. Dopo la denuncia è arrivato l'arresto all'estorsore, ora in custodia al carcere di Salerno. L'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Campania, guidati dal maresciallo capo Fabio Pignatiello, ha quindi portato all'arresto dell'uomo di circa 30 anni e ha fatto terminare l'incubo per l'artigiano. Secondo quanto emerso, è stata fondamentale la denuncia da parte di quest'uomo con i militari dell'arma della locale stazione che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto e per cogliere in flagranza di reato il trentenne proprio mentre stava per riscuotere i soldi. Sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte delle carceri.
0: E adesso ci spostiamo a Salerno, dove il procuratore Francesco Cantone ha incontrato la stampa e ha affermato di volere la massima trasparenza con i giornalisti. Ascoltiamo la sua intervista.
1: massima trasparenza con i giornalisti. E questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell'incontro con i giornalisti organizzato negli uffici della cittadella giudiziaria. Un'apertura al dialogo con la stampa, ha spiegato Cantone, che dovrà avvenire nel rispetto assoluto delle regole, mantenendo però un rapporto con l'informazione il più trasparente possibile. Il procuratore ha ricordato la sua esperienza alla guida della Procura di Perugia, dove ha avuto interlocuzione diretta con i giornalisti, auspicando di poter mantenere la stessa impostazione anche a Salerno. Cantone poi ha affrontato alcuni temi dei primi suoi mesi al lavoro nella Procura di Salerno.
3: Questi 4-5 mesi che sono passati, considerando che c'è stata anche l'estate, sono stati mesi particolarmente proficui e utili. Io non credo ci sia un'emergenza di sicurezza in generale a Salerno e nella provincia. È una provincia, diciamo, che ha problemi certamente significativi, ma non credo che sia una realtà nella quale ci sia un'emergenza di sicurezza, o quantomeno ci sia un'emergenza di sicurezza analoga a quella di altre città. Sulla vicenda degli incendi boschivi abbiamo aspettato che ci venisse portata una serie di annotazioni da parte delle forze di polizia, e queste, all'esito di queste annotazioni, diciamo, abbiamo iscritto un procedimento ipotizzando che ci possa essere una regia dolosa. Adesso dobbiamo capire bene come poter individuare se questa ipotesi, diciamo, venga corroborata. Ci sono una serie di segnali che evidenziano, per esempio, la pluralità degli inneschi, che fa pensare difficilmente alla casualità, però lo verificheremo all'esito delle indagini. Io credo che sia doveroso, diciamo, dare notizia delle vicende così significative anche dal punto di vista dell'impatto mediatico, però dovete avere la pazienza di sapere che le informazioni si possono dare quando è il momento opportuno.
4: L'ultima cosa, in merito appunto ai codici rossi, c'è una intesa che vede al lavoro la Procura di Salerno insieme ad altre tre procure?
3: Ma c'è un'intesa non con, diciamo, modus operandi, è più o meno ormai standardizzato. Noi abbiamo una sezione che se ne occupa, avendo anche una struttura, diciamo, che ce lo consente, un procuratore aggiunto, in questo caso il dottor Cardea, che se ne occupa a tempo pieno. È una emergenza, devo dire, non un'emergenza particolarmente preoccupante, però sono numericamente significativi. Non sempre c'è una capacità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nella provincia, di essere in grado di affrontare queste peculiarità. Ci stiamo lavorando anche in un rapporto sinergico con le forze di polizia, ma mentre a Salerno abbiamo una struttura che è in grado di affrontare questi fenomeni, nella provincia ancora un po' meno.
0: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Due coniugi di Eboli sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Marito e moglie infatti detenevano ben 38 cani in pessime condizioni all'interno di un casolare diroccato. Sentiamo. 38 cani chiusi in un fabbricato diroccato tra rifiuti ed escrementi, senza luce e senza acqua. Nei idonei ricoveri sono stati scoperti dai carabinieri del nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Pestum nel corso di un controllo congiunto con il servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione di Eboli e le guardie ambientali zoofile dell'Associazione Accademia Cronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l'abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell'area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato della superficie di circa 2300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani. All'Università degli Studi di Salerno è tutto pronto per la consegna della laurea honoris causa a Vasco Rossi. Intanto sono state annunciate nuove sedi sul territorio. Federica Pistone.
1: Con la conferenza stampa Unisa guarda al futuro, il rettore Virgilio D'Antonio ha illustrato le principali iniziative dell'Università degli Studi di Salerno e i progetti di espansione dell'Ateneo sul territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, naturalmente, c'è la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, in programma il 7 ottobre nell'Aula Magna di Ateneo. L'Università sta predisponendo un articolato piano organizzativo e di sicurezza per accogliere l'importante evento. Il calendario delle prossime settimane sarà inoltre ricco di iniziative culturali ed accademiche, dal concerto Musica Unisa alle attività archeologiche fino alla collaborazione con Linea d'Ombra Festival e alla presenza del regista danese Nicolas Winding Refn. Tra gli altri appuntamenti figurano il Giro d'Italia per la Pace, Job in Campus e il primo Graduation Day di Ateneo, pensato come grande festa dedicata ai laureati e alle laureate Unisa. La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata al progetto Campus in Movimento, con particolare attenzione alla presenza dell'università oltre i confini. A Fisciano sono previste nuove residenze universitarie, mentre Palazzo Barra a Lancusi potrebbe essere riqualificato come moderna struttura destinata al visiting professor. Importanti novità.

riguardano inoltre Salerno, dove prosegue il dialogo con il Comune per l'ex Tribunale ed il complesso Ave Grazia Plena, destinati rispettivamente a possibili attività didattiche e residenziali. E poi l'Ateneo guarda anche ad Avellino, dove sono state avviate interlocuzioni per recuperare e trasformare nuovi spazi cittadini in sedi per attività universitarie. Sul fronte della mobilità sono in arrivo il carpooling, il bike sharing collegato al trasporto pubblico locale e il potenziamento della

0: Sono a conclusione a Ponte Cagnano Faiano gli interventi necessari alla preparazione dei reperti destinati all'imminente esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano, gli Etruschi di frontiera. Al centro dell'attività c'è la T101-88, insieme ai materiali provenienti dalle altre sepolture individuate durante i recenti scavi di archeologia preventiva. I vasi sono stati sottoposti a delicati interventi di pulitura e consolidamento, fondamentali per garantirne la conservazione. Prepararli alla futura esposizione. Particolare attenzione è stata riservata al cratere figurato proprio del reperto catalogato con la sigla T101-88, sul quale è stato eseguito anche un trattamento di impacco per l'estrazione dei sali minerali solubili presenti sulla superficie. L'intervento, di natura non invasiva, consente di rimuovere sostanze che nel tempo potrebbero favorire fenomeni di disgregazione, contribuendo così a preservare la stabilità del reperto e la superficie decorata. Con gli ultimi interventi, ormai prossimi alla conclusione, si prepara dunque il momento della restituzione al pubblico dell'intero contesto archeologico. L'esposizione consentirà alla comunità di conoscere da vicino i reperti emersi dagli scavi e di aggiungere un nuovo importante tassello alla conoscenza della storia antica di Ponte Cagnano. I restauri sono stati eseguiti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino dalle esperte professioniste del Centro Restauro Vassallo per conto di Samoa Restauri, che ha realizzato le indagini archeologiche.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio. Questa domenica alle grotte di Pertosa Auletta torna diversamente Speleo, un'iniziativa che nasce dalla volontà di avvicinare alla speleologia anche le persone con disabilità. I dettagli nel servizio di Elena Comuniello.
1: Esplorare il sottosuolo per scoprire un territorio straordinario, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di barriera. E questo è il senso di Diversamente Speleo, l'iniziativa che domenica 27 settembre farà ritorno alle grotte di Pertosa Auletta, trasformando uno dei più suggestivi ambienti carsici della Campania in uno spazio di incontro, partecipazione ed inclusione. La giornata nasce con un obiettivo ben preciso: rendere possibile l'esperienza della speleologia anche a persone con diverse abilità, accompagnandole lungo il percorso attraverso il contributo di speologi, tecnici e volontari, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza. Un'esperienza che assume così un valore che va oltre la semplice escursione. Entrare nel mondo sotterraneo significa confrontarsi con un ambiente inconsueto, ma anche dimostrare concretamente come la collaborazione possa consentire di superare ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili. L'appuntamento prenderà il via alle 10, mentre intorno alle 11 è previsto l'ingresso in grotta all'inizio della visita. A fare da cornice sarà uno dei complessi carsici più importanti della Campania, un autentico patrimonio geologico e paesaggistico, attraversato dal fiume sotterraneo Negro, che caratterizza in maniera unica l'esperienza di visita, anche grazie alla possibilità di percorrere un tratto in barca. È proprio il rapporto con un ambiente naturale, tanto affascinante quanto apparentemente difficile da raggiungere, a rendere particolarmente significativo il messaggio di Diversamente Speleo. Quella del 27 settembre sarà inoltre una giornata all'insegna della solidarietà. L'edizione sarà infatti dedicata e sosterrà una raccolta fondi a favore del Sorriso di Samuele, aggiungendo alla dimensione dell'inclusione quella del sostegno alla comunità e alla responsabilità condivisa.
0: Ci spostiamo a Potenza, dove boom di prenotazioni per la mostra sul Narciso di Caravaggio, che si potrà ammirare fino al 30 novembre presso il Museo Archeologico Provinciale. Vediamo! Cresce senza sosta l'interesse per la mostra Caravaggio, Narciso, il mito di un capolavoro, inaugurata lo scorso 10 settembre al Museo Archeologico Provinciale di Potenza. A sottolineare il successo dell'esposizione, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, è stata l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, che con la direttrice generale Margherita Sarli ha portato il capolavoro nel capoluogo lucano dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma. A pochi giorni dall'inaugurazione, si legge in un comunicato dell'APT, la piattaforma di prenotazione online alla mostra ha superato quota 22.000 prenotazioni, un dato che colloca l'iniziativa tra le più seguite mai realizzate in Basilicata e che conferma la capacità di un capoluogo di provincia di attrarre pubblico su un evento di caratura nazionale. L'APT ha inoltre specificato che un capitolo a parte merita la risposta del mondo della scuola. Sono infatti numerosi gli istituti di ogni ordine e grado, provenienti da tutta la regione e non solo, che hanno aderito ai percorsi didattici pensati appositamente per le classi in visita, prenotando ingressi dedicati per l'anno scolastico appena avviato. Il progetto espositivo, articolato in un racconto in 5 atti tra archeologia, mito, rinascimento, barocco e novecento lucano, si presta infatti a una lettura trasversale che intreccia storia dell'arte, letteratura classica e linguaggio contemporaneo, offrendo ai docenti uno strumento di approfondimento che va ben oltre la singola visita guidata. L'ingresso alla mostra, che resta visitabile fino al 30 novembre 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, si può effettuare previa prenotazione obbligatoria sul portale basilicataturistica.it, dove è possibile consultare anche i pacchetti didattici riservati alle scuole e i tour di scoperta del territorio. E concludiamo con lo sport. Buon inizio per la Valdiano Volley, che ieri ha vinto con un netto 4-0 nella prima amichevole contro il CUS Unical Cosenza. Sentiamo.
2: Esordio vincente per la Valdiano Volley, che ieri ha giocato la prima amichevole di stagione contro il CUS Unical Cosenza, squadra dell'Università della Calabria che milita nel girone H del campionato maschile di Serie B. Sul parquet del Palacus di Rende, i ragazzi di Mister Baldon hanno saputo mettere in campo le proprie abilità, aggiudicandosi un netto 4-0. Sì, dal primo set, chiuso con un punteggio di 25-15, i gialloverdi hanno dominato la partita. Il match è proseguito in favore della formazione valdianese anche nel secondo set, in cui i calabresi, guidati dal direttore sportivo Valerio Vermiglio, e dal direttore tecnico Giacomo Bozzo hanno accumulato 18 punti. Nel terzo parziale la squadra calabrese ha tentato la rimonta, ma i valdianesi sono riusciti ancora una volta a portarsi avanti chiudendo il set sul 25-20. Una situazione analoga si è verificata nel quarto e ultimo set, dove il CUS Unical si è fatto sempre più vicino alla Valdiano, che però ha concluso la partita con un 25-23. Un primo banco di prova incoraggiante per la squadra valdianese, che è servito a ritrovare il ritmo gara e a creare sintonia tra i giocatori in vista dell'inizio ufficiale del campionato, previsto il prossimo 17 ottobre. Prima di allora è in programma una nuova amichevole che si terrà la prossima settimana, che potrà migliorare ulteriormente meccanismi di gioco e intese.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata interamente dedicata ai processi indiziari. Vi presento subito gli ospiti, così poi passiamo direttamente al dibattito, anche perché già la scorsa puntata non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo questo delicatissimo tema. Parto naturalmente da Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, tu ormai sei ospite fisso.
1: Certo.
0: Bentornato naturalmente anche a Bruno Calabrese, bentornato Bruno, naturalmente
2: grazie.
0: Ringrazio di essere qui con noi anche stasera l'avvocato Veronica Coppola, bentornata Veronica, e naturalmente il generale Ernesto Di Serio, generale, già generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo il giudice Giovanni Schiavon, bentornato anche a lei dottor Schiavon.
3: Buonasera direttore.
0: La scorsa puntata non siamo riusciti a chiudere con questo discorso, anche perché è molto delicato e molto complesso, e poi insomma a noi, come lei sa, interessa far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando. Insomma, il tema della giustizia, che dovrebbe essere un tema molto conosciuto dalla gran parte dei cittadini, invece è un tema quasi ristretto agli addetti ai lavori, e purtroppo i risultati si vedono ogni giorno. La volta scorsa abbiamo parlato del caso di Giacomo Bostoli, il giovane condannato all'ergastolo con l'accusa di aver gettato dentro un forno lo zio Mario. E io vorrei ripartire da lì. Ecco Alessandro, la volta scorsa si parlava, tu hai posto il problema del diritto formale, poi deve esserci anche il diritto della forma. Cioè...
1: Io ho sostenuto e sostengo ancora in realtà che questi equivoci, chiamiamoli così, è un termine molto morbido, perché in realtà non si tratta di equivoci, ma si tratta veramente di drammi esistenziali di mala giustizia, sono il prodotto di un'applicazione della norma che risponde a una struttura costituzionale europea, come diceva anche il giudice l'altra puntata, essenzialmente concentrata sul diritto formale, il diritto italiano, quello francese, quello tedesco per esempio, e quindi in cui il procedimento si fa su, come si dice, sulle carte. Devi avere elementi di inequivocabile oggettivazione per portare alla condanna di una persona. E poi dopo però, quando viene applicato nella realtà, questo diritto formale diventa un diritto sostanziale a modello anglosassone, inglese o americano, in cui il principio di razionalità viene derogato ad un principio di ragionevolezza dell'investigazione, concentrato su quei tre elementi fondamentali che sono gli indizi, che devono essere concordanti, gravi e poi non, qual è quell'altro, non me lo ricordo,
4: gravi, precisi,
1: precisi e concordanti,
4: quindi non inequivocabili.
1: Là c'è tutto un discorso da fare, lo facevamo prima l'altra volta fuori onda, che cosa significa grave. Quando tu vai ad analizzare una cosa di questo genere, analizzi sul piano ponderale, non sul piano quantitativo. Cioè questa analisi di questi tre elementi è sempre portata avanti sul piano quantitativo. Cioè, ho tanti indizi, 100 indizi, e devono essere tutti concordanti verso un solo paradigma. Ammesso e non concesso, perché come dicevo l'altra volta anche, se vado a parlare con un terapeutista, questo terapeutista mi trova 100 indizi concordanti sul suo paradigma che la terra è piatta ma la terra è tonda, e quindi questa cosa già è equivoca. Ma lasciamo perdere questo elemento, il punto centrale della questione è che tutti questi e tre elementi degli indizi sono di ordine quantitativo. Ma se io analizzo per esempio il concetto di gravità, il valore ponderale di un concetto di gravità è qualitativo. Questo è un problema importante, ho fatto l'esempio anche l'altro giorno. Diceva Sartori, Giovanni Sartori, che è stato uno dei più grandi epistemologi delle scienze sociali esistenti al mondo, faceva questo esempio qui. Se io analizzo in termini quantitativi, so che 44 più 1 è uguale a 45. Però in termini ponderali o qualitativi, se ho 44 di febbre sono vivo, se ho 45 sono morto. E questa differenza fa tutta la differenza. Allora questo valore ponderale agli indizi normalmente non viene dato. Perché? Perché è un valore soggettivo, il valore di gravità è soggettivo, diventa la psiche di ciascuno dei, degli attori del crimine, diventa dalla psiche del criminale, che certamente esprime un valore ponderale totalmente diverso di coloro che fanno l'investigazione. Quindi è tutta una materia equivoca. Allora la mia proposta era questa: facciamo una legge, benissimo, ma se non ho dati oggettivi per cui condannare una persona, voglio un processo diverso. Voglio un processo che si basi su indizi, voglio processi che si basi su indizi concordanti, gravi e razionali, non so qual è l'altro, e precisi. Voglio un giudizio di questo genere, ma lo voglio, vorrei ovviamente, un giudizio che rispetti i canoni del diritto sostanziale anglosassone. Allora sì, allora ha senso. Perché significa che questo processo, non avendo elementi oggettivi, sfugge totalmente alla dimensione della rigidità della forma, della formalità del diritto, alla oggettivazione delle carte. Sfugge. E se sfugge, io voglio essere giudicato sulla base di un'etica collettiva, che è quella che esprime appunto il diritto sostanziale.
0: Ecco, io adesso inviterei la regia a mandare in onda un contributo video, dove c'è un altro caso simile a quello del Bozzoli, e poi cioè vedremo anche come la Corte spiega e giudica il soggetto in base a quelle che sono state poi le loro risultanze.
2: È il 1 maggio 2014, quando Guerrina Piscaglia, cinquantenne originaria della provincia di Rimini ma residente a Carra

0: Raffaello nel comune di Badia Tedalda scompare da casa. La donna sposata e madre di un ragazzo con qualche problema di disabilità dopo un normale pranzo in famiglia esce per andare in canonica e non torna più. Scatta subito la denuncia e dopo qualche giorno intervengono anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Nel mirino delle indagini finisce padre Gracien, un frate congolese 45enne appartenente ad una congregazione africana con cui Guerrina avrebbe avuto una relazione e si sarebbe scambiata migliaia di SMS e telefonate. Lui è arrivato nel paesino per sostituire l'ex parroco, è un uomo dalla personalità spiccata, ama vestire bene, ha un temperamento carismatico e le sue messe sono rallegrate da canti e balli inneggianti al Signore. In poco tempo diventa il punto di riferimento della donna e della sua famiglia, tanto che il marito Mirko Alessandrini spesso fa d'autista al religioso e il parroco a sua volta insegna al figlio di Guerrina ad usare il computer. Settimana dopo settimana l'inchiesta prosegue e il giudice per le indagini preliminari in base agli indizi in possesso nell'aprile 2015 decide di far arrestare padre Gracien con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.
1: Ecco, questa insomma, è la storia di Guerrina Piscaglia, anche questa è sparita nel nulla, da oggi al domani. Lui è stato poi arrestato e poi condannato. Io inviterei adesso la regia a mandare il secondo video dove i giudici spiegano come si è arrivati a questa condanna e quelle che sono poi le motivazioni. Anche perché da qui poi nasce tutto il nostro dibattito.
2: La strangolata a mani nude quel primo maggio 2014, togliendole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito, temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. È questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello che hanno condannato padre Gracien alla BIA a 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Caraffello il primo maggio 2014. Il cadavere di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel primo maggio in canonica con padre Graziano. A seguito di un litigio, il religioso si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche.
1: Ecco, siamo nuovamente in studio, abbiamo visto quelle che poi sono le motivazioni, no? Allora io pensavo così, come i giudici sono arrivati a capire, a dire, a sostenere che è stata soffocata, strozzata e poi eccetera eccetera eccetera, se non si è trovato il corpo, quindi i segni sul collo come li hanno trovati? Per capire che è stata strozzata questa povera cristiana, no? In base a che cosa? Alessandro, spiegamelo tu, poi lo chiediamo al giudice, sì, anzi, no. lo chiediamo al dottor Schiavone.
3: No,
1: dottor
3: Schiavone. Dire, siccome quello era un prete, misteri della fede.
1: Mi sente, dottor Schiavone?
4: Forse una seduta spiritica.
5: Lo sento.
1: Ecco, com'è possibile che i giudici siano arrivati a una conclusione del genere, poi spiegata anche nei dettagli, senza che ci fosse stato il corpo, senza che sapessero nulla di fatto?
5: Ma guardi, io non ho letto... non conosco gli atti e non ho letto, quindi faccio una supposizione.
1: Sì, ma le parole sono quelle insomma del filmato, la donna è stata strozzata, soffocata.
5: Ovviamente bisogna conoscere un po' anche gli atti. Quello che voglio dire, il processo, ma anche nel processo anglosassone, si basa sull'interpretazione. L'interpretazione necessariamente è soggettiva, non esiste un'interpretazione oggettiva. L'interpretazione oggettiva è una contraddizione, è un ossimoro. Ora, ripeto, si tratta sempre, io ripeto, non conosco questo caso specifico, capisco anche la sua perplessità, le posso dire, certamente posso dirlo, però, ripeto, pur non essendo in grado di spiegare questa specifica sua domanda, ritengo corretto che sì, almeno questo è il mio personale convincimento, che sì, giunga a procedimenti di interpretazione con un uso di indizi che devono avere quelle connotazioni. Ora, ci sono le letterature intere del significato delle precise, gravi e concordanti. Ognuna ha un significato, cioè... è importante evidentemente che si

0: faccia un uso corretto di questi indizi, ma non si possono escludere gli indizi, è inevitabile che esistano. L'importante non è una questione di quantità di indizi, è una questione di convergenza, di qualità. Cioè, questo è l'uso della, e questa è frutto della correttezza interpretativa che compete a ogni giudice. Non è una cosa semplice, ovviamente, però non si può, è inevitabile assolutamente. Non si può pensare a un giudizio oggettivo. L'interpretazione è alla base dell'attività di tutti i magistrati, anche nel diritto anglosassone. Non saprei come si potrebbe evitare questo grosso rischio di fare un cattivo uso di questa attività interpretativa.
1: Ecco, Alessandro.
2: No, volevo dire, è vero quello che dice il giudice, che ovviamente il diritto anglosassone è un diritto interpretativo. Il punto delicato è che non dovrebbe esserlo quello formale italiano, non che lo sia quello anglosassone. È per questo che io chiedo, nell'ambito dell'interpretazione, un processo simile a quello dell'anglosassone, perché quello è certamente tutto interpretativo, ma se io ho un diritto formale a cui faccio riferimento è quello formale che non dovrebbe esserlo. Questo è il punto.
1: Ecco, Veronica, io vorrei, sì. Dottor Scavo, indizi precisi, gravi, concordanti. Ecco, ma mi chiedo, ma come si fa a arrivare a dire che una persona è stata strozzata se non c'ha il corpo? Cioè, se tu dici che una persona è stata sparata, è stata sparata, no? Per stabilire che è stata sparata gli trovi i buchi dei proiettili. Guarda, altrimenti non è stata sparata.
3: Certamente, no. Allora, anch'io non conoscendo gli atti specifici del processo, mi posso limitare però a osservare che, a mio avviso, si è pervenuti a tale, diciamo, ipotesi, ok, escludendo tutte le altre, per cui magari indagando sulla scena del crimine se c'erano tracce di sangue, eccetera, e quindi, diciamo, sempre secondo il principio di esperienza, di comune esperienza, che cosa può essere successo? Può essere successo che è stata strozzata, non ci sono altri segni nell'ambito della canonica, eccetera, e quindi si è pervenuti a quella definizione. Però, come ho detto prima, c'è sempre, anche nella ragionevolezza, no? Nel principio di ragionevolezza, cosa può essere accaduto, io escludo le altre ipotesi, arrivo a quello, c'è sempre l'eccezione, cioè può non essere avvenuto quello. E quindi io pervengo a una condanna per omicidio, in questo caso il parroco è stato condannato a 25 anni, in cui mi si dice è stata strozzata e non vi è una prova oggettiva perché non c'è un cadavere, non si sa che fine abbia fatto il corpo, dove
1: potrebbe,
3: è stato, è
1: chiaro che gli è stata una martellata
3: viene contestato l'occultamento di cadavere, ma diversamente dal caso che abbiamo citato nell'altra puntata, in cui si facevano delle ipotesi, in questo caso effettivamente che cosa poi viene fatto di questo corpo, no? Dove può essere finito? Ok, e quindi quello che a me spaventa è che certamente le sentenze si fondano sul convincimento del giudice, sulle analisi degli indizi, ma è importante che ci sia un vaglio completo, razionale, il più possibile, affinché in realtà la ricostruzione di tutti gli indizi non sia un mero, diciamo così, cherry picking di quello che si sceglie per poi pervenire a un giudizio su cui ci si è comunque convinti. Perché sicuramente condannare per omicidio, arrivare a delle pene, appunto, come può essere l'ergastolo, come possono essere 25 anni, deve essere frutto di una argomentazione, di un iter logico particolare in cui si va al di là di ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto laddove questo dubbio permane si assolve col 530 comma secondo CPP, che ci dice assolutamente che in caso di contraddittorietà della prova l'imputato va assolto. Comunque è chiaro che l'imputato, per difendersi in questi procedimenti, ha delle enormi difficoltà, perché c'è sempre questa sproporzione fra accusa e difesa, che non è solo in fase di indagine, ma ahimè si protrae anche poi nell'ambito del processo.
1: Scusa, se no ci fermiamo per la pubblicità, perché altrimenti usciamo fuori dai tempi. Fra 2 minuti poi ti do la parola. 2 minuti ti do la parola.

0: Alessandro, insomma, questa
1: no,
0: qui...
1: volevo fare una domanda.
0: Ecco, no, voglio dire, cioè, arrivare a scrivere in una sentenza, questa qui l'ha strozzata, potrebbe averle dato anche una coltellata, potrebbe averla spinta.
1: Ma è proprio il
0: magari
1: concetto,
0: cascata è quello dopo che dicevo una spinta prima, rispetto... cambia anche il tipo di reato.
1: Esatto, è quello che dicevo prima rispetto al concetto di gravità, che è un valore ponderale, no? Quello che volevo chiedere a Veronica, ma se un conto è la gravità di una persona che mette le mani attorno al collo ad un'altra persona e la strangola. Un altro conto è che io spingo una persona vicino al muro, lei sbatte la testa e muore. E anche in termini proprio giuridici ha una valenza totalmente diversa.
2: Certo, comporta anche delle pene differenti, assolutamente.
0: Non scrivo, di 125 anni.
1: So. Nel momento in cui io scrivo, senza vedere il corpo, senza conoscere nessun dato oggettivo, che quello è stato strangolato sulla base di una descrizione di ambiente, sto pregiudicando una condanna, no? Perché sto introducendo un elemento di gravità che potrebbe non esserci.
0: Ma scusate, no, voglio aggiungere una cosa, che non è casuale che poi un altro magistrato, il dottor Francione, l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, ragazzi,
3: esatto, su base romanzesca.
0: Cioè. Su base romanzesca.
3: Perché qui non solo... ma qui manca, sentivo parlare della scena del crimine, qui non c'è neanche la scena del crimine. Mentre nel delitto Bossoli c'è la fabbrica dove lo zio era entrato, esatto, ed era sicuro, e quindi quantomeno una scena del crimine, esatto, c'è. Qui no, con nel caso di Rosalinda, come si chiama? Questa
2: Guerrina. Guerrina.
3: Ah, Guerrina. Non c'è neanche la scena del crimine, quindi di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro poi ci sono varie, abbiamo toccato vari argomenti. Vabbè, uno è il discorso che se fosse, ecco, abbiamo fatto un raffronto con quello che è l'ordinamento giuridico anglosassone, no? Ma loro hanno molto più ben, anche da noi nel nostro ordinamento giuridico esiste il concetto dell'habeas corpus, ma da loro è molto più radicato. Non a caso un re inglese, non mi ricordo come si chiamava, a metà del 600 emanò un editto in cui bisognava appunto attenersi a queste. E allora, in sostanza, in un sistema diciamo giudiziario tipo anglosassone, questa mancanza del corpo avrebbe molto più valore ai fini del giudizio e ai fini della pena. Probabilmente non si arriverebbe neanche al processo, probabilmente, perché loro hanno molto più radicato questo concetto, che ripeto esiste anche da noi nel nostro ordinamento giuridico, ma è contemplato in maniera differente. Poi c'è la questione delle indagini, accusa, difesa, eccetera, eccetera. Allora io qui do molto la colpa al cosiddetto nuovo codice di procedura penale, ormai vecchio pure lui perché è dell'89. Ora, in sostanza, il nuovo codice che cosa ha previsto? In due righe hanno fatto un colpo di Stato, hanno detto... Le indagini, il pubblico ministero dirige le indagini, va bene? Quindi c'è un'univocità di pensiero, un'univocità di indirizzo delle indagini che deriva dal pubblico ministero. Il vecchio codice invece che prevedeva? Che la polizia giudiziaria faceva i suoi accertamenti, tutte le sue indagini, tutte le sue belle cose. Dopodiché mandava quello che si chiamava un rapporto giudiziario a un signore in procura che era il giudice istruttore, il quale rivedeva tutto. Se tra l'altro aveva detto fesserie, quel signore che aveva scritto le rispondeva anche in termini di carriera, cioè, o disciplinari, eccetera, eccetera. E quindi c'era più garantismo paradossalmente, e comunque c'era una dualità di approccio alla questione, e quindi non c'era quello che si innamorava dell'inchiesta, della sua tesi e che la doveva portare avanti ad ogni costo. Infine, in questo tema abbiamo toccato il problema delle indagini difensive. Va bene, non c'è dubbio che le indagini difensive, di fatto, anche se in teoria esistono, sono codificate, sono... E di fatto non si riesce a farle, e lo abbiamo visto nei casi più recenti, anche nei casi di Olinda, di Erba, l'omicidio di Erba, l'abbiamo visto nella storia di Iaria Gambirasio. Cioè praticamente queste indagini difensive che esistono sulla carta, di fatto, a parte il discorso economico che è stato anche toccato giustamente, ma di fatto queste indagini difensive non si riesce a farle. Un'ultima cosa vorrei dire su Guerrina. Un altro paradosso è questo, che ormai la scomparsa di Guerrina risale a 10 anni fa. Ebbene, pochissimo tempo fa il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la morte presunta di Guerrina. Però il paradosso è questo, che questo signore è stato già condannato, il parroco congolese, è stato già condannato, però ufficialmente la morte presunta è stata dichiarata
1: dopo,
3: successivamente. Questo è un altro paradosso. Vabbè.
2: Condannato per morte certa, dichiarata successivamente
0: è morta,
3: no, perché se ci rifacciamo a questo discorso che faceva il professor del formalismo, eccetera, eccetera, allora tu formalmente perché mi dichiari adesso dopo 10 anni e io già mi hai condannato, perché poi formalmente
1: perché formalmente il giudice non lo sapeva che il corpo non c'era. E quando gli hanno portato le indagini,
3: lo sapevano.
1: Quando
3: sì.
1: gli ha portato le indagini dicendo ecco che era stata strangolata, non ha posto l'obiezione che il corpo non c'era. Il giudice, non parlo della procura,
3: In questo caso siamo.
0: Io a tal proposito vorrei portare l'esempio dei fratelli Gallo, no?
3: I fratelli Gallo,
0: che è stata un'altra barzelletta della giustizia italiana. I fratelli Gallo erano come cane e gatto, stavano sempre in lite, no? Erano due contadini, due pastori. Un giorno uno dei due sparisce, hanno trovato una goccia di sangue su un sasso che probabilmente era di qualche gallina, di qualche pollo, no? E lui se n'è andato, insomma, al morto, tutti hanno gridato all'omicidio, la moglie di quello che se n'è andato probabilmente se n'è scappato per via della moglie, insomma, fatto sta che la moglie ha detto sì, sicuramente il fratello, perché erano sempre in lite, l'ha ucciso lui. Questo povero Cristo è stato condannato all'ergastolo. Un giorno un suo compaesano va a fare una passeggiata in una città a circa 300-400 km da dove abitavano loro e vede per strada il morto, è tornato a casa, va dal carabiniere e ha detto io ho visto il morto. Dice, ma lei è pazzo, io ho visto il morto, sono andati, effettivamente era il morto, che non era morto. Intanto quello si è beccato l'ergastolo. Ecco, quanti di questi casi processati senza il corpo possono essere simili a quelli dei fratelli Gallo? Lo chiedo a te, Alessandro.
1: No, ma perché questo è proprio lì il punto. Il punto sta tutto lì, che quando si entra in una dimensione di valutazione, diciamo, soggettiva, è tutto discrezionale, no?

0: è tutto talmente discrezionale che qui in questo caso c'è un procuratore che dichiara, senza aver visto il corpo, che quella donna è stata strangolata, e già questo è un paradosso, appunto. E c'è il giudice che, sapendo che loro non hanno il corpo, accorda questo tipo e mette pure la sentenza.
1: Cioè, è stato ben definito, come è stato questo giornalista, come l'ha definito questo caso?
2: Processo indiziario.
3: No, è un magistrato, che ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca.
1: Ma
3: è un magistrato,
1: non
3: è un giornalista.
1: Uno che non c'è niente, non c'è scena del crimine, non c'è niente, e dice che è stata strangolata.
0: Ma perché?
1: Su base romanzesca.
3: Sì, ma poi dopo dieci anni dichiara la morte presunta.
0: Perché hanno fatto questo? Arriviamo al punto, allora, così che torniamo al discorso iniziale nostro. Perché hanno fatto questo? Perché avevano l'esigenza di fare in modo che gli indizi fossero gravi, concordanti e precisi. Allora, siccome non avevano la possibilità di farlo, l'hanno indotto. C'è stata un'induzione nella valutazione tale, perché una dimensione discrezionale ti porta a questo, ti porta ad indurre una valutazione in modo tale che tu poi possa mettere una sentenza.
1: Ma tu per accusare una persona non puoi inventarti un romanzo di fantascienza.
3: Non parliamo uno sull'altro, altrimenti si capisce.
0: Non è la prima volta,
3: scusami.
0: A partire dal mostro di Firenze.
3: Per favore, dottor Schiavon.
4: Sono qui.
3: Eccomi, ho raccontato la storia dei fratelli Gallo. Ma quanti casi come fratelli Gallo? Cioè, fratelli Gallo, il detenuto, quello che poi era stato condannato all'ergastolo, hanno dovuto fare una legge per farlo uscire di galera, altrimenti si avrebbe fatto l'ergastolo senza capo né coda.
4: No.
3: Abbiamo visto purtroppo decine, sono centinaia di italiani finiti in galera e scarcerati dopo 10, 15, 20 anni, addirittura anche dopo 33. E anni di carcere innocente, insomma.
4: Allora, casi di mala giustizia.
3: Allora, non sarebbe meglio, nel dubbio, avere un delinquente fuori che un innocente in galera?
4: Allora, a questa domanda ovviamente io non posso altro che dirle certamente. Ma lo stesso, la Cassazione si è sempre orientata in questa direzione. Nel dubbio, evidentemente, si preferisce avere un delinquente in circolazione che un innocente in prigione. Però per arrivare a questo risultato ottimale, ripeto ancora una volta, occorre che lo Stato si doti di una organizzazione giuridica e giudiziaria solida, occorre che ci sia una professionalità specifica dei magistrati. Io è una vita che dico, che sempre sostenuto, che i magistrati, come gli avvocati, devono specializzarsi. Io vorrei una organizzazione della giustizia fatta da magistrati iper specializzati sia nel settore civile che in quello penale. Chiesto perché, ripeto, è difficilissimo poter giudicare. Io l'ho fatto per una vita e devo dire la verità che è veramente difficile. L'interpretazione, ripeto ancora, in qualsiasi forma di diritto è assolutamente soggettiva e bisogna che il magistrato sia capace di farla. Se non è capace, deve imparare a fare un altro mestiere. Il generale prima ha ricordato il vecchio codice. Il vecchio codice, prima dell'89, io l'ho vissuto anche come magistrato, era effettivamente più garantista. E ricordo anche che degli esponenti del governo statunitense sono venuti in Italia per studiare, per studiare questo tipo di processo col giudice istruttore, che a mio parere era molto più garantista, per portarlo negli Stati Uniti, tanto per dire. Cioè, i sistemi giudiziari sono sempre, si prestano sempre ad errori grossi, gravi, purtroppo a interpretazioni sbagliate, a volte ridicole pure, però che devo dire, non si può pensare che se non c'è un cadavere non si debba agire per omicidio. Sarebbe io trovo

0: in qualsiasi stato non si può, il cadavere non esiste e non si ritrova il cadavere e questa situazione crea ancora più problemi per chi indaga e chi indaga deve poter sapere nel dubbio se non riesce a trovare un convincimento in una direzione o nell'altra, evidentemente la situazione deve portare necessariamente alla soluzione. Se non ha portato a una soluzione, cioè, vuol dire che i processi che ci sono stati processi sbagliati. Io non voglio pronunciarmi su casi specifici che non conosco, per poterci pronunciare bisogna capire dove è stato l'errore, chi ha sbagliato, eccetera. Io mi limito a ricordare quelle che sono le regole dell'attività di indagine.
1: Mi sa che ci sono rimasti 2 minuti per la pubblicità, 2 o 3 minuti. Bruno, i fratelli Gallo dovrebbero essere un esempio, no? per evitare questi errori. Poi insomma, finire all'ergastolo senza colpa. Per fortuna poi il Parlamento ha fatto una legge per scarcerarlo, altrimenti sarebbe morto in galera. Insomma, penso che dovrebbe far riflettere. Allora, piuttosto che buttare in galera un innocente, io ripeto sempre, è meglio tenere fuori un delinquente, un assassino. Poi, insomma,
2: questo principio è già sancito dalla nostra legislazione e dal 530,2. Tutte le persone
1: ma in questo paese tutto è sancito, però poi nulla
2: viene applicato.
1: Ecco, questo è il problema.
2: Ha ragione Schiavon quando dice che il magistrato deve fare delle attività di indagini anche per disconfermare gli eventuali elementi convergenti verso la colpevolezza dell'indagato. Ha ragione il professor Ceci quando ha detto attenzione. Se abbiamo un indizio grave, preciso e concordante, secondo quale logica è grave, secondo quale logica è precisa, secondo quale logica è concordante, convergente, concordante? Quali sono le logiche? Perché sono logiche soggettive. Io però, avete ragione tutti quanti, ma c'è un problema. Metaforicamente, quando vado a pesca, io pesco il pesce secondo l'esca che utilizzo. Praticamente io ho visto nei processi portare il criminal profiling, quindi il profilo criminologico dell'aggressore, dell'omicida, come elemento di prova. E questo è un'aberrazione. Vi faccio un esempio. Perché è un'aberrazione? Perché la gente deve sapere di quali realtà stiamo parlando. Noi abbiamo all'incirca, dipende dalle statistiche annuali, tra 65 e 70 casi irrisolti di omicidio volontario, cioè casi di cui noi non individuiamo il colpevole. Statisticamente nell'anno ci abbiamo circa 320-330 casi di omicidi volontari l'anno.
1: E 900 di errori giudiziari.
2: Aspetta, se noi togliamo i femminicidi che sono in circa 120-130 l'anno, noi abbiamo 200 omicidi. Di questi 200 omicidi, una novantina sono non intrafamiliari, ma sono relazionali familiari. Per cui le attività di indagine sono facili a individuare i responsabili. Ci abbiamo 100 omicidi, 100-110 omicidi, che sono agenti esterni alla famiglia e ai rapporti affettivi. Bene, di questi 70 sono irrisolti. Allora, abbiamo un altro problema pratico. La Cartabia ha introdotto il limite temporale per le attività di indagine. Nei casi di omicidio, 1 anno, con possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di 1 altro anno. E abbiamo un problema. La statistica che le procure devono presentare per definire la propria efficienza.
1: Bruno, ti devo fermare, poi riprendo da te. Ci fermiamo per 2 minuti per la pubblicità, poi riprendiamo da Bruno Calabrese, naturalmente.

0: Bene, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Allora, il giudice Schiavone ha fatto una lezione molto, molto importante, Alessandro, ovvero la creazione di una struttura funzionale, insomma, diversa.
1: No, io
0: Ecco, tu sei perfettamente d'accordo,
1: sono
0: sono stati.
1: perfettamente d'accordo con lui e credo che questa sia una soluzione seria, se ci fosse una gestione politica seria, nel senso di costruire
0: Ha
1: un
0: detto io.
1: corpus giuridico anche territoriale di alta specializzazione. Questa è una strada giusta perché poi alla fine le valutazioni passano attraverso gli uomini e se gli uomini sono specializzati noi abbiamo una maggiore affidabilità del processo decisionale. Quindi secondo me lui ha colto un punto su cui io sto battendo anch'io miseramente da tanti anni, sul fatto che secondo me il magistrato, il giudice, il procuratore deve essere estremamente specializzato. Questo è un tema importante perché molte volte ti trovi a discutere, noi che facciamo le perizie, poi Bruno lo sa benissimo, con una struttura di persone che non sono assolutamente preparate sul tema. Adesso noi stiamo parlando del caso specifico, di alcune degli indizi, ma pensate quando noi ci troviamo a fare perizie nei confronti di giudici che trattano il tema dell'abuso infantile, di un bambino che viene violato, traumatizzato, la maggior parte delle volte trovi giudici che non sanno assolutamente nulla di tutto questo. Allora, secondo me, la proposta fatta dal giudice Schiavon è la migliore in giro che si possa sostenere, quella di avere un corpus anche territoriale, giuridico, saldo di estrema specializzazione. Io andrei ciecamente su quella strada.
0: Ecco, questa è una cosa
2: Abbiamo detto tante
0: che poi, tra
2: volte.
0: l'altro, in trasmissione anche col dottor Socci abbiamo sempre sostenuto, insomma,
2: Abbiamo sempre
0: perché a
2: detto.
0: volte succede che c'è un omicidio, uno è di turno, magari è un neoassunto, e se è il primo
3: No,
0: omicidio che si
3: le
0: ritrova
3: procure più.
0: e non è certamente preparato. Con chi parlo? Scusa.
1: Il giudice.
4: Mi permette di
0: Sì,
4: fare
0: dottor
4: una
0: Scamo, sì,
4: precisazione?
0: mi dica, scusi.
4: Guardi, no, io voglio dire, io da anni sostengo una cosa, l'Italia è il paese, dal punto di vista soprattutto dell'espressione della giurisdizione, delle finte garanzie. Cioè la garanzia preferita, la garanzia della terzietà del giudice, pretendendo che vada ogni 10 anni deve cambiare funzione, dal penale deve passare al civile. E
1: Esatto.
4: noi avremo sempre dei magistrati, dei pressapochisti, delle persone poco specializzate, e invece è profondamente sbagliato. Quella della terzietà fatta in questo modo è una finta garanzia per il cittadino.
1: Giusto.
4: La garanzia per il cittadino è di avere magistrati seri, preparati e onesti. Questa è la vera garanzia per la giustizia per i cittadini. L'apparente garantismo è peggio di non averlo. Quindi,
0: Assolutamente.
4: che senso ha cambiare? Già abbiamo de de delle

0: delle personale in quantità inferiori rispetto alla necessità. E poi questi cambiamenti forzati, obbligatori, è chiaro che crea un pressapochismo preoccupante.
1: È corretto.
2: Assolutamente d'accordo, dottor Schiavone. Bruno, tu stavi concludendo.
3: No,
2: prima.
3: Io vorrei solamente dire, Schiavone fa dei ragionamenti ortodossi, ma dimentica un problema. Ed è questo, che il giudicante deve ragionare sugli elementi di prova che si sono formati nel contraddittorio. Ora, se abbiamo, e abbiamo già le procure che hanno creato molti pool, molti team specialistici per ogni tipologia di reato, pensiamo a quelli, ai reati economici, in cui le cartiere, l'analisi dei flussi di capitale, l'analisi dei bilancio delle società cartiere con delle scatole cinesi, stanno creando dei pool specialistici di magistrati inquirenti, di giudici, di pubblici ministeri inquirenti. Il problema nostro è la disparità che si è creata dopo l'89 con il rito accusatorio. Non sono mai elencati nei rinvii a giudizi, nelle richieste di rinvio a giudizio, nelle sentenze, tutti gli elementi che si sono cercati di individuare a favore dell'imputato. Le attività di indagine a favore dell'imputato di fatto praticamente sono a carico della difesa, e questa tipologia di prassi non difende i poveri. È una strutturazione giudiziaria che favorisce i ricchi. È questo che va detto, perché se le attività di indagine difensiva devono essere fatte a carico della difesa con enormi flussi di denaro, solo i ricchi si possono permettere di difendere. E questi errori giudiziari ce ne saranno. Vi faccio un esempio banale, che due mesi fa è stato trovato un cadavere in una macchina. Se l'attività scientifica, della polizia scientifica, di rilevamento dei reperti biologici all'interno della macchina viene fatta con la tuta, ma senza copricapo e senza mascherina, non effettuando l'aspirazione di tutta la polvere, di tutti gli elementi biologici in quella macchina, la polizia scientifica sta già confermando l'orientamento del medico legale che quello è un suicidio. E si apre tutta una querela: è suicidio o è omicidio? Ma se tu hai già indirizzato le indagini non facendo quello che avresti fatto se avessi ipotizzato l'omicidio, questo vi fa comprendere, vi deve comprendere come l'attività d'indagine, sia la polizia sia il pubblico ministero, devono essere fatti da persone che quando hanno un'ipotesi vanno a cercare l'ipotesi contraria e mettono in atto una metodologia scientifica che utilizza metodi scientifici per escludere certe ipotesi da altre.
4: Non sono d'accordo.
3: E questo è il problema, è un problema di applicazione di metodologie corrette anche sul piano logico razionale, che non viene fatto. Tutti vanno a phishing. Attenzione, il phishing è censurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché quando tu vai a phishing confermi sempre degli errori e che credi di aver trovato un valore scientifico altamente probante e cadi subito nell'errore perché sei andato a phishing. È meglio sempre ipotizzare degli eventi, ipotizzare delle cause e cercare la prova contraria all'ipotesi.
2: Ecco, scusami, io vorrei fare una domanda al generale Di Serio, tu sei stato a Eris. Ecco, quando tu svolgevi queste indagini, no? Ecco, qual era il rapporto che si creava con la procura e dove la procura spingeva di più? Perché poi insomma alla fine sono loro che gestiscono i giochi.

0: Adesso io su questo sono parzialmente in disaccordo con il
1: Con
0: mio
1: Bruno.
0: amico Bruno, perché in realtà quello che lui ha ipotizzato può succedere, ma per un errore. Può succedere se c'è qualcuno che non sa fare bene il proprio mestiere, in sede di sopralluogo e di ricerche di reperti, ma se uno lo sa far bene, lo fa in maniera oggettiva, neutra. E non pende da una parte e dall'altra. Noi facevamo
1: Sì, ma io ti voglio chiedere, io so,
0: sì,
1: a
0: non
1: prescindere.
0: c'è in questo, almeno io, non ho mai ricevuto pressione, non sono mai stato, mi sono fatto mai condizionare da.
1: No, ma c'è un certo indirizzo che viene dato oppure no?
0: È quello
1: Perché
0: che sto
1: insomma,
0: dicendo,
1: se le
0: non
1: indagini
0: mi
1: vanno
0: risulta.
1: sempre
0: No,
1: a
0: non in
1: trovare il.
0: questo senso, non ho mai visto, almeno dalla mia esperienza, non ho mai visto un PM che dice: ah no, ma io vorrei cercare, anzi, io a volte ho litigato io con alcuni, mi ricordo un procuratore capo addirittura, che si era innamorato di una certa
1: Tesi.
0: tesi e io mi sono battuto perché in effetti le impronte digitali di questo signore le avevamo trovate. Beh, non vuol dire che se io trovo le impronte digitali su una tazza di caffè sono stato io ad ammazzare quella persona. Magari sono andato il giorno prima a bere il caffè. Mi spiego? E quindi ci sono state anche, io mi ricordo, discussioni anche accese, perché lui era convinto che siccome c'era questo dato, no, quindi non. In generale, comunque, pressioni mai, e poi il dato scientifico ha la fortuna di essere una cosa neutra, o è bianco o è nero, va bene? Quindi non è che lì si può indirizzare
1: Come nel
0: o.
1: caso Meredith.
0: Io nel caso Meredith non ho partecipato a questo, però
1: Un giorno faremo una
0: lì ci
1: puntata anche
0: sono
1: sul caso
0: stati.
1: Meredith,
0: No,
1: te la
0: ma
1: diamo puntata.
0: lì, se non ricordo
1: Però
0: male,
1: non c'entra
0: adesso.
1: niente sul caso Meredith.
0: Contaminazione,
1: No.
0: ci sono i problemi di No, io però se
1: contaminazione
0: non
1: delle.
0: ricordo male, c'era un DNA su. Non me lo ricordo. C'era un DNA su un coltello, va bene? Su un
1: Su un
0: coltello.
1: bottone del reggiseno.
2: Sul reggiseno.
1: Su un bottone del reggiseno, frutto di contaminazione.
0: Quindi.
1: Ritrovato dopo alcuni mesi, tra
0: Vabbè, comunque.
1: l'altro,
0: Insomma, comunque,
1: sotto un tappeto, tra
0: per
1: l'altro.
0: riprendere un attimo
1: Era
0: anche.
1: bianco, le prime fotografie era bianco, poi quando l'hanno preso era nero, per cui insomma leggermente contaminato. Ma questo poi faremo una puntata tutta sul
0: Vabbè,
1: caso
0: poi che
1: Meredith.
0: ci siano,
1: Scusami un secondo,
0: che in qualche
1: adesso,
0: caso ci
1: scusami un
0: possa.
1: secondo, vorrei parlare
0: No,
1: anche un
0: no,
1: attimino.
0: fammi finire.
1: Ah, dai.
0: No, che poi in qualche caso ci possano essere errori, oppure c'è qualcuno che ne so, voglio pensare a una
1: Sì, però
0: bomber.
1: ormai sono milioni questi errori, insomma.
0: Pensiamo alla storia di una bomber, di quello che tirò fuori, non si è. Non sono, però di massima diciamo che percentualmente questo rappresenta una casistica minimale, no? Va bene. Volevo concludere dicendo un'altra cosa che ha detto il presidente Schiavon, che giustamente mi fa piacere che anche lui ritiene che il vecchio codice era paradossalmente più garantista dell'attuale, perché poi questo fatto che il PM dirige le indagini, secondo il nuovo codice, crea un altro problema, per cui la polizia giudiziaria deve svolgere tutte indagini delegate dal PM.
1: Esatto.
0: L'iniziativa, anche se esiste in teoria, non la svolge più
1: Esatto.
0: nessuno. Il risultato qual è?
1: È
0: Che
1: vero.
0: abbiamo ammazzato la figura dell'investigatore. La polizia giudiziaria non sa più fare investigazioni autonomamente come faceva prima, perché, ripeto, sono tutte indagini delegate. Che se non spediscono, se non le pongono in atto, vanno in omissione e quindi devono pensare a quelle, e quindi a discapito dell'iniziativa, che poteva essere utilissima.
1: Sì, poi Veronica, giustamente come dice il generale, da quando poi le indagini sono state delegate dal PM, che poi è lui che stabilisce, sono cominciato ad andare un po' in malora, insomma, per poi, come giustamente ha affermato il generale, la polizia giudiziaria è stata un po'. Cioè, le hanno tolto quello che era il ruolo che era,
3: Certo,
1: e oggi
3: la
1: probabilmente
3: polizia
1: vabbè.
3: giudiziaria
1: Però
3: oggi.
1: fatto sta che insomma, qui gli errori, mettiamo tra virgolette, sempre, poi l'errore una, due, tre, quattro, ma qui parliamo di migliaia di persone che sono finite in carcere. Senza

0: sa capo né coda, per cui non si tratta più di errori, evidentemente c'è qualcosa di fondo, e qualcosa di fondo l'ha specificata molto bene il giudice Schiavone. Insomma, serve gente preparata, cioè non ci si può improvvisare a fare le cose, serve la polizia giudiziaria preparata, ma per determinati settori, cioè io non posso prendere un PM di prima nomina e dargli un caso come quello di Rossi di Siena. Poi faremo una trasmissione anche su quella, perché è un'altra vergogna mondiale, insomma, voglio dire.
1: Certamente ci vuole preparazione, esperienza, alta professionalità e a mio avviso le procure debbono essere affiancate anche da esperti, da criminologi che li supportino, no, nella stessa procedura. La polizia giudiziaria oggi è una longa manus del pubblico ministero, quindi principalmente agisce in base a quelle che sono le direttive che dà il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero fa la sua accusa, appunto porta avanti il processo e poi c'è sempre il giudice che decide. E il problema, Francesco, è quando ti devi rivolgere a più giudici, quindi tu intraprendi più gradi di giudizio, confidi nel ricorso in Cassazione, che la Cassazione è, diciamo, la tua garanzia, e in realtà quelli che poi dal punto di vista della difesa sono tutta una serie di errori non sempre poi vengono riconosciuti come tali. Quindi il cittadino si trova effettivamente poi esposto a nel momento in cui va in balia della giustizia, il termine proprio è a mio avviso centrato in balia, non sai mai cosa aspettarti. Confidare nella giustizia mi viene da dire che non è propriamente una cosa che ci si possa aspettare da questo mondo, anche la giustizia può fallire e quindi è fallibile, per cui ritorniamo a monte, c'è proprio bisogno di un'alta specializzazione, estrema scrupolosità, preparazione, esperienza, a maggior ragione nei casi come analoghi a quelli che abbiamo citato, appunto di omicidio, in cui una persona viene esposta alla pena dell'ergastolo, che ricordo ad oggi, se il reato contestato prevede la pena dell'ergastolo, non puoi ricorrere per esempio al rito abbreviato. Quindi nulla vieta che, avendo una possibilità di fare vere, effettive indagini difensive, un cittadino possa ricorrere per esempio a un rito alternativo, no? Qual era quello prima del rito appunto abbreviato? Ecco, oggi appunto questo non è più possibile dal 2019, per cui sono concorde anch'io sul fatto che serva proprio un organo altamente specializzato.
0: Purtroppo il tempo a disposizione è volato via anche questa puntata. Io penso che gli errori giudiziari si potrebbero evitare nel momento in cui, nel dubbio, uno assolve. Credo che il problema sia risolvibilissimo, serve solo volontà politica. Già la separazione delle carriere qualcosa probabilmente potrebbe risolvere, se viene applicata in un certo modo. Purtroppo il tempo a disposizione, Bruno, è volato via, però faremo altre trasmissioni, abbiamo ancora tanto tempo davanti, speriamo. Insomma, per cui affronteremo tutti questi casi molto particolari, chiamiamoli particolari per non definire in un altro modo. Io naturalmente ringrazio, parto dalla signora, naturalmente ringrazio l'avvocato Veronica Coppola, grazie Veronica,
1: grazie,
0: è stata con noi, speriamo
1: Francesco,
0: di averti
1: grazie.
0: Con noi anche in altre puntate. Ringrazio il generale Ernesto Isserio, grazie generale. Naturalmente ringrazio Bruno Calabrese, scusa,
2: grazie,
0: stavo chiamando, stavo per chiamarti Mario, non dico chi. E naturalmente non posso che ringraziare Alessandro Ceci, il mio ospite fisso,
2: grazie,
0: collaboratore fisso di Diritti e Misteri. Dottor Schiavon,
3: sì.
0: Mi stavo scordando di salutare a lei, la ringrazio veramente di cuore per essere stata con noi, la sua presenza è sempre graditissima, poi i suoi interventi sono illuminanti nel settore della giustizia, per cui la ringrazio veramente di cuore anche a nome di tutti i nostri telespettatori, spero di averla con noi anche in altre puntate naturalmente, perché insomma i suoi interventi sono illuminanti e sono molto importanti per i nostri telespettatori e anche per noi naturalmente. La ringrazio veramente di cuore.
3: Grazie, posso dirle una cosa da ultimo?
0: Certo.
3: Io vorrei suggerire di fare una riflessione anche sui modi con cui i magistrati vengono, io ne so qualcosa, vengono promossi in base a statistiche, cioè numeriche, non qualità.
0: Faremo una puntata tutta su questo.
3: Facciamo una riflessione anche su questo?
0: Faremo una puntata interamente dedicata a questo, dottor Schiavone.
3: Grazie.
0: Bene cari amici, a questo punto veramente non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TG Events Television, bentornati tutti pronti perché questa settimana viene onda la seconda parte di Tutti nel Jukebox. Grandi ospiti, grandi cantanti, grandi personaggi della televisione che hanno fatto parte della scatola musicale più bella del mondo. Sempre ad Andorra, la piazza è eccezionale, quindi direttamente andiamo lì, su quel palco, perché ci sono veramente tante emozioni da condividere insieme. Prego regia.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Cari amici di Tutti nel Jukebox, siamo arrivati alla seconda parte di questo grandissimo evento. Prego regia.

E allora ripartiamo con lei. Marta Viola nel 2019 rappresenta l'Italia al Junior Eurovision Song Contest e nel 2023 prima classificata Io Canto Generation Canale 5. Andiamo sul palco.

0: Com'è stata questa esperienza?
1: È stata bellissima, soprattutto sapendo che ero la più piccola, ero un po' agitata, però alla fine l'abbiamo portata a casa.
0: Hai cantato una canzone stupenda, complimenti.
1: Grazie mille, sì, è bellissima, dà delle emozioni bellissime.

0: Io so che tu hai vinto anche il Junior Eurovision, hai partecipato a 10 anni. Com'è stata quell'esperienza?
1: È stata effettivamente la prima esperienza, appunto ero piccolissima, avevo 10 anni.
2: Dove l'hai fatta? Dov'era?
1: In Polonia. Ero in Polonia e è stata un'esperienza bellissima, c'erano tantissime persone, ma purtroppo mi ricordo poco perché ero piccola, però è stato veramente emozionantissimo.

0: una volta il jukebox, come dire, pagavi per tre canzoni 100 lire erano. Adesso invece la musica che valore ha per voi?
1: Allora, secondo me, rispetto all'epoca, adesso è molto più facile ascoltare musica, ovviamente, però secondo me c'è sempre qualcosa che ti deve attirare, perché puoi ascoltarla quanto vuoi, ma devi sentirla, secondo me. Quindi deve essere una cosa che ti emoziona, non devi ascoltarla così tanto per, secondo me.
0: Andare a scovare la musica che ti tocca dentro, quindi. Va bene, grazie.
1: Grazie
0: e ancora
1: mille,
0: complimenti a...
1: Grazie, grazie mille.

0: Grazie. Marta Viola.
1: Grazie mille.
2: Gli anni 80.
3: Dai Queen più radiofonici a Michael Jackson più classico.
0: Dai Police ai ricordi di...
4: Un caro saluto a tutti gli amici di Andorra e ciao Luca, grazie di avermi coinvolto in questo evento. Io potrei parlarvi degli anni 80. Negli anni 80 ovviamente ero piccino, ma avevo già una grande passione per la musica italiana. Dovete pensare che nelle serate di Sanremo mettevo la TV a tutto volume e abusivamente registravo le canzoni in gara per poterle imparare già dal giorno successivo. Erano gli anni in cui sviluppavo i primi gusti musicali e ho capito subito che non sopportavo i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. E guarda caso in quegli anni c'era un artista che aveva i miei stessi gusti musicali e che come me in quegli anni stava cercando un centro di gravità permanente. Ciao Andorra!
0: Fate quello che volete, stringetemi la mano, fate un po' di movimento! Anche un saluto, anche un ciao semplice, ma ragazzi non state fermi, entrate negli anni 80.

0: sogno, la magia, la fantasia viaggia nel tempo. Abbiamo aperto uno Stargate, diciamo, e lei improvvisamente ci regala questa camminata dolce che ci porta agli anni Ottanta. Anni molto d'impatto, anni importanti, anni che insomma si fanno vedere, si fanno notare, i colori ci sono, l'eleganza è totale.
1: La cosa che mi fa piacere è vedere la gente che canta le mie canzoni. Questo penso che per un artista è il regalo più bello che ci possa essere.

0: non sono mancati i premi speciali all'edizione 2026.
1: Brava! Adesso veramente chi è fulminato alzi la mano. Prego, regia, video.

0: Sanscema potevi fare tutto quello che volevi. Signori, Paolo Zunino! Oggi un Sanscema potrebbe esistere?
1: Ma penso di sì, anche se è duro, perché l'epoca del 90 l'ha catalizzato in un periodo dove avveniva di tutto.
2: Nel 90 invece i poveri illusi...

0: Però tu ti senti veramente il pioniere, il capostipite del mondo della musica rock demenziale, o c'è qualcuno che magari prima di te qualcosa ha osato fare? Ad esempio, se io ti dico 1970, quegli anni, anno più, mese meno, un certo Glenn Sacco ha fatto una canzone che era Baciami la vena varicosa. Confermi?
1: Esatto.

0: varicosa.
1: Capisci? Cioè, baciami la vera varicosa vuol dire qualcosa. Ecco, da lì in poi, come si presentavano da te in questo festival? Cioè, uno arrivava, doveva essere deficiente oppure aveva un patentino particolare?
0: Ma era un po' la prova di mettersi in gioco, che non era stile cabarettistico, ma era stile musica demenziale, mettersi in gioco con il proprio talento per cercare di esplodere in una nicchia che allora non aveva spazio, perché il demenziale non aveva spazio. E l'ho avuto grazie a, comunque, alla televisione che ci ha poi seguito, la Rai, eccetera, eccetera, e ci ha portato ad essere comunque un festival conosciuto in tutta Italia con tutto il loro seguito.

0: io negli anni 90 avevo 20 anni e la musica non era assolutamente una playlist, era un appuntamento, possiamo dire. C'erano le notti magiche d'Italia 90, Jovanotti mi faceva reppare, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori mi facevano pensare e Luca Carboni che mi faceva innamorare. C'erano il Festival Bar, la radio, le cassette, quelle registrate, no? Poi arrivarono i CD che noi prendevamo rigorosamente dai bordi, come se non dovessimo lasciare impronte sulla scena del delitto. Internet iniziava appena ad affacciarsi e il telefono serviva ancora per telefonare. E la musica non la cercavi, la musica l'aspettavi. Aspettavi un disco, una canzone alla radio, qualcuno che ti registrasse la canzone che ti piaceva. E forse è proprio questo che mi manca degli anni 90. Non tanto il passato, ma l'attesa. Perché aspettare significa desiderare. E desiderare significa emozionarsi. Per questo Tutti nel jukebox non è soltanto un viaggio all'indietro nel passato, è un'occasione preziosa per riscoprire la voglia di emozionarsi. Quindi stasera alzate il volume. Non per tornare indietro, ma per ritrovare quella parte di noi che esiste e per fortuna non è mai invecchiata.
1: Lei è la massima autorità degli anni 90. Signori, sul palco a tutti nel jukebox, Neja, ci siamo!

0: realtà quando ero all'università proprio non mi aspettavo questo, come tante altre cose che ho fatto, insomma, però grazie al cielo questa canzone è entrata nel cuore di tante persone e ancora oggi se la ricordano. Sì, sì, sì.
1: Vorrei sentire tutto.

0: di Elisa. Adesso vi racconto Elisa, la sua storia meravigliosa. Si chiama Elisa Iacassi. La sua realtà, il suo mondo è Vintage Delirium. È presente anche ad Alassio, qua in Liguria, ma in tutto il mondo Vintage Delirium è una realtà, un nome, una garanzia. Vediamo ancora questo momento, ma vi voglio far notare perché ha questa faccia di Miss con ovviamente l'Italia che lei rappresenta, perché lei nel 1993 a Città del Messico ha rappresentato l'Italia in quanto Vintage oggi, ma un tempo diciamo un po' di meno, e ha rappresentato l'Italia, attenzione, perché l'Italia chiamò e Miss Universo era lei, è stata lei, signori, Elisa Iacassi, un'italiana, Città del Messico. Io ho visto le immagini, sono meravigliose, vorrei farvele vedere, ma la serata è talmente intensa che ci godiamo questo grande e meritato applauso. Siamo entrati negli anni 90 ed era giusto riconoscere il talento, la simpatia, diciamo, e la freschezza ancora di questa meravigliosa creatura che ci porta in questi anni fantastici. Ciao Elisa, dopo!
1: Anche le sigle televisive sono state suonate dal jukebox. Ad esempio?
0: Ad esempio?
1: Ad esempio?

0: più. Ma la notte no, ma la notte sì. Questo è il premio, questo è l'assessore vintage. Le tre ragazze meravigliose, anche per te una brasiliana caffè, torrefazione, foto, belle, sorridenti. Tutti insieme, vai, vai, vai. Lo stress è di giorno, ma la notte no.
1: Sto pes di giorno, ma la notte
2: no. Franco Fasano in questa lezione ci riporta tutti bambini.

Qua Pippo Franco, tanti complimenti ad Andora. Il tema, canzoni per i più piccoli. E io che ho scritto e cantato, mi scappa la pipì, ne so qualche cosa. E voglio anche ricordare che allora fu il padre di Franco Fasano a fare il servizio fotografico per la Cinevox. Grazie e tanti auguri a tutti, tutti nel jukebox. Mi scappa